0: gli italiani di colpo, e poi forse c'è una lesione effettivamente. Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto anche più importanti dimostrano di avere ancora delle defaillance. Perché subita di Bremer sconsiderata sul secondo gol, la lettura sbagliata di Calulu può fare poco. Manners che ha al limite dell'area con una palla pulitissima con tutto il tempo del calciare la poggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla, purtroppo lì sta la caratura dei giocatori fare la differenza, purtroppo
1: no, voglio dire Calulu a 3.5, Bremer a 3.5, Lugumi 5, e la difesa è tutta insufficiente, non c'è
0: insomma, ha avuto quella grande occasione,
1: è proprio una roba che
0: ti dà il 6 da mediano nelle partite, ma poi non
1: per carità, nulla. Nel senso, tutto quello che volete,
0: sì,
1: però non è che possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze. Se ogni volta che una squadra per qualche assenza la lasciamo perdere, non la smentiamo,
0: certo, e vai a perdere. Certo, Marco, questa giornata ha certificato il fatto che
1: ma consiglio pure giocatori,
0: sì, perché sì, quelli sarebbe un'altra analisi, però che Juventus e Milan hanno distanza, dalle altre. L'Inter,
1: l'ho detto da qualche settimana, giornata, la terza giornata in questo momento sono io, l'altra settimana ho fatto il titolo, Milan lontani.
0: Sono lontani.
1: E ribadisco, sono lontani.
0: Qualcuno può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma in questo momento non si può parlare di nient'altro.
1: Assolutamente. Dai qualche altro audio velocissimo. Marquez, naturalmente, di nulla, che non sono d'accordo con niente con quello che ha detto. Vabbè, Antonio, ma ognuno.
0: Vabbè, ma sia sì, dai.
1: No, vabbè, no, ma cioè, può essere d'accordo. Insomma, vai.
2: Buongiorno, ragazzi. Ma voglio dirlo una volta a tutte che Colomani Gonzalo Ramos sono due pacchi. No. Due pacchi costa 125 milioni in due. In quattro partite, in due hanno fatto un gol. Ma di cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus, abbastanza imbarazzante, se ne sono almeno un paio, a Begovic e Zegrova. Mamma, che squadra è diventata la Juventus, è imbarazzante, una squadra di medio classifica.
1: Ieri è stata imbarazzante. Vai con un altro audio, approfittiamo ancora di qualche
3: minuto. Ciao Marco, Luigi, allora ieri sera ho visto una Juventus molto filacciata, e poi io guardo in faccia io a Spalletti. E vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. Non lo so, Conte ci gira intorno per Torino. Ciao.
1: Beh, questo sarà un altro tema.
0: Sì, un altro tema, però anche questa abitudine, cioè, ora bisogna valutare. Se non riparti di nuovo a zero, poi Conte è un allenatore che ti sa dare delle cose, però poi devi anche vedere la qualità da rosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e toccare le dita e magicamente invertire la tendenza. Si può dare, no, per esempio, parlavamo di Gattuso, che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato, Gattuso veniva ritenuto un incompetente quasi tutti, e ora invece ne è elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
1: Vai con un altro audio.
4: Ciao Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Mi spiego, è vero, la Lazio dopo tempo, probabilmente il 2-0 è anche stretto. Però secondo te Milan non ha fatto solo i due gol di Morera, ma ha fatto anche altro. Ed è una cosa venuta in mente, ripensando alla partita, è che comunque avevano giocato in 90 minuti, perché la Lazio sul tempo era scoppiata, ha fatto un primo tempo, secondo me gli ha dato tutto, e dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
1: Ci sta, insomma, io nel secondo tempo credo che l'abbia cambiata con cambi. Ma dopo il gol e dopo il secondo gol di Morena, la partita di fatto
0: però ecco, per Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento Milan forse ne poteva avere di più, Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche dopo il 2-2. Altra squadra
1: poteva fare. Sai, io penso che se avesse avuto una forza maggiore davanti, qualche giocatore un po' più
0: non è entrato benissimo
1: in giro, la partita poteva avere una via diversa. Il Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan impressiona, è ancora lontano, Mourinho deve fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti la Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juventus,
0: forse con gli alunni della Juventus come sì, struttura. Ma non trovo, io no, non le vedo bene nessuna delle due,
1: no ma sono lontane.
0: Io metto più avanti la Juventus, penso. No, io invece, mi piace prendermi le responsabilità, no,
1: sta prendendo una piega anche questo atteggiamento di Spalletti che potrebbe avere
0: per essere non diventare controproducente. Aspettiamo le prossime settimane,
1: un altro audio e poi fermiamo.
5: Buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore. Riguardo la partita di ieri sera della Juve, diciamo che vabbè, ormai già si è detto tutto, una partita assolutamente inguardabile. Quello che la riflessione che voglio fare riguardo proprio le dichiarazioni di Spalletti a fine partita, scusate il termine, ormai sembra da qualche giorno, da qualche partita, che Spalletti si sia uniformato alla teoria della supercazzola, scusate il termine, perché effettivamente io non ha apprezzato molto la sua commissione l'anno scorso quando è arrivata la Juve, ma ormai mi sembra che sia tornata ai livelli di quando stava alla Roma o di quando stava all'Inter, non so voi come la vedete, ma effettivamente anche io quello che disse su De Grova, che è stato l'unico che si è salvato, anziché elogiarlo, comunque partì con una critica, quindi vorrei capire un
1: discuibile,
5: po'.
1: Discuibile anche la comunicazione, caro mio. Adesso però noi ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, andremo a sentire un po' i suoi voti, il suo approfondimento di questa giornata che ripeto si concluderà questa sera con 3 match, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, iniziamo la nostra settimana, il nostro lunedì, quella prima di Maracanã, proprio con Luca Calamai in collegamento con noi. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì, e tra l'altro lunedì ricordiamolo di grande calcio, grandi sì. Partite, grandi attese, per cui è chiaro che anche le riflessioni di oggi analizzano una parte del grande calcio, e insomma è inutile girarci intorno, la madre di tutti i dibattiti è la Juventus. Ora io nella riflessione che mattutina che facciamo sempre insieme per individuare delle immagini e delle figure, io ho scelto due figure per quanto riguarda la Juventus, caro Marco, quella di Spalletti e quella di Colomboni. Perché
2: sì,
3: queste due figure? Perché Spalletti, ragazzi, Spalletti, io ho un rapporto ottimo con Spalletti, lo ritengo una persona fantastica e lo ritengo un ottimo allenatore, ma ti dico anche che io non vedo niente di Spalletti in questa Juventus. Allora, passato tutto, le difficoltà di mercato, una squadra costruita con molti meno soldi nemmeno rispetto al passato, le problematiche di dover cedere dei giocatori incedibili, mettici dentro tutto il calderone, no? Però poi la mano di un allenatore importante la devi vedere, un'idea di calcio lo devi vedere, un qualcosa che alla fine di una partita ti fa dire, hai visto che lavoro, lo devi vedere. Io sinceramente, ragazzi, in questo inizio campionato della Juventus vedo pochissima Juventus, vedo anche poco Spalletti, e questo non mi torna. Perché non mi torna? Perché se l'anno scorso Spalletti aveva il problema di essere entrato in corso d'opera, e questo per un allenatore che allena, ricordatevi, non è mai una buona cosa. Se magari l'anno scorso con la struttura dirigenziale forse non è stato subito a prima vista, o comunque qualcosa poi stracendo subito non ha funzionato, Carnevali piace molto a Spalletti, ecco, e credo di poter dire anche viceversa. Quindi non ci sono nemmeno quelle che potevano essere problematiche legate a rapporti da costruire, da perfezionare o da definire. Quindi male Juve, ma c'è anche a Spalletti, ecco, ma senza dubbio, e sono anche abbastanza generoso da dire, quando a fine partita, e poi vengo al vostro parere ragazzi, quando a fine partita un allenatore dice forse non mi ha capito bene la squadra, nel senso che è evidente pensiero, no? Lui certo. 2-2 ha detto proviamoci, ma se la squadra non percepisce il messaggio in maniera chiara, il messaggio dell'allenatore, credete, è la peggio sconfitta per un allenatore. Cioè, quella riflessione che poteva sembrare quasi una spiegazione, una giustificazione, ma è peggiore delle riflessioni del post gara, cioè una squadra che non sa gestire il messaggio dell'allenatore. Se te allenatore hai il timore che la squadra questo non ce l'abbia, non devi dare messaggi sbagliati. Quindi immaginavo che sarebbe stato molto dura la Juventus, l'ho anche scritto, e secondo me avevo dei dubbi che fosse in realtà da zona Champions, e a questi dubbi io sono ancora più grandi, non so voi.
1: Guardi, mi unisco ai due dubbi, l'ho detto anche prima Luca, e poi non lo vedo anche in questa comunicazione molto molto nervosa, molto non lo so, traspare un attore che sta perdendo un po', diciamo, la direzione, almeno mi dà questa sensazione. Anche ieri sera nel post partita, cerca dei tratti di filosofia che non gli appengono, insomma. Quindi onestamente non è un momento delicato. Io ho detto nella trasmissione questa mattina, se questa è già un'area di crisi, e bisogna fare molta attenzione,
3: ricordatevi, per me non c'è niente di vero, lo dico, niente, ma lo sai, niente con N maiuscola, ma che il fantasma di Conte inevitabilmente finirà per accompagnare la Juve se dovesse stare in difficoltà, questo è sicuro,
1: sì, sì.
3: Questo è sicuro, perché
1: non c'è
3: dubbio. È troppo semplice, la Juve va male, gli allenatori non funziona, chi c'è lì? Conte è la Juve, Conte è la storia, Conte sui scudetti, quindi questo è un altro elemento di grande turbativa per una squadra che è assolutamente un cade aperto. E poi ragazzi, fatemi dire, saranno anche sfortunati, ma non riescono a trovare centravanti.
1: No.
3: Allora,
2: ecco il problema.
3: L'immagine di Colomoni è l'immagine di un'altra scelta di mercato fallimentare. Io non ho fatto tempo a verificare le cifre di questa azione.
1: Ma in quantina totale?
2: Sì, 50 con i bonus.
3: Ragazzi, ma è mai inimmaginabile? Cioè, 50 milioni di giocatore che in questo momento, se Spalletti a 5, lui è da 4, ma devo dire che mi fa quasi nerezza questo giocatore. Cioè, sembra disperso calcisticamente. Cioè, giocatore che abbia perso tutte le sue sicurezze, tutte le sue... Un goleador con dei dubbi, ricordatevi, è un goleador che non funziona. Ecco, mi sembra lui ne abbia mille. E anche questo tentativo molto, insomma, vorrei dire quasi patetico, di Spalletti, di difenderlo, ricordando che prima allenato, tutte cose. Lui sembra un corpo ancora estraneo in questa squadra. Io non so se ora questo ultimo arrivato, questo gigantone, può in qualche modo
2: non è un bomber.
3: Non lo so.
2: Non è un centravanti, anche lui da era di cuore.
1: No. Infatti non è,
2: non lo è mai stato.
1: Però io ti chiedo una cosa invece su questo. Il fatto che lui ha detto anche nel, non questa gara, ma quella precedente, io non scendo il carro Colomoni, non c'è rischio che lui intraprenda una presa di posizione quasi per voler dimostrare di avere ragione? Questo può portare...
2: Concettuale.
1: Esatto, cioè dice, siccome è così, va avanti, non retro di un centimetro, e questo può essere molto negativo, perché onestamente questo giocatore visto ieri, secondo me deve finire in panchina. Io lo dico proprio chiaramente, non giocare.
3: Guarda, io ti dico che in questo c'è la, è una filosofia da allenatore. Cioè, un allenatore di fronte a questi scenari, Marco, ha due portamenti. Uno gli dice, sì, guarda, ora non sei bene, sei nervoso, non hai fiducia. Parti dalla panchina, stacchi un attimo la spina, esci dalle usci della ribalta, magari entri a 20 minuti alla fine, fai un gol, riprendi fiducia. E questo è un percorso. L'altro

0: pericoloso se il giocatore è fragile dal punto di vista caratteriale, se fa questa operazione ammazza definitivamente. Se io colto nella difesa, che suona male ragazzi, suona male le parole Spalletti, insomma non c'entra niente, no? Allora trovato il fatto, lo conosce bene, lo conosce psicologicamente anche, e probabilmente questo ragazzo ha bisogno, l'ultimo tentativo è quello di dargli questa fiducia, sono anche centravanti, stanno un mese, prendiamo la porta, poi precisamente fanno un gol, 2-1, ripartono. Io ci ho visto un ulteriore segno di fragilità, il giocatore è forte, ora va in panchina, piglia fiato e rientra, l'altro c'è in coppe, lo puoi anche mettere in coppa, dove invece potrebbe essere qualche soluzione un po' più semplice. Per me questa acuta riflessione che avete fatto è un ulteriore segnale di quanto questo giocatore sia un problema e sia in grande difficoltà.
1: Sì.
0: Chi non è sicuramente un problema è Mastantuono. Io ho scritto nell'editoriale, ho scritto grazie Mourinho, perché in un mese Mourinho ci è arrivato Nico Paz e Mastantuono. Nico Paz l'abbiamo celebrato in continuazione, è un giocatore che ha una classe spettacolare, su questi giocatori che valgono il prezzo del biglietto, e qui Mastantuono è un genio del pallone. Allora vi dico una cosa, e poi non so se voi l'avete visto, non so se l'avete un po' accompagnato questo giocatore. Allora io mi immaginavo un giocatore diverso, Mastantuono me lo immaginavo, sai, questi 10 argentini che sono un po' in mezzo, un po' 10 meno, che non hanno ruolo, non sono attaccanti, non sono centrocampisti, sono argentini, appartengono a questa categoria argentina. Vi ricordo che questo ragazzo a 17 anni ha fatto innamorare il Monumental di Buenos Aires, se riflette della nazionale argentina, credetemi, giocare in quello stadio, ci sono stato, è una stazione straordinaria. 17 anni è giocato dal leader, ma a casa è stato paragonato subito, che lì lo fanno automaticamente, come uno dei possibili eredi di Maradona. Ma io ho visto un giocatore molto più attaccante di quello che pensavo. Me ne ero già fatto un po' questa idea nelle prime due partite, dove in realtà le uniche occasioni da gol per Fiorentina l'aveva costruito lui, entrando dentro il campo con questo fantastico sinistro, questi tiri carichi di effetto, eccetera. Io ci ho visto i momenti più della seconda punta che non del 10 attico. Però non so se vi è capitato di vederlo e che sensazioni avete colto.
1: Lucio, parti tu, che tu hai. Secondo me è un attaccante molto singolare, ha ragione Luca. Poi in realtà, oltre che una seconda punta, lui è una sorta di, io lo definisco anche mezzo esterno, perché non è un esterno puro, però riesce ad incidere partendo leggermente centrato, perché ovviamente è da scaricare con il mancino, quindi è una zona un po' ibrida in cui lui riesce a agire bene. Sicuramente ha questa forza di unire alla tecnica anche un certo tipo di intensità molto moderna, è un giocatore intenso,
2: diciamo che è un 10 moderno, possiamo dire questo,
1: però secondo me neanche proprio un giocatore differente al 10, è un proprio un altro numero,
2: no, un 10 moderno, me. Cioè più attuale nel calcio di oggi, dove sa fare più cose,
1: anche lui è solo una zona differente, esatto, sì. Non è un costruttore.
2: Una cosa voglio dire, che l'ho verificato, non so se Luca me la può confermare, è che Antonioni ha detto che sì, bisogna dargli il numero 10. Io sono proprio con Antonioni, diamo un 10,
1: addirittura già, sì, dopo
2: ma perché sono giocatori di qualità, sono quei giocatori dove l'occhio ti cade sempre e la gente ha bisogno di vedere anche questi giocatori in mezzo al campo, quindi perché non dargli una maglia che rappresenta la qualità, il numero 10, ci saranno i giocatori di qualità, questo è un giocatore di qualità, che può fare il trequartista, la punta, l'esterno, è uno bravo, diamogli 10 perché poi fa infamare la gente, secondo me c'è ragione.
1: Io lo voglio valutare ancora, io sono sul lungo, io periodo, io devo dire che sono che va ancora,
2: però io
1: con Alma
2: diamogli su Mastantuono,
1: voglio vedere poi che
2: la
1: cosa
2: c'è da fare. Data a tutti, l'abbiamo data a Boateng e non possiamo dare,
1: sì,
2: a
1: poi sono 10 che 10 devo dire, Firenze e Roma sono 10 differenti, hanno dei sapori differenti,
0: che Giancarlo anche un po' Mastantuono, ci vede qualcosa di Baggio, qualcosa di Daniel Bettoni,
2: sì,
0: come sia difficile catalogarlo ancora. Sono molto d'accordo sul fatto che è un giocatore ancora, come diceva Lucio, da valutare, no?
1: Sì, io
0: perché lui non ha l'esplosività nel primo passo di Baggio, lui va più sulla e più Bettoni, e quando partiva anche lui da destra, cioè questi grandi dribbling, cioè. E comunque ragazzi, Mastantuono ora lo valutiamo nelle prossime 5-6 partite, perché

0: sapete, no, cosa c'è in Italia, li freghi una volta gli allenatori, no? Allora, già contro il Torino, ve lo dico, Abate l'aveva studiato molto bene, praticamente non l'ha mai fatto partire Massantoni. Pum pum, prima partenza fallo. Ora vedremo anche la capacità che avrà Massantuono di andare a cercare le zone di campo giuste, di rendere più semplice il suo calcio e la qualità, perché ora cominceranno tutti a buttarlo dentro, verso sinistra, tanto lo sempre verso sinistra, accompagnandolo. Cioè, ora vedremo se questo è un talento, lo è di sicuro. Ragazzi, da 7 anni, se incanti il Monumental sei speciale. Se giochi comunque 20 partite, 22 senza il Real Madrid, un anno non sei un giocatore banale. Però vediamo se è un talento, se veramente in Italia può fare differenza. Comunque, lo ripeto.
1: Luca, cosa solo, ti voglio chiedere una cosa solo velocissima, poi ti lascio andare su tutte le altre situazioni. Cosa hai visto di Paoli in questa Fiorentina, la prima uscita?
0: Ho visto dei giocatori completamente cambiati, okay, nell'atteggiamento, nella mentalità, e se mi permetti un pizzico di malizia, me lo permetti, se me lo permettete.
1: Sì,
0: allora, certo. Lui è andato via senza che uno, dico uno, della rosa gli abbia mandato un saluto via social. Uno, no, 10, uno. Poi, in 3 giorni dopo l'arrivo da Oli, vedi l'approccio, la ferocia di questa squadra, mi fai pensare che lo spogliatoio avesse battezzato grosso fuori dal gruppo, perché non, nemmeno Mago Merlino riesce a trasformare il carattere, la grinta, la determinazione di una squadra come ha fatto Vanoli. Quindi sono molto furbetti, molto furbetti. Allora, altra figura di voi ragazzi, tra l'altro credo che voi lo conosciate molto bene, perché avete vissuto anche, di cui credo dobbiamo cominciare a studiare con ancora più attenzione con la quale lo abbiamo studiato, parlo di Aquilani. Allora, se voi parlate nel calcio, ragazzi, tutti vi dicono questo è un nuovo fenomeno, è un'altra nuova frontiera del calcio, la qualità sulla, legata alla tecnica. Ho ancora negli occhi, vi credete, un gol del Catanzaro con 7 passaggi, praticamente un tocco e la palla in gol. E parlo di Catanzaro, non di Barcellona, cioè dove potrei Catanzaro, ma può dire Canarese, può dire qualsiasi squadra, cioè dove se non lavori su questa idea non lo fai questo, no. È frutto di un grande lavoro. Questo ragazzo è un allenatore speciale, va a Sassuolo, non è facile fare dopo Grosso, aveva fatto un'ottima stagione, ma lì gli vendono sempre qualche calciatore perché lì è inevitabile, fa parte del set, e lui riesce a dare identità. Ecco, io credo che ho conosciuto l'Aquilani calciatore sia ai tempi della Roma sia ai tempi della Fiorentina, e lui è veramente è un diamante, magari fragile, delicato, diamante. E con la carriera di allenatore poi sta facendo il corso che a me piace, non catapultato subito in un grande, parte da una squadra Serie B, importante, la porta così in Serie A, va in una realtà dove sì, si allena tutti bravi a Sassuolo, ma intanto lui batte la Juve anche e fa vedere un certo livello di rendimento, valorizza giocatori nuovi. Io credo che Aquilani meriti grande attenzione, non so che ne... cioè, perché noi celebriamo giustamente Fabres, no, per carità,
1: sì, ma questo è bravo.
0: Però cominciamo anche a valutare i nostri e fare qualche prestito con i nostri.
1: Guarda, io Luca sono rapidissimo, ti dico, l'anno scorso ho seguito la Serie B come mi capita, insomma, e devo dire che il Catanzaro, quando lo vedevo, è una squadra che secondo me esprimeva uno il gioco più bello di quella insieme a Vini della Serie B. Un gruppo, una squadra guidata da questo allenatore. E poi io mi ricordo, Luca, tu forse da Vino l'hai vissuto anche meglio, a Firenze con il settore giovanile ne parlavano tutti, anche all'epoca, di quello che stava facendo la Fiorentina Aquilani, tant'è che una volta mi ricordo in un momento di cambio allenatore si parlava anche di Aquilani in chiave Fiorentina.
0: Assolutamente sì, ti posso svelare un piccolo rescena, quella riferimento a cui fai te è stata la stagione che ha portato alla fine del ciclo di Italiano. E a diciamo durante vacanze di Natale, quando Italiano manifestò la Fiorentina volontà di lasciarla, Brone, direttore generale, promise a Aquilani che sarebbe stato lui l'allenatore della Fiorentina. Poi purtroppo Barone, quel dramma, purtroppo è scomparso in maniera sorprendente, dolorosissima, in attesa, e in quel momento chi prese il posto nell'operatività di Barone, in questo caso Pradè, non se la sentì di puntare su un allenatore che non aveva esperienza, e pensa a cui è stato uno degli allievi di Pradè, era proprio il suo ragazzino di Roma, sai, Pradè, molto affezionato, come no? Al suo gruppo di là. E lì per Pradè un momento di grande difficoltà, e Aquilani disse questo come un tradimento rispetto alla promessa che gli era stata fatta, nuda e cruda. E quindi niente, questa è una storia. Io credo che sia destinato, lo dico francamente, Aquilani, De Rossi. Io per motivi diversi, con calcio diverso, io li vedo come due destinati. Allora, purtroppo sono andato un po' lunghi, ma fatemi ricordare i grandi dubbi ancora su Amorim, perché insomma, ogni volta lui rimedia la partita con i cambi. Allora, in questi casi, certo, c'è chi ti dice come bravo a leggere la partita, come bravo a cambiare la partita. Ma l'altra faccia della medaglia, perché non metti mai la squadra giusta all'inizio, perché qualche volta la recuperi, stavolta la Lazio è andata, ma non è detto che tu la recuperi sempre. Quindi è un allenatore molto molto padrone della situazione, personalità sicuramente, però ancora non ti so dire se lui è l'uomo giusto per rilanciare il Milan. In quel caso, sempre la partita, devo dire, per esempio la Lazio è stata fantastica, sentivo che ne parlavate, e mi sono anche messo di chiedere umilmente a un mondo, che capisco un mondo ferito, quello che fosse la Lazio, ma insomma io credo che Gattuso meriti di essere accompagnato. Non è sorprendente che Lobotka abbia tirato fuori Napoli dai premi, perché Lobotka è un grande giocatore, protagonista di uno scudetto, ma poi personalità in dosi industriali. E fatemi chiudere con Lecce, con Di Francesco. Di Francesco, come sapete bene, si è portato per anni purtroppo questa etichetta di allenatore retrocedeva. L'anno scorso, con un finale miracoloso, veramente al Cardio Palmer, ci da salvarsi, e l'anno nuovo, tra l'altro, senza nemmeno numero della protezione di una figura dirigenziale molto forte, molto competente come Corvino, ha scelto di prendersi una fase di riposo. Di Francesco sta facendo molto bene. Io ho visto un po' della partita con Monza, una squadra che nella realtà ci gioca bene, e poiché Maracanã non perde mai occasione di fare una carezza anche quelle che non sono le squadre abitualmente in copertina. Bravo Francesco e bravo Lecce.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Tanti verdetti, ben ritrovati sul mio canale YouTube, tante sentenze, tante cose incredibili, alcune allucinanti, molte inquietanti, perché cosa ha detto questa giornata? Intanto la vittoria del Napoli, che merita un cenno, non di più, e sono particolarmente contento per Favasuri, che è entrato e ha fatto la differenza, un ragazzo positivo, propositivo, volitivo, che ha dentro le attitudini giuste per sfondare, ha fatto un assist, ha permesso allo Botka di tornare al gol, punti pesanti, prestazioni da dimenticare, Bologna non pervenuto, per il Napoli era importante vincere e quindi avanti con la prossima, pirotecnico il 3-2 del Lecce sul Monza, il Monza non ha fatto male ma in difesa ha fatto peggio, in difesa è stata una cosa allucinante, incredibile, inguardabile. Ma è normale pensare che la partita finita da 10 minuti, mentre sto registrando a Reggio Emilia tra Sassuolo e Juve, lascerà un solco di rimpianti, di scelte, di follie, di preoccupazioni, di solite impostazioni, di soliti errori, di mancanza di qualità. Il Sassuolo vince 3-2 e chi segna? Azic al 94esimo, proprio tu, proprio lui. Arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato, doveva andare al Cagliari e poi ha scelto di andare al Sassuolo, una Juve folle anche negli equilibri che mai ha avuto durante la partita, una Juve che era riuscita due volte ad accendere l'Edon, la luce di Zegrova, due gol belli, molto belli, che avevano permesso di recuperare due volte la partita, poi una follia di Bremer in uscita, errori dei singoli incredibili, una squadra che non ha un equilibrio, che non ha un perché, che paga soprattutto la scelta sul mercato di non rafforzare quello che è il reparto da rafforzare sempre a prescindere a occhi chiusi, che è il centrocampo. La prestazione di Koopmeiners oggi è stata imbarazzante come tante altre, un po' meglio Douglas Luiz che ha anche sfiorato il gol, ma manca l'energia, la qualità, la geometria, il modo di impostare, di incidere, di non improvvisare, di non fare in modo che le azioni partano soltanto negli ultimi 30 metri. Non è stato malvagio Alaibegovic, anzi non è stato molto brillante con Seisao che è stato sostituito, il primo tempo è stato abbastanza piatto, la Juventus ha avuto un paio di occasioni, una all'inizio con Nico Gonzalez che ha scheggiato la traversa, però il problema è sempre lo stesso, le squadre quando le costruisci la prima cosa che devi fare è trovare il portiere, il difensore centrale, Il centrocampista, soprattutto se sei all'interno di un digiuno di centrocampisti di qualità che dura da 5-6 sessioni di mercato, e gli attaccanti. Il portiere ce l'hai, non era la prima scelta. Il difensore centrale, oggi Bremer, nell'uscita ultima ha fatto un'altra cosa che non può appartenere al repertorio di Bremer. I centrocampisti non ce li hai, perché non hai qualità. Quindi devi sperare in cosa? Nella possibilità di trovare soluzioni alternative giocando con un 4-2 più 3 dietro una punta, ma con un Muani da attaccante è sempre più spaesato. Io col seno del prima mi sarei giocato i due attaccanti, la soluzione ai due attaccanti, ma non è che poi chi è entrato dopo ha fatto la differenza, perché sei salito sul treno in corsa e quindi le cose o le provi dall'inizio oppure è meglio non provarle. Ma è una squadra che non ha un perché, è una squadra che non ha qualità, e quindi non avendo qualità in mezzo deve trovare gli episodi. Il Sassuolo molto bene, io metto Aquilani non oggi ma nella mia idea di concetto di allenatore che ha delle idee, lo metto tra gli allenatori da seguire, come Pisacane, come Alvini che scopre la Serie A con il Frosinone. Ne ho parlato nel precedente video. Aquilani ha fatto un grandissimo lavoro a Catanzaro, il Sassuolo ha qualità e ha trovato il primo gol con Sebastiano Esposito. Intuizione giusta da parte di Aquilani, quella di schierarlo come finto centravanti, giocando con Berardi a destra e Laurenti a sinistra. Esposito c'ha i colpi per fare anche il finto centravanti. Il centrocampo è stato molto ben sostenuto. Sinceramente ha più qualità il centrocampo del Sassuolo rispetto a quello della Juve. Ha sbloccato sul filo del fuorigioco Sebastiano Esposito e poi è partita una sarabanda che poteva finire in qualsiasi modo, è finita con la vittoria del Sassuolo. Ma la Juve non può permettersi di far partire una sarabanda quando giochi contro il rispettabilissimo e decorato con tante medaglie al petto Sassuolo. Non voglio sminuirlo. La Juve deve avere un'impostazione tale da poter fare la partita, indirizzarla e poi decidere come gestirla. Invece si trova sempre a fare delle scelte precipitose per recuperare, per rimediare, per mettere delle pezze. La difesa oggi è stata imbarazzante, bucata in tantissimi momenti, responsabilità dei singoli, non c'erano equilibri, le diagonali non fatte bene, interventi a vuoto, non salvo sinceramente nessuno. E non puoi prendere il terzo gol in quel modo, perché il terzo gol come lo prendi? Alla ricerca spasmodica dell'episodio dopo il secondo pareggio di Zegrova, che ti consente di portare un punto, allora cerca di tutelare l'equilibrio anziché buttarti in avanti. Da un'azione d'attacco parte un contropiede che vede tre del Sassuolo da soli, uno a destra, uno in mezzo e l'altro un po' defilato a sinistra. Azic, che riceve il pallone e fa gol. Non è possibile, quindi ci sono degli allenatori, ecco, Gasperini è l'allenatore della vecchia guardia che ha trovato tutti gli equilibri dal primo minuto in cui è arrivato a Roma, bisogna dirlo. A Bergamo c'è un nuovo trapianto tecnico-tattico, la partita di ieri non è stata una partita esaltante, ne ho parlato prima, ma bisogna dare a Gasperini ciò che spetta a Gasperini, cioè Gasperini ha trovato la formula. Non è un problema di carta d'identità, è trovare la formula. Spalletti non è arrivato quest'estate, c'era già lo scorso anno. Gli avranno dato un mercato non giusto al 100%? Sì, però è una squadra che non ha equilibrio, oltre a non avere qualità. È una squadra che non può scriteriatamente, come si faceva una volta giocando nel cortile sotto casa, andare alla ricerca del terzo gol e tenerti scoperto per prendere dopo che hai rimontato due volte. Non lo puoi fare, non è ammissibile da parte di nessuna squadra. Quindi è la solita Juve, cantiere straaperto, errori commessi. Non vado a infierire sul fatto che un tuo prestito abbia deciso la partita, perché poteva andare al Cagliari, al Sassuolo o da qualsiasi altra parte, al Bologna, e comunque il caso ha voluto che sia stato lui a decidere, e il caso ti dà un altro schiaffo dopo una partita che ti ha dato tremendi schiaffi. Adesso fondamentalmente dico una cosa che magari non ci crederete, ma si è sentita l'assenza di Locatelli, che nel suo tran tran, nella sua routine, almeno ti dava un qualcosa senza emergere nei picchi. Il centrocampo è un grande problema, SAR non è giudicabile, ma SAR non è la qualità. SAR ti potrà dare altro. Manca la luce, nessuno l'accende, devi improvvisare. Se trovi una squadra rapida, di pensiero, di gambe e che è una buona tecnica individuale, perché Bove ha fatto un grande gol, ma Bove è un grande acquisto, quello del momentaneo 2-1 del Sassuolo, che ha avuto l'intuizione, se ricorderete cosa vi ho raccontato durante il mercato, di prenderlo, perché a Verona aveva fatto bene, pur essendo arrivato a gennaio, e aveva fatto già gol alla Juve. Quindi complimenti ad Aquilani, il Sassuolo fa la festa a Carnevali, tutto il resto è noia, a parte la luce di Zegrova, ma è una luce flebile che amplifica i veri grandi problemi della Juventus. Vi aspetto nei commenti e vi ringrazio, buona serata.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo intanto con una foto incredibile fatta da un mio collega Samuele qualche giorno fa in Toscana. Tre fulmini contemporanei, giornata temporalesca quella, e mi ha detto che ne ha visti di tutti i colori, ma aveva uno scatto del genere per un meteorologo è da rimanere a bocca aperta, meraviglioso davvero. Ebbene, sfruttiamo questa immagine per fare una sorta di sommario su quello che capiterà in questa nuova settimana a partire dall'inizio della settimana, che in realtà sarà ancora col bel tempo, quindi lunedì e martedì ancora bello e caldo un po' in tutta Italia. Invece da mercoledì sera temporali in arrivo sulle regioni settentrionali e poi giovedì e venerdì questi temporali si spostano anche verso il centro-sud. Insomma, tutta Italia verrà attraversata da questa perturbazione e man mano che arrivano i temporali arriverà anche aria un po' più freddina. Quindi tra fine di mercoledì e venerdì progressivo calo delle temperature un po' in tutta Italia. Ma andiamo a vedere l'immagine del satellite che ci mostrano anche altri sistemi nuvolosi. Uno si trova sulle regioni di nord-est al momento, sta scivolando verso.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione,

0: Costruzione progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Allegri, e c'è la vicenda Spalletti che sta tenendo banco per tanti motivi, oggi ci dobbiamo tornare, però per onestà della vecchia guardia, Gasperini pronti via è stato quello che ha dato, che continua a dare. Ripeto, non facciamoci condizionare dal risultato, come finirà a Torino la prossima, comunque ha regalato la Champions, ha fatto il mercato che ha valorizzato, ha preso dei calciatori o si è fatto prendere dei calciatori giusti, è lui il baluardo. Poi non è il momento dei programmi definitivi, quando fai una rivoluzione tattica paghi, ma io ho visto degli errori dei singoli nell'Atalanta contro il Cagliari, anche nell'Atalanta a Roma, nella gestione dell'ultima mezz'ora, che è un punto di domanda che si può allargare. Siamo soltanto a settembre, è vero, ma Spalletti ormai da quasi un anno lì, quando venne chiamato al volo per prendere il posto di Tudor dopo una rovinosa sconfitta della Juventus proprio in casa della Lazio, e la gestione di ieri è stata una gestione di follia assurda, e dal mio punto di vista vi spiego perché Spalletti, andiamo al sodo, ha perso più fuori che in campo, fermo restando che in campo ha perso, fermo restando che Carnevali non poteva dire altro che quanto detto stamattina, è un grande allenatore, non sono abituato ad esonerare gli allenatori, è vero, nel Sassuolo all'interno della sua gestione non ha mai o quasi mai fatto un esonero in corsa, se l'ha fatta è stata un'eccezione, ha un grande rapporto con Spalletti, tutto giusto, Carnevali questa avrebbe dovuto dire, il suo gruppo di lavoro sul mercato, lo ripeto, ha fatto un errore clamoroso, quello di non andare a prendere il centrocampista d'ordine, di qualità, di leadership prima di tutti gli altri, di quella sequenza di trequartisti, esterni offensivi, poi un altro attaccante, tutto a posto, tutto vero, ma mancava quella cosa lì. E in partite come quella di ieri, se tu hai Matic dalla tua parte che ti prende per mano la squadra, non dico che la Juve avrebbe dovuto prendere Matic, ma avrebbe dovuto prendere un centrocampista in grado di darti ordine. Se c'hai Matic dalla tua parte, un Matic dalla tua parte è un conto, se c'hai gente che è Koopmeiners, imbarazzante ormai da quando è arrivata la Juve, Douglas lui sta facendo il suo, ma se c'hai gente che non è abituata a prendere per mano una squadra, paghi. Ma quello che ha fatto Spalletti in campo e per come l'ha spiegato è una roba che non si può accettare. Intanto parto da fuori campo, quello che lui fa ogni tanto dialetticamente è inaccettabile, anche quello che ha fatto con un inviato dopo la partita, non piangere, sono cose che non si possono fare, qualcuno dovrebbe dirglielo per il suo bene, l'ha fatto anche in nazionale, l'ha fatto in altre circostanze, queste uscite estemporanee del dopo partita è meglio che non vada a parlare piuttosto che fare questi numeri che non depongono a suo favore, che non sono belli, anche se accadessero in Serie C o in Serie D. Premessa: in campo io capisco la volontà e il desiderio di ribaltare una partita, ma senza fare in modo che gli ultimi 10, 12, 13, 15 minuti diventino una roba da torneo dei bar, perché altrimenti, con tutto il rispetto per i tornei dei bar, che sono dei tornei anche molto combattuti, molto competitivi, ma tanto per rendere l'idea, l'aspetto tattico non è che sia un aspetto tattico tutelato molto. Nel torneo dei bar a un certo punto, o nel torneo sotto casa, o quando eri ragazzino e giocavi in un cortile, andavi tutto all'attacco col portiere volante forse una volta e cercavi di... ma non ti pagavano, non c'era un allenatore professionista. Quello che fa la Juve, le figuracce di Bremer, a parte che Bremer oggi fa delle robe che non possono essere accettate, fa delle cose, delle scelte assurde, lo stesso Kalulu gioca una partita indecente, ma capisco la volontà e il desiderio di ribaltarla.

Visto che hai tenuto Zegrova fuori lista, ma devi tutelare un minimo di equilibrio. Può succedere? No, succede. Cosa mi aspetto dall'allenatore quando spiega? E mi aspetto che lui dica una cosa essenziale. Abbiamo sbagliato, è colpa mia che non ho dato equilibrio. Invece lui come l'ha spiegata? Avevo detto ai calciatori di provare a ribaltarla, dovevamo mantenere un po' di equilibrio, non l'abbiamo mantenuto, ma va bene lo stesso, io apprezzo comunque il tentativo. Ascoltate queste parole, apprezzo comunque il tentativo, il desiderio e la volontà, e non va bene, perché allora io non ho più bisogno dell'allenatore. Se succede questo, io dell'allenatore non ho più bisogno, decido in campo cosa fare, vado oltre, e credo che sia stato illuminante Vicario quando ha ricordato come durante la scorsa settimana, preparando la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, cosa si erano detti, queste cose legate all'equilibrio, che dobbiamo tenere l'equilibrio, dobbiamo mantenere l'equilibrio, cosa che non è stata fatta in campo. Quindi in campo, per una situazione umorale, perché istintivamente pensi che dopo il secondo gol di Zegrova, sbilanciandoti in attacco, tu abbia maggiori possibilità di vincere. A me hanno insegnato che quando non la puoi vincere è giusto non perderla, vale per la Juve e per l'ultima squadra sulla faccia della terra. Due volte l'hai recuperata, quindi se due volte l'hai recuperata non eri pienamente sul pezzo, e per due volte forse avresti dovuto memorizzare la lezione che è meglio accontentarsi che fare dei voli pindarici. Invece fai tutto il contrario, ti sbilanci, perdi gli equilibri, e queste robe qui non hanno più un senso. Mi sarei aspettato che tipo di spiegazione da parte di Spalletti, dopo aver tenuto determinati atteggiamenti senza andare a sfidare un inviato dicendogli quelle cose che non hanno un senso. Ripeto, è giusto non presentarsi in sala stampa o davanti ai microfoni se deve dire quelle cose. Mi sarei aspettato, gli equilibri dovevamo tenerli, sono andati oltre, non sta bene, non mi sta bene, e la prossima volta dobbiamo fare diversamente. Invece farla passare come una cosa che va bene, perché apprezzo quello che hanno fatto pur avendo non rispettato le consegne, è una cosa che non è accettabile. Non è accettabile, a maggior ragione se c'è l'allenatore della Juve, perché dialetticamente prima dice una cosa su Colomboigny, poi gli dà una carezza, poi prima gli ha dato uno schiaffo, si vede che non gioca da due anni. Spalletti deve memorizzare un concetto. Io ho una stima di Spalletti come allenatore, ma dello Spalletti che incideva, non di questo Spalletti che non incide, non di questo Spalletti che fa dei danni quando parla e che fa dei danni quando spiega. Spalletti deve pensare che alla Juve da un anno quasi, che non è dentro un laboratorio, che non potrà fare gli esperimenti a vita, che ha la sponda della società, che gli hanno preso quasi tutti quelli che lui ha chiesto, Lucumi l'ha chiesto lui, Colomboigny l'ha chiesto lui, e gente che ha chiesto soltanto lui, e sono stati impiegati mesi per portarli a casa. Poi La squadra mercato non ha completato la cosa partendo dal principale problema, cioè io a giugno prendo 40-50 milioni e prendo un centrocampista per risolvere il problema, poi faccio la collezione di trequartisti esterni offensivi. Ma Spalletti deve ricordare due cose, che un allenatore deve spiegare e correggere, e non può avallare dopo la partita delle cose non avallabili dal punto di vista della logica tattica, e che siamo a settembre e la Juventus non si può permettere di, infortuni o non infortuni, imbarcare acqua e perdere terreno già a ottobre-novembre per uscire fuori dalla corsa scudetto, non per vincerlo lo scudetto, perché è possibile che non ci siano le condizioni, ma per non attardarti perdendo partite folli come quella di ieri. Per cui se dobbiamo per ogni partita dire va bene, tutto a posto, non ci sono problemi, lo capisco, deve farlo Carnevali che dice noi dobbiamo vincere e basta, lo dicevano anche i suoi predecessori, lui è arrivato da poco e ha capito come funziona su determinate cose. Ma Spalletti deve perdere in campo, può succedere con delle scelte sbagliate, meglio che non accada, ma se dovesse accadere, amen, non può perdere fuori dal campo, perché quando perdi fuori dal campo, non rendendotene conto e facendo passare per cose normali situazioni folli, no, per me non va bene. È finito il film, siamo ai titoli di coda, e non va bene perché la prossima volta c'è il rischio che facciano peggio. Vi aspetto per i commenti qui e vi auguro una grande settimana. Ciao!

Bene, ritrovati, appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione attuale con l'immagine del satellite che mostra la perturbazione che scappa lungo lo Ionio. Questa

sperimentiamo più quelle temperature estreme che invece hanno caratterizzato le ultime settimane. Anticiclone delle Azzorre che si allunga in direzione della nostra penisola, come mostra la carta del tempo prevista per l'inizio della settimana, le perturbazioni per il momento si mantengono lontane, però hanno tutta l'intenzione di raggiungere ancora una volta la nostra penisola. Poi notate, c'è quella bassa pressione al sud, questa bassa pressione sui mari meridionali potrà dar luogo ancora della instabilità, in particolare tra la Sicilia e la Calabria, ma queste basse pressioni sembrano avere un maggiore effetto poi sul Mediterraneo orientale e sull'Egeo. Adesso vediamo la carta del tempo prevista al suolo per la giornata di mercoledì 16 e notate che questa perturbazione fa degli enormi passi avanti, in avanti, e quindi è pronta ad attraversare la nostra penisola in seno a quelle ondulazioni che avevamo visto la volta scorsa, che avrebbero riportato, un nuovo peggioramento. Il tutto fa seguito anche a questa dinamicità della corrente a getto atlantica che proprio caratterizza il settore euroatlantico. Dunque ci attende un nuovo peggioramento tra mercoledì e giovedì sull'Italia, da prima al nord e poi anche al centro e su parte del sud, e dopo questo aumento delle temperature, perché le temperature sono destinate ad aumentare proprio inizio settimana, poi ci sarà una nuova diminuzione. Dunque, le correnti atlantiche sono piuttosto attive, la corrente getto è piuttosto attiva e questo fa sì che l'anticiclone, che avrebbe tutte le intenzioni di mettere ancora una volta possesso sul bacino mediterraneo, sembrerebbe faticare proprio in questa sua intenzione, quindi non si esclude la possibilità che anche altre perturbazioni in seguito possano ancora una volta raggiungere l'Italia. Temperature dunque destinate ad aumentare e poi a scendere, però tutto sommato, nelle sue linee generali rimaniamo sempre su valori nelle medie o poco di sopra la media tipica del periodo. Mi fermo qui, grazie, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.

Lui è Achille Lauro, comuni immortali, ben trovati cari amici, la puntata di venerdì che prenderà una piega molto molto lugubre, una piega molto pericolosa, perché poi con Simona andremo a parlare di maghe, magie, di cose strane. Vabbè, comunque entriamo subito nel vivo della nostra puntata. Come signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canali 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, grazie per gli ascolti, ma tra poco, a breve, aumenteranno tantissimo, soprattutto per gli amanti delle auto e delle moto, perché...
1: Nexum TV presenta... Ci sono passioni... che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas. Il mondo dei motori cambia marcia, prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di vederlo, non vediamo l'ora di esserci, anche perché ci saremo, quindi seguiteci, anche perché appunto noi andremo a provare per voi non solo moto, ma auto, anche barche. Non mi dispiacerebbe provare anche le barche, ma parlando proprio di moto, cosa succederà il 25, il 26 e il 27 di settembre?

Eh sì, saremo proprio lì all'Eternal City Motor Show il 25, 26 e 27 di settembre, non solo a intervistare tutti quanti i protagonisti del momento e soprattutto i protagonisti del mondo delle due ruote, a partire dagli strada, dagli amanti delle moto da strada, delle moto da enduro, delle moto da cross, agli appassionati, come nel mio caso, di Harley-Davidson e mondo e tutto il mondo custom. Ma lasciando adesso per un attimo questo che è il mondo più così più terreno delle due ruote, passiamo adesso invece al mondo dei misteri. Eh sì, oggi è venerdì. E vi voglio raccontare, peccato che non è venerdì 13, se no ci sarebbe stato anche bene. Vi voglio raccontare qualcosa di mistico, poi continueremo a parlare proprio di questo con Simona, i misteri, i vari misteri. Ho trovato un articolo, si chiama 7 notti, 7 messaggi. Ah, fa paura, eh. Ci sono notti in cui il silenzio sembra volerci dire qualcosa, un sogno ricorrente, un incontro casuale, un'intuizione improvvisa, un segnale che continui ad ignorare. Questo lo devo dire a Simona che l'altro giorno ha avuto un sogno, ha detto che ha sognato che io eravamo per strada, incontravamo una persona che conoscevamo, che conoscevo io, che mi salutava calorosamente, che però faceva parte di una comunità. In questa comunità c'era l'Ape Regina, che era una donna che si accoppiava con tutti gli uomini, che però voleva avere solo figlie femmine, però quando non riusciva a avere figlie femmine aveva maschi, i maschi li lasciava lì come in un alveare a tirarsi su da soli, e noi dovevamo adottare un bambino che si chiamava Arcangelo Andrea, si chiamava Andrea Biondo, che lui sceglie, ci prendeva per mano per un bambino. Che sogno incredibile che hai fatto, Simona. Che poi, tra l'altro, Andrea, ed è biondo, è il figlio di un nostro amico che si chiama Enzo Ferrari, che saluto. Il figlio si chiama Andrea, di Enzo e Laura, e Andrea è biondo, si è fatti i capelli biondi, quindi chissà dove è andata la mente di Simona. Quindi però questi messaggi, ora adesso a parte il sogno, e tutti quanti vorremmo e amiamo pensare cioè quando ti svegli, c'è stato un periodo che mi aveva preso male per la numerologia. Preso male in che senso? Che vedevo ovunque, ogni volta, qualsiasi, il numero 11. Da qualche parte c'era il numero 11, erano le 11 e 11, mi sedevo al posto numero 11, ero nel vagone 11, prendevo la macchina alle 11, l'11 era ricorrente, e incontrai, pensate qui questa cosa un po' strana. Perché ero in treno e stavo andando a fare col un colloquio. Stavo andando a fare un colloquio con la Jolly Animation, con un'agenzia d'animazione. E dovevo prendere una decisione se andare con questa agenzia oppure andare con un'altra. E andai a fare questo colloquio, dove andò tutto bene, ritornai a casa sempre in treno. E non ero così molto frastornato, perché poi, come al solito, e Simona lo sa benissimo, sempre a me capitano le scelte. Io nella mia vita odio fare scelte. C'è una cosa che ti viene detta, va, ok, prendi, tieni, c'è questo punto. No, devi scegliere. Non è che vai in un posto e dici, tieni, c'è la pizza margherita. No, ti devono dare il menù. Cioè, a casa, Simona, che ti vuoi mangiare? Non farmi scegliere, decidi. Non ho voglia di scegliere, è una vita che devo scegliere. E quindi lo stesso, quando non hai niente, non c'è mai niente, zero, a quando poi hai 27.435 scelte, vado di qua, vado di là, faccio così, cosa scelgo, quale sarà la scelta migliore, qual è il bivio che oggi devo affrontare per entrare. A molte persone prendono una strada e quella è. Dalla mia infanzia, probabilmente qualche cosa nel mondo cosmico avrà portato, e questo immagino che succeda anche a voi, cari amici, questo ditecelo, perché magari probabilmente è così,
e dalla mia infanzia io sono stato soggetto a delle scelte, a dover scegliere se andare di qua o andare di là. È proprio presente quando tu decidi, prendi quella via e quella via ti porta lì, e poi dopo riprendi un'altra via e ti riporta lì. Non sai mai quale, non potrai mai sapere qual è la via giusta, no? Però vai avanti e cerchi di capire indicativamente quello che potrebbe essere, e ci ha portato fino ad oggi. È normale che, sai, famoso ritorno al futuro, passi, vai nel dietro nel tempo, cambierai questo, cambierai quell'altro, però in base a quello che cambi non sai poi dove andrai a finire. Nel senso che se io torno indietro e cambio qualche cosa nel mio passato, probabilmente oggi non sarei qui a lavorare a Nexum TV, o non avrei conosciuto Simona. È tutto l'insieme dei fatti. Probabilmente io e Simona siamo qui perché quel giorno del 2016 in quel treno incontrai una signora anziana che stava leggendo un libro. Mentre c'era lì, questa alzò gli occhi e mi guardava e mi disse: ti vedo preoccupato, tutto bene? E io dissi: sì, tutto bene, è che devo prendere una decisione, ok? E quindi non so mai quale decisione prendere perché ho fatto fatica. E iniziò a parlarmi di queste cose, iniziamo a parlare, a chiacchierare. Lei aveva il numero della numerologia e io le dissi: guardi signora, che io ogni volta qualsiasi cosa faccio mi compare il numero 11, ma mi compare qua, eccetera, eccetera. Quindi io avevo in cuor mio già preso la decisione di andare in una direzione. La signora disse: guarda che l'11, secondo alcuni numeri, libri della numerologia, è il numero degli angeli. Quindi se ti capita 11 e 11 vuol dire che il tuo angelo custode o l'angelo ti sta dicendo: sì, sei sulla strada giusta, sì, sei nella direzione giusta, vai, non mollare che ce la fai. E quindi questa cosa in qualche modo mi diede l'input, anche un po' così, un brivido, mi passò sicuramente un brivido nella schiena, perché diceva: forse mi stanno mandando un messaggio, il messaggio che magari potrebbe essere la cosa giusta, scegliere questa strada. E io l'ho presa, ho seguito quello che è il numero, ho seguito quello che è stato il numero indicato anche dalla signora, e da lì poi è iniziato poi tutto il mio percorso di vita, che mi ha portato oggi. Se non avessi scelto la signora e fossi andato a lavorare per un'altra agenzia che è magari in Svizzera, in questo momento non sarei qui con voi o con Simona, cari amici.

Allora, non importa, non imp- allora, la parolaccia non importa. Cioè, fatta anche perché Tony Pitoni, Gue Pequeño e Shablo, in questo caso, questa canzone si chiama Cadillac, ci sta tutta. Cioè, il sound è bellissimo. Mo, perché dicono la parolaccia, perché dicono queste cose? Quante ne sentiamo dire, quante ne dicono? Mo uno si scandalizza per... Però in effetti fa strano, e la bravura in parte anche di Tony Pitoni è stato proprio quello, riuscire ad andare contro quelli che sono dei dogmi della musica, dove determinate cose... Però ricordatevi sempre il famoso Bella stronza di Marco Masini, o anche il suo vaffanculo, in generale. Quindi sono parole che ovviamente uno non dovrebbe dire in maniera così gratuita, soprattutto in televisione, ma purtroppo ogni tanto ci stanno, e nel loro contesto oggi fanno parte un po' di quello che è il mondo della normalità. Comunque questo pezzo bellissimo, viva! Gue Pequeño, Tony Pitoni. Stavamo parlando di cose del soprannaturale, più o meno, di cose che riguardano questo mondo, e vi stavo parlando appunto del numero 11. Il numero 11 che nel mio caso mi ha portato poi a dove sono oggi. Perché? Perché le scelte fatte seguendo quell'indicazione di quel giorno in cui quella signora sul treno, su quel remoto treno che partiva da Modena e arrivava a Riccione. Arrivava a Riccione. E perché lì c'era questo evento su quel treno conobbi questa signora. Questa signora mi diede un consiglio, quel consiglio chissà se fu proprio il bene a mandarmi quella signora a farmi arrivare lì, se è stato il destino, il caso, o è stato il male. Perché chi lo sa se sono arrivato qui e grazie a quella scelta chissà cosa succederà tra qualche minuto. Chi lo sa chi mi raggiungerà? È rischioso, Paolino. Ci sarà lei, il mio incubo segreto, il mio sogno proibito. Lei tra po' arriverà, signori. Simona Monaco sarà con me, parleremo anche con lei. Dobbiamo chiudere adesso ufficialmente il programma, però ditecelo al 338-5914-319 se anche a voi avete A, un numero fortunato, B, se fateci caso, guardate l'orologio, se sono le 11:11 o c'è l'11 ricorrente, attenzione, perché vi sta per arrivare un messaggio, o magari quella decisione che dovete prendere, prendetela quando vedete, cioè state guardando, state pensando, devo andare a Roma? Guardate l'orologio, 11:11, sì, boom, che ne so, devo andare a prendere il treno, 11:12, no, meglio di no, perché è 11:11, è rischioso, vedo, quindi evitiamo, volevamo savoir l'indirizzo per andare, dobbiamo andare, come Totò, no, se avessi visto 11:11, a Milano ci sarebbe arrivato. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco appunto con Simone, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

0: Quale miglior canzone per dire a tutti è urgente, urgente, emergency, è urgente, urgente? Beh, i Foreigner l'hanno fatta con questa canzone che si chiama Urgent. Bentrovati cari amici, una puntata oggi che prevede un po' l'ingresso, ne abbiamo lasciato un po' di tempo fa, nel mondo dei misteri. Ma prima di iniziare voglio fare un applauso e ringraziare, signore e signori, scroscianti dal cielo, i fulmini, non solo le saette,
1: che non ci piglino,
0: ma proprio per quello. E poi il mistero, Simona Monaco, benvenuta Simona, grazie per essere qui con noi, così era bello da dire, mi piaceva darti il benvenuto. Ma siamo pronti a dimmi.
1: Che effettivamente questo nasce come il tuo programma. Io sono stata invitata una volta e poi...
0: E mi sono preso il cetriolo, va bene così.
1: Va bene. E poi ho detto, ma perché no?
0: Giuro, non saprei, oggi se dovessi ragionare, non saprei con chi altro presentare questo programma. Cioè, nel senso...
1: Con nessuno.
0: Esatto, cioè non sarebbe...
1: Ma te lo impedisco proprio, anche alla redazione.
0: È così. Bene, possiamo dare il via. Quindi alla puntata di oggi, alla seconda puntata di oggi, SWR. La prima me la sono chiacchierata da solo come al solito, adesso ce la chiacchieriamo con Simona. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Come ho già detto all'inizio settimana, vi ringraziamo.
1: Ciao,
0: per...
1: zio.
0: Ciao, grande, grande Cicalone. Salutiamo e ringraziamo tutti i nostri telespettatori, proprio perché nel mese di agosto siamo riusciti ad avere degli ascolti, nonostante le ferie, le vacanze degli italiani, dei belli ascolti, e quindi grazie per la fiducia, grazie per l'amicizia e grazie per i messaggi che ci mandate al 338-5914-319, e sicuramente ce ne manderete molti di più per tutti gli appassionati di quello che è il mondo dei motori, perché sta per partire.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV. Canale 400.
1: Ma non sei emozionato?
0: Sì, stavo finendo di... Sì, ero emozionatissimo. Ero emozionato. Canale 403 Full Gas, prendendo poi il tasto rosso. Entrerete nel mondo dei motori. Ne stiamo parlando oggi con la redazione, con Alfonso, proprio per iniziare a programmare tutte quelle che saranno poi le... non solo le varie interviste, ma anche le prove, i test drive... E avremo un sacco di informazioni su tutti i motori, partendo già dal 25, 26 e 27 di settembre, dove qui a Eternal City.

Allora, si deve essere ribloccato, quindi lo rimandiamo un attimino in onda, perché probabilmente si è ribloccata il file, così lo vedete bene dove saremo appunto il 25, il 26, il 27 di ottobre. Settembre. Ho sbagliato io.

0: Era settembre, è settembre, pensate, io ci sarò, eppure mi sono, continuo a sbagliare le date, ma perché? Perché tipo ieri ho detto 24, 25, 26, 27, perché il 24 in realtà sarò già a Roma, quindi nella mia testa inizia il 24 l'Eternal City, invece poi parte dal 25 di settembre a Roma al gasometro. Ma adesso siamo giunti al momento, cambiamo completamente tema.
1: Di nuovo.
0: Oggi.
1: Di nuovo.
0: Oggi è pericolosissima, è oggi. Oggi, se avete paura dell'aldilà.
2: Paura, eh?
0: Paurina. se avete paurina.
2: Che paura?
0: Dei riti magici, dei riti satanici.
2: I voodoo.
0: Se avete paura del voodoo. Se avete paura di andare a New Orleans nel quartiere francese e trovarvi in mezzo a un rapimento per dei riti di matrimonio di immortalità suprema, restate qui.
2: Scusate,
0: perché
2: anche
0: tanto,
2: la mia risata ci sta, eh.
0: Sì, ci sta, restate qui, tanto non ne parleremo di quelle cose così spaventose, ma di quasi. Perché voglio.
2: Ma gli incubi di notte.
0: No, io, a me mi piacciono, ma il soprannaturale, il mondo dei fantasmi, a me piace. Io non mi spavento, cioè nel senso. E l'ho vissuto per un periodo, ho vissuto con una persona non positiva per me in generale, ma che era molto, faceva molto di queste cose sataniche, diavolo, robe, eccetera, eccetera.
2: Siamo insieme da 5 anni, quasi ormai conclamati solo da festeggiare, e io vengo a sapere queste cose.
0: No, lo sai, te l'ho detto, è che non lo colleghi, ma te l'ho detto. Però comunque, tornando al discorso,
2: quindi che si intendeva, ho capito, di esoterismo.
0: O si intendeva comunque come molti millantatori, perché attenzione, tra chi si.
2: Avatucchiera.
0: Chi, esatto, chi se ne intende,
2: no,
0: o chi. No, beh, no, non ti sa perdere, non posso entrare nei dettagli. Però era una persona che era in grado di con le sue capacità di riuscire in qualche modo a farti credere, quindi entrare nella tua testa e farti credere determinate cose. Okay, quindi farti credere la casa posseduta, farti credere di avere il malocchio, farti credere di avere determinate cose non positive addosso a te, e questa cosa poi ti porta di conseguenza a vivere male le cose. Alcune persone le hanno vissute molto male, tipo mia sorella, che in quella casa dove lui le ha detto guarda che qua c'è eccetera eccetera eccetera, mia sorella non c'è più entrata, abbiamo dovuto vendere la casa.
2: Molto suggestivo. Persone che si fanno suggestionare.
0: No, non è tanto le persone che fanno suggestionare, è la bravura delle persone che sono in grado, perché molti si fanno sì suggestionare e ok, ma dopo l'ho scoperto studiando e capendo e arrivando mentalmente a capire le cose, come le persone possono portarti dalla loro parte a suggestionarti in maniera, e tu manco te ne accorgi, non è la tua stupidaggine,
2: no,
0: ma la loro bravura.
2: No, nessuno dice, pensa che uno sia stupido e se ci crede. Però io sto pensando che sempre la buona dose di cinismo, e se in certi momenti si aumenta la dose di cinismo, questa cosa non può aiutare, contribuire a evitare a stronzo.
0: No, perché il cinismo serve. Ti parlo sul vissuto e in qualche modo realmente testato, perché è la frase che uno dice quando non c'è finito di mezzo. Perché vabbè, io sono cinico, non ci credo. Puoi essere cinico e non crederci su a quello che arriva e dice no, perché la terra è piatta. Quello capisci? Cioè, quello è una cosa. Veramente stupida, cioè chi ci crede è veramente stupido in quel caso, perché non capisce realmente tutti gli studi che sono stati fatti. Ma il mondo dell'esoterismo, il mondo dell'aldilà, il mondo dell'occulto, del bene e del male nell'occulto, ma soprattutto nel male, se poi è dimostrato, dalla persona riesce in qualche modo a fartelo vedere, o in maniera suggestiva è... o no, tu lo vedi, okay, e lo senti e lo provi.
2: La mia domanda è, questa persona o queste persone sono davvero in grado di entrare in quella che può essere la nostra casa, per dirti, e dire determinate cose che sono successe in passato, che questa casa infesta?
0: Non è solo...
2: Allora, in tutto quello che è, non sicuramente non ci ho mai messo, perché è stato proprio provato che determinate persone non sono in grado di vedere determinate cose, proprio non, hanno una

0: Quindi chiunque possa poter, cioè tu vammi a trovare che una nonna possa dire questa frase, non, cioè, quindi tu sei già aiutato a dire, ah, amore della nonna, vieni qui, fatti accarezzare.
1: No, ma non ti dice questo.
0: Sì,
1: Capisci?
0: ma
1: Io adesso ti ho,
0: capisci che
1: io
0: un
1: adesso ti ho
0: quale
1: fatto,
0: sì,
1: io
0: ora
1: adesso ti
0: sei.
1: ho fatto un esempio, vedi, questa è esattamente ciò che succede alle persone che invece di fermarsi, poi, ma perché ti ripeto, io
0: No,
1: l'ho
0: no, ma
1: vissuto
0: io
1: su
0: ci
1: di me
0: credo e ti
1: e l'ho vissuto su
0: rispetto
1: altre
0: questa
1: persone, no, non è
0: cosa.
1: che mi devi
0: È
1: rispettare,
0: così. Deve...
1: cioè è quello che poi la persona si trova perché sono proprio le persone come te che dicono no, non ci credo, quelle che vengono più
0: No,
1: toccate.
0: no, no, no, no, no. Io non
1: Sì.
0: ho mai detto che non ci credo, io ho detto solo che lo sai che sono cinica e ci sono tante cose che dentro di me entrano poi in protezione, ma io sono agnostica, non ci posso fare
1: Ma non si
0: niente.
1: tratta di credere in Dio o
0: Ma
1: in
0: non fa
1: Gesù
0: niente,
1: o non
0: lui,
1: Gesù.
0: ma non fa niente, in determinati momenti, io non lo so per quale motivo, se mi sentite deboli e qualcuno vi si avvicina, ragazzi, ricordatevi di dargli un sacco di botte, perché non dovete farvi avvicinare da questi millantatori, ma io so per esperienza, da noi si

0: chiama avere il segno, non so se esiste anche qui. Chi sono queste persone che hanno queste cose che si tramandano da madre in figlia? Da madre in figlia, e hanno questa possibilità di leggere qualcosa, le carte, la vostra mano, qualsiasi cosa, ma sono persone che purtroppo si sentono appesantite da questo dono e spesso e volentieri non chiedono soldi, ti dicono: guarda, se ti fa sentire bene, fai tu un'offerta, ma non ti chiedono denaro. E quindi tu già da lì dici: vabbè, questa non mi chiede soldi, gli do quei 10 euro. Anche i frati benedettini, quando vai, ti chiedono: fai tu un'offerta, io non ti chiedo denaro. Quindi non lo so, purtroppo è così. Finché non ci passi, non puoi saperlo.
1: Esatto,
0: Ma
1: e
0: andiamo avanti.
1: praticamente, no, adesso mettiamo la canzone perché è interessante, perché l'argomento che stiamo e andremo a trattare poi dopo è giusto trattarlo nelle due versioni, cioè nella versione mia e nella versione tua. Perché
0: Certo.
1: chi è a casa, ricordiamoci che questo programma non è fatto per me e per te, è fatto per chi è a casa. E
0: Certo.
1: quindi di conseguenza le
0: Anche chi è a
1: due
0: casa.
1: visioni, chi è a casa ha due visioni, perché magari chi è con me e chi è con te, chi è dice: ah no, ma com'è, forse, e c'è chi dice: no, è vero, l'ho vissuto. Però, smorziamo un po' con un pezzo di Elvis Presley.
2: Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard-loving, hard-hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Do You Feel My Love? Sono gli Stereophonics con questo pezzo bello carico di quella che è il nuovo modo, cioè questo mood che ormai hanno gli Stereophonics di fare un sacco di caciara, come si dice. Ben trovati cari amici alla terza parte di Yes We Are. Stavamo parlando e stiamo parlando di cose del mistero, ma apriamo la puntata perché oggi adesso vi sveleremo dei riti magici, dei riti che sono stati proibiti ma sono sopravvissuti nel tempo.
1: Devi farla come Totò e Peppino, però altrimenti io mi diverto.
0: Ma non te deve essere divertente, no, sono dei riti. Ma no, sono riti. dei riti. E ride.
1: I riti. E poi che sta cosa mi va troppo.
0: Dai, mandiamola pure oggi, signori e signore. Mandiamola in banca perché era partita bene. Signore e signori, con la testa sotto i piedi.
1: E con punto e virgola e due punti. Abbondiamo.
0: Per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento, salutaci Flora, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel. Possiamo, aspetta, scusa.
1: Non ho capito, aspetta.
0: Possiamo andare avanti col programma? Perfetto. fammi mandare un messaggio. Ciao Flora, guarda, siccome stiamo facendo il programma, cortesemente ci sentiamo tra mezz'ora, sei andata appena in diretta, ciao Flora, saluta tu, mandaci un messaggio vocale che ci saluta, anzi ah. No, aspetta, Flora, tu credi nell'occulto e nel malocchio? No, serio, mandi un messaggio vocale, tu che sei di Napoli, quindi una bella cultura.
1: Vorrei dirti che Flora ha una collana con i cornè.
0: No, esatto, mi mandi un vocale su cosa pensa il popolo napoletano del malocchio, grazie. Ecco qua, bene, abbiamo mandato un bel messaggio a Flora. Allora, stavamo parlando di questo e magari, vedi, abbiamo un'opinione live su quello che sono le varie culture dei vari popoli. Perché in base anche al nord, al sud, alle regioni, ti cambia la cosa, attenzione.
1: Sì. Allora, sto cercando di ricordare...
0: Vabbè, innanzitutto abbiamo mandato la sigla.
1: Sì, certo.
0: Ok, abbiamo dato la sigla, abbiamo presentato...
1: Merci.
0: Sì, te l'ho presentato. Ah no, ecco cosa ci manca, questo.

tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.

0: 25, 26, 27 settembre saremo a Roma all'Eternal City Motor Show e, cari amici, quindi rientriamo e torniamo a parlare di quello che stavamo dicendo, in attesa poi anche che Flora ci vada ad illuminare su quello che sono magari le credenze, perché per esempio io andai a Cava, proprio per quello che ti dicevo, andai in un convento sopra Cava dei Tirreni, quindi siamo in Campania, dove c'è un famoso esorcista che veniva ed era stato insignito da padre Amort, di quello che è, sapete,
1: non
0: padre
1: è,
0: Amort.
1: Amos.
0: Amort.
1: Amort.
0: Sì, dovevamo, sì, è padre Amort, non mi far fare battute sbagliate.
1: Perché non mi pensavo si chiamasse Amort.
0: Amort, padre Amort.
1: Amort.
0: Amort, cioè non ridere, non si ride. Non si guarda là, poi dopo ci viene tutto il male addosso, io lo so già che c'ho.
1: Tanto ormai non c'ho più capelli, che cavolo voglio fare? Fatemi perdere dei chili almeno, non i capelli. Che senso
0: quello
1: ha?
0: Ma magari li stai mettendo perché qualcuno ti ha mandato qualche rituale. No, e non basta fare le corna. ci sono dei rituali magici che adesso noi vi andremo a spiegare.
1: Spiegameli.
0: Paolina. Vedo andare da questo esorcista che mi disse proprio una cosa importante: i tuoi progetti, e questa è una cosa che ti ho detto già più di una volta, perché l'ho imbarato, i tuoi progetti non li devi dire a nessuno, ma a nessuno, soprattutto i tuoi familiari, soprattutto papà, mamma, sorella, zia. Fatti una domanda.
1: Ma anche tu l'hai fatto, l'hai detto a tua madre?
0: Non tutto.
1: Ma nemmeno io.
0: Che cazzo dici? Un'ora e mezza il treno gli hai raccontato anche di me, soprattutto tutto. quindi occhio. Ma questo perché? Perché è così. Purtroppo è anche volenti o nolenti, in qualche modo, gli influssi dei nostri genitori ci hanno portato, ci portano a realizzare o a fallire. Perché se uno crede in te in tutti i modi e maniere, in qualche modo ti aiuta anche mentalmente, psicologicamente e nel mondo dell'universo, ti lancia i segnali verso. Se uno no, non ci credo, dice vabbè dai, non so, ti posso garantire che le cose. Questo è quello che mi disse l'esorcista, proprio perché molte persone non arrivano a realizzare determinati obiettivi perché in loro c'è già di base la partenza della negatività data da quelle che
1: siate
0: possono
1: felici,
0: essere.
1: Siate felici, sì. Siate felici, sì. Perché la gente è felice.
0: La gente felice dà fastidio.
1: No, voi dovete stare felici, essere felici.
0: Allora.
1: Perché la gente felice non rompe le balle.
0: Attenzione, segnatevi, prendete carta e penna e segnate, capito, quelli che sono questi rituali che vi andremo a dire, e non ci dovete neanche dare soldi.
1: Avanti, sono curiosa. No, Paolina, dillo.
0: Se vuoi eliminare i ficcanaso ed evitare i pettegolezzi,
1: devi tacere.
0: Attenzione.
1: Non devi dire niente.
0: Mamma mia, quanto ci verrà il male addosso. Già lo so. Devi sussurrare 7 volte. Nel silenzio, concentrata, clausula porta, nullus intrat. Devi dirlo per 7 volte, lo devi sussurrare in silenzio, clausa porta, nullus intrat.
1: Porta chiusa, nessuno entra.
0: Perfetto, lo devi sussurrare 7 volte.

0: volte. E lì è un rituale magico. Io l'ho già detto due volte. Basta.
1: Ma non nel silenzio, cioè.
0: Esatto, nel silenzio non lo puoi. Esatto.
1: Stasera quindi lo facciamo, dai.
0: No, lo fai. Io sono tranquillo. Io ci credo a queste cose. Quindi non mi spavento. Tu, quella che è, io non ci credo, poi tornare a perdere i capelli. Quello sì. Casa protetta. Per una casa protetta e sigillata, devi sussurrare 10 volte. Umbra mea scruta domum. Sai che cos'è la domum? La casa, esattamente, brava. Quindi ripeti con me.
1: Umbra mea scruta domum.
0: Bravissimo. Beh, oh, vedi che iniziamo a capire. Ehi.
1: Poi?
0: Allora, per farti rivelare la verità, se qualcuno pensi che ti stia mentendo o qualche cosa, devi guardare il volto di quella persona. E può essere anche una foto, ti metti un po' a Facebook e tu guardi. E devi dire nella tua mente, ma dillo forte: aperioculus meo. Aperi oculus meos.
1: Oculus vuol dire occhio.
0: Apri gli occhi miei.
1: Apri gli occhi miei.
0: E poi devi sigillare tutto quanto sputando a terra. E così le streghe lo facevano. Esattamente.
1: Senti, stasera guardiamo la prima delle streghe. Quelle, no, sai che è uscito al cinema tipo no Hocus Pocus, quello con Nicole Kidman e l'altra.
0: Va bene, guardiamo.
1: Stasera quello. Ci possiamo guardare il primo, 20 anni fa l'hanno fatto.
0: Va bene, questo è quello che è così. Va bene?
1: Sì.
0: Capito quali sono quelli che sono
1: gli occhi.
0: Ma no, lo devi dire in latino, ma non lo puoi dire in italiano, non ha senso, poi ti vai a perdere. Occhio, perché non apri dei portali che sono infiniti e pericolosissimi. Non si scherza mai con l'ignoto, con l'occulto, capito? Avanti, non si scherza. Va bene, detto questo, mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio, sperando che ci abbia risposto Flora.

0: Bene, bene cari amici, rientriamo in studio dopo Shanayu Aten, finalmente abbiamo, ci ha risposto, facci,
1: la prima è questa.
0: Sì, sì, fammi alzare il volume, ci ha risposto Flora, sentite un po'.
2: Ah no, vabbè.
0: Sta parcheggiando.
2: Ciao, ciao a tutti. Comunque sì, da brava napoletana, non è vero ma ci credo, è della serie cocchio malocchio per semole e finocchio, aglio fra aglio, fattuno talunguaglio, corno, bicorno, caparice e caparaglio, so, si sue, uc malocchio, furnocella all'occhio, diavolillo, e sciarindo per tusillo, so, si sue, iatevenne e so.
0: Ecco, capito? Che meraviglia! Cioè, capisci tutto il rituale che poi se tu vai a Napoli e in centro ci sono quelli lì che ti buttano il sale, vanno occhio, malocchio, Antonio Faiello, che noi conosciamo, è uno di quelli lì che ti, quando vai nel suo, entri dentro la casa sua, ti fa occhio, malocchio,
1: sì, perché glielo poi gli porti la rogna in casa.
0: Tutte queste cose, tutte queste cose qua bellissime, bellissime. Però ci ha mandato un altro messaggio, perché giustamente ci sono altri, cioè nel senso a Napoli hanno dei rituali per qualsiasi cosa. Ah, ti viene mal di testa, è una cosa, eccetera, eccetera. Sentite qua.
2: La cosa più bella, quando eravamo bambini, avevo mal di testa, ho scoperto che era una cefalea. Una cefalea a tutti gli effetti, perché poi feci le analisi e tutto. E la nonna, no, tu te ne malucchi. Ma fai malucchio, che consistevano, mi portava dalla sua buonanima, perché ormai non c'è più, cugina, detta, si chiama Teresa, detta Sisina. Questo rito si fa all'ora del tramonto e praticamente ti scioglieva in testa l'acqua con delle gocce di olio. Se queste gocce di olio si aprivano e quindi si mischiavano all'acqua, avevi malocchi. E lei, nel farti, diciamo, questo rito, diceva frasi, penso preghiere, non so, e ti scioglieva dai malocchi. Secondo mia nonna passavano i mal di testa. Oppure, per esempio, non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio le scuttuttate, questo ci credo. Quindi molto spesso le cose che faccio, che penso, i miei obiettivi, diciamo anche i miei successi, non sempre li condivido con gli altri, perché la gente non è buona come pensi.
0: Esatto, grazie Flora, anzi, rispondo grazie. Subito, grazie Flora, beh, bellissimo, quindi ogni tanto mandaci questi rituali, ogni tanto mandaci occhio malocchio, fravagli, eccetera, grazie mille, e la salutiamo ovviamente, e la nostra maga Flora.
1: È la nostra
0: vedi
1: amica.
0: Però cosa ti ha detto, sì, no, la nostra, vedi cosa è ascoltatrice e telespettatrice ovviamente, e vedi cosa ti ha detto, il parlare con le persone, perché gli occhi bellissimi. L'occhio secco è peggio.
1: Gli occhi addosso, aspetta, sono peggio detto? Delle schioppettate.
2: Non dire alle persone.
0: Ecco qua.
1: Oh.
2: Non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate.
0: Ah, gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate, nel senso delle fucilate.
1: Sì, perché gli occhi addosso sono peggio delle
0: fucilate,
1: delle persone
0: spara.
1: Invidiose,
0: esatto,
1: sono peggio delle persone che ti sparano.
0: Esatto. Bellissimo, grazie Flora di questo. Ci sono dei detti cremaschi?
1: No, non credo. Non lo so.
0: No?
1: Non siamo cremaschi, non siamo fantasiosi.
0: Ci saranno dei, secondo me tua mamma li sa dei detti, perché magari non te l'ha mai detto, ma ci sono dei detti, te l'ha detto.
1: Ma tu che ci guardi tutti i giorni.
0: Dici la prossima volta,

0: Mandaci dei detti.
1: Mandami un vocale.
0: È impossibile che in qualsiasi paese, soprattutto dell'Italia rurale degli anni 30, 40, eccetera, non ci siamo stati. Sì, ma vengono tramandati, non ho detto tua mamma del 40,
1: stasera
0: però
1: dalla
0: nonna, eccetera, dalla bisnonna, che ne so. Scusa, voi non avete l'usanza, vedi, da voi non c'è Babbo Natale. No, c'è Santa Lucia.
1: Sì.
0: Che è da solo da voi, Santa Lucia. Perché
1: no,
0: Santa Lucia?
1: Ci ha dato un po' da tutte le parti strane d'Italia.
0: E perché proprio quella notte? Perché mettete il cosino davanti?
1: Il cosa mazzolino, mazzolino di fiori.
0: Perché?
1: Non è mazzolino di fieno, scusa, mazzolino.
0: Perché
1: di fieno?
0: Mettete il mazzolino di fieno?
1: Per dare da mangiare all'asinello. Santa Lucia viene in coppa. In coppa all'asinello. Ma per i bambini ci credono, scusa, è questa santa che tendenzialmente ha gli occhietti su un piattino, ma per quella notte non ha gli occhietti su un piattino, anche, cioè, anche a Vietri c'è questa, c'è Santa Lucia che c'è questa cosa con, che ha gli occhi ma anche gli occhi sul piattino, quindi tu non capisci, confondi.
0: E perché ha gli occhi? Perché?
1: Perché è cieca, è la santa protettrice della vista e porta i doni. Io non te lo so dire perché Santa Lucia porta i doni. Non è una cosa che mi interessava mai chiedere.
0: L'importante... Santa Lucia con gli occhi, però c'ha gli occhi, ma
1: anche
0: gli occhi
1: sul vassoio.
0: Fu martire cristiano, non è una grande persecuzione del sotto Diocleziano. Io sono curioso di capire il perché ci sono quegli occhi là, no?
1: Ma perché è cieca? Perché una
0: le sue spoglie sono nel santuario di Lucia a Venezia, in tutto questo, giusto per...
1: Noi siamo sotto la... siamo sotto...
0: Però è nata a Siracusa. La diffusione del culto, memoria di Santa Lucia, Vergine Madre, che custode di figli avesse conto sposo, catacomba, la patrona della vista, il culto.
1: Te l'ho detto.
0: È considerata dai devoti, dei ciechi, degli oculisti, elettricisti, degli scalpellini e spesso viene invocata contro le malattie degli occhi come la cecità, la miopia e l'astigmatismo. È considerata per tradizione la patrona della vista di tutti coloro che soffrono per grado quest'ultima, anch'io che non ci vedo già più. Bene, detto questo, andiamo a chiudere, ahimè, siamo arrivati al termine di questo puntato. Signore e signori, quindi grazie ancora, Paurina. Ci vediamo lunedì. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: propone un gioco totalmente diverso. Ci vuole tempo. Se senza di avere il cyball alla seconda giornata è stupido.
1: Ma non si vede più dai tempi di Napoli il Sarri, Maurizio. Abbi pazienza,
0: non si vede più. Per me non è. Io non credo che l'esperienza con la Lazio sia stata tutta negativa. Ricordo che Sarri ha vinto l'ultimo scudetto, ha vinto la Juventus.
1: Sì, sì. Senza fare cyball, però.
0: Ha vinto l'Europa col Chelsea, cioè non è uno
1: senza fare il Sarri. Boh.
0: Beh, ma non è che uno che
1: dovrebbe puntiglioso, Maurizio, perdona.
0: Il calcio, allora, se vuoi dire qualcosa di bello,
1: sì,
0: è venire sincronizzato, è molto bello, ma è venire no,
1: ballito. Però balletto è molto, quel nome Sarri è stato... No, Maurizio,
2: è una disciplina armonica.
0: Il calcio è un gioco finalità a segnare un punto per l'avversario.
1: Sì, per carità. Cioè, il Napoli
0: Sarri è una meraviglia. A me pare che... Non pare che la situazione che ha avuto a Roma con la Lazio sia stata semplice. Io dico che personalmente credo che Sarri sia uno dei migliori tecnici italiani in assoluto. Credo che sia preparato e che si rinnovi, diceva Stefano. Sono convinto che se hanno la pazienza di aspettarlo, anche a Roma una squadra molto più decente.
1: Orlando, stai aggiungendo una cosa? Poi ci stiamo
3: per salutare. No, detto Vanessa dice bene, perché la scusante do adesso all'Atalanta e a Sarri è che davvero è rimasta la testa tutti in quell'ambiente di 10 anni di Gasperini, e buttarselo alle palle anche per i giocatori non è semplice.
1: No, dunque
3: un po' di tempo gli va lasciato. Se l'Atalanta è diventata una squadra già allenatore e dopo la quinta annata penso che Sarri non sia l'uomo giusto, questo lo valuteremo, però ecco, questa scusante gli va riconosciuta, ecco. Giocatori abituati a giocare in un modo si ritrovano con un allenatore completamente diverso.
1: Senti Maurizio, una curiosità proprio nei saluti, e questo momento di Spalletti, tu che l'hai vissuto a Napoli dal punto di vista del gioco, della comunicazione, hai sento che ci sia un po' di disinatto in tale Juve?
0: Nervosismo è salto. Io sento l'intervista del post partita, ha mangiato l'intervistatore,
1: sì,
0: che ancora aveva a fare una domanda, sì, proprio sul volto che aveva. Ha detto, ma non piangere, non piangere, non piangere. Di tutto devo piangere io. Sinceramente mi è sembrato uno Spalletti un po' sopra le righe, il che è necessariamente una cosa negativa, magari poi questo modo di fare, io quello che sono le giustificazioni, cioè dire abbiamo sbagliato perché volevo vincere e abbiamo vinto, la colpa è mia perché lo vinciamo, una squadra non fa errori difensivi così clamorosi perché in proiezione offensiva, cioè hanno preso due gol dei continui veramente con i errori tecnici, parte dei difensori che si chiamano Bremer e Lucumi,
1: è vero,
0: Gallu, non è che non sono ragazzini,
1: Lucumi è vero, quello che è stato insomma come un grande acquisto di Juventus,
2: Lucumi? No, l'ha sostituito perché era ammonito. Però ha ragione Maurizio, dai. Letture
1: state
2: clamorosamente negative,
1: insomma,
2: da Luis contro Azzi, e poi
1: mia,
2: l'uscita di Bremer tariva su Bacolà, che
0: quando Gallu lo ha messo fuori il gioco Sebastiano sul primo gol,
1: male, è vero. Bene, Massimo Orlando, grazie, ci
2: ciao,
1: sentiamo venerdì Massimo, un abbraccio,
3: ciao.
1: Maurizio, è stato come sempre un piacere.
2: Un piacere,
1: come sempre.
0: Ciao, Maurizio,
1: ragazzi, ci sentiamo presto,
0: gioia, con voi.
1: Anche per noi un abbraccio a Maurizio, a Giovanni, grazie. Ciao. Noi ci fermiamo, entriamo l'ultima ora, dobbiamo ricordare i messaggi e poi facciamo un giro anche per sapere le ultime dei campi,
2: le
1: ultimissime, quindi a tra poco.

0: siamo entrati nell'ultima ora, un leggero ritardo, ci siamo nel pomeriggio di Macan che si chiude alle ore 17,
1: vi ricordo, a tutti.
0: Poi dopo di noi sarà tutta Cina e quindi il TM News. Allora, caro Stefano, però ti voglio parlare anche su quello che sta lievitando in questo momento, ossia cresce la possibilità per Gattuso di avere un altro attaccante. Attenzione, Gattuso, c'è questa possibilità che sta crescendo, sta monitorando, tra poco ci vediamo anche con chi abitualmente segue la Lazio, però c'è questa ipotesi che Gattuso potrebbe avere un altro attaccante. Sono riprese, stanno riportando un po' tutti i siti, i contatti praticamente tra la Lazio e Icardi. Addirittura c'è chi ritiene che sia molto vicino Icardi alla Lazio. C'è apertura e disponibilità da parte della gente e quindi c'è una trattativa molto in corso. Gattuso potrebbe avere anche questo cante della rosa in questo avvio di campionato. Quindi attenzione, perché Icardi può essere preso da giocatore svincolato, quindi c'è questa possibilità, opportunità per la formazione biancoceleste. Di ripeto, i contatti sono molto avviati e c'è aperta disponibilità da parte del calciatore. Evidentemente c'era da trovare un accordo sull'ingaggio, perché sappiamo che ora

0: un ingaggio elevato, però potrebbe essere disposto a prendere un ingaggio diverso, più basso, palmandolo, non so, e quindi tornare a giocare il campionato italiano. Che mossa sarebbe, Stefano?
1: Straordinaria, secondo me. Riccardi per me era un giocatore, uno stoccatore, uno non si dimenticherà mai di fare gol. Quindi non mi sembra così avanti con l'età, e per la Lazio in questo momento, lui sta in un'altra classifica, credo che abbia agevolato anche questo riavvicinamento della classifica della Lazio. Forse sbaglierò, ma insomma secondo me aiuto questo inizio, e magari il giocatore si convince che Lazio potrebbe fare al caso, e quindi se dovesse arrivare Riccardi, dove la Lazio potrebbe essere la rivelazione della stagione.
0: Vediamo, perché è molto interessante seguire questa pista. Già c'era stata durante la chiusura del mercato, l'apertura da parte della gente, ti ricordi che aveva parlato e aveva detto che comunque c'era stata una disponibilità, stavano verificando delle cose, adesso è ritornata, sembrerebbe fuori questa situazione. Vediamo, naturalmente monitoriamo, tra poco ci dà qualche news in più anche Lorenzo Beccarisi. Io direi di andare a prendere qualche audio, andremo anche nella cabina di regia, vai.
2: Marco Stefano, sono sempre Ivano, volevo porvi una domanda, tutti voi. Ma secondo voi il fallo di Pulisic è adesso sulla diretta? Anche perché secondo me era, il Milan non ha vinto, pareggiato questa partita. Quindi perché questi falli non vengono considerati? Era 2000 l'arbitro, cioè non l'ha visto. Grazie.
0: Ma sì, che faccio fatica a risponderti. Non so se sono aumentati anche un possibile fallo di più nell'occasione del gol del 2-2, ma anche quello, no, è sembrato poca roba.
1: Io sono per la fine di far giocare,
0: non certo, lo so.
1: Se sono cose gravi, per esempio sono stati assegni di calcio di rigore, non lo so, prima in mani di Vlahovic in Torino-Milan, sul cross di Sisse, non è stato messo il calcio di rigore, sono stati messi dei calci di rigore, così non è Giardinone, e poi qual è l'altro rigore che è stato concesso, insomma. Quindi dopo dipende sempre dalla visione che ha l'arbitro, il tempo di decidere, questa cosa qui, però sono per la linea di far giocare il tempo effettivo, no, salito, io
0: lo posso, però... Stavo dando ancora un'occhiata per avere
1: si vedono
0: un
1: giudizio più continue,
0: un giudizio belle, diciamo più diverse, dettagliato su questo. Luis,
1: non lo so. Lo stiamo vedendo adesso.
0: Sto rivedendo ancora Ivano. Io ho qualche dubbio che perché scivola, cerca di avere il pallone e poi tavola al giocatore. Il giallo ci può stare
1: diritto,
0: sì, diretto. Posso. Insomma, mi sarebbe dato, però ripeto, poi ognuno qua può avere la sua. Una sua idea, una sua interpretazione. Lui cerca di andare via, perde il controllo, va giù a recuperare il pallone, lo prende in pieno sul piede. Giallo ci può stare, dal rosso direi, no, poi tenta anche di togliere un po', di frenare un po' il piede, non va, comunque dai. Andiamo con un audio.
3: Io Fabio Sanacco, credo che la Juve sia l'unica società, una squadra in tutta Europa, forse anche il mondo, che gioca i due esterni a periodo, tutti e due fanno sempre la cosa, rientrare dentro il campo a provare il tiro, esiste, poi trova la fase da loro, ma la prima punta, guardate che tempo deve avere, come fa a prendere il tempo, cosa ci sta a fare? Arriva un cross, non gli arriva un pallone da profondità per dove può attaccare il faccio, gli attaccanti non vengono quasi più. Il centro una pista di non si di fare una verticalizzazione. Gli esterni fanno un cross, non un taglio, ma che ci l'attaccante lo sta a fare.
1: Beh, io ho detto più o meno quello che hai detto tu, quindi è vero che possiamo discutere qui le capacità, l'età, la destrezza, la personalità, tutte quelle insomma, le caratteristiche che servono poi di tenere un giocatore, un attaccante molto forte, ma con l'Omani non la becca mai, non prende mai, e sì, magari non sarà l'attaccante più forte del mondo, ma neanche il più scarso, non gli arriva a pallone.
0: E Ube ci scrive la che mette dentro Forni, che tra l'altro ha fatto un ricampionato sorprendente questo ragazzo. Per Snoll, nel primo tempo, la sbatte dentro in tutte le maniere possibili. Ube. Luigi dice: Mauro, Marco, con Icardi in campo il Milan vinceva. Questo non lo so, io sai, di secco i masi, fatica, però per quello che ha creato nel primo tempo c'era uno stoccatore, sarebbe andato ulteriormente in difficoltà. Adesso mi sento di dirlo che la Lazio ha creato la,
1: ma poi la subitanza psicologica, apprensione nell'avversario, sì, che
0: assolutamente di turno, assolutamente però, Marco. Vai con un audio.
4: Direttore, buongiorno, buongiorno Stefano.
1: Ciao Sam.
4: Una mia osservazione. Io vedo che se fossi stato nei panni di Carnevali avrei fatto lo scambio Milan per Modric e gli avrei dato un po' minor. Cosa ne pensate?
0: Ma come fanno a cascare in un cambio del genere? Per quanto sia, me tengo un boh. Perché non dovrebbe prendere Cop Miner se da via Modric? Cioè, domanda che fai io, ti giro la domanda, che dovrebbe accettare una cosa del genere? Credo che sia uno scambio orribile, ecco. Allora, vai con un altro audio ancora.
5: Ciao, ragazzi. Con Colomani e Cop Miner la Juve gioca e giocherà sempre in 9 uomini contro 11, si perde contro l'Atalanta di Scabata, ne prenderemo 3. Ciao Maurizio, qua.
0: Maurizio molto pessimista la partita contro l'Atalanta, però non mi sembra una tanta che produca tanto, per carità, c'ha dei giochi che possono risolvere praticamente la partita.
1: Secondo te è un assedio, con Cagliari. Ecco, aprire le difese è molto chiuse.
0: Abbiamo
1: visto un po' di Bologna, secondo tempo di Cagliari, ho visto la partita, è un assedio. Poi l'ha persa, per carità.
0: Sì, ma è stato più assedio perché si sono messi
1: sì,
0: dietro.
1: Ma sarà la stessa partita, l'Atalanta ha fatto partita, insomma, contro la Roma. Secondo me poi ha meritato di perdere come andava. Però si è messa lì, poi in uscita ti fa due o tre uscite che possono mettere in difficoltà i giocatori dell'Atalanta, Marco. Quindi
0: no,
1: sarà
0: una qualità, ma i giocatori
1: una partita veramente differente da quella che
0: solo
1: mi sono fatto. Attenzione fosse la Juve.
0: Va bene, ancora un altro audio, dai, 3-3-1-2-0-0-1-3.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Antonio Danari, ha ragione Michelangelo. Purtroppo alla Juve è una bazzecola di procuratori, cioè la comando di procuratori. È quello il problema della Juve da 5 anni. Ciao.
0: Ciao. Però ragazzi, i procuratori fanno parte del calcio in questo momento. Perché...
1: Quindi... Solo in questo momento. Adesso hanno un'influenza maggiore, ma insomma, in tutte le squadre alla fine in tutte le squadre gli fanno la differenza, non vedo differenza.
0: Un altro messaggio: ciao ragazzi, il carro si è già rotto, deve aggiustarlo, non è capace, e adesso come facciamo ad andare avanti? Grazie, siete in uno, Cristian da Via Cortese. Beh, però adesso si è rotto il carro, lui comunque è riferito a Colomani che ha detto non scende questo carro, e secondo me è stata un'altra dichiarazione sbagliata. Io lo vedo in confusione, ragazzi. Poi per carità, si prenderà e glielo auguro, perché per me è un bravo tecnico, un bravo allenatore, però dalla prima dichiarazione di Colomani, quando di fatto gli dà una bella,
1: dopo la vittoria così,
0: ti ricordi, no? Gli dà lì quella cosa lì e la fa parlare tantissimo, cioè, perché insomma, poi dopo la difesa nell'ultima partita, io scendo dal carro Colomani, come dire, cercato di aggiustare il tiro, ho capito che ha fatto una cosa, poi dopo la questa di ieri sera che si è visto, insomma, non lo so, io lo deve trovare lui un equilibrio, perché poi se la smette questo al gruppo è finita, diventa complessissimo. Dai con un altro audio.
7: Ma non, voi non eravate i grandi personaggi che dicevano che l'allenatore del grosso del coro un grande allenatore qui lì insieme a quello del Genoa, qualche allenatore del Torino che avete detto voi e avete fatto anche classifica di vederli in classifica tutto.
0: Io penso che ci sia un grado di percezione molte volte.
1: Diciamo andata da quel paese.
0: Non credo. Un grado di percezione molto basso. Inizio

0: quando attivavamo, me lo ricordo perché facevo io le domande.
1: Secondo me sì.
0: Sì. Ponevo le domande, c'era ponevo delle domande sugli allenatori giovani che potevano far bene. C'è anche Grosso tra questi, Grosso, Aquilani, Abate, quindi voi non eravate di niente, perché poi mi sembra che personalmente io e Stefano abbiamo espresso sempre dubbi su Grosso.
1: Grosso sì.
0: Parlavamo del mercato della Fiorentina, che era è stato un buon mercato, ma avevamo dubbi sulla guida tecnica. Però è chiaro che all'inizio hanno spiegato al nostro amico, perché bisogna pure spiegare come si fanno le trasmissioni, perché sennò qui ti arriva a tutti qualcosa. All'inizio hanno a bocce ferme, tu fai alcuni delle domande, dei quesiti. Chi saranno gli allenatori? Questi allenatori emergenti, chi potrà fare meglio? Noi avevamo detto che erano i più bravi, cioè. Però ripeto, ragazzi, io, uno cerca di spiegare, se poi il grado di pressione è basso, non si capisce, uno cerca di rispiegare nuovamente, poi se no. Poi pensala come te, insomma, cambia il mondo, vado in un altro audio.
2: Buongiorno amici mia canale, la settimana scorsa, se vi ricordate, vi ho mandato un vocale dicendo Juventus con Antonio Conte, dove arriverebbe? Io vi ho scritto, potrebbe per lo scudetto. Vi rifaccio la domanda e dico, diamo alla Juve, spera che Atalanta Spalletti perda, così ce lo togliamo dalle scale e può tornare Antonio Conte subito durante la pausa adesso lunga per i nazionali. È l'unica soluzione, è drastico, ma è l'unica soluzione.
0: E io sinceramente, il tifoso può fare quello che vuole, però personalmente trovo aberrante che uno speri che vada male qualcuno sta per chiamare l'allenatore. Però
1: non sta anche il tifoso di Juventus di aspettare,
0: perché se viene Conte c'è anche magica.
1: No, assolutamente no, e non credo che possa questa squadra possa lottare per il titolo. Però Conte ha una magia con quella squadra, Marco.
0: Può essere. No, oggi Rampulla
1: ha un'aura particolare in generale, perché bravo, è un ottimo allenatore, un gran allenatore, però alla Juve c'è un qualcosa che lo lega realmente. E poi è successo quello che è successo, molti tifosi della Juventus vorrebbero, ma adesso mi sembra che siamo d'accordo su un suo probabile ritorno. Io mi auguro invece che questo ciò non accada, perché significherebbe Spalletti, insomma, le cose per Spalletti poi non vanno verso giusto, e quindi vedremo. Dai, adesso io non ti so dire, certamente la sconfitta di ieri è brutta,
0: molto
1: brutta.
0: Vediamo se c'è un altro audio. Mi dicono che forse si va a fare un intervento al buco con Lorenzo Beccarisi sulla questione Icaro, proprio per avere una specifica in più. Vai Andrea.
3: Buongiorno, sono Giovanni da Cesena. Vi stavo seguendo la vostra discussione di giovani stranieri.
0: Questa è dell'inizio.
3: Ma ha ragione Stefano tutta la vita. Basta con queste storie. Sono troppi, devono giocare italiani, sono troppi stranieri. Se l'italiano è forte, poca. Gli italiani forti, giovani, se sono forti, giocano. E che è un periodo dove sono giocatori forti italiani, semplicemente. Una generazione così. Vi seguo, un saluto, un abbraccio.
0: Grazie amico mio, grazie veramente. 331-820-213, se c'è ancora un vocale lo recuperiamo e ditemi se dobbiamo fermarci oppure aspettare il collegamento con Lorenzo Crisi. Vai.
4: Buongiorno raga, il discorso giovani per me in Italia è molto semplice. In primis sono cambiati la metodologia di selezionare lì già quando hanno la tenera età sui 12 anni, si vedono quanto margine fisico di crescita hanno e non tanto il talento puro, perché prima si cercava quello, secondo me. Ho visto nelle scuole calcio cercare solo diciamo bambini che hanno potenziale fisico da poi far crescere e svilupparsi negli anni. Poi inoltre in Italia per me c'è poco calcio, perché c'è troppa pressione sul calcio. Se miniamo un po' la pressione e non mettiamo al primo posto il risultato, ma mettiamo al primo posto il movimento, vediamo che non solo i Gasperini ma anche altri allenatori inizieranno a puntare sui giovani.
0: Però perdonatemi, dice Stefano che ne sa più di me, quindi rivolgo questa cosa a Stefano. La pressione in tutti gli sport, Stefano. Ieri ti dico
1: quando c'è un risultato da conseguire, è stato.
0: No, ma
1: questa tre giorni.
0: Mi dico una cosa proprio sulla
1: ma voglio dire, ma se io fa un tempo e tu ne fai un altro. Tu vivi per sport, quella, per il risultato. Livelli,
0: vive sotto le pressioni. Ieri al termine della rivista
1: è un'altra cosa.

0: perché è caduto, è venuto in conferenza stampa e uno gli ha fatto l'anda, gli ha detto: ecco, cos'è la pressione per lotta al titolo? E quindi sei caduto. Lui gli ha risposto: io provo a fare il pilota, se non vuoi le pressioni ando in officina con mio padre. Se fai il pilota e quindi alleni una squadra, giochi a calcio, non puoi pensare di non avere pressione se arrivi in Serie A, se lotti per i quarti alti, per se lotti mondiale. Se no, che roba è? No,
1: dice,
0: le pressioni
1: allora,
0: le devi stire, però, ma le devi stare.
1: Il nostro amico ha fatto un discorso, diciamo, comprensibile e condivisibile, Marco. Lui dice: un disegno, esatto, un aspetto fisico, in quello tecnico, poco coraggio e troppa pressione. Però quando tu sei giovanile di un grande club, devi praticamente assorbire più la prestazione che non il risultato, gli aiuta il movimento, anche la formazione corretta, certo, del giovane giocatore. Però anche lì, Marco, è un torneo giovane, lo vincere perché c'è il risultato, perché il ragazzino che va a casa e perde e dice: ho perso pure oggi, e ho capito, cerca di vincere, ma non è, voglio dire, distorcere un po' quello che deve essere la missione iniziale della formazione corretta e sana di un giovane calciatore, che deve pensare a formarsi, diventare più sicuro dei suoi mezzi, eccetera eccetera. Però anche lì, a livello giovanile, devi vincere, quindi è abbastanza ridicolo scindere le due cose, certo, all'inizio, certo. Però nella formazione il giovane deve pensare a formarsi,
0: a
1: quindi
0: formarsi,
1: anche perde, dice, vabbè,
0: lo step anche iniziale deve essere quello.
1: Poi quando ti catapulti la pressione, il coraggio, insomma, di che parliamo?
0: Quando fai l'esordio in Serie A con una grande squadra, la pressione c'è, perché il meglio piano.
1: No, ma sì, poi vuoi vincere,
0: cioè,
1: poi e giochi per quello.
0: Allora, un attimo, perché facciamo un flash con Lorenzo Berisi. Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo,
0: buona giornata. Ci sei?
2: Buon pomeriggio.
0: Lorenzo, mi dai un aggiornamento sulla situazione di Icardi? Perché stiamo leggendo che, insomma, c'è questa apertura, c'è questa disponibilità. Quindi, come stanno le cose?
2: Allora, l'avversario è arrivata da Gennaro Gattuso, perché come sappiamo è stato lui meno di un mese fa a far capire come in questo momento non fosse prioritaria, in questo momento non fosse prioritaria l'opzione di Carver la Lazio. In quel momento c'è anche una situazione diversa, perché comunque la Lazio è riuscita dalla sconfitta al Mantova e non c'è un buon, diciamo, atmosfera. È cambiata la situazione con questi risultati e con la necessità di trovare comunque un riferimento offensivo che possa garantire dei gol, perché la Coppa ha creato tanto e ha finalizzato niente quanto ha prodotto. E questo, nei giorni scorsi, nei colloqui, il direttore sportivo Fabiani Gattuso ha aperto alla possibilità di Icardi. Questo vuol dire che Icardi domani sarà a Roma? No, assolutamente no, perché comunque c'è la quadra dal punto di vista di tutto economico, perché comunque la lista di Icardi in questo momento è superiore a quello che offre la Lazio. Icardi chiede circa 3 milioni e mezzo, la Lazio oltre i 2 e mezzo, non può arrivare. E c'è anche la questione relativa agli slot per gli sviluppi. La Lazio non ha già utilizzato uno per Diogo Leite, se ne possono utilizzare due nell'arco della stagione a mercato. E quindi la Lazio, che con ogni probabilità a gennaio avrà il mercato bloccato, vuole capire se il fatto chiudere il suo mercato di entrata per la stagione 25-26 guardi, o se 26-27, o se mai attenersi all'aperto quello slot, per esempio per il visto centrocampo, visto comunque la stessa in emergenza in queste partite, anche se al momento non sembra intenzionale andare su un attaccante. Quindi sicuramente si è rialzata la trattativa, ci sono stati nuovi contatti tra Lazio e l'entourage di Icardi. Da qui a dire che domani Icardi sarà un nuovo giocatore della Lazio, ce ne basta, però sicuramente la notizia è importante.
0: Bene, bene, bene, Lorenzo, naturalmente seguiamo la situazione, se ci sono aggiornamenti ritorneremo su da te, poi vediamo l'evoluzione di questa situazione, perché ti posso dire che addirittura qui qualcuno dice: ma non è meglio prendere la Juventus, è un attaccante così, è un nome, un giocatore che riscuote sempre tanto interesse. Va bene.
2: Non ha segnato, fa gol a uno come Carti.
0: Sì, almeno un uomo da rete di rigore, questo è sicuro. Bene Lorenzo, grazie per il momento. A presto.
2: Grazie a voi,
0: grazie, buon Lorenzo. Ciao Lorenzo. Adesso noi ci fermiamo perché andiamo un po' dentro le tre partite che si devono giocare oggi, cominciando da Como Parma, poi la della Roma con il Torino e chiudere la sfida appunto dell'Inter contro l'Udinese. Poco.

0: siamo tornati, Stefano, di nuovo per quest'ultima parte, sul tratto di trasmissione, prima di cedere la linea a tutta C, mi permetti di salutare Vito che mi ha scritto un messaggio chiedendomi se ero io domenica mattina che correvo sul lungo di
1: Misano. Ma Misano.
0: Ero io, perché poi sono andato al circuito, mi sono bella. La pista ciclabile tra Misano Cattolica e Gabicce,
1: la sei così, fatta guarda, tutto di corso,
0: bellissima, sì, ho fatto questi chilometri così, perché poi c'è uno adesso in collegamento con noi, che è un altro maratoneta, che è Pepe Ferrari di Meset. Ciao Pepe, ciao, trovato Pepe.
2: ciao, grazie a voi, sorridevo.
0: Allora l'ascoltatore dici tu, sì, ero io, perché ho approfittato della mattinata prima di andare al circuito, ho detto adesso mi fa una bella corsa di mattina.
2: Comunque,
0: è verissimo, stavi un paio di scarpe bene, e poi vai e ti diverti. Come stai, Pepe, prima di tutto?
2: Tu che hai sopravvissuto a quest'estate tremenda, un caldo pazzesco.
0: Bene. Sì, un po' dappertutto. Pardon, diamo anche il buon pomeriggio a Marco Campanello. Marco, ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ce la fa. E anche buon pomeriggio a Ivan Alessandro, ben trovato anche a te.
4: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Ciao Ivan.
0: Allora, arrivano queste tre partite, caro Stefano, oggi che chiudono la giornata di campionato. E sono le tre squadre che sono partite molto forti, che stanno impressionando. Secondo molti sono le tre squadre che si contenderanno il titolo. È esagerato la quarta giornata, oppure quello che hanno espresso in campo può portare anche a pensare questo?
1: Beh, ma è presto ancora, però sono avanti rispetto alle altre, non caso che poi siano lì, lassù, e sono le più attrezzate, organizzate, le più consapevoli, insomma, l'infrastruttura, ma insomma Roma e Como stanno lì.
0: Sì, il Como ha fatto un'uscita in Champions,
1: sontuosa.
0: Sì, impressionante. Pepe, che pensi di queste sfide di questa sera? C'è qualcuno che può rischiare qualcosa di più? E se pensi che un po' queste le tre squadre, considerando anche quello che hanno fatto vedere le altre, in difficoltà, Milan, lo stesso, insomma, ombre che luci, quindi gruppo di il Napoli ha vinto la partita contro il Bologna dopo una serie di sconfitte consecutive in questo avvio. Che idea ti stai facendo?
2: Che sono le tre squadre che rispondono a un progetto preciso e chiaro che non la vedo nelle altre, nelle Juve che ieri sera addirittura mi è sembrata una partita, in finale una partita di tanti quasi, ho visto le cose che non riuscivo a crederci, sono andato a rivedere oggi 3-2, io ho rivisto due o tre volte perché dovevo capire che fosse possibile che una squadra arriva prendendo un gol del genere. Diciamo che Inter, Roma e Atalanta sono costruite per essere squadre che possono portare
0: Inter, Roma e Como, e dell'Atalanta, attenzione.
2: Inter, Roma e Como, scusa, Inter, come rilapso, perché Roma ha preso l'Atalanta.
0: Esatto, ha preso in questo momento l'Atalanta, è vero, è verissimo. Hai detto, sono costruite.
2: Ma ancora più forte, secondo me, ancora più forte.
0: Sono costruite, hai detto?
2: Sono costruite per arrivare lontano in campionato e fare bene anche la competizione europea nella Champions.
0: Bon, questo Como fronta il Parma, magari se avete qualche indicazione sulle scelte di Fabregas, se ce le puoi anche riportare. Ecco.
4: Sì, allora sicuramente potrebbe essere l'occasione per vedere un po' di turnover, non troppo, perché diciamo che comunque Fabregas è molto diciamo fissato, ma nel buon senso del termine, con sta andando tutto bene, continuo con le mie certezze, non stravolgo niente, soprattutto perché appunto sono arrivato

0: arrivate nove nuovi giocatori, perciò comunque bisogna dare il tempo anche ai nuovi di inserirsi, tenendo conto che alcuni provengono proprio da campi completamente diversi, addirittura dall'Europa, perciò poi sappiamo anche che comunque con un determinato modo di difendere bisogna entrare dentro tutte le tattiche, anche contro pressing, insomma, per oggi io mi aspetto anche un po' con i colleghi l'esordio di Kaiki, che comunque potrebbe appunto prendere il posto di Vai, che le ha giocate tutte fino a questo momento. Vai è fatto benissimo, fa vedere onestamente anche una crescita importante in fase di costruzione, quando magari lascia desiderare. L'anno scorso in diverse situazioni che non aveva il piede per uscire in pressing, cioè adesso comunque è cresciuto, però potrebbe, ecco, insomma, ma è arrivato il momento di Kaiki e il suo audio ufficiale. Per quanto riguarda poi la difesa, uno tra Monne e Cialobba più indicato Lese potrebbe riattare e giocare quindi al posto del Chelsea, accanto appunto Ramon, e invece Couto dovrebbe essere confermato sulla destra. Da Cuna comunque sta facendo delle prestazioni costanti, però incredibili, quindi verrà confermato. Per ora dovrebbe tornare dal primo minuto, dopo che in Champions League aveva giocato Miglia, quindi Miglia rifiattare. Per quanto riguarda invece lato offensivo, potrebbe esserci novità, perché Ultra, Diao e Basuna comunque potrebbero fare un turno di stop, detto che comunque per quello che stanno facendo vedere entrambi non si troverebbero mai, però ecco, potrebbe anche essere un altro momento di vedere Rodriguez, che è stato un puntonato, anche il Rezzo comunque è un po' particolare. Ricordo l'anno scorso quando c'è stata la trasferta di Vena, era stato tolto all'intervallo, aveva avuto un po' uno scrittietto con Fabrega, che comunque fa capire anche importanza il giocatore di pone nella casa e quant'altro, però insomma, anche se in realtà è un testa a testa, io direi di più con Bakurina, che comunque è tornato anche stanco nei gali, invece comunque da uno di altri che sta benissimo. Nico Paso ovviamente confermato, e in avanti ovviamente tutti scalpitano per Moise Kean dal primo minuto.
1: Beh, questa potrebbe essere, Stefano, la partita giusta, sì, no, per qualche cambio, con tutto rispetto per il Parma, però ci può stare, no, con un avversario di livello migliore,
2: potrebbe essere il suo turno dal primo minuto.
1: Vedere anche Kaiki,
2: vederlo anche, vorrei dire, perché l'ho visto molto disciplinato, come se avesse accettato diciamo questo posto straordinario d'uomo, anche regole che ci sono all'interno di questo.
1: Beh, certo, questa è una grande occasione per lui,
2: perché a Firenze brava, si sentiva proprio leader di questa squadra, e c'entra come secondo i dubbi, caso.
1: Esatto.
2: Deve tornare a ritrovare, sì, deve ritornare a essere stesso, insomma, manca, voglio dire, c'è questa,
1: ma tu liberare questa energia, se ti faccio questa domanda,
2: c'è.
1: Lo vedi?
2: Vedi, tu mi hai sempre criticato su cosa? Perché ho fatto un
1: parlo. No, io non ho permesso. Io.
2: Però vedi, se Fabbrica si è preso, ci sarà un motivo.
1: Vede tracce di
2: Drogba.
1: No, questo l'avevo detto tempo fa.
2: Però, mi ho detto, mi hanno dire, Pepe, massacrato
1: Marco e Ivone tempo fa. Guarda, sentiamola.
2: Una menzione
1: aspetta.
2: Drogba.
1: Questo l'ho detto quando lo prese la Fiorentina. Proprio all'inizio, certo. Proprio all'inizio, che
2: hanno fatto internazionale, adesso sta scomodo, perché Fabregas ha visto cosine,
1: che so, traccia l'ha vista,
2: qualche traccetta
1: ha sentito Maracanà, tanti impallomeni che
2: dico, quasi
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo... Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per

0: un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione.

0: IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Perché poi bisogna saperla guidare, la macchina, capito? Certo. Non è che mi sembra uno molto, molto forte, veramente molto un talento.
2: Mi ricorda Sina.
1: Un po' tutto, poi è giovanissimo, ragazzi.
2: Ma è un predestinato, sì, illuminato.
1: Assolutamente.
2: E poi mi sembra un ragazzo veramente a questione che non guasta.
1: Eh sì, è vero, è vero. Vediamo se c'è ancora qualche audio al 331-800-213 prima di andare in chiusura di questa puntata. Vai.
3: Buongiorno Maracanã. Vedo che tante vedo per Antonio Conte stanno recitando.
1: Così. In casa Juve.
2: Com'è? Ciccio bravo.
1: Ciccio è bravo. Dai, dai con un altro audio.
2: Andrea, più obiettivo.
4: Ciao Stefano, lui da Novara. Niente, sì. Io riporto molta fiducia su questo arcante tedesco spilungone della Juve. Tra l'altro, cioè, effettivamente alto 2 metri, ma
1: poi i capelli più.
2: No, adesso non adesso.
1: No, però, non sembra.
2: Però vuole male. Che gigante di Rema.
5: Ciccio, bravo.
2: Ciccio. Ma se
1: Ciccio
2: vuole male per bravo. No, nel senso, pensa se dovesse. No, il discorso è questo qui, Marco. Io pensavo che potesse essere un altro tipo di calcio. Ma insomma, non è che era dopo 20 minuti. Entra anche la seconda volta. Aspettiamo, attendiamo. Certo. Che dobbiamo fare tutti.
1: Noi siamo tutti.
2: Diciamo sempre alla fine, aspettiamo. Ancora preso. Vabbè, che dobbiamo
1: impacciato subito
2: qui dobbiamo aspettare tutti, Marco, no, quindi bisogna anche osservare un po'.
1: Mi sa che non segna da un sacco di tempo questo,
2: molte madre,
1: mamma mia. I numeri sono impressionanti. Io quando mi sono perso un giorno di scrivere, ma io sinceramente non ho mai visto questo giocatore se non negli highlights, qualche highlights.
2: No, a me dispiace, ha fatto
1: no, quando vedo gli highlights non riesco mai a giudicare un calciatore, perché gli highlights non è un modo per poter dire un calciatore.
2: Però i 20 che ha fatto l'abbiamo visto.
1: Ma ha scritto uno, ma come non è fai a non vedere molte male? Devo vedere tutte le partite di base per vedere buonate, cioè
2: no,
1: capito?
2: No,
1: non devo guardare tutte le partite, dovrà guardare prende volte male, no? E quindi però non ho proprio sì. Impressionato se ti devo dire.
2: Mostrate, io invece avevo puntato su un,
1: no? Vabbè, prima partita adesso non esagerare a bocciare fatto
5: domani è possibile.
1: Vai, vediamo con un altro audio, dai.
6: Salve ragazzi, visto che non abbiamo un centravanti d'area di rigore, perché non cerchiamo di cambiare qualcosa? Io vedo sempre gli stessi errori anche dell'anno scorso. Cosa di Sousa anche bravo, ma vedo poco funzionale. Sempre un dribbling di troppo, con la difesa avversaria che si sistema. Ma visto che abbiamo centravanti, perché non facciamo centravanti a Redra e magari gli esterni che mi sembra che sappiano tirare in po' e convergono verso l'aria da una parte.
2: A me sembra, Marco, di rivedere, cioè io
1: ho già visto.
2: Stiamo registrando la peggior partita della Juventus dall'anno 19-20 quando con Sanzo lo scudetto. Peggio di Spalletti ha fatto Allegri, meglio di Spalletti ha fatto Tudor. Tu hai sempre contato Tudor, ma bisogna riconoscere Tudor. E almeno con la Juventus aveva un ardore anche in questo squilibri. Però Tudor,
5: stesse cose, basta.
2: Stesse cose, però io dico Tudor aveva centrato,
1: ma non si può vedere pure i guaiuelli.
2: Ma il povero Tudor aveva centrato ed si è qualificato per la Champions League. Non possiamo dimenticare questo.
1: Allora, richiamate Tudor.
2: No, però la Juve di Tudor tutti dicevamo 4-3, 3-3, 3-3, ti ricordi? Anche c'era questo.
1: Ma dove sta adesso Tudor?
2: Non lo so.
1: Che vedo, Tudor,
2: tu dici potrebbe tornare Tudor, no?
1: Io non so adesso libero o meno, venga subito. No, non
2: Tudor ce l'ha fatta, ecco, ce l'ha fatta.
7: Vabbè,
2: ce l'ha. Beh, ha fatto qualificare il campionato.

0: Champions, eh? Te la ricordi l'ultima partita a Venezia? No?
1: Vabbè, vediamo. Siamo arrivati alla fine, caro mio. Stanno, allora, noi adesso ci fermiamo. Ci sarà tutta tipo il tempo
0: chiuso
1: e noi torniamo domani a partire dalle ore 13.
0: Ciao, Marco, ciao a tutti.
1: Che è successo questa sera con le partite. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Maglioca e Claudio Frarese. In linea di regia, domani. Maracanã.

0: Buonasera, ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da trattare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite in collegamento con noi, c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e giornata.
0: Volevo iniziare celebrando la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque sta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società. Una società che sta costruendo bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con lavoro di gruppo si riesce a fare un grandissimo gioco anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve per vincere, non credo sia ancora la Juve dell'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica in finale e ha iniziato questo campionato sulla sariga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grande difficoltà e così difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: E tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, con molta fatica da un gol, hanno cercato di fare un mercato cercando la punta con la doppia cifra, ma non sono usciti e adesso si sta entrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta e la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono state soltanto quattro giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter e potrà competere fino alla fine lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che la fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una squadra, una squadra che comunque fa risultati giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, comunque rimane in partita. Lo stesso Como ha fatto un dato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma. La Roma che ha un grande allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da tre sconfitte consecutive con Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma sta meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate due squadre che non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato loro, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel dare la vittoria, due metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi c'era un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze di giocatori importanti, sono fuori e sappiamo quando ti manca 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare volevo concentrare su Genoa, la tua ex squadra, una delle tue squadre, partita non benissimo, insomma, ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra dei Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che votazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma la squadra che è cambiata un po', però ha una squadra che ha trovato le prime del campionato, delle squadre importanti, di Como, poi ha trovato il Napoli, che è un'altra squadra importante, l'Inter, no? Quindi sì, non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì nel gioco, ma si fa anche dei risultati, ma soprattutto per un contratto degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi ancora il tempo per migliorare la situazione e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per l'agenzio, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte proteggere la classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una sorpresa vinta da parte della società per questo giovane allenatore, e poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono delle scommesse che è all'esterno, ma per la società che va valutata. La settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro a primavera vede e conosce la mente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso con l'Inter, sì, che sì, ci stia, sì. Già voglio dire la sconfitta, e quindi veramente una lettera sorpresa, sì, credo anche dire il Lecce ci sia tutto abbastanza bene, uno di noi sta giocando bene, quindi voglio dire un campionato ancora che dopo quattro partite non possono essere aggiunti giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre hanno gli organici buoni, per la salvezza che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato, che ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha vinto anche la partita successiva, è arrivato a Reggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Alvini, perché non più di un mesetto fa disse una squadra che è stata costruita non so da chi, perché Leone Castagnini ha voluto questi giocatori, e poi era partito quasi veramente con polemica, e probabilmente sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante, e voglio dire, Salvini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a crescere una squadra, mostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché di Cosenza vedi magari dopo aver vinto un campionato, un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece, che valutazioni fai sulla Fiorentina? Hai trovato la vittoria dopo un avvio horror, ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato, doveva cambiare allenatore, ma non che Grosso non sia bravo, assolutamente, perché secondo me non aveva più giocatori, non aveva chiesto, quindi non sta lavorando come lui voleva, e probabilmente c'era qualcosa anche nello scrittorio, anche magari i giocatori avevano visto che la loro non credeva in loro, e il cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato affrontato bene l'anno scorso, che non era facile portare in porto una salvezza, certo, dopo quello che è successo all'inizio.
0: Non c'è dubbio. E Mastantuono, che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente il nostro campionato, avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, Mastantuono che ha grande qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare un po' perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue opinioni anche sulla Lazio, mi ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza, e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.
1: Sì, è stata una botta lì, la sconfitta che credo con Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova, col Manta dell'amico adesso Francesco, che ho nato 3 anni a Cosenza, secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che si le orme di Gasperi. E questa forma qui

0: avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, si è messo su questo fratesi, e per adesso è stato decisivo in queste quattro partite di campionato. La squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su quattro partite e sta giocando senza il suo pubblico. E tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
1: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
0: Ma è difficile dire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo te magari i campi riesce a dare una svolta alla partita, è un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare anche Torelli, una classifica diciamo buona, perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
1: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima!
0: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti!
1: E dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è Francesco,
3: è un punto, è un punto che sperando che possa tenere la classifica finale, normale è meglio uno che zero, dice. E vediamo, vediamo per la prima partita di CEM, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi proprio questi propensi della Roma in
3: generale? No, non me l'aspettavo io, ma non aspettava un po' nessuno. Guardi di col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così, il campionato è ancora lungo, Champion è un campionato a parte, perciò penso che quando si era febbraio marzo si tirerà il mese.
2: Che la Malen pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle forti, saranno dei due grandi giocatori che in questo momento si capiscono ad occhi chiusi, però spero che possano continuare su questa strada.
4: Con la Champion che
3: Champion.
4: L'anno scorso tornavo in Europa.
3: Oppure il campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al Centenario.
3: Centenario, non lo so, però il campionato del Centro sicuro.
5: C'è qualche analogia?
2: Ci sono stati avvicinamenti dalla proprietà della Roma e te per la Centenario?
3: No. Dove ho detto? No, no, no. No, no, non c'è domani stata.
4: Quindi annunci cosa qui di forse hai detto, no?
3: Ah, quel
4: primo appuntamento, ce ne sarà una notizia,
3: dai. Tra un po'
4: sapremo.
3: No, sì.
5: Francesco,
3: ci saranno tante belle cose.
5: C'è qualche magia con la Roma del
3: 2019? Ma stai a fare paragoni, è produttivo, però sono squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, ciò mettere a paragoni del 2001 e questi qua non... Una bella squadra, non era una grande squadra, questa era la squadra.
4: Francesco secondo te per essere
3: molto. La continuità per vincere lo scudetto di avere continuità. No, il giocatore ha ampliato la rosa dello scorso, ha preso giocatori tanti, hanno fatto scelta, penso sia il mister che la società di sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un campionato.
1: Se immagini di questo è legato al padel, è venuto ai nostri microfoni che Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16. Dunque sentiamo cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei confronti appena c'è avuta la decisione di dover smettere. E quello più importante dal presidente Nagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a bella disposizione ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per loro e di ripartire alla grande.
2: Ciro, faccio passo indietro, come è durata questa scelta anche in aspettativa di smettere?
6: Ma guarda, sarà più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che la trascinavo in campo, ecco, non è nelle mie, nel mio DNA stare in campo, non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare l'ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi un Lazio in classifica
6: tutti i giorni? Ma mi aspettavo di tutto la Lazio, devo dire la verità, però devo dire che hanno fatto bello inizio di campionato, nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto anche un buon mercato, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
7: Pensi che la chiave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?
6: Beh, sicuramente è un punto importante, sì, i giocatori si sono tappati a lui per questo inizio, e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochi senza pubblico, e so quanto conta Roma. Per dire, diciamo che aspettava, si vedeva, aveva il fuoco dentro, aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Questa prima partita ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Piemonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente è sempre piacere da un ragazzo come lui che è in sé da tanti anni. Io sono convinto che quello suo li farà, perché anche a Sassuolo la fa. L'importante è, bravo, come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato. Non ho pensato tanto a questo, però ho sempre detto anche non sapere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per l'ora che sono tornato e sentire l'afto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era, però ovviamente non è possibile.
7: C'è un mission che ti propone, insomma, questo tuo ruolo in nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la comunità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che è una fase d'età molto importante, si approccia l'Under 17 che inizia a fare già le di categoria, e i ragazzi, mi è stato detto, che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli avere nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
7: Senti, c'è un cantante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine esiste. Come ci si deve comportare da attaccante, ma costretto ad attaccante giovane? Bisogna proteggere, bisogna invece tirare di tutto quello che ha, e quale sarebbe la scelta?
6: Bisogna tirare di tutto quello che ha, in questo bisogna spingere il caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavo di post main nazionale, e io nominavo Pio Esposito al Svezia. Adesso in quel momento vuoi riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
2: Come vedi questo avvio di Napoli in questo
6: libro? Devo dire che all'inizio, quando cambia allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
1: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio d'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, se a margine di questo evento di padel.
8: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la National League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai all'esterno? Che gruppo sta creando secondo te?
9: Allora, spesso non possiamo farci, sicuramente. Speriamo di ritirare. Abbiamo preso un'altra linea fortissima, non andando al mondiale ora. Alla di Mancini, io spero che adesso si è cambiato presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, facere, cioè, secondo me non conta cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini ha le sue idee e cercherà di portarli, però secondo me è un discorso più ampio. Non dimentichiamoci però di formare il calcio giovanile, non parliamo solo del nazionale prima squadra, perché avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello maniere per far tornare a crescere questi giovani, che è il problema più grave, chi è l'allenatore della

0: cosa manca davvero al calcio giovanile?
1: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto. Sono tre volte che andiamo a mondiale, va a cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose. Bisogna... Però si è parlato tanto appena è successo per settimane. Adesso stiamo a pensare a mancini, 4-3-3, 4-4-2. Però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere giocatori tra tre anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sui stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non sento più parlare di riforme o magari che gli under 20, gli under 20 che sono dal settore giovanile sono obbligati ad andare nelle squadre, come aveva detto anche Spalletti. No, secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si formano magari le squadre italiane a dare dentro dei giovani crescono nel settore giovanile italiani.
2: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il caso ci fa impazzire. A tutta sì, il focus più completo sulla terza categoria professionistica calcio, solo TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi, eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana, di A Tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non più tutto nostro, ma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di TuttoC.com, quindi vado subito a collegarmi là direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che sarà il buon Matteo Ferri, tanto che insomma qua da Firenze Clavarrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori.
1: Dov'è Michelangelo? Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, hai iniziato Michelangelo.
2: Sì, sì, assolutamente. Beh, lo possiamo tenere a casa sempre, insomma, è già abbastanza grande, giusto? No, per carità, siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene, ecco, perché sennò poi siamo una generazione di mammoni. Che già a 20 anni li fanno già in primavera, se i miei genitori non ci prendono un attimino a svegliare un po' i bambini, beh, sì. No, io ero preoccupata dove fosse Michelangelo, perché so che oggi, insomma, per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma, si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a turno infrasettimanale, perché Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche pagine a rischio?
2: Beh, quello che è stato è... c'è stato parecchio entro fine settimana, insomma, c'è stato tra i risultati quelli un pochino clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto che sia proprio aspettato un successo del Ravenna quanto nelle divisioni, però in questo caso direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che è un giocatore fuori di categoria, infatti l'espulsione di Cabasci ha portato a 3-0 per Ravenna Perugia. No, chiudiamo questa parentesi
1: sulla zona. Brutto fallo,
2: Sì, sì, vabbè.
1: Brutto fallo ha fatto, tra l'altro.
2: Chiudiamo questa parentesi sulla nostra. Il peso ha vinto e anche Trento, bisogna dire che ha toccato il Brescia, che era l'assoluto vincitore del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un momento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato, infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più. Insomma, diciamo, noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario più difficile del Cittadella. Siamo alla quarta giornata, poi certo se tra 10 giornate vanno in Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo a farci delle domande sulla nostra capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo dato freddo, c'è stata l'elezione, se non sbaglio, il direttore sportivo che venerdì era in studio, pensate. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccole, se il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record, tra l'altro, di Tomasini, che dopo 11 secondi andava a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C, perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi, ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samba probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo, che domani contro il Pisano potrebbe giocarsi il futuro panchina. C'è un Fabio Caserra che, dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto, insomma, in quanto stava preferendo e stava aspettando estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle linghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani cosa non andasse.
2: Sì, certo, per Longo, poverino, giocarsi poi la panchina contro la squadra che l'ha consacrato al calcio professionistico è veramente bene. Però è vero che sì, è un allenatore che che ha dei principi di gioco molto codificati, quindi un allenatore che ha bisogno veramente di tanto tempo. L'avevo detto anche a Crotone 2 anni fa, quando era la sua prima stagione rossoblu, e in effetti fece una stagione comunque più che positiva, magari non estremamente positiva, ma più che positiva. Il problema è che Catania, attendere che i meccanismi vengano oliati in maniera definitiva, non è un esercizio che si può fare. Anche perché è vero che primo è il Sorrento, e io non so se riuscirà a ripetere l'impresa di lavoro, ma insomma non so se riuscirà a ripetere l'impresa di quest'abbia di qualche anno fa. Però insomma anche le altre cominciano a camminare. Il Bari comunque ha perso una partita, le altre tre le ha vinte, cioè il distacco comincia a diventare importante da quelle che sono le rivali, almeno quelle che erano considerate rivali per la promozione, senza considerare il Sorrento. Se non svolta Cerno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia anche Boscaglia, insomma la Guglielma sta prendendo una brutta piega, posso dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una carriera importante la Serie B, forse addirittura anche categorie migliori, invece insomma, tra Foggia, Latina, gli ultimi anni insomma sono stati altro che positivi. Anche San Benedetto, insomma, la corsa aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire all'inizio, diciamo che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. No, certo è che pesa pure. Insomma, parlando del Catania, non è che Scalazza se la passa tanto meglio.
1: No, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità, quelli in Catania invece dovrebbe arrivare, perché una scadenza, quella di agosto, non rischiata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sui piedi ora potrebbe complicare un po' con la strada dei siciliani, proprio in ottica futura.
2: Sì, però Pescara rispetto a Catania forse è un girone peggiore, perché comunque mentre il girone del Catania abbiamo detto che Bari ne ha vinte 3-4, però una l'ha persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana e Spezia, soprattutto Reggiana, già sono partite, hanno ingranato. Io non lo so come pensa Pescara di riprenderlo, c'è un distacco del genere, anche perché non sono due sorprese Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare, perché ora lo Spezia non mi sembra abbia una formazione così che ambisce la classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti. Ma Matteo, io ora no, perché qua andiamo e scherziamo, però

0: vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di tocci.com, Ivan Cardia, perché fine settimana c'è un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il dirimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardi, cui io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: se rinato faccio il prefetto o il questore. E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale, sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili, e Lucarelli poi sì, ha precisato, questa è una battuta, fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale, e ora scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia attiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni magari in passato anche forse più borderline di questa.
1: Allora, io per ragioni geografiche, che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatia contro di Lucarelli e da piazza livornese, però in questo caso siamo veramente pronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che è palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata presa in quella serie di segnini, perché era una battuta, non lo so, e non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se casco farò voglio fare il prefetto, cioè non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali al mondo. Vabbè, detto questo, e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del lettore, perché è un tasto, l'altro, su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le trasmissioni. Cioè, uno Stato vieta tutto, non uno Stato, facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato. Perché è troppo facile dire non facciamo le, vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato prevede che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non la cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle userie, penso a quella da Cavese, che è forse il caso più emblematico, che da praticamente da tre stagioni non fa una trasferta che
0: non fa trasferte.
1: Io non ho sinceramente lo storico dei precedenti dei disastri combinati dai tifosi travese, però non mi sembra di aver letto stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo dieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge. Ma questo è il caso più emblematico, come ha sottolineato nell'editoriale, abbiamo già 40 trasferte vietate, siamo la quarta giornata. Tra l'altro la CIE, ovviamente il campionato più penalizzato, perché è il campionato in cui sì, si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo al ridicolo. Allora, torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stati, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di stile, non potendo avere l'incasso al botteghino, però più calcio, facciamo altra cosa, cioè la PlayStation.
0: È più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi vieti penalizzano anche i club di Serie C, che già per me sono penalizzati anche dai diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la 2B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi, di cosa stiamo parlando?
1: Per il sistema che si dirige fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è calcio italiano, ha altro fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un viaggio di cui si parla da una quaranta d'anni, ma ce l'hanno in due ora. Però vabbè, se è calcio italiano ce lo teniamo.
0: Sì, è stato veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti, e poi questo turno settimanale invece come mi lascerà, vedere un po' se effettivamente saranno panchine su panchine, quindi inizierà anche

0: preventivabile al ser degli allenatori. Ricordiamo che la Scatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno veduto a questo, ma ci sarà poi modo di parlare in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buon giorno e buon lavoro.
0: E allora sono state le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma vi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TM Radio sul canale 61 del digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A poco.

nuovamente in studio per la seconda parte di ADC, dove andremo un po' a concentrarci in tutto quello che è accaduto questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci sarà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo turno, quinta giornata del campionato di Serie C. Intanto vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi al weekend. Una quarta giornata, quella che è andata nel kick, che ha preso il via venerdì con le gare del girone C, che hanno visto l'Audace Cerignola battere 4-0 il Giuliano, la Caserta, il Casarano, scusatemi, vincere 3-1 contro il Barletta e la Salernitana a centrare un successo 4-2 sul Potenza. Ha vinto anche il Bari 0-3 sul campo dell'Altamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza non è andato oltre 0-0 con la Cavese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2. Un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto, perché è il calciatore prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatta la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve ricorrere la formazione campana, ed eccoci alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Safatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Cagna. Vince Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Casera è attualmente il pole, che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lunghe degli etnei e quindi subentrare la stagione in corso ad Emilio Longo in un Catania che comunque, al netto delle problematiche sociali e estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece la giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto vediamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è tutto sul campo della Atalanta Under 23-1 in favore della Baby Dea il risultato finale, mentre il Campobasso è stato Orsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia Montecelegiana, mentre il Pinetto si impone 2-1 sulla San Edettese. Un po' più tondo il risultato del Spezia, che batte 2-0 il Livorno, mentre 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesaro. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la pagina Eugubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese, che non va oltre

0: lo 0-0 contro il Grosseto, Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i tre punti ai sardi. Invece 3-0 Ravenna contro il Perugia. Andiamo poi anche ad ascoltare, poi ero già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo Aimo Diana in conferenza stampa. Andiamo qui al Girona con il Cittadella che vince in rimonta sul campo del Carpi 1-2, pareggia 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Lefe, mentre rimane in fondo alla classifica la Gian Erminio che perde in casa dell'Eco 1-0 fuori dei blu celesti. Il risultato finale vince Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo dato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I blu celesti vincono 2-1 contro la Provercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Carrese 2-3 in finale in favore della formazione guidata da Cusatis. Pareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, cade la Juventus sul campo dello Spiteto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche Senzano Calvina e fa battendo l'Arsignano 1-2 in terra veneta. Vince anche per Golettese i primi punti stagionali della formazione di Ciosa che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un'Union Brescia che pare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che è un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente ha fatto meglio perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo dato qua spesso loro che hanno giocato con grande intensità, grande ritmo. Secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti proposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al tempo, ha fatto un primo tempo importante, ma penso che il secondo tempo abbiamo veramente situazioni in area per fare gol, è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta, del portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che un campionato è lungo, 34 partite da affrontare, la prossima col Treviso, che sarà sicuramente entusiasmo. Ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare a vittoria. È stato bello vedere la curva piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, per quasi per regalare una grande gioia, peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo di sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
0: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto fare questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha dominato il girone A di Serie B, vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Infatti il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Leo, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come sanno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben 2 mesi di anticipo. Vi è difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo lo Spiteto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra, appunto l'ospitaletto, e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con 2 mesi di anticipo, l'importante è farlo perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure

0: il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il vero sarà poi importante il risultato finale. Certo, poi perché è un pochino più attento ai dati e alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente è arrivato nella prima parte di trasmissione, il Brescia affrontava, scusatemi, anche per me, dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non sta proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Bryamasco che è terreno abbastanza fertile, padroni di casa del Trento, e beh, insomma, anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È un Trento che ha avuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera la farò il tecnico giallo-blu Luca Tabiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabiani.
1: Sarà stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabiani. Mi sembra una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra, ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
2: Come prima cosa è da rimarcare un po' l'ostacolo che c'è stato sui spalti, dai, che vedere se è tutto Brescia, nostro, la nostra piena, quella Brescia piena, una piena, è stato uno spettacolo che serve, no? Questo suo dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi sempre più gente, e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno dato in questa settimana loro.
3: Nella seconda, nel secondo tempo è uscito Liscia.
4: Molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse è Molina a giocare un ottimo primo tempo, il secondo tempo non so se non visto lì, forse ti è pensato di mettere prima magari un giocatore come Kaiser Tori, no?
2: Ma sinceramente, Roby, stasera Dintina ha lavorato bene perché era un po' sviata la posizione nella quale andare la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanto da imparare come tutti i ragazzi, e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi, spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in Coppa, praticamente non si è ancora fermato come va, perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione. Lui, questo è quello che ho detto prima ai ragazzi, il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. oggi. Cominciare il giro per vedere relativo rispetto alla classifica, dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo andare. Quindi oggi abbiamo fatto un gran salto avanti e purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere, ad uscire. Juan anche lui sta spingendo parecchio, però è una partita dove comunque c'è un duello importante. È molto bravo a giocare un fuori, ma è una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, che gli ultimi minuti si vedeva che non riusciamo a ripartire. E hanno fatto bene tutti, logicamente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parte di Sergio, che è stato monumentale, poi la palla non è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una bella croce. Ma ormai sapete, ha detto le stesse identiche cose, e che era amarica finire il tempo 0-0, perché ci sono state tante situazioni che sembrava che tutto si soffre da un momento all'altro. Però ripeto, in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. Hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato nelle parti precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità. Quando parlo di qualità, degli scaglionamenti, tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora e quindi sicuramente continueremo a crescere.
5: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimo sopra rispetto a voi, per quello che sta dicendo, cioè ha bisogno ancora di quella partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
2: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella invece fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Robby è il primo anno che gioca con i grandi, vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, grandissima qualità. Abbiamo anche Grossi, che è un altro giocatore sul quale conta molto, che anche c'è la primavera, dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia ci sarà meno 4 in più, ma dopo la vita non si sa mai, no? Cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' di playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente va a cercare di farlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, per continuare a correre così tanto.
6: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi che è un ottimo trend, tu abbia sulle sue palle a partire sempre in conto di sfruttare bene le fasce. Chiedo, anche in una situazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri, perché Zaka alla fine di interventi pericolosi?
2: No, veramente, sei giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
6: No,
2: la pressione sarebbe più gratis, cioè mi piacerebbe più oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va a cercare più spesso le cose negative, cioè non c'è la
6: partita. La sensazione sta ampiamente
2: sì, so, però quando poi però c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato il gol, però sei un po' fissato sul tiro in porta, no? Attraverso la palla esce di un millimetro, magari la palla indietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è una parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché sei giovane, sì, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda le cose positive. Oggi ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo oggi è difficile, cioè tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, no.
6: Cioè, ma non per fare di negativo, però evidentemente e concretizzare ancora la moglie di gioco è un problema delle ultime uscite. La situazione sta ampiamente positiva, cioè, la partita l'ha vista tutti. Però
2: di fatto quello è il comunicativo quando dice però cancelli la parte però. No, è una questione di
7: genere. Ma
2: se non è no, ma Luca, allora, Luca.
7: Noi facciamo, cioè se gioca bene.
6: Sì, la
7: prestazione sta. Ci sta, cioè vuol dire, non siamo riusciti, potevamo
2: va bene,
7: magari fare.
2: Va bene, non voglio
7: fare questo. Io stesso ho detto che la squadra cresce un pochettino.
6: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri, è lì che vorresti qualcosa in più o che la squadra, perché sulla prestazione nessuno ha optato.

donne la voglia di fare polemica nel voto, troppo negatività, no, ma cioè, Luca, io dico che penso, cioè, quando fai le domande che pensi, io posso dire che penso,

0: crescendo un gruppo mondiale bello, allegro, propositivo, che fa divertire, avrei tempo per trovare le negatività. Non mi sembra già partita del sare qualcosa di negativo, ma lo dico così perché non è una polemica. La questione è che spesso in qualunque cosa diciamo, però non c'è la meglio. Pareggiamo tra gli ultimi 20 minuti. Ad Esenzano, adesso sembra che dovessimo perdere 24 tiri o si va a ricercare. Che, cioè, non sempre una ricerca di quello che non va. Mi piacerebbe dire che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo di si riguarda sempre qualcosa di bello. Questo io vorrei dire su Lilliput, forse, questa fase qua. Però mi piace proprio l'idea di dire, cavolo, oggi ragazzi ha fatto una partita mondiale. Bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata di ieri.
1: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soldi non ci sarebbe neanche da fare una conferenza.
0: Ma no, ma non
1: è una conferenza, è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere una dialettica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, perché mi pare qui io non vedo da questa negatività in fondo.
0: No, no, ma io ti ripeto, è intervenuto col sorriso. Io
1: anch'io lo sto facendo pure.
2: Solo una
0: non solo quello, non tutto questo, nel senso che questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, che mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, che è stato bellissimo, mi piacerebbe che cacciaste se io non la penso come voi, questo semplicemente non
3: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabani in una conferenza anche, non dico pacata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve sapore tra allenatore e i cronisti presenti, insomma in mezzo a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque come tante deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere, è pur vero però che sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sa che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo qui che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non servirà un turno di, insomma, diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi appunto in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Gian Erminio, una Gian che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 partito in campo del Ravenna, la squalifica che arriverà a Cabasci, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo andando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, dove l'avevo già spoilerato nella terza e ultima parte di A tutta ci, dare spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, che ci sono Reggia, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del tifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi entreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Turci. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimo Di Anno, una conferenza, scusatemi, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, la partita corrente per il Perugia sì, è stata anche un po' una conferenza. I giallorossi si sono posti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciando appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimo Di Anno, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Turci, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno, a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio, di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45, se invece le parole a Imudiana.
1: Allora, ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si dice in campo, forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete, abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potremmo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché Guerusso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato, che non vedo quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha munito, secondo me doveva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che no, abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto di condizione in tempo, diventa tutto difficile. Ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto, ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0 che non sono riusciti a tramutarla, come è stata credo forse l'occasione più importante della partita, e è chiaro che anima la già attenzione con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì ragazzi avevano fatto una gara gagliarda, sul pezzo quando è venuto siamo ripartiti, ma poi onestamente un po' difficile anche per questo momento, anche i miei cambi offensivi sono da leggeri, nel senso che non hanno la condizione, qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa, da inattività, è difficile pensare che possa avere organi, ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi, quindi è un percorso. Mi dispiace il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma si riperde la Ravenna 1-2-0, ci sta il 3-0, lo fa un po' empatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, mi è piaciuta per nulla, e quindi senza prendere scanti la Ravenna, la squadra non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di

0: aiuto e non che sia stata aiutata, sono state secondo me valutazioni sbagliate da parte loro. Questo, ripeto, è una mia considerazione e una mia, infatti, poi ho sbagliato alla fine l'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una mozione, mi sono alterato e cose che si fanno perché poi mi salterò le prossime partite, quindi ripeto, mi piace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio. Fino a finito che i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, stanno maciando, fermo da 4 mesi, tra così è entrato e può fare un po' mica. Io e Papazova, prima avevo fatto un cambio, se mi avesse mai avvertito che non stava benissimo, l'ha cambiato prima, senza aver buttato in cambio, e qualche munizione che già, tipo quelle di notte a fine più tempo, inutile, che magari avrei dovuto continuare ancora con qualche minuto. Però ho utilizzato lo slot a fine primo tempo, non è stato né facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita, me la sarei giocata in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale, è meglio che entrare e farla da soli contro tutti, ripeto. Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto il lavoro dietro di un anno e mezzo, lo stesso la guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare la partita, ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella completezza Ravenna, in questo momento la squadra di forma sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì è un'altra gara molto difficile e ci mancheranno dei giocatori. Senza pericoli, sì, si intravede che si possono fare cose importanti, per quello dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio, sto chiedendo delle cose onestamente che magari non ero abituato a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero, quindi c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, giocando a calcio un pochino più di tempo ci vuole. Come ho detto in occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non vengono pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando tanto qualcosa, avendo una difesa che sempre alta, qualche pallone colpito.
1: A tutta C, il focus più completo sull'alza categoria professionistica del calcio solo su TM Radio. All'ascolto.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagi con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben trovati, buon inizio settimana, una giornata di campionato che prosegue oggi con, nella quarta giornata, una delle partite intrigantissime, Torino-Roma, Como-Parma, Udinese, di fatto le prime tre che comunque in questo momento insieme alla Lazio stanno stupendo e dando dei segnali positivi a questo campionato, che scenderà in campo dopo il turno di Coppa che ha visto perdere l'Inter, ha visto pareggiare la Roma, ha visto vincere e anche convincere, che comunque è una vittoria veramente importante, il Como. Adesso tutti e tre sono chiamati a dimostrare che le fasce di Coppa non si fanno sentire, che si può riprendere il campionato. A maggior ragione perché possono essere delle vittorie estremamente pesanti. I risultati di questo turno di campionato che è cominciato venerdì con la vittoria della rinascita, possiamo dirla così, della Fiorina che batte per 4-2 il Venezia, però con una tripletta dello scatenato Mastantuono, che comunque comincia a essere un giocatore che farà vedere la differenza tecnica sua. Incisività tecnica, così come Morella ha cominciato ad accendersi dopo un inizio estremamente negativo contro la Juventus nella gara di domenica scorsa contro la Lazio. Lui, l'uomo partita che riesce a rimettere in piedi una partita che la Lazio stava abilmente e agilmente vincendo contro i rossoneri in casa per 2-0, poi la gara è finita da 2. Quello che è successo ieri poi in campionato, la vittoria Lecce che batte il Monza, il Napoli che torna al successo grazie a un gol di Loboca, ma con tanta perplessità, tanta rabbia, soprattutto nel finale di Massimiliano Allegri, se la prende con i movimenti di Luca, poi dopo cerca di abbassare un po' la tensione, ma intanto torna la vittoria del Napoli dopo l'esordio contro il Genoa, dopo tre sconfitte fila contro Como, Inter e Arsenal in Champions League. Adesso c'è per la Fiorentina, in una sfida che sarà estremamente affascinante, quella della scorsa. Perde l'Atalanta in casa contro il Cagliari, un Cagliari che vince meritatamente con una bella partita, è stata molto bene da Pisa, la sfida con Sarri. Adesso l'Atalanta è chiamata alla Conference League, ma poi alla sfida contro Juventus. A proposito di Juventus, quello che è successo ieri al Mapei Stadium è qualcosa di clamoroso: primo tempo senza emozioni e gol, pochissime emozioni, zero gol. Nel secondo tempo succede praticamente di tutto, la Juventus regala il gol del vantaggio molto ben costruito da Sassuolo e da Sebastiano Esposito, che trova la sua prima griff e si sfoga poi il finale prendendo un premio tra i migliori in campo. Arriva il pareggio, dice Groppa, che entra in campo acceso come non mai, trova il gol del pareggio, nuovo vantaggio poi firmato poi da parte della Sassuolo, che quindi si riporta in vantaggio all'88esimo, al 92esimo, 91 qualche spiccio di secondo, ancora c'è Grova, dopo aver fatto il primo con la maglia bianconera, trova il secondo con la maglia bianconera, doppietta per lui, tutto risolto, con la Juventus si butta totalmente in avanti, lascia coperta la difesa e ne approfitta il Sassuolo, che con Azic uno fa, fece sognare la Juventus battendo l'Inter proprio nei minuti finali con un gran gol. Adesso la getta in un incubo trovando il gol che mette al Sassuolo di vincere. Il finale poi racconta di un po' spartita con Spalletti, prova a trovare giustificazioni, che altro ammettendo anche l'inferiorità numerica nei gol presi contro il Sassuolo, però dice abbiamo almeno cercato di vincere la partita. Quindi questo è tutto quello che mettiamo sul tavolo, ne parliamo tra pochissimo, anzi ne parliamo solo. Buongiorno da Vincenzo Romano, Andrea Maiocca in cabina di regia e dal qui presente direttore Marco Piccari. Piccari, foto della giornata.
2: Ciao finale. Vincenzo, ciao Vincenzo, hai fatto già un altro giro di tutto quello che è successo, la foto te la faccio subito, Juve-Lecce, aria di crisi, io parlo subito così, perché mi convince quello che abbiamo visto e sentito ieri. Quindi bisogna molta attenzione, rivedere un po' il tutto, perché ieri male dal punto di vista del gioco, né dal punto di vista della comunicazione nel post partita da parte di Spalletti, quindi molta attenzione per non entrare poi in qualcosa di peggiore. Quindi prestazione imbarazzante quella della Juventus ieri, una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti e insomma, considerando che c'erano due centrali che dovevano fare la differenza con la squadra quest'anno, e fortuna Vicario, l'unico acquisto in questo momento che sta brillando, perché poteva, diciamo, essere ancora più rotonda la sconfitta, perché Vicario ha fatto un paio di parate niente male da portiere, anche un paio di uscite importanti. Quindi situazione molto, è vero che siamo la quarta giornata, però non bisogna mai lasciare nulla a caso. In questo momento c'è da rivedere un po' tutto. Questa squadra secondo me poi va valutato anche un po' il mercato, che le problematiche che c'erano persistono, non c'è qua in mezzo al campo. Ieri abbiamo visto ancora Coppa che è in ombra, è inutile provarci, secondo me non c'è proprio niente da fare per poter recuperare in qualche maniera. Douglas Luiz a un certo punto sembrava anche passeggiare invece di correre in mezzo al campo, e quindi lì in mezzo c'è un problema serio, per non parlare dell'attacco, che noi non dobbiamo fare sentenze perché siamo alla quarta giornata e siamo tutti d'accordo, Vincenzo, ma ancora un'altra pressione opaca di Colomini. Io sinceramente comincio a pensare che Spalletti debba scendere da sto carro, perché se devi incaponire adesso, perché se si incaponisce fa male tutti, fa male del giocatore, fa male della squadra, e quindi anche ieri questa comunicazione così molto nervosa, molto da filosofo nel fine partita, che deve dare spiegazioni, che deve anche essere così con colleghi che tra l'altro, insomma, mi sembra un'osservazione che potevamo farla, insomma, significa piangere se uno fa un'osservazione del genere. Quindi attenzione, la fotografia è questa, attenzione, perché l'area di crisi c'è, quindi va assolutamente subito evitato di commettere ulteriori errori.
1: Beh, perché allora partiamo proprio dalla Juventus, poi al ritroso ci passano tutte le altre squadre che hanno dimostrato qualcosa in questa giornata di campionato, tra il bello e il brutto. Colomani di fatto non c'è praticamente stato in campo,
2: no.
1: Nel senso che poi dopo la fine, pur di non scendere dal carro, Spalletti ha detto che gli dovevamo dare più palla, però poi va in controtendenza con quello che ha detto, dicendo nel finale si è data la palla, lui invece che sfruttare i tanti in area di rigore si è andato a incaponire e chiudere, ha perso il pallone e ha drenato il gol di Azic. Vuol dire che tutto sommato erano stati dati a quelli maggiori giocati in maniera completamente errata. Del resto, seconda partita di fila in cui un gol della Juventus è nato un errore di Colomani, col Milan anticipato da Winter, poi fallo quello che è, però da lì parte l'azione del Milan e gol. Col Sassuolo, errore ancora nuovo suo, da lì parte l'azione del vantaggio finale da parte del Sassuolo, appunto con Azzi. Quindi riflessioni profonde immagino debbano fare in casa di Juventus. Peraltro, insomma, è vero che ci sono state le assenze, però Marco, vedi,
2: no,
1: però
2: no,
1: non so se scriverà quell'amico che quando si dice male Locatelli cominciò a dire, tu me l'hai raccontato,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: a Maracanã,
2: sì,
1: ah, finalmente abbiamo risolto il problema, la buona notizia,
2: no.
1: Ieri si è visto che, no, chi è, no, che manteneva,
2: ieri,
1: diciamo,
2: mancava pure Locatelli, esatto, è vero, esatto, che potevi perdere pure Locatelli, questo non ci sono, non è che noi dobbiamo adesso dire che Locatelli vinceva la partita, no, però mancava proprio un giocatore con quelle caratteristiche. Ieri la prova dei due è stata insufficiente, adesso non ho ancora visto i voti delle pagelle stamattina, ma credo che non possano dare un voto sufficiente ai due e mezzo dal campo di ieri, insomma.
1: No. Bene, no.
2: Guarda, io ti dico una cosa su Colomini, secondo me, io, questa è una mia opinione, per me non era l'attaccante che voleva Spalletti. Poi è chiaro che la società prende un attaccante, l'allenatore che sta dentro la società non può bocciare subito la mossa, cerca di sostenerlo, però quell'uscita che fa lui quando fa quella sottolineatura, io mi prendo quella per vera, Vincenzo, io mi prendo quella per vera. Dopo è una correzione in corsa, cercare di mettere un po' una coppa alla sua, alla comunicativa, però adesso lui deve entrare, cioè non deve fare una battaglia sul personale con qualcuno con questa cosa del carro, perché onestamente così non si va da nessuna parte.
1: No, anche faccio un muro, quindi adesso c'è il NEC in casa e poi l'Atalanta, se già perdi punti anche con l'Atalanta, che è un pareggio, una sconfitta, trovi alla quinta giornata già dover ricorrere un posto in Champions, sarebbe drammatico. Un po' di messaggi che sta arrivando, allora Atalanta anche in grossa difficoltà, è vero. Gianni da Brindisi, buon, è vero che con Romani non Wayne, però non vedere un passo in verticale, giocare solo gli esterni senza un cross decente, caro Spalletti, cerca di avere gioco, altrimenti il fantasma del Noel inagguato, è chiaramente riferimento a Antonio Conte. Stefano Londra, però se Bremer va leggero su Barcolai, non è un centrocampista e non si sta verticalizzando velocemente sull'attaccante, fa poco lì. Vero Stefano, però se tu c'hai una difesa totalmente scoperta, togli Lumi e metti Kelly e chiedi alla squadra di spingersi avanti, chiaramente equilibrio lo perdi, quindi l'equilibrio sta sempre anche nell'allenatore. Molte abbiamo visto giocatori rinascere con dei galleri perché inquadrati in un buon schema tattico. L'ultima riflessione la fa su due momenti che sono stati ieri, che hanno portato ai due gol del Sassuolo. Il primo, quello di Sebastiano Esposito, con i giocatori del Sassuolo, che secondo me era uno schema anche organizzato da Milani. Si sono messi

0: uno di facciate si sono passati là per le 5, 6, 7, 8. A quel punto, il nervoso è l'avversario. La Juventus è andata in aggressione con l'uomo sbagliato, Zic. Si è liberato lo spazio, verticalizzazione immediata per Sebastiano Esposito, gol. Nel gol invece di Bowie, anche lì, giocatori del Sassuolo si mettono l'uno di ciò all'altro, si passano alla a ripetizione, esce l'aggressione della Juve, sale in maniera sbagliata Bremer, questione qua per andare su Barcola, Barcola, e lì arriva il secondo gol del Sassuolo. La tattica di innervosire e di chiamare la pressione, però con l'uomo sempre sbagliato, perché nella prima parte l'uomo sbagliato è stato Sericchi, ha lasciato spazio, nella seconda parte l'uomo sbagliato è stato Bremer e non era coperto. Questo significa che da una parte uno ha, e parlo di Aquilani, organizzato una partita nei dettagli, dall'altra uno che è cascato in pieno.
1: È così, Vincenzo, si è vista una squadra che ha una traccia, l'altra non ce l'ha in questo momento, bisogna qui compiere l'allenatore, poi è giusto che si gioca un po' sugli esterni, non si cerca l'attaccante, questo è un altro discorso, però tu hai fatto un esempio chiaro di una squadra che ha una traccia, che è il Sassuolo, perché Aquilani, diciamolo tutto, insomma, messo molto bene in campo il suolo, nei movimenti senza palla, vedete i movimenti, perché una squadra vista sempre nei movimenti senza palla, certo, è fondamentale, certo. E si vista una netta differenza, quindi ripeto, Spalletti deve lavorare tanto, evitare insomma di inizi su certe situazioni che lo possono portare a sbattere contro un muro, e quindi questo va evitato, siccome siamo alla quarta giornata, l'arme va lanciato proprio perché stai alla quarta giornata. È inutile che lui si arrabbia, però in questo momento è la verità. Ieri, secondo me, nel post partita ho sentito tutte osservazioni che ci stavano alla partita della Juventus di ieri. Non mi è sembrata una critica a prescindere, ecco.
0: Però è stato così. Allora, c'era anche un altro vocale, Maiocca, non lo vedo troppo più, la seconda. Vai.
2: Ciao, sei Alessandro Dubino, allora il messaggio e sono io di ieri e voglio solamente dire cosa. Ok, Locatelli non è un campione, non è ai livelli di quelli che aveva una volta, ma si è visto ieri senza di lui che centrocampo abbiamo. Sono d'accordissimo su quello che ha detto ieri Alessandro Starelli sull'aria bianconera, perché veramente chi si lamenta di Locatelli è contento delle quello che sta succedendo ora, una cosa inserita al cosa solo ieri roba direttante, mai vista una roba del genere, mamma
1: mia. Lo capisco, come il calcio, come io sempre, Vincenzo, lo capiscono in pochi,
0: quindi... sì, perché si ragiona per di idee. Allora io per esempio già c'è un audio che ci ho detto da Andrea Seconda, già so che deve, allora adesso c'è Conte lì, per adesso si ragiona per idee. Allora ci sono io sia la Juve che facevano tifo per il fortunio di Locatelli. Cosa?
1: Il foro.
0: Sì, intanto lo avevo capito che era così. C'è praticamente il tifoso della Juve che voleva, Locatelli, detto, va bene così, siamo contenti così, e c'è quello, se il tifoso della Juve, paradosso, che invece magari ti fa il tifo per le sconfitte. Adesso capire che bastasse il tifoso con qualsiasi stesso uomo che risolvere quelle questioni. No. Altro errore di concetto. Andiamo ancora indietro, riavvolgiamo il nastro, perché c'è stato questo Lazio Milan che ha avuto due volti. La Lazio a me continua a stupire in maniera positiva,
1: a me mi piace.
0: Sì.
1: Posso dirti una cosa, Lazio per me completamente ha fatto meglio del Milan, poi il Milan quella fiammata nel secondo tempo con quei cambi lì, bisogna dire che dovrà fare delle scelte che alcuni uomini secondo me in questo momento nel suo calcio fanno un po' fatica, o comunque nella sua idea. La Lazio è piaciuta molto perché è una squadra che gioca in verticale, rapida, arriva subito in porta, e c'è un entusiasmo. Non so se tu hai sentito anche le parole di Nosle nella fine gara, quando ha detto con Sarri era più difficile, era più difficile. Quindi questa è una squadra che nelle prime quattro partite, se vai a vedere, ha fatto nettamente meglio l'ultima squadra di Sarri. Attenzione, un Sarri che aveva ancora due giocatori, il mercato non era stato fatto, quindi c'era Gendouzi, c'era Castellanos e tutta la gente che poi è stata ceduta in gennaio.
0: Sì.
1: È partito molto bene Gattuso, ha creato un gruppo, non so dove arrivare, ha ragione quando dice non pensiamo all'Europa, a fare tutti i discorsi, giochiamo partita per partita, che è giusto così. Però mi sta sorprendendo perché noi abbiamo sempre definito Gattuso lo grinta, invece non è così, gli ha dato, poi è un calcio essenziale, molto tattico, molto veloce da fare, tutto in verticale, aggressione subito e via. Siccome qui mi dicono che ci sono allenatori che hanno bisogno di 3-4 mesi

0: porta il loro calcio. Io dico, allora qui o qualcuno è fenomeno, un altro, no, non lo so, perché non lo spiego. E qui viene l'Atalanta perché non si vede niente.
1: Non si vede niente perché contro la Roma tu potevi immaginare troppa Roma per l'Atalanta, e hanno fatto una faccia così a un certo punto e hanno vinto la partita. Anche lì dicevamo, probabilmente si è ritirata troppo presto nelle sue stanze, speculando troppo sul gol fatto. Contro il Cagliari, male. Anzi, ho visto un Pisani che sta lavorando molto, molto bene.
0: Infatti oggi lo dirò anch'io, perché bisogna pure sottolineare il lavoro che fanno gli altri. Pisacane al secondo anno era praticamente, non gli dava fiducia a nessuno quando ha preso in mano il Cagliari, perché veniva dal Serie giovanile. Invece vedi, ci sono, non pratica un calcio scintillante, molto pratico, ma credo che chi ha dei giocatori non gli consentono di fare tante peripezie in mezzo campo, ma devo dire che Cagliari è una squadra solida che ha una sua identità. Poi vediamo, perché le partenze iniziali molto forti vanno sempre un po' valutate andando avanti. Però in questo momento tracce di Sarri nell'Atalanta non ci sono. Non ci sono. E qui bisogna, io tutto sto tempo che deve essere concesso, lo sai, sono sempre stato contrario, perché vedi degli allenatori, cioè guarda Vanoli, fammi dire una cosa, chiamano Vanoli, e Paratici secondo me ha fatto una cosa veramente sbagliatissima, ha avuto un colpo da fenomenite e lo sta pagando, e meno male che è intervenuto subito perché ha il tempo di recuperare. Però vedi, tu prima allenatore conosce che già c'era, e quindi mi domando perché non fargli fare la preparazione, fargli fare il mercato con lui, arriva a fare le cose normali, rimette i giocatori nelle loro posizioni e la Fiorentina va a vincere a Venezia. È vero, il Venezia in questo momento ha qualche problema, però insomma fa la prestazione, Antuono fa nel suo ruolo va bene e fa 3 gol. Quindi vedi, delle volte l'allenatore secondo me è molto importante, c'è poco da fare, se sbagli quella scelta lì ti va a incastrare tutta la stagione.
1: E ti faccio un altro esempio adesso, per esempio stasera, così ci spostiamo di oggi, come affronterà il Parma
0: di questa, sì.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché Fabregas con questa Cipaccia ha lavorato, lo conosce molto bene. Io ho quasi un po' la sensazione che lui si sia fatto un po' spiegare gli aspetti importanti delle fasi difensive, perché a differenza di tanti allenatori fenomeni, Fabregas
0: è completo.
1: E perché a un certo punto non ha detto le mie idee sono queste, vado avanti,
0: no.
1: Ha detto che okay, cosa posso correggere nel caso c'è la fase.
0: Lui negozia le sue idee, esatto. Il momento della partita, l'avversario.
1: E lui dice c'è la fase offensiva, esiste anche la fase difensiva. Su quella offensiva, vedete,
0: passa 5, va 5.
1: Perfetto, dimostrato che so fare. La fase difensiva è un attimo lavorare. Ha fatto un consulto, secondo me, tra tante persone, che poi per esempio nel Parma di questa difende molto bene, e a un certo punto si è migliorato. Tanti altri allenatori invece hanno la loro idea,
0: boh, vanno avanti per quella. No, ma io su qua sono d'accordo.
1: Cioè, come non c'ho nulla da dire. Come mi puoi dire? Sì, però ho apprezzato, abbiamo cercato, certo abbiamo perso equilibrio, ma è più facile, ha detto Spalletti, dire alla squadra di avere coraggio a attaccare. È più difficile dire alla squadra di avere coraggio a attaccare piuttosto che dirle di mantenere l'equilibrio. Quello è facile. Ho capito, ma qua dobbiamo fare guerra di religioni, di facile, difficile, o esiste magari...
0: No, ma poi ci sono i momenti della partita che vanno letti,
1: secondo me abbiamo,
0: no?
1: Ha voluto un po' scimmiottare Como, che però è anni luce avanti alla Juventus, pensa un po'.
0: No, sono d'accordo, io l'ho definito Fabregas l'allenatore completo che c'è in Serie A in questo momento, una sorta di Guardiola moderno, perché riesce a unire praticamente più letture, più situazioni, più moduli tattici, quindi ha in mano completamente la squadra, che la comanda con joystick, perché quello che gli dice di fare fanno, e questo vuol dire che lui ha una grande personalità, è entrato nella testa dei calciatori. Però sono d'accordo con quello che hai detto. Ieri, ripeto, ok, il coraggio di andare avanti, la Juventus e vincere la partita va benissimo, però insomma non puoi perdere dopo, perché questa sconfitta secondo me è pesante, che ti impone di rivedere alcune situazioni.
1: Altra nota vocale, vai. Maglione.
2: Buongiorno ragazzi, mi associo all'ultimo audio per tessere l'eroe di Locatelli. Ora che non c'è, stiamo piangendo, ma piangendo di brutto. E la cosa si allunga. venga Maurizio da Roma.
1: La preoccupazione di così della Juve Sani, che riconoscevano in Locatelli l'ago della bilancia.
0: Poi uno si fa sempre una domanda: perché tutti gli allenatori che ci sono fanno già certi giocatori?
1: Perché sono studi? C'è un motivo.
0: Ci sono dei giocatori che sono importanti, sono dei giocatori che danno un equilibrio, che danno uno spessore, non sono appariscenti, ma sono importanti, e nel calcio sono sempre vestiti questi giocatori. Ripeto, chi non lo vede, io dico sempre, sa poco di calcio, e quindi para, andiamo a bar e parliamo di tutto, insomma.
1: Già. Gianni Debbi dice poi bisogna dare anche in Italia Sassuolo e PM Giovene,
0: certo,
1: lo ribadiamo, anzi merito, raccontata di quella tattica e energia, studiato in Italia.
0: Aguilani, guardate che Aguilani è molto bravo,
1: poi
0: l'ho dimostrato già l'anno scorso a Catanzaro,
1: farselo vedere,
0: perché purtroppo è andata male e ha lottato fino alla fine per venire in Italia, è andata male, ma se qualcuno ha avuto piacere di vedere il Catanzaro, giocava a calcio,
1: Tanti meriti Spalletti ha dato ad Aquilani, però hanno pescato sui social questo video che la dice dopo una sostituzione che lui ai tempi della Roma fece ad Aquilani, lo applaude, Aquilani però passa vicino senza che dargli la mano, guarda, si gira Spalletti a guardarlo, lo vede andare via, poi si rigira e questo lo puoi trovare sui social e dice: ma questo che c'ha ce l'ha con me, e resta, diciamo, sconvolto. L'immagine chiara che te l'ho fatta vedere perché te la riporti poi anche a maggio pomeriggio, per capire che non c'era questo gran feeling, quindi anche una rivincita, posso dire, di Aquilani e Spalletti, magari entrando l'allievo e supera il maestro, però è sempre estremamente teatrale Spalletti, come anche ieri. Sentiamoci un altro avvocato.
3: Beh, io su Fabrica sono d'accordo con lui, sicuramente è un predestinato, un allenatore molto intelligente,
1: molto.
3: Però è ora di iniziare ad analizzare seriamente il comune. Il Comune sarà fortissimo, a prescindere da Fabregas. Non esiste il modello Atalanta, che è un modello che cresceva con il tempo, con i giovani. Il Comune si prende giovani da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City. Sono giovani ma con esperienza europea. Quindi Fabregas fa sì un grande lavoro, ma il Comune è forte come squadra e come società. E anche quando non c'era più Fabregas, sono avanti sicuramente.
0: Però mi permetto di dissentire su una cosa, squadra qui di oggi, tu la dai a un qualsiasi allenatore, fa i stessi risultati? Io ho dei dubbi.
1: Il Como.
0: E secondo me il Como, nel momento in cui Fabregas andrà via, perché Fabregas andrà via, sono sicuro di questa cosa, sceglierà un allenatore che sia vicino a Fabregas, cioè che ci sia una linea di continuazione su quello che è stato il lavoro fatto da Fabregas. Io non ho dell'idea che tutte le squadre possono essere allenate da ogni allenatore. Io sono convinto che questa squadra qui, se la dà a qualcun altro, non fa vedere sicuramente questa qualità di calcio. Lì c'è un lavoro martellato, un lavoro di campo, un addestramento, e si vede in tante piccole cose. C'è un rapporto di forte empatia tra i giocatori e l'allenatore. Questo non va sottovalutato quando noi analizziamo il calcio. Quindi sicuramente loro sono stati molto bravi a pescare questi giocatori, non so quanto dureranno lì questi giocatori, sono sincero. Io il mio unico dubbio, e lo dico da sempre, non è su Fabregas, sull'espressione di calcio, sui giocatori, quanto questo progetto sia destinato a durare.
1: Ma secondo me,
0: cioè, cosa c'è dietro questo tipo di progetto? Io questa domanda mi faccio, poi vediamo.
1: Secondo me, fin quando la proprietà ricca del Como, passo in primis davanti, decide di investire,
0: sì.
1: Loro la fanno diventare. Possono
0: incidere. Mi dico che c'è anche una forma di economia da Como adesso che sta portando dietro.
1: Sì,
0: lui
1: è diventato un micro. Villaggio, diciamo,
0: esatto. Tra quindi evidentemente ci sono degli interessi economici, perché con tutto il rispetto non penso che la proprietà del Como una mattina si sia alzata e ha detto andiamo a prendere il Como perché è una squadra. No, evidentemente c'è un progetto molto più ampio che non è soltanto legato al calcio, perché così mi raccontano. Ecco, qualcuno dice: perché non ha preso la Lazio, perché non ha preso, ma perché evidentemente non c'era lo stesso tipo di discorso, quindi parlare così è molto semplice. Questa proprietà non ha preso un grande club che poteva prendere la Fiorentina, poteva prendere questi club qui, che forse sarebbe stato a livello mediatico più forte, ma in realtà lo hanno fatto perché c'è un progetto, mi auguro, economico legato alla città in questo momento, quello che si vuole sviluppare lì. Quindi vediamo, io solo questo pongo come domanda. sul Como. Punto. Il resto
1: io lo devo dire, vediamo. Che possono tranquillamente portarlo a BG

0: lo scudetto, l'uomo, ma senza più problemi, anche perché tu dici sì, poi ci saranno i paletti UEFA, la squadra capitalizza, i paletti li superi con la ricapitalizzazione, ti costruisci la squadra, mi ero bloccato per una sessione, nel frattempo faccio prima la squadra forte e poi faccio bloccare, modello Premier, il Como sta seguendo per ricchezza, per idee, per freschezza e per qualità di gioco, un modello
1: Premier che secondo me prima o poi esplode.
0: Sì, lì poi esploderanno perché stanno ormai autogenerando e sono d'accordo. No, poi dico, è un po' come se fosse una squadra di Premier per l'economia, strutture.
1: Però a me non torna, Vincenzo, torna sta cosa. Ripeto, non parlo di campo, il campo è un'altra cosa, non mi torna tutta questa cosa qui. Quindi vediamo che tipo di... paradossalmente mi fido più al progetto Atalanta, cioè nel senso che l'Atalanta è stata costruita di una squadra che così da me, ve lo ricordate l'Ester, no?
0: Certo,
1: ricordate l'Ester.
0: Certo.
1: Quindi attenzione sempre, equilibrio, ragioniamo sul campo non ci sono dubbi.
0: Chiudendo invece il nostro editoriale, Torino-Roma come Parma, Inter-Udinese, ti aspetti sorpresa o nessuna sorpresa?
1: Sulla carta ti devo dire la partita un po' più ostica ce l'ha l'Inter, perché l'Udinese secondo me è che tipo crea di difficoltà, però non mi aspetto clamorose sorprese, ecco. Il Como secondo me vince facile. La Roma, sì, il Torino è una squadra che gioca, adesso ha trovato questo combate, sta lavorando, però secondo me la Roma in questo momento è in grande condizione fisica, mentale, secondo me passa a Torino. Passa per me anche l'Inter, ma con qualche piccola difficoltà in più per l'Udinese, mi sembra che sia una squadra molto ben messa.
0: E quindi sono veramente curioso di vedere, ci saranno sorprese, ma dubito anche io che ci siano.
1: Dubito profondamente che ci siano sorprese.
0: Anzi, con i risultati già acquisiti in questo campionato è un'occasione enorme per queste tre squadre.
1: Ribadire che siamo noi due e il Como che siamo. Si in scia, che
0: esattamente, anche approfittando del pareggio Lazio, loro praticamente parlano e si prendono le tre posizioni praticamente già da subito. Tanti temi su Maracanã, vuoi anticipare qualcosa?
1: Beh, si riparte sicuramente dalla Juve, analizzeremo un po' tutto e poi andremo anche a parlare di il resto, insomma, del Milan di Amorim, le scelte che deve fare, del Napoli che vince di Porto Muso questa partita ed era molto importante, è ripartita un po' con l'idea di Allegri, vediamo, e poi l'Atalanta che secondo me bisogna ragionare un po' perché la Dea sta cercando Sarri non ci ha provato la Dea ancora, quindi vediamo un po' che succede.
0: E occhio appunto Napoli di Allegri, se può risollevarsi oppure no, anche lì poi dipende dai giocatori in campo, abbiamo visto le interpretazioni di Luca dir poco evanescente, anche già lo sappiamo. Ciao Piccoli,
1: ciao Vincenzo, proseguimento a più tardi.
0: Ci fermiamo con l'editoriale rotocato, tra pochissimo vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tempo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: La cabina di regia. Caro Pasquale, il paese è democratico, la radio è nostra, il programma nostro ancora di più. Quindi il suo scritto, Vincenzo Marangio, ok, che conduce questo programma, le due della mattina, lo faccio nel pomeriggio, e Radio Bianca dall'altra parte, può decidere, anzi deve decidere, ha facoltà, libertà, di scegliere quale messaggio audio o testuale mandare in diretta. Se io considero che qualcuno sia monotematico, provocatore e non porti nulla al dibattito sano di una mia trasmissione, anche in un paese democratico sono libero nella mia trasmissione di scegliere quale messaggio mandare o ascoltare. Questo vale per questa radio qua e vale anche per l'altra. Chiamo direttore, non

0: chiama il direttore, chiama chi vuoi, ti assicuro Pasquale, dall'altra parte, meno per il pomeriggio, i tuoi messaggi non passeranno. Ok, ti era stata aperta una porta, il tuo comportamento è questo, bye bye. Andiamo avanti, allora, tanti altri messaggi sono arrivati, ce li sentiamo pochissimo, però permettete di dare il buongiorno subito a Lorenzo Netto di Bebe, buongiorno.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Allora, tante cose da dire in poco tempo, io voglio partire però da, proprio in ordine cronologico, da questa, l'impatto di Vano sulla Fiorentina. È un impatto di quelli proprio che tu dici, vabbè, all'inizio c'è questo impatto, vediamo, o ti dà la sensazione di aver intanto già inquadrato la squadra, di aver risolto tante cose, che magari può partire un campionato diverso dalla Fiorentina?
1: No, allora, di quello bisogna vedere, perché insomma, non si può sicuramente usare i 90 minuti il lavoro di un allenatore comunque è arrivato meno di una settimana prima, però un saldo c'è stato, ma non lo dico io, lo dice per esempio Fagioli in conferenza stampa o alle televisioni, quando dice comunque che la Fiorentina prima non era squadra e con Vanoli è diventata squadra, quindi è bastato poco. E ci fa pensare questo, che comunque ci fosse un altro spogliatoio che non voleva più lo grosso. Questo è già un tema, quindi vediamo insomma quello che farà la Fiorentina. Bravo a Vanoli che ha dato un'idea precisa subito appena arrivato, però mi manca ancora tanto per poter dire che è guarita.
0: Andiamo sempre in ordine cronologico. Ti aspettavi una Lazio così in questa stagione, che poi uno diceva la prima, vabbè la seconda, vabbè aspettiamo che affronti una squadra forte, che affronta il Milan e con una certa semplicità si porta avanti 0. Poi c'è Pedro Morera che invece ha steccato la prima Juve a rimettere in piedi le cose. Ti ha impressionato più l'inizio di stagione della Lazio o l'impatto di Morera in questa seconda parte?
1: No, mi ha impressionato più l'inizio di impatto della Lazio, questo senza discussione. Anche se comunque c'è da dire che la Lazio, l'abbiamo detto a più riprese durante soprattutto la fine del calciomercato, la Lazio è una squadra fa bene, è una squadra che è stata costruita con ingegno, perché ci voleva ingegno, perché i soldi non c'erano, ma alla fine poi è stata fatta una squadra. La Lazio ha fatto molto bene il primo tempo contro il Milan e poi però non si è ripetuta nella resa. Quindi da capire nel caso di Gattuso che cosa non ha funzionato nel secondo tempo, però la Lazio è comunque bene prima in classifica in attesa delle ultime tre partite di questa giornata.
0: Arriviamo a quello che poi è successo intanto domenica pomeriggio. Napoli torna a vittoria, lo fa non senza qualche sofferenza contro il Bologna, più o meno il padrino del gioco l'ha sempre avuto il Napoli, l'ha annullato il Bologna all'inizio per il solito fuorigioco millimetrico, solito lo dico in generale, sia chiaro, poi però piano piano vai e arriva il gol, 1-0, poteva arrivare il secondo, là perde proprio la pazienza Allegri, che evidentemente si è portato dietro tanta tensione, una vittoria che non poteva mancare, è una vittoria che può lanciare il Napoli, ho vista la Fiorentina di Venezia, occhio già alla partita domenica.
1: No, allora la febbre da tutte e due le fasi, cioè prima mi chiedevi Manoli, della Fiorentina Manoli, e io ti ho detto aspettiamo, e adesso vediamo insomma quello che succederà, perché sarà un esame importante per la Fiorentina e sarà un esame importante anche per il Napoli, perché andrà una Fiorentina, cioè o meglio il Napoli arriverà a Firenze con una squadra fiorentina che si è ripresa, che però dovrà dimostrare di essersi presa del tutto, e dall'altra parte il Napoli dovrà dimostrare di essersi ripreso contro la Fiorentina, insomma sarà una faccia che metterà di fronte due squadre che hanno fatto male a inizio stagione, ma che nell'ultima giornata ha vinto. E quindi c'è da capire appunto se saranno in grado di dare continuità ai successi, e lei dovrà cercare di dare continuità, dovrà dare continuità, perché insomma, ha fatto 6 punti su 12 a disposizione, deve arrivare prima, insomma chi vincerà passerà una sosta tranquilla,

0: altrimenti, come ci siamo detti, le soste così ampie, ci saranno tante riflessioni da fare. Riflessioni che facciamo in caso di Juventus, sempre essendo un ordine cronologico, a questo punto anche, diciamo, di segnale importante di questa giornata di campionato. Primo tempo avaro di emozioni e di gol. Secondo tempo in cui la Juventus sbaglia tutto quello che può sbagliare a livello difensivo, si rimette in grazia a un giocatore, non ho un'idea di gioco, e non è Colomani il giocatore in questione, non è Wolfgang il giocatore in questione, ma è Jegrova, tolto dalla lista UEFA, che non giocherà quindi con il NEC, che ti salva uno, che ti salva due volte, sul vantaggio, sul pareggio 2-2, un minuto dalla fine, questo gol preso in questo modo. E alla fine Spalletti che prova ad alleggerire, dice, sì, vabbè, abbiamo perso un po' di equilibrio, però mi è piaciuta la reazione, la voglia di vincere della squadra. Poi è chiaro che perde anche equilibrio, ma a me è più difficile insegnare alla squadra voglia di andare a cercare la vittoria piuttosto che di ritrovare l'equilibrio e di stare dietro linea della palla. Io i miei pensieri li ho già espressi, lascio esprimere di...
1: Ma se Spalletti pensa di prenderci in giro, può pensare di farlo, ma non riuscirà a farlo, perché non è possibile che una squadra come la Juventus prenda, finisca una partita del genere, finisca una partita prendendo prendendo due gol, esatto, dall'88esimo in poi. Non esiste che la Juventus sia una squadra che perde una partita del genere. È inutile che ci venga a dire no, ma perché io ho voluto perdere l'equilibrio, perché ho promesso ai ragazzi di provare a vincere la partita. E poi quando arrivi in quella stagione e vai fuori dalla Champions di un punto, vediamo se poi hai fatto bene a fare una cosa del genere. Quindi no, la Juventus che doveva portare a casa quantomeno un pareggio, dava l'impressione alla Juve in determinati frangenti di poter vincere la partita, però poi alla fine non solo non l'ha vinta, ma l'ha persa, quindi non ci siamo assolutamente. È una Juventus che deve fare di più, è uno Spalletti che bene che comincia a pensare come fare a scendere il carro Colomani, perché non è un carro vicente, e quindi la Juventus ha fatto di tutto per un anno e mezzo per prendere Colomani. Bravi, non lo diciamo né a Carnevali né a Massara né a Comolli, per aver fatto a prendere un giocatore che non è un giocatore all'altezza della Juventus. Si è speso 50 milioni potenziali, 38 la Juventus ha già spesi, potrebbe spenderne altri 12 con i bonus, però è un giocatore che non è da Juventus. Poi se cambierà il suo status nel corso delle prossime giornate, sarà lui e saremo noi qui a dire che Colomani è ripreso e che aveva ragione la Juventus. Però Colomani in questo momento non è da Juve, e la Juve ha sbagliato, ha preso un abbaglio clamoroso. Volte male, diamogli ancora un po' di tempo, però io ho dei dubbi clamorosi anche su di lui, perché non è un bomber, non segnerà mai, perché se il giocatore un bomber arriva quel colpo di testa, non sai benissimo a quale mi riferisco, lo butta dentro, perché sei a 50 centimetri dalla porta,
0: sei 2,98 metri,
1: esatto, e lì devi fare gol, invece non lo fai e la Juve della partita, basta, chiuso il discorso.
0: Tra l'altro, e poi nella fase difensiva togli Cuvi, metti Kelly. Kelly sbaglia tutto quello che può sbagliare, gioca praticamente in proiezione offensiva, lasci Bremer da solo, a un certo punto prendi un gol da Azic, che l'anno scorso salvò la Juventus, quest'anno l'ha condannata. I minuti finali che Azic, sembrava una partita di calcetto nel finale, cioè Azic c'era segno o non segno, beh dai, si arrabbiano, segno, gol. Con Douglas Luiz che lo guardava come a dire, ma gioca con noi o non gioca con me. Sembra veramente che poi una roba del genere, un allenatore dovrebbe avere una reazione. Guarda chi ti va a scavare. Addirittura la Thiago Motta, quando Enzo uscì con lei, se non ricordo male, con quella la partita, e disse: questi giocatori non meritano la maglia della Juve, io per primo non merito la maglia della Juve. Non chiedevo, non immaginavo una cosa così drastica, però manco che mi va a dire, vabbè, abbiamo però pure vincere, ce n'avevamo 8 nella rigore loro. Ebbene, cioè, qua mi sembra che si stia cominciando a scimmiottare il Como senza rendersi conto che Como è passato dal saper proporre gioco a saper proporre gioco e all'occorrenza anche chiudersi. Come Napoli va in vantaggio, dopo vienimi a prendere, non ti ho prestato il fianco, e infatti è stata una difficoltà. Napoli pareggia, non perché ha trovato Ipazia, perché ha trovato la guarda di Højlund. Il Como si rimette in sesto e ti segna un'altra volta, dopo vienimi a prendere. Cioè, c'è la doppia fase e mi sembra che veramente le spiegazioni che sono arrivate ieri siano a dir poco, poco convincenti. Quindi insomma, tutto da vedere. Adesso c'è il Neck in casa, squadra peraltro estremamente verticale, quindi è chiaramente una squadra che devi battere senza se e senza ma che ti può accendere qualche problematica. E poi ci sarà la Tampa che continua a deludere anche lì. Adesso parliamo. Però chiudere l'argomento Juventus, ti chiedo, visto tutti quelli che si è fatto male finalmente, ah, il problema di Juve e Locatelli, ah, ma se abbiamo Locatelli un po' meglio Juve.
1: Però è un problema molto più ampio quello della Juventus, perché è una squadra insomma senza equilibrio, senza giocatori giusti, quindi insomma magari il problema della Juventus fosse l'infortunio di Locatelli. Io non penso proprio che sia questo il problema della Juve. Poi vediamo insomma Spalletti se riuscirà a rimettere in sesto la squadra in poco tempo. Deve farlo assolutamente, perché altrimenti si fa dura, altrimenti diciamolo chiaramente rischia il posto, perché una volta ti può essere processo di non c'entra la Champions League e si può fare finta non del tutto, però comunque sia sbocchi un occhio sul fatto che è stata colpa tua, perché si manda via i dirigenti e si mantiene l'allenatore. Però insomma la seconda volta non avrai campo, caro Luciano Spalletti.
0: Sì, beh, il discorso che facevamo prima sulla lunga sosta è una cosa che può balenare nella testa addirittura la dirigenza bianconera. Mia Cordino, perché continuare a cambiare può soltanto allontanarti, però insomma poi ci sono dei limiti che probabilmente una società si pone. Cioè, nel senso, questa lunga sosta diventa proprio quel grillo in testa che ti dice, cioè, se devi cambiare devi farlo ora, c'è il tempo per risediare.
1: Senza ombra di dubbio, insomma nell'ultima giornata ci saranno vari allenatori che si giocheranno il posto. Cioè ieri quando la giornata prima la sosta, veramente ieri quando il Napoli non riusciva a bloccarla, il pensiero era quello, nel senso le partite alcune volte quando riesci a sbloccarle poi alla fine finisci per perderle, quindi il pensiero era quello. Se il Napoli dovesse perdere oggi e poi a Firenze lo vince, che fa? Poi Napoli ha vinto e quindi si è almeno in parte cambiato scorso, però è un discorso da fare per gli allenatori che non hanno vinto e che non stanno vincendo in questa stagione, perché dare una squadra a un allenatore che pur senza nazionali potrà comunque allenare tre settimane senza campionato, i club ci penseranno come.
0: Un po' di note vocali, dai Maglioccone.
2: Buongiorno Francesco Senza, come sempre intervista. Però la Juventus penso che si sia fatto un altro mercato frenetico. Secondo me sa tenere le cose buone dello scorso anno e cercando di acquistare il più possibile senza criterio, senza un grosso criterio. Secondo me se per un anno non si ferma e non fa un mercato più ragionato, meno estremo, e avrà sempre di questi problemi.
0: Avanti con il prossimo, nota vocale, così non si esce.
3: Vincenzo, buongiorno dottore Piccari. Una veloce digressione sulla Juventus. Domenica scorsa, Gatti. Epurato sostanzialmente dal progetto da Spalletti, entra
4: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia.

hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale, qualunque

0: Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: classifica, subisce una sconfitta che adesso analizzeremo molto.
1: Segna Azic, segna anche Davide, Atletico Madrid, segna Open da Cotillon, segna Blau, vice Cotillon. Diciamo che tutti quelli che vanno via dalla Juventus sembrano uscire dalle negative.

e diversi giocatori, il risultato è sempre lo stesso. Chi arriva si adegua alla mediocrità generale. E non si riesce ad uscire da questo tunnel. Sono molto preoccupato, devo dire la

sembra che adesso la Juventus abbia un altro problema, cioè quello di Spalletti, che si sia un po', si quasi stia

0: questo alternamento, no? Con la causa completamente adata, e una ripartenza di nuovo anno zero, poi sono stati diversi anni zero, però da lì poi io credo che il posto sia lontano con il sesto posto, con Spalletti, e così spesso succede che la stagione finisce e ti dà un'onda lunga per la stagione. L'impressione che ho è che questo stesso posto abbia la degli strascichi sia nella piede che in Spalletti.
1: È un po' problema di audio, allora vediamo se
2: sentite me.
1: Ora molto meglio, ora molto meglio, dai, continua il
0: controllo. Oh, dicevo,
2: di nulla, onestamente, molto contro Milan che ha fatto quasi zero, è andata poi questa sconfitta, e io non sono d'accordo sul fatto che ci concepiscono nei prossimi giorni la Juventus per fare due vittorie, e già nelle condizioni di dover fare due vittorie, una in Europa League e una in campionato, perché se non dovesse
1: battere il netto. Amici, ti ha preoccupato di più la prestazione in campo? Magari anche i cambi, vedi Lukumi per Kelly di Juventus e quindi di Spalletti, o più le dichiarazioni nel post partita che comunque raccontano quello che è balenato nella testa dell'allenatore? Prima e dopo la partita.
2: Mi preoccupa. Tutto onestamente, perché ci ripeto, ci si concentra troppo su forse sia sul posto con le sue doti atletiche che ha consentito alla squadra in alcune situazioni di uscirne abbastanza bene, pronti via, entro che la Juventus

po' meglio poteva fare per quel colpo di testa. Colomani sono 3-4 partite che mistero della fede. Sarro abbiamo visto ieri per la prima volta, quindi non lo possiamo giudicare. Però adesso comincia a diventare un problema. Inserimento Lebegovic, devo dire invece molto molto molto

scusami, ma questa cosa qui è risaputa. Se è un attaccante esterno con Seisao segna pochissimo e fa pochissimi assist, vuol dire che ha dei limiti sia tecnici che le scelte, e quindi la situazione è davvero preoccupante. Di fatto, come sottolineavi tu, Enzo,

0: Juventus in questi anni evidentemente ha continuato, nessun discostamento dal calcio da lui stabilito. Poi arriva Udo, non ha i giocatori per fare il 3-4-3, ma fa per forza il 3. Adesso arriva Spalletti.
1: Impresit. Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità sicurezza. E ambiente ISO.

di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio e una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576 00100.

a maggior ragione perché possono essere delle vittorie estremamente pesanti, visti i risultati di questo turno di campionato che è cominciato venerdì con la vittoria della

grazie a un gol di Lobotka, ma con tante perplessità, tanta rabbia, soprattutto nel finale di Massimiliano Allegri che se la prende con i movimenti di Lucca. Poi dopo cerca di abbassare un po' la tensione, ma intanto torna la vittoria il Napoli dopo l'esordio contro il Genoa e dopo tre sconfitte di fila contro Como, Inter e Arsenal.

0: Col con la maglia bianconera trova il secondo col con la maglia bianconera, doppietta per lui. Tutto risolto con la Juventus che si butta totalmente in avanti. Lascia scoperta la difesa e, e da qui il presente direttore Marco Piccari. Le foto di ciao, questa giornata.
1: Ciao Vincenzo, beh, hai fatto già un ampio giro di tutto quello che è successo. La foto te la faccio subito. Juve c'è aria di

0: non si deve incaponire adesso, perché se si incaponisce fa il male di tutti, fa male del giocatore, fa male della squadra. E... e quindi anche lui ieri, attenzione, perché l'area di crisi c'è, quindi va assolutamente subito evitato di commettere ulteriori errori.
1: Beh, anche perché, allora ripartiamo. Proprio dalla Juventus, poi al ritroso ci facciamo tutte le altre.

0: errore ancora una volta suo, da lì parte l'azione del vantaggio finale da parte del Sassuolo, appunto. Con Azic, quindi riflessioni profonde immagino debbano fare in casa.
1: Assolutamente.
0: Con peraltro, insomma, è vero.

Poi è chiaro che la società prende un attaccante. L'allenatore che sta dentro la società non può bocciare solo subito la mossa, cerca di sostenerlo, però quell'uscita che fa lui quando gli fa

sia la squadra di spingersi avanti, chiaramente l'equilibrio. Lo perdi, quindi l'equilibrio sta sempre anche nell'allenamento.

fermare la pressione, però con l'uomo sempre sbagliato, perché nella prima parte l'uomo sbagliato è stato Seric, ha lasciato lo spazio nella

0: centrocampo abbiamo, roba da dilettanti.
1: Si
0: Mai
1: ragiona
0: vista una roba del
1: dai.
0: genere. Mamma mia.
2: Calcio lo
0: Mi piace
2: capiscono
0: la
2: in
0: mal di
2: pochi.
0: buona.
2: Calcio

0: Detto. Rewind, andiamo ancora un po' indietro. Diciamo
1: alcuni uomini, secondo me, in questo momento nel suo calcio fanno un po' di fatica, o comunque nella sua idea. La Lazio mi è piaciuta molto perché è una

0: di questa, sì.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché Fabri su questa, con questa ci parla
0: il momento nella partita. L'avversario.
1: E lui dice: c'è la fase offensiva, esiste anche la fase difensiva. Esatto. Ora su quell'offensiva penso
0: che passa 5,
1: perfetto. Ho dimostrato che so

essere l'eroe di Locatelli. Ora che non c'è, stiamo piangendo. No, ma piangendo di brutto. E la cosa sarà lunga. Maurizio da Roma.

0: un'immagine chiara che te l'ho fatta vedere perché te la riporto. Poi anche a Maracanã
1: prende giovani, il Como si prende giovani, ma da Real Madrid da Barcellona, da Manchester City. Sono giovani ma con esperienza europea. Quindi Fabregas fa sì un grande lavoro, ma il Como
2: sarà un allenatore che sia vicino no, a Fabregas, cioè che ci sia una linea di continuazione su quello che è stato il lavoro fatto da Fabregas. Io non so dell'idea che tutta forte empatia tra i giocatori e l'allenatore, questo non va sottovalutato quando noi analizziamo il calcio, quindi

senza proprio problemi, anche perché tu dici sì, poi ci saranno i paletti. UEFA, quello fa la squadra, ricapitalizza, i paletti li supera con la ricapitalizzazione, ti costruisce.

0: con l'idea di Allegri, vediamo. E poi c'è l'Atalanta che secondo me bisogna ragionare un po', perché la Dea sta cercando.
1: Fermiamo con l'editoriale Rotocalcio.

realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale. Commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere.

Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose. Fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti di vario

al montaggio finale attraverso uno scrupoloso processo di incisione. Strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01 studio.info. The Company. Fidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative.

0: l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo.
1: Il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli. In realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo

0: Quindi Milan da parlare, bisogna. Bisogna aspettare.
1: Alberto, grazie mille.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale.

0: Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Quelle che sono le rivali, almeno quelle che sono considerate le rivali per promozione, senza considerare Sorrento. E se non svolta Piceno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia Boscaglia, che insomma, la cui carriera sta prendendo veramente una brutta piega, possiamo dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una gara importante tra serie di forze, addirittura anche categorie superiori, invece tra Foggia, Latina, negli ultimi anni, insomma, sono stati tutt'altro positivi. Anche a San Benedetto, insomma, l'anno scorso l'ha preso una squadra che è a forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soluzione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure, insomma, abbiamo del Catania, non è che Pescara se la passa tanto meglio.
6: No, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità, quelli il Catania invece dovrebbero arrivare, perché c'è una scadenza a quell'agosto non rispettata da parte della formazione siciliana, quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare un poco la strada dei siciliani proprio in ottica futura.
5: Sì, però a Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque mentre sì, il girone del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Serena. Sta andando.
6: No, direi di no, insomma, direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare, perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così ambiscia una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo, io ora no, che qua ridiamo e scherziamo, però vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di tutti.com in Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico Livorno Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardi, di cui io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: se rinasco faccio il prefetto o il questore. E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi su inchiesta da parte della Cura Federale, sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili, e Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta, fatto sa che c'è un'indagine in corso da parte della Procura Federale. Ora, scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni magari in passato anche forse più borderline di questa.
5: Allora, io per ragioni geografiche, che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatia nei confronti di Lucarelli e della piazza livornese, però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che era palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella servono i disegni per capire che era una battuta, non lo so. Non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco voglio fare il prefetto, cioè non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo, e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoria del direttore, perché è un pasto tra l'altro su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni, cioè uno stato che vieta tutto, diciamo, le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema o il divieto di trasferte. Cioè noi abbiamo le tifoserie, penso che della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che da praticamente da stagioni non fa una trasferta che sia
6: non
5: una.
6: Fa trasferte.
5: Ora, io non ho sinceramente lo storico dei precedenti, dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante trasferte dei tifosi tifosi della Gavese, da parte dei tifosi della Gavese, quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Gavese

0: mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate, siamo alla quarta giornata. Tra l'altro la C è ovviamente il campionato più penalizzato, perché è il campionato in cui si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo a ridicolo. Allora torniamo con l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, ma alziamo il prezzo dei diritti televisivi, in modo che le società abbiano un respiro, non potendo avere l'incasso al bottino.
1: Però fondamentale l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C, che già di per sé sono penalizzati anche i diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la PB, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me un 0,5% di diritti TV complessivi, di cosa stiamo parlando?
0: È un sistema che si legge fondamentalmente solo i diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un gaggio di cui si parla da 40 anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il calcio italiano, e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno settimanale invece come mi lascerà, vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine, quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

qui la giornata del campionato di Serie C. Intanto io vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi dal weekend. Una quarta giornata, quella che è andata in archivio, che ha preso il via venerdì con le gare del Girone C, che hanno visto la Cerignola battere 4-0 il Giuliano, la Caserta, il Casarano, scusatemi, vincere 3-1 contro il Barletta, e la Salernitana centrare un successo 4-2 sul Potenza. Ha vinto anche il Bari 0-3 sul campo della Tamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza non è andato oltre lo 0-0 con la Cavese, mentre Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto, perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana, ed eccoci

0: alla gara, ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato, la Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e fa, battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica dopo trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in pole, che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli Etnei e quindi subentrare a stagione in corso a Emilio Longo in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore della Baby Dea il risultato finale, mentre il Campobasso è stato Corsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia, Montecelio e Reggiana, mentre il Pineto si pone 2-1 sul San Benedettese. Un po' più rotondo il risultato del Spezia, che batte 2-0 il Livorno, mentre 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesa. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagine eubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese, che non va oltre il 0-0 contro il Grosseto. Una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare, con la Stare che in Sardegna passa anche il vantaggio. Vede poi la tripletta di Stefano, che consegna i tre punti ai Sari. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spiegherò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quali sono state le parole del tecnico del Grifo Aimo Diana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A, il Cittadella che vince rimonta sul campo del Carpi, una del finale, pareggia 0-0 Dolomiti Bellunesi al Bino F, mentre rimane in fondo alla classifica la Gian Ermio, che perde in casa del Lecco 1-0 in favore dei blu celesti il risultato finale. Vince il Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che chiamiamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I blu celesti vincono 2-1 contro la Pro Vercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Accusati. Spareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade Juventus sul campo dell'Ospitaletto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche il Destenzano Calvinello, fa battendo Arsignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese i primi tre punti stagionali della formazione di Giossa, che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un'Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle indicazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio, perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo avuto coraggio spesso loro, che hanno giocato con grande densità e grande ritmo. Al secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza il reato al Trento, che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in aria per fare gol ed è peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente

0: migliore da parte loro, state occasioni dentro la porta dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che è un campionato lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà con Treviso, che è un avversario sicuramente entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno vinto sino alla fine, stavamo per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, mi ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci mostrano sempre.
1: Se l'Unione Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per cui sia sempre brutto fare questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C, vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come sanno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben due mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Unione Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Città della quota 12, al secondo lo Spitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza è che ti sta premiando di più la squadra, e appunto lo Spitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con due mesi di anticipo, l'importante è farlo, perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà importante il risultato finale. Certo è poi, perché è un pochino più attento ai dati, alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, Brescia non affrontava, scusatemi, è lunedì anche per me, dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque giocare in un Damasco che è terreno abbastanza facile per i padroni di casa del Trento, e beh, insomma, anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera fatta poi il tecnico giallo-blu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
2: Sarà stampa a termine di Trento in Brescia con il tecnico Luca Tabbiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra le applausi, quindi il pubblico ha spinto dall'ultimo minuto la squadra. Definitivamente questo è anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione della tua squadra.
3: Infatti, come cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, anche vedere sia il Tose Brescia nostro, la curva nostra, piena curva del Brescia, piena tribuna piena, è stato un bello spettacolo che no, a questo sport dobbiamo cercare sempre di riempire di sale, avere sempre più gente, e quindi contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di quei ragazzi, hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, cercare di migliorare alcune cose che ancora non ci riuscivo, e poi onestamente l'ho detto alla fine della partita, faccio i complimenti.
4: Meglio il Trento secondo tempo, soprattutto la seconda parte del secondo tempo, è uscito il Brescia.
3: Ma è di Brescia,
4: sì.
3: Dovete analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello, se guardiamo gli ultimi minuti mi restano nell'occhio quelle due occasioni, sicuramente sia verso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere, Brescia è una grande squadra,

0: Stadintino oggi ha fatto suonare una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto decisi. Anche Mage fu bene, può essere una soluzione tante. Forse Molina ha giocato un ottimo primo tempo, il secondo tempo non so se non ha visto lì, forse ti hai pensato di mettere prima un giocatore come Caio Sartori? No,
1: ma sinceramente questa settimana di Tina ha fatto bene, perché è un po' sbagliata la posizione nella quale va a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha trovato ad imparare come tutti i ragazzi, e ha alzato la sua prestazione di vecchio, ma penso lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campione, praticamente non si è ancora fermato come Maffei, perché Scherzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma averci lavorato lui, e questo è quello che ho detto prima, ragazzi, il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare, oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica, noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare, quindi ci abbiamo fatto un grande salto avanti. Purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere, ad uscire, o anche lui sta spingendo parecchio, però era una partita, comunque c'era un duello importante, Caglia è molto bravo a giocare un po' fuori, ma è una partita molto fisica, un momento perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché nei 20 minuti si vede che non riuscivamo a ripartire, e hanno fatto bene tutti, chiaramente a trovare qualcosa di negativo. Il Tino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla non è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una bella luce, ma come ormai sapete ha detto le stesse identiche cose, e era normale che fine primo tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che siamo venuti di suo fare da un momento all'altro, però ripeto, in questa fase di campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere il migliorare. L'hanno già risolto nelle altre precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto di scaglionamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
2: Finista in questo momento su destra.
3: Salve, buonasera. Brescia Cittadella un attimino sopra rispetto a voi, per quello che sta dicendo, cioè bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
1: Ma noi siamo molto giovani, noi Cittadella e Brescia hanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia, e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Di Tino è il primo anno che gioca con noi, vi assicuro che è difficile essere così performanti dopo tre partite, delle grandissime qualità. Abbiamo anche i grossi, che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui riesce a Primavera, dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia ci dà almeno qualcosa in più, ma poi la vita non si sa mai, dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, che quell'aspetto sicuramente va a cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, che sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano, noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, per continuare a correre così tanto forte.
4: Grazie mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo trend, abile sulle seconde palle, a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una pressione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché Zacchi alla fine di interventi pericolosi?
1: No, ma veramente, sei così giovane, sei sempre alla ricerca

0: la negatività, la presunzione. Mi piacerebbe più guardarti, cioè, mi piacerebbe più oggi, ma questa è una cosa veramente generale. Cioè, questo mondo qua sta sempre a cercare più spesso cose negative, godiamocela.
1: Ma la presunzione è talmente
0: sì,
1: positiva,
0: lo so, però, dire. Però, quando dici, però, è sempre, allora, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbia sbagliato il gol, però, sei un po' fissato sul tuo tiro in porta, no? Attraversa la palla, esce di un millimetro, magari la palla indietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo. Ma lo dico perché è giovane, dovresti, mi piacerebbe che guardassero con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi ragazzi hanno una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ritirare giovedì, perché vuol dire che stiamo uscendo. Di negativo, se vuoi parlare di negativo oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto, sì.
1: Ma per forza di negativo, però evidentemente concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La situazione è stata ampiamente positiva, cioè, la partita l'abbiamo messa tutti, però di fatto
0: sai gol, che a livello del comunicativo non dice però cancelli la parte prima. No, è questione
2: però, di
1: sì,
2: per farci delle domande. Sì, no, allora oggi facciamo, cioè adesso gioca bene,
1: cioè, la situazione è stata
2: va bene, magari fare
0: va bene, non voglio fare
2: questo,
0: quello,
2: no, stesso è detto che la spalla cresce un pochettino,
1: allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere, è questione proprio di quegli ultimi 20 metri, è lì che vorresti qualcosa in più, che la spalla, perché sulla prestazione nessuno ha obiettato,
0: tutto col sorriso, no, sinceramente non ho né voglia di fare polemica, né noto troppa negatività e sempre la ricerca di qualcosa, no, ma io dico quello che penso, cioè, come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso, cioè, dire solo voi quello che penso. In ogni stazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività, ma questo è una storia, Luca, non solo di te, in generale il nostro mestiere, stare di qua e si sente sempre qualcosa. Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più, secondo te, ecco, cioè, io noto questo, mi dispiace perché avevo un gruppo mondiale bello, alleno, propositivo, che fa divertire, avremo tempo per trovare delle negatività, non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica, la questione è che spesso in qualunque cosa vinciamo, però potremmo anche meglio. Pareggiamo, però addirittura sembra che siamo per 24-8, si va a ricercare che, cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello. Ma questo io vorrei vivere su input forse questa cosa qua, però mi piace proprio l'idea di dire, cavolo, oggi ragazzi ha fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, questo è il mio pensiero.
1: Nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissi qui e facessi soldi non ci sarebbe neanche a fare una conferenza stampa.
0: No, ma
1: è un dialogo, è un dibattito, cioè deve essere un po' di dialettica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, perché mi pare qui io non vedo tutta questa negatività.
0: Io ti ripeto, sono intervenuto con sorriso.
1: Anche
0: io,
1: no, io lo sto facendo poi.
0: Lo so,
2: era solo un.
0: Io ho solo quello, noto tutto questo. Questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, è stato bellissimo. E mi piacerebbe che accettaste se io la penso come voi. Semplicemente.
3: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche, non dico infuocata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere, è pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizioni stagione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quando accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno e diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi appunto in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro porrà il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 partito sul campo del Ravenna, dopo la qualifica che arriverà a Cascio, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di A Tutta Ci diamo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: io per la te ultima parte di A Tutta C, vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia ai Modiana, una conferenza, scusatemi, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita corona per il Perugia si è stata anche un po' una sofferenza, i giallorossi si sono imposti 3-0 su lui, quindi io vi saluto lasciando appunto con le parole dell'allenatore del Grifo a Emiliana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C, tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi, seguiranno questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45, queste invece le parole di Aimo Diana.
1: Sparigliate abbastanza. Allora, ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si vince in campo, forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non è, sicuramente sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua

siamo noi, non che siamo messi male, le condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. Abbiamo cercato di fare una partita corta, quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocava le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché Rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, è una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato, non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, lei è munito, secondo me doveva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione, intendo, diventa più difficile, ragazzi, hanno tenuto finché hanno potuto, ricordo una bella possibilità per noi sul 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda, e sul pezzo quando abbiamo potuto siamo ripartiti, diventava poi onestamente un pochino difficile anche poi in questo momento, anche i miei cambi offensivi sono leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione, qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa, da attività, è difficile pensare che possa entrare grandi cambi al corso della gara, però ho bisogno anche di fargli i minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso, mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, insomma ci sta il verde alla Ravenna, 1-2-0, ci sta il 3-0, lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto e non credo che sia stato aiutato, sono stati secondo me valutazioni sbagliate dall'altro lato. Questo, ripeto, è una mia considerazione, unica mia, infatti io poi ho sbagliato alla fine, l'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, cose che non si fanno, che poi magari salterò le prossime partite, quindi ripeto, dispiace, però è un risultato un po' troppo tondo che mi dà un po' fastidio. Che alla fine hanno finito i campi, non avevo cambi, comunque quello che entrava, lo Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace perché Capazzo, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avessi mai avvertito che non stava benissimo, l'ha cambiato prima, senza buttare via un cambio, e qualche munizione che c'ha, tipo quella di Canotto a nel primo tempo, inutile, 5 contro 10, 11 contro 11, per carità, prendono tutte le qualità per vincere la partita, ma la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale, è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo, con lo stesso la guida tecnica. Mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita, ma ho avuto la sensazione che abbia margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me è la sua completezza, Ravenna in questo momento è una squadra che in forma sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo margini di miglioramento, mi aspetto sempre di più, sempre meglio.

0: prossimare, anche se già mercoledì magari un'altra gara molto difficile e mancheranno dei giocatori. Senza pericoli, sì, si intravede che si possono fare cose importanti, per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' di coraggio, sto chiedendo delle cose onestamente che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero, quindi c'è un po' di pensiero, di ragionamento, giocando calcio un pochino più di tempo ci vuole. In altre occasioni, in questo momento, noi non abbiamo la possibilità di spalla a palla lunga, finché almeno non verranno con alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco, anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta.
1: Come impazzire a tutta città, il focus completo su terza categoria professionistica del gioco, solo su TV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici di Tialuz, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, la quarta giornata Serie A. Andiamo subito dunque a salutare l'ospite in collegamento con noi, c'è Alberto Urn, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vita del Sassuolo contro l'Aventus. Un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i Bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene ogni anno, dimostra che il lavoro è un lavoro di gruppo, riesce a fare grandi cose anche in Serie A.
0: Ecco, l'Aventus che probabilmente deve alla fine accontentarsi, tra virgolette, del peggio?
1: Non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve l'anno scorso, quella che ha tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa, quindi non è cambiato, cambia il giocatore, ma ancora una Juve in grandissima vittoria, credo che così va. Se le porta per tanto dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna sprezza lì davanti, hanno molta fatica da un gol, hanno cercato di fare un mercato cercando appunto quella più cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono troppo, perché se trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre fanno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso vuol dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare la Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché ho visto un Inter che è partita, finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare, fa una sconfitta, comunque rimane sempre battuta. Stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma. La Roma che ha un grande allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è Napoli che gli è tornato la vittoria, un Napoli che era reduce, 3 sconfitte consecutive con Bologna che non ha avuto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si è trovato 2 squadre che non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultato.

0: risultati veramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare l'allenatore. Sono due metodi completamente diversi tra lui e Conte, quindi dura un po' di tempo per trovare magari un gioco che vuole il nuovo mister. Vedo comunque un Napoli sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori che sono fuori. E sappiamo quando mancano 3-4 giorni importanti, quelli che dovrebbero essere veramente la squadra e sono lì. È naturale che la squadra soffra tantissimo.
1: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare volevo concentrare sulla tua ex squadra, una delle tue ex squadre. È partita nuovissima, insomma, oltre classifica, un punto tanto per la Rede Rossi, quello contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
0: Ma la squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime tre in campionato delle squadre importanti dell'uomo, che ha trovato il Napoli, che è un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi non è neanche facile fare tanto. È in crisi sì il gioco, ma si vede dei risultati, ma soprattutto per un tratto di organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi ci vorrà il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa azione.
1: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del tema?
0: Ma qualcosa di meglio perché è pubblico incredibile, quasi tra gli abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per l'Ascensio, ma sicuramente una squadra per dire, per magari tentare di andare nella testa della classifica.
1: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
0: La lieta sorpresa, una scommessa vinta per la società verso questo giovane allenatore. Io non credo tanto su delle scommesse, sono scommesse perché è all'esterno, ma è la società che valuta la settimana, diciamo un anno di lavoro, la primavera, vede e conosce, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Ritorni di seguito, credo abbia perso con l'Inter,
1: Sì.
0: che ci stia, già voglio dire una sconfitta, e quindi metto una lettera sorpresa, ma credo anche dire, il Lecce sia andato abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, voglio dire, un campionato ancora che dopo 4 partite non possono essere giunti i giudizi emettivi, però si sta delineando, dire, delle squadre. Anche gli organici buoni per la salvezza stanno facendo bene.
1: Anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi arriva la partita successiva, è arrivato il pareggio con Genoa. Alvini, essendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una gavetta e adesso si merita di raccogliere quei frutti.
0: Ma credo veramente anche Brini, perché non più di un mezzo fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi, né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era quasi veramente una polemica. Invece probabilmente sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante e poi devo dire Alvini è molto bravo a lavorare i giocatori, è molto bravo a far crescere la squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se tante volte è stato fortunato, perché di Cosenza, di magari Cremona, dopo aver vinto un campionato, è un allenatore che dura molto.
1: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mantuono.
0: Ma la Fiorentina ha dimostrato che la società ha dimostrato che doveva creare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva più giocatori, lui aveva chiesto, quindi lo stava lavorando come lui voleva e probabilmente c'era qualcosa nello spogliatoio, che magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non era in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente e sta

0: come bene l'anno scorso, perché Lorenzo non è facile portare in prima salvezza dopo quello che era successo all'inizio.
1: Non c'è dubbio. E Mastrolo che arriva da

0: bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta e la sconfitta col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova, il Mantova del l'amico modesto Francesco Pio, allenato anni a Vicenza, e secondo me un allenatore di prospettiva, un allenatore che segue le orde da Sperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, anche la fortuna spesso su questo fratello, sì. E per adesso è stato un uomo deciso in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha giocato in classifica, quattro partite, e sta giocando senza il suo pubblico. Che sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spari.
0: Una valutazione sul Milan, è una squadra ancora da cifrare bene?
1: Ma il Milan dire da capire, col tempo tutto è sbagliato, secondo magari grandi riesce a dare una svolta partita, è un allenatore nuovo, tanti giocatori, bisogna aspettare ancora una classifica, diciamo, buona, perché credo abbia fatto migliori due pareggi, quindi Milan da valutare, bisogna restare.
0: Allora, grazie mille, come sempre, il tuo intervento. Alla prossima!
1: Sempre grazie a te, Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: E dopo la chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti, che parla della Champions della Roma, anche del suo futuro. Totti, che è stato intervistato a margine di un evento padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, giusto, secondo te?
3: È un punto, che sperando che possa servire la classifica finale. Normale, meglio 1-0, come c'è. E vediamo la prima partita di CF. Tutto da vedere.
2: Ti aspettavi proprio così importante della Roma?
3: No, non me l'aspettavo io, non si aspettava un po' con nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa andare così, che andrà ancora lungo, la CF è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriva febbraio marzo si deteranno le sue. È una delle più forti, stiamo parlando di grandi giocatori che fino a questo momento li capiscono ad occhi, perciò spero possano continuare questa strada.
4: La Champions di livello stadio?
3: Con la Champions? Ma pure in campionato. Sì.
2: Anche la scenario?
3: Scenario non lo so, però campionato e Champions no.
2: Ci sono stati finamenti tra la proprietà della Roma e te per la presentazione.
3: Ve l'ho detto? No. Non c'è mai stato.
4: Quindi annunci qualcosa, quindi ci avevi detto, no?
3: Ah, sì. Primo appuntamento.
4: No,
3: tra un po' lo sapremo. No, un po'. Però si faranno belle cose.
5: Qualche analogia con la 2001?
3: Stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle 2-1 e questi qua è una bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella squadra.
4: Francesco, cosa ti manca?
3: Io penso alla continuità, per il vice scudetto di dare continuità. No, ha fatto ampia la rosa dell'anno scorso, ha preso i giocatori importanti, hanno fatto una scelta, penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, ha preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padre, è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo legato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo dell'azione d'Under 16. Vediamo cosa dice a proposito del suo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tante stati di stima nei miei confronti appena c'è stata la decisione mia di dover smettere, e come importante l'ho avuto dal presidente Malagò, e sono davvero felice. Quel giorno abbiamo avuto di parlare del mio ruolo sono

0: a come è a disposizione dei ragazzi. So quanto è importante in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro di fare la grande.
1: Ciro, facciamo un passo indietro durante questa scelta, anche in aspettativa di smettere.
0: Ma guarda, sarà più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi affascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi, in appena ho visto che è venuto a mancare quello, ho deciso di smettere.
1: Ti accettavi una Lazio prima di classifica dopo 3 giorni?
0: Ma mi aspetto di tutto la Lazio, io devo la verità, però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato, nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto anche un buon lato perché i giocatori sono arrivati, sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
2: Penso che la chiave sia Gattuso per quel successo iniziale della Lazio?
0: Beh, sicuramente è un punto importante, i giocatori sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro, aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Questa prima partita ha fatto uno show bello che stava facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinti sono felice di quello che ha detto, ovviamente è sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li ha, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è bravo, come detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha visto passato lui. Ho usato tante volte a questa, però ho sempre detto che non si può avere tutto nella vita. Non basta anche soltanto girare per Roma, adesso sono tornato, e sentire l'affetto di sì, certo. Nei miei pensieri c'era quello, ovviamente non è possibile.
2: C'è una missione che ti proposto, ma in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
0: Sì, quella di fare tutto possibile per avere la qualità dei ragazzi. L'Under 16 è un nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia l'Under 17 che inizia a speciale europeo di categoria. Ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli andare nell'altro modo, però anche dalla parte della crescita, non farli perdere la voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a fare, però sarà una sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi insomma sulle copertine, che se come ci si deve portare da attaccante ma esperto ad attaccante giovane? Ecco, bisogna leggerlo, bisogna invece tirare fuori tutto quello che ha. Ecco, quale sarebbe la scelta?
0: Bisogna tirare fuori tutto quello che ha. Bisogna spingere quando il ferro è caldo, per battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, quindi questo gli è tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato sempre pazzo quando mi parlavano di post menzionale e io nominavo di Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi aveva per pazzo. Devo dire all'inizio quando cambia allenatore è complicato, Napoli è una piazza che ha vinto negli ultimi anni.
3: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio di Mancini ha parlato anche Luca Toni, sempre a mai questo evento di padel.
4: Luca invece tra 2 settimane comincia anche la nazionale, la Nations League, si impegni con Mancini e Ranieri. Che stazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
5: Non lo so, penso possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire, c'è un'altra legnata fortissima andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, spero che adesso si è cambiato di federazione, che si possa anche cambiare anche a livello giovanile e far crescere. Secondo me non conta tanto cambiare allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. È chiaro che Mancini avrà idee e cercherà di portarla avanti, però discorso più ampio, non dimentichiamoci però di rifare il calcio giovanile, togliamo solo della nazionale privata, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi, e secondo me il problema è che c'ha troppi giocatori, c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere, e quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo soprattutto voi della stampa che devono fare delle come a livello giovanile per far tornare a crescere i giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'autore della nazionale.
0: Manca davvero al calcio giovanile.
5: Cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che andiamo a mondiale, va a cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-4-4-2, però cerchiamo di non dirci di fare le riforme, che dobbiamo cercare di avere vittori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere se sono gli stranieri, cioè secondo me bisogna cercare di spinto tanto, che è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di forme, o magari che gli under 23 o gli under 20 che sono dal settore giovanile siano obbligati a tenere le prime squadre, l'ha detto anche Spalletti una volta, secondo ragione bisogna cercare delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono essere giovanili italiani.
3: E con le parole di Luca Torme siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao.

0: Maranello.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così in questo modo contro una squadra del genere, è sicuramente un'emozione. Mi auguro che entra nella testa soprattutto nei calciatori la consapevolezza che poi se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, siamo completi.
2: I due subiti sono venuti perché abbiamo preso un equilibrio e abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita. Si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la sua, perché in quei due gol presi ci sono anche le decisioni che si sono date.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso della nostra metà campo, invece il possesso ha fatto la metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, hanno cercato il risultato, non era semplice, comunque Bologna è una sua fisica, abbiamo avuto occasioni, non adesso poco, a parte quando abbiamo preso il gol che fortunatamente fuori gioco, lì abbiamo dormito.
4: Merito di quelle che era seduto secondi fa, di tutti i che sono arrivati, è merito loro, è merito che oggi ho aspettato mille passati tifosi a Formella e ci hanno accognato fino allo stadio, è merito loro, normale, cosa che piace di più, ma questo lo abbiamo messo in preventivo, vorrei che la squadra sta sul pezzo.
5: La squadra oggi è una partita diversa con il Venezia, volutamente abbiamo lasciata di più, l'abbiamo volutamente gestita così. È stata difficile, dall'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, l'inforza loro. Lì la squadra ha reagito bene, anche ambi sono stati emotivi, hanno inciso.
6: Maracanà!
7: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Piccari, benvenuti a Santeprima.

0: di Canà, un saluto a Lucio Marinucci qui vicino.
1: Ciao a te Marco, un saluto a tutti, buona settimana da Canà.
0: Buona settimana a tutti, ben ritrovati dopo questo fine settimana che insomma già ha dato le indicazioni importanti che andremo ad analizzare insieme a voi e a condividere voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera a partire da oggi pomeriggio con due partite, Parma e poi c'è la Roma impegnata a Torino e chiude l'Inter contro il Cagliari, e quindi diciamo così che le tre di alquota, definiamo di due, insomma sono partite
1: le tre
0: certezze scendono in campo oggi, e sono le tre squadre, diciamo, due in particolare, una la metà scia che molti ritengono essere candidata alla lotta al titolo, insomma con l'Inter avanti delle altre due. Vabbè, saremo a vedere, perché comunque anche questa sera ci consente poi di analizzare le cose domani, ci sono delle partite tutto sommato, io credo che
1: tutte favorite.
0: Sì, tutte e tre favorite, quindi dovrebbe cambiare nulla, no? A meno che non c'è un clamoroso.
1: Una sorpresa. Però siamo attenti.
0: Faccio fatica ad indicare praticamente una eventuale sorpresa da questa sera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima, perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus di ieri sera.
1: Rocambolesca è poco, Marco.
0: Rocambolesca è imbarazzante, che volete, insomma, usare tutti i termini.
1: L'aggettivo più
0: sì, che volevo dire. Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli incontri, ossia vittoria, il pareggio tra Lazio e Milan, la vittoria della Fiorentina a Venezia, perché questo il tonfo dell'Atalanta, perché per me è tonfo trattasi, quindi è una sconfitta che
1: sicuramente sempre un po' a metà.
0: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, dai, onestamente parlando.
1: Non anche io.
0: Però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato,

0: episodio, diciamo così, non bellissimo da parte del calciatore, certo. Però ecco, poi ne risponderà lui.
1: Comunque è in gruppo, sì. Non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica, è in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. Poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
0: Allora, poi che altro dire? Che cosa vuoi dire a Lucio? Che
1: messaggio in cuffia.
2: Mastantuono contro Sagrado, punta, vuole il mancino, Mastantuono stretto, sorprende Stankovic.
1: Mi aspettavano
0: la perché al c'è Federico che già dice che questa volta è lei a chiedere venia nello specifico a Mastantuono. Il regista di Maracanà sarà già pregustandosi la cena.
1: Te l'avevo detto che ho una scommessa con Gabriele Latini. Se Mastantuono farà 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
0: Ah, bene, bene.
1: Quindi questa tripletta ha già cancellato tutto.
0: Vabbè, ma non è una tripletta che fa primavera.
1: No, però insomma, a livello numerico, insomma, è un problemino per il sottoscritto. Avanti. Poi devo dire che andrà verificato in altri test.
0: No, lasciatemi dire che la Fiorentina, che è stata la prima a scendere in campo, ormai è già lontana la sua partita, però insomma è stata una vittoria importante. E certifica ancora una volta quanto sia importante poi la scelta dell'allenatore ed evitare colpi da fenomenalità acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paratic, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin dall'inizio. Io non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva preso la squadra in una situazione difficile, l'aveva portata alla salvezza, dove in molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo. E forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su di lui vuol dire che alla fine hai sbagliato tu. Esatto, si è sconfessato da solo. Poteva, diciamo, far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e

0: magari fare anche il mercato, magari aveva qualche punto in più, e adesso è chiaro che c'è tanto tempo, perché siamo soltanto alla quarta giornata, però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
1: la squadra vince,
0: la squadra dà subito una poi risposta.
1: Bisognerà attendere i test,
0: ma c'è
1: Venezia dei valori relativi, però intanto dici ritorna, mette
0: poi tra gli allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, dato a questa Lazio un calcio bello,
1: efficace
0: e bello, perché è una squadra che va in verticale, pressa, molto compatta come squadra, e soprattutto è molto gruppo, mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin a fine gara, siamo molto più liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
1: Sono due interpretazioni differenti,
0: sì, però questo ti fa capire tante cose. 4 partite a, insomma, a 10 punti, adesso vediamo quello che succederà naturalmente stasera, però era una partenza che avevano fatto in passato Inzaghi ed Eriksson, ha fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita, non c'era
1: non
0: stato
1: ancora
0: il mercato,
1: vero,
0: in entrata,
1: certo,
0: ma ancora c'erano tutti i calciatori, e certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno bisogno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
1: Qualcuno
0: dice pure che bisogna aspettare la fine del campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, questo è quanto. Quindi complimenti a Gattuso, che in Lazio Milan, secondo me, nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il Milan ha avuto nel secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, che Amorim deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo per me si è affidato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto redditizio,
1: però si è visto, molto ispirato, è entrato benissimo,
0: però si è visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare qualche scelta. Oggi leggevo, così ci vado al volo e lo condividiamo, l'editoriale di Enzo Bucchioni su tutto Mercato Web, e lui dice: Modric è il problema del Milan. Lo dice con grande rispetto, perché se andiamo dentro al pezzo quasi si scusa nel dire questa cosa. Ecco qui: non funziona più Luka Modric, e dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni con il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice: poi vedere in campo Stupignano e Loftus-Cheek è un'altra roba che stona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim, considerando appunto
1: nuove indicazioni. Certo,
0: ti devo dire che non sono convinti, il 54% ha detto no, il 54% ha detto no al termine della partita, anche se ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare, quindi parleremo anche naturalmente del Milan, anche se la partita rimane dietro.
1: Però sì, sono
0: ieri poi c'è stato anche il Napoli, no? Il Napoli che ha vinto 1-0 di Cortomuso, è tornato il Cortomuso di Allegri.
1: Sì,
0: io avevo pronosticato 1-0, ho preso in pieno il risultato.
1: Sì, l'ho raccolto io ieri.
0: Sì, io ho già segnato tante cose che insomma
1: qualche risultato esatto è stato preso.
0: Sì, è stato preso il risultato esatto da Bonanni, Napoli Como, e io Lazio Milan nel pareggio, nel 2-2 lo ha preso Orlando,
1: esatto.
0: Clamoroso Orlando, sì, Bonanni ha preso l'1-0 di Napoli Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita, quindi Napoli Bologna, non Napoli Como, ero rimasto
1: comunque
0: questo,
1: 3 punti,
0: esatto, sì, e quindi certo. Quindi poi ne parleremo.
1: Anche lì segnali un po' a metà.
0: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma
1: diciamo, Bologna anche molto spuntato. Io l'avevo
0: Bologna
1: detto,
0: è proprio una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo in settimana.
1: L'avevo detto, guarda, proprio ne parlavo con Stefano
0: è
1: venerdì.
0: È preoccupante.
1: Ma perché manca lì davanti, come la squadra non è neanche scarsa. Però non a caso, 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato.
0: Assolutamente.
1: Quindi
0: Poi, e poi diamo spazio anche agli ascoltatori. Poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, ma scendici subito, perché così, se ti ostini, la vedo veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto rivedibile. Questa sua filosofia a fine gara comincia a stancare, chi fa poi delle domande o comunque delle osservazioni credo che meriti rispetto, perché ieri sera, insomma,
1: ho capito il riferimento, ho seguito
0: Sky, è stato abbastanza imbarazzante pure lui, con guarda là che è un professionista, aveva fatto un'osservazione, domanda normalissima, e quindi non è che deve piangere guarda là, casomai deve piangere lui, perché
1: fa capire che
0: squadra
1: è poco sereno anche
0: Spalletti, no, ma forse c'è poca serenità, ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante, è un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato a Radio Anch'io Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo prese, ha smentito, diciamo, qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca Spalletti.
1: Cioè, non cambio spesso allenatore.
0: Esatto, cambia spesso.
1: Insomma, beh, ha ragione, dai,
0: no, però,
1: equilibrio, certo.
0: Però quando
1: c'è,
0: dicevamo, quando dicevamo che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevevo le critiche, ieri c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario, che ha fatto due parate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti poteva essere un passivo ancora più pesante.
1: Sì, ha fatto molto, ecco, bene.
0: La difesa imbarazzante, Lucumi, qualcuno mi dice, ma Lucumi non è... No, Lucumi è anche questo, quando lo dicevo inizio stagione, attenzione, Lucumi è un bel difensore, però è anche questo, quello che abbiamo visto ieri.
1: Sì, poi Lucumi, sì, gli errori gravi li hanno commessi altri, chiaramente.
0: Sì, però anche lui non ha fatto una gran prestazione.
1: Sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi i vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo, questo è evidente.
0: Tanto, ma non c'è qualità in mezzo, perché non c'è. Ieri
1: sì,
0: due giocatori che andavano al replay tutte e due. Sì. Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo quattro partite, la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda, importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco. Quindi, se la critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché dice pagato 75 milioni non incide, quell'altro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato. Di conseguenza,
1: no,
0: anche qui c'è un momento molto negativo, e quella frase rimango sul carro a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione e si ostina così, perché rischia di andare contro il muro.
1: Mi auguro che Spalletti non cada non scada nella preconcettualità, non se lo può permettere peraltro la Juventus. Certo, la domanda è: come può incidere questa squadra allora a livello offensivo? Perché neanche Voltemade è un bomber, e ieri comunque un po' l'abbiamo visto, ma ce l'aspettavamo. Forse facendoli giocare tutti e due qualcosina in più si potrebbe vedere, ma non è altro attaccante, non puoi giocare ogni tre giorni con
0: tutti
1: e due insieme.
0: Io ho visto una squadra che onestamente in questo momento mette paura a nessuno.
1: Mancano anche tanti giocatori,
0: sì,
1: perché hai fuori tutto il centrocampo titolare.
0: Però le assenze non ti puoi sempre appellare.
1: No, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungodegenti, ma Ildiz, McKennie, anche lo stesso Thuram insieme a Locatelli, magari questa Juventus qualcosa in più possa dare.
0: Mesi.
1: Infatti è quello il problema. Però
0: quindi deve trovare una soluzione anche lui.
1: Questo non,
0: allora, apriamo le linee subito con qualche audio al 331-8200213. Vai Andrea.
2: Ciao Marco, Antonio San Miniato. Si è divertito a Misano, eh? A Marquez il mondiale glielo stanno servendo su un piatto d'argento, perché se continuano a tutte le gare a streassi a turno con gli altri, lo vince per forza Marquez. Comunque, tolgo la base della battuta, male la Juve, male Spalletti, sia in campo che nel dopo capo, però ancora peggio di Spalletti sono messi i giocatori. Un giocatore come

0: Bremer non può fare un errore del genere sul 2 del 2-1 e soprattutto non puoi non fare nessuna marcatura preventiva anche in un arrembaggio finale. Non esiste. Quello ha voglia l'allenatore, ma i giocatori in campo lo dobbiamo vedere e soprattutto zero italiani di movimento. La cosa grave è quello.
1: Ma allora, sì, forse è più grave altre cose, però. Io non credo che la Juventus ieri abbia fatto male perché non c'erano italiani. Ma io non credo, anche questo non è un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. Sì, gli italiani vanno valorizzati, ma una squadra non è che con gli italiani avrebbe di colpo. E poi forse c'è una riflessione effettivamente. Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto, anche più importanti, dimostrano di avere ancora delle defaillance. Perché sull'uscita di Bremer sconsiderata sul secondo gol,
2: no, ci sono stati una serie
1: fare
2: di errori,
1: poco, la lettura sbagliata di Kalulu,
2: no,
1: può fare
2: no,
1: poco. Magners che ha al limite dell'area con una palla pulitissima con tutto il tempo
2: letture
1: di calciare
2: clamorose,
1: la appoggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla. Purtroppo lì sta la caratura dei giocatori fare la differenza. Purtroppo
2: no,
1: l'hanno
2: fatta. I voti, voglio dire, Kalulu 4,5, Bremer 4,5, Lukumi 5, e la difesa è tutta insufficiente. Non c'è
1: ma ci mancherebbe, ma non anche Miners continua. Insomma, ha avuto quella grande occasione. Dicevo,
2: no, Miners è proprio una roba che secondo
1: ti dà
2: me
1: il 6 da mediano nelle partite, ma poi non.
2: Poi per carità,
1: nulla.
2: Nel senso, è tutto quello che volete.
1: Sì,
2: però non è che possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze, se no ogni volta che una squadra ha qualche assenza la lasciamo perdere, non
1: di
2: la
1: certo,
2: commentiamo e vai a perdere.
1: Certo, Marco,
2: insomma,
1: questa giornata ha certificato il fatto che
2: ma con
1: Juventus
2: pure, ma giocatorino.
1: Sì, per me sì, quelli servirebbe un'altra analisi, però dicevo che Juventus e Milan hanno distanza.
2: Begovic,
1: hanno distanza dalle altre. Dall'Inter,
2: no, ma
1: c'è
2: questo
1: un
2: io l'ho detto da qualche settimana, tutti, ma nella terza giornata, la terza giornata in questo momento sono io, l'altra settimana ho fatto il titolo, io e Milan lontani.
1: Sono lontani.
2: E ribadisco, sono lontani. Sono lontani.
1: Qualcuno può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma
2: in questo
1: momento non si può parlare di nient'altro della lotta.
2: Assolutamente. Dai, con qualche altro audio velocissimo. Su Marquez naturalmente non dico nulla perché non sono d'accordo
1: ti
2: su niente di quello che ha detto.
1: Stuzzicano.
2: Vabbè Antonio, ma ognuno.
1: Vabbè, ma scherzo, dai.
2: No, ma per carità, ma c'è poco da essere d'accordo, insomma, vai.
3: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo dirlo una volta per tutte che Colomuani e Gonzalo Ramos sono due pacchi? Due pacchi costati 125 milioni in due. In quattro partite in due hanno fatto un gol. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus abbastanza imbarazzante, se ne serve almeno un paio, Begovic e Zegrov. Mamma, che squadra è diventata la Juventus? È imbarazzante, è una squadra di medio classifica.
2: Ieri è stata imbarazzante. Vai con un altro audio, approfittiamo ancora di qualche minuto.
4: Ciao,
2: prima
4: Marco,
2: di andare
4: Luigi, allora ieri sera io ho visto una Juventus molto sfilacciata e poi io guardo in faccia io a Spalletti e vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. Non lo so, Conte ci gira intorno per Torino. Ciao.
2: Beh, questo sarà un altro tema che
1: sì, un altro
2: trattare,
1: tema,
2: vai.
1: Però anche questa abitudine, cioè ora bisogna valutare, se non riparti di nuovo da zero,
2: no,
1: poi
2: vero.
1: Conte è un
2: secondo
1: allenatore che ti sa dare
2: cosa.
1: Delle cose, però poi devi anche
2: non
1: vedere la qualità della rosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita e magicamente invertire la tendenza. Ci si può dare mano, per esempio parlavamo di Gattuso, che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato Gattuso e veniva ritenuto un incompetente da quasi tutti, ora invece viene elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
2: Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te, mi spiego. È vero, la Lazio primo tempo probabilmente il 2-0 era anche stretto, però al secondo tempo Milan non ha fatto solo i due gol di Moreira, ma ha fatto anche altro, ed è una cosa che mi è venuta in mente ripensando alla partita, è che comunque le partite vanno giocate in 90 minuti, perché la Lazio secondo tempo era scoppiata, ha fatto un primo tempo secondo me dove ha dato tutto, dopo

0: pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
1: Vabbè, ci sta, insomma. Io nel secondo tempo credo che lui l'abbia cambiata con i cambi, ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Moreira, la partita di fatto è...
2: Però ecco, per la Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento il Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche dopo il 2-2. Un'altra squadra poteva
1: crollare. Io penso che se avesse avuto una forza maggiore davanti, qualche giocatore un po' più
2: non è entrato benissimo,
1: incisivo, la partita poteva prendere una via diversa. Il Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan che impressiona, è ancora lontano. Amorim deve fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti da Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juventus,
2: forse con gli infortuni da Juventus
1: come
2: sì, ma non troppo, io non, le vedo bene nessuna delle due,
1: no ma sono lontane,
2: io mettevo più avanti la Juventus, pensavo, perché poi mi piace prendermi le mie responsabilità,
1: sta prendendo una piega anche questo atteggiamento di Spalletti, che potrebbe avere delle
2: diventare controproducente. Aspettiamo le prossime settimane,
1: un altro audio e poi ci fermiamo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nausėda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nausėda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
3: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
4: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
3: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
4: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com.

0: di tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Scendono in campo stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 0213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, non scrivici, ti faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. E allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti e oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, prima cosa l'hai detto giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori devono fare meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè, secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche diciamo a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché sennò cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno, e io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer, che poi vabbè deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina, quella di Longo, a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali.

0: come dire, è di tradizione storica, di due club vicini geograficamente, diciamo è stata mal digerita dalla piazza e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Tanti verdetti, ben ritrovati sul mio canale YouTube, tante sentenze, tante cose incredibili, alcune allucinanti, molte inquietanti. Perché cosa ha detto questa giornata? Intanto la vittoria del Napoli, che merita un cenno, non di più, e sono particolarmente contento per Favasuli, che è entrato e ha fatto la differenza. Un ragazzo positivo, propositivo, volitivo, che ha dentro le attitudini giuste per sfondare. Ha fatto un assist, ha permesso allo Botka di tornare al gol, punti pesanti, prestazioni da dimenticare, Bologna non pervenuto, per il Napoli era importante vincere e quindi avanti con la prossima, pirotecnico il 3-2 del Lecce sul Monza, il Monza non ha fatto male ma in difesa ha fatto peggio, in difesa è stata una cosa allucinante, incredibile, inguardabile. Ma è normale pensare che la partita finita da 10 minuti, mentre sto registrando a Reggio Emilia tra Sassuolo e Juve, lascerà un solco di rimpianti, di scelte, di follie, di preoccupazioni, di solite impostazioni, di soliti errori, di mancanza di qualità. Il Sassuolo vince 3-2 e chi segna? Azic al 94esimo, proprio tu, proprio lui. Arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato, doveva andare al Cagliari e poi ha scelto di andare al Sassuolo. Una Juve folle anche negli equilibri che mai avuto durante la partita. Una Juve che era riuscita due volte ad accendere l'Edon, la luce di Zegrova. Due gol belli, molto belli, che avevano permesso di recuperare due volte la partita. Poi una follia di Bremer in uscita, errori dei singoli incredibili, una squadra che non ha un equilibrio, che non ha un perché, che paga soprattutto la scelta sul mercato di non rafforzare quello che è il reparto da rafforzare sempre a prescindere a occhi chiusi, che è il centrocampo. La prestazione di Koopmeiners oggi è stata imbarazzante come tante altre, un po' meglio Douglas Luiz che ha anche sfiorato il gol, ma manca l'energia, la qualità, la geometria, il modo di impostare, di incidere, di non improvvisare, di non fare in modo che le azioni partano soltanto negli ultimi 30 metri. Non è stato malvagio Alaibegovic, anzi non è stato molto brillante con Seisao che è stato sostituito. Il primo tempo è stato abbastanza piatto, la Juventus ha avuto un paio di occasioni, una all'inizio con Nico Gonzalez che ha scheggiato la traversa, però il problema è sempre lo stesso: le squadre quando le costruisci la prima cosa che devi fare è trovare il portiere, il difensore centrale, il centrocampista, soprattutto se sei all'interno di un digiuno di centrocampisti di qualità che dura da 5-6 sessioni di mercato, e gli attaccanti. Il portiere ce l'hai, non era la prima scelta. Il difensore centrale, oggi Bremer nell'uscita ultima ha fatto un'altra cosa che non può appartenere al repertorio di Bremer. I centrocampisti non ce li hai perché non hai qualità, quindi devi sperare in cosa? Nella possibilità di trovare soluzioni alternative giocando con un 4-2 più 3 dietro una punta, ma Kolumuani da attaccante è sempre più spaesato. Io col seno del prima mi sarei giocato i due attaccanti, la soluzione ai due attaccanti, ma non è che poi chi è entrato dopo ha fatto la differenza, perché sei salito sul treno in corsa e quindi le cose o le provi dall'inizio oppure è meglio non provarle. Ma è una squadra che non ha un perché, una squadra che non ha qualità, e quindi non avendo qualità in mezzo deve trovare gli episodi. Il Sassuolo molto bene, io metto Aquilani non oggi ma nella mia idea di concetto di allenatore che ha delle idee, lo metto tra gli allenatori da seguire come Pisacane, come Alvini che scopre la Serie A con il Frosinone, ne ho parlato nel precedente video. Aquilani ha fatto un grandissimo lavoro a Catanzaro, il Sassuolo ha qualità e ha trovato il primo gol con Sebastiano Esposito, intuizione giusta da parte di Aquilani quella di schierarlo come finto centravanti, giocando con Berardi a destra e Laurenti a sinistra. Esposito c'ha i colpi per fare anche il finto centravanti. Il centrocampo è stato molto ben sostenuto, sinceramente ha più qualità il centrocampo del Sassuolo rispetto a quello della Juve. Ha sbloccato sul filo del fuorigioco Sebastiano Esposito e poi è partita una sarabanda che poteva finire in qualsiasi modo, è finita con la vittoria del Sassuolo. Ma la Juve non può permettersi di far partire una sarabanda quando giochi contro il rispettabilissimo e decorato con tante medaglie al petto Sassuolo, non voglio sminuirlo. La Juve deve avere un'impostazione tale da poter fare la partita, indirizzarla e poi decidere come gestirla. Invece si trova sempre a fare delle scelte precipitose per recuperare, per rimediare, per mettere delle pezze. La difesa oggi è stata imbarazzante, bucate in tantissimi momenti, responsabilità dei singoli, non c'erano equilibri, le diagonali non fatte bene, interventi a vuoto, non salvo sinceramente nessuno. e non puoi prendere il terzo gol in quel modo, perché il terzo gol come lo prendi alla ricerca spasmodica dell'episodio dopo il secondo pareggio di Zegrova che ti consente di portare un punto, allora cerca di tutelare l'equilibrio anziché buttarti in avanti. Da un'azione d'attacco parte un contropiede che vede tre del Sassuolo da soli, uno a destra, uno in mezzo e l'altro un po' defilato.

Spalletti non è arrivato quest'estate, c'era già lo scorso anno. Gli avranno dato un mercato non giusto al 100%? Sì, però è una squadra che non ha equilibrio, oltre a non avere qualità. È una squadra che non può scriteriatamente, come si faceva una volta giocando nel cortile sotto casa, andare alla ricerca del terzo gol e tenerti scoperto per prendere dopo che hai rimontato due volte. Non lo puoi fare, non è ammissibile da parte di nessuna squadra. Quindi è la solita Juve, cantiere straaperto, errori commessi. Non vado a infierire sul fatto che un tuo prestito abbia deciso la partita, perché poteva andare al Cagliari, al Sassuolo o da qualsiasi altra parte, al Bologna, e comunque il caso ha voluto che sia stato lui a decidere, e il caso ti dà un altro schiaffo dopo una partita che ti ha dato tremendi schiaffi. Adesso fondamentalmente dico una cosa che magari non ci crederete, ma si è sentita l'assenza di Locatelli, che nel suo tran tran, nella sua routine, almeno ti dava un qualcosa senza emergere nei picchi. Il centrocampo è un grande problema. Sar non è giudicabile, ma Sar non è la qualità. Sar ti potrà dare altro. Manca la luce, nessuno l'accende, devi improvvisare. Se trovi una squadra rapida, di pensiero, di gambe, e che è una buona tecnica individuale, perché Bove ha fatto un grande gol, ma Bove è un grande acquisto, quello del momentaneo 2-1 del Sassuolo, che ha avuto l'intuizione, se ricorderete cosa vi ho raccontato durante il mercato, di prenderlo, perché a Verona aveva fatto bene, pur essendo arrivato a gennaio, e aveva fatto già gol alla Juve. Quindi complimenti ad Aquilani, il Sassuolo fa la festa a Carnevali, tutto il resto è noia, a parte la luce di Zegrova, ma è una luce flebile che amplifica i veri grandi problemi della Juventus. Vi aspetto nei commenti e vi ringrazio, buona serata.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo intanto con una foto incredibile fatta da mio collega Samuele qualche giorno fa in Toscana. Tre fulmini contemporanei, giornata temporalesca quella, e mi ha detto che ne ha visti di tutti i colori, ma aveva uno scatto del genere per un meteorologo è da rimanere a bocca aperta, meraviglioso davvero. Ebbene, sfruttiamo questa immagine per fare una sorta di sommario su quello che capiterà in questa nuova settimana a partire dall'inizio della settimana, che in realtà sarà ancora col bel tempo, quindi lunedì e martedì ancora bello e caldo un po' in tutta Italia. Invece da mercoledì sera temporali in arrivo sulle regioni settentrionali e poi giovedì e venerdì questi temporali si spostano anche verso il centro-sud. Insomma, tutta l'Italia verrà attraversata da questa perturbazione e man mano che arrivano i temporali arriverà anche aria un po' più freddina, quindi tra fine di mercoledì e venerdì progressivo calo delle temperature un po' in tutta Italia. Ma andiamo a vedere l'immagine del satellite che ci mostrano anche altri sistemi nuvolosi. Uno si trova sulle regioni di nord-est al momento, sta scivolando verso il Medio Adriatico, ma poi si allontanerà verso l'est Europa e quindi poco ci interessa, solo qualche annullamento, ripeto, tra nord-est e Medio Adriatico. Quest'altra perturbazione sul Mediterraneo centrale porterà qualche acquazzone sulla Sicilia orientale e sulla Bassa Calabria tra oggi e domani. Ma per il resto, ripeto, inizio di settimana tranquillo con l'alta pressione. Questa invece è la perturbazione che a metà settimana raggiungerà prima le regioni settentrionali e poi tra giovedì e venerdì anche il centro-sud. Come precipitazioni nelle prossime ore da segnalare per ora solo qualche pioggia sulla Sicilia orientale e sulla Bassa Calabria, specie nelle ore pomeridiane, e anche martedì stessa cosa, Sicilia orientale, Calabria, anche il versante ionico e qualche acquazzone probabilmente anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nell'area delle Murge in Puglia. Per il resto situazione al momento tranquilla. Passiamo ora a parlare di temperature con quest'area più fredda di cui vi parlavo prima, che è qua disegnata in giallo e verde, che sta per investire le isole britanniche, raggiungerà poi buona parte dell'Europa centrale e tra la fine di mercoledì, ma soprattutto giovedì e venerdì, raggiungerà anche le nostre regioni con un calo delle temperature. Temperature che però per ora stanno ancora nella norma, minime della notte passata, di questo lunedì mattina con valori, ripeto, in linea con le medie del periodo, siamo sui 18, 22, 23 gradi e le massime che toccano i 30, 31

0: quindi ancora valori estivi, ma tutto sommato accettabili, e martedì non cambiano. Chiudo con il vento, che per ora è regolare, insomma non abbiamo grande ventilazione, ma avremo un'intensificazione del vento nelle prossime ore sul canale di Sardegna, sul canale di Sicilia, e arriverà un po' di vento anche sul medio basso Adriatico e sul Mar Ionio, in quei mari di conseguenza motondoso in aumento. Con questo è tutto, ma per i dettagli per i prossimi giorni, come sempre, vi rimando all'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Buon lunedì e buona settimana. Dei concetti da ribadire ce ne sono tanti, alcuni da chiarire senza filtri. Bisogna essere onesti, aspettando questo lunedì che darà ultimi segnali, quali quelli tra Torino e Roma, il Parma che va a Como, chiuderemo con l'Inter contro l'Udinese, però per onestà, indipendentemente dal risultato di oggi, bisogna dire che della vecchia guardia tra gli allenatori, chi ha davvero messo la faccia fin dall'inizio del suo nuovo programma tecnico a Roma, sponda giallorossa, è stato Giampiero Gasperini, per un senso di coerenza che ha sempre avuto. Ha perso qualche partita in più nel primo anno, ma non gli è andato tutta la rosa, ha centrato la Champions, ha dato un'identità, il suo moto ondoso in aumento, il suo calcio sempre più dentro i calciatori che lo hanno memorizzato. Bisogna essere onesti, perché il trapianto a Bergamo di Sarri, due sconfitte di fila, non è fin qui convincente. Si poteva immaginare di aver bisogno di tempo, ma il tempo oggi non te lo dà nessuno, devi fare i risultati. C'è una rivoluzione 10 anni dopo, vi ho detto di Allegri, e c'è la vicenda Spalletti che sta tenendo banco per tanti motivi. Oggi ci dobbiamo tornare, però per onestà della vecchia guardia, Gasperini pronti via è stato quello che ha dato, che continua a dare. Ripeto, non facciamoci condizionare dal risultato, come finirà a Torino la prossima, comunque ha regalato la Champions, ha fatto il mercato che ha valorizzato, ha preso dei calciatori o si è fatto prendere dei calciatori giusti, e lui il baluardo. Poi non è il momento dei programmi definitivi, quando fai una rivoluzione tattica paghi, ma io ho visto degli errori dei singoli nell'Atalanta contro il Cagliari, anche nell'Atalanta a Roma, nella gestione dell'ultima mezz'ora, che è un punto di domanda che si può allargare. Siamo soltanto a settembre, è vero, ma Spalletti ormai da quasi un anno lì, quando venne chiamato al volo per prendere il posto di Tudor dopo una rovinosa sconfitta della Juventus.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seie Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Pensi che dopo il secondo gol di Zegrova, sbilanciandoti in attacco, tu abbia maggiori possibilità di vincere? A me hanno insegnato che quando non la puoi vincere è giusto non perderla. Vale per la Juve e per l'ultima squadra sulla faccia della terra. Due volte l'hai recuperata, quindi se due volte l'hai recuperata non eri pienamente sul pezzo, e per due volte forse avresti dovuto memorizzare la lezione che è meglio accontentarsi che fare dei voli pindarici. Invece fai tutto il contrario, ti sbilanci, perdi gli equilibri e queste robe qui non hanno più un senso. Mi sarei aspettato che tipo di spiegazione da parte di Spalletti, dopo aver tenuto determinati atteggiamenti senza andare a sfidare un inviato dicendogli quelle cose che non hanno un senso. Ripeto, è giusto non presentarsi in sala stampa o davanti ai microfoni se deve dire quelle cose. Mi sarei aspettato, gli equilibri dovevamo tenerli, sono andati oltre, non sta bene, non mi sta bene e la prossima volta dobbiamo fare diversamente. Invece farla passare come una cosa che va bene perché apprezzo quello che hanno fatto pur avendo non rispettato le consegne è una cosa che non è accettabile. Non è accettabile a maggior ragione se c'è l'allenatore della Juve, perché dialetticamente prima dice una cosa su Colomboigny, poi gli dà una carezza, poi prima gli ha dato uno schiaffo, si vede che non gioca da 2 anni. Spalletti deve memorizzare un concetto. Io ho una stima di Spalletti come allenatore, ma dello Spalletti che incideva, non di questo Spalletti che non incide, non di questo Spalletti che fa dei danni quando parla e che fa dei danni quando spiega. Spalletti deve pensare che alla Juve da 1 anno quasi, che non è dentro un laboratorio, che non potrà fare gli esperimenti a vita, che ha la sponda della società, che gli hanno preso quasi tutti quelli che lui ha chiesto, Lukumi l'ha chiesto lui, Colomboigny l'ha chiesto lui, e gente che ha chiesto soltanto lui e sono stati impiegati mesi per portarli a casa. Poi La squadra mercato non ha completato la cosa partendo dal principale problema, cioè io a giugno prendo 40-50 milioni e prendo un centrocampista per risolvere il problema, poi faccio la collezione di trequartisti esterni offensivi. Ma Spalletti deve ricordare 2 cose, che un allenatore deve spiegare e correggere e non può avallare dopo la partita delle cose non avallabili dal punto di vista della logica tattica, e che siamo a settembre e la Juventus non si può permettere di, in

0: infortuni o non infortuni, imbarcare acqua e perdere terreno già a ottobre-novembre per uscire fuori dalla corsa scudetto, non per vincerlo lo scudetto, perché è possibile che non ci siano le condizioni, ma per non attardarti perdendo partite folli come quella di ieri. Per cui se dobbiamo per ogni partita dire va bene, tutto a posto, non ci sono problemi, lo capisco, deve farlo Carnevali che dice noi dobbiamo vincere e basta, lo dicevano anche i suoi predecessori, lui è arrivato da poco e ha capito come funziona su determinate cose, ma Spalletti deve perdere in campo, può succedere con delle scelte sbagliate, meglio che non accada, ma se dovesse accadere, amen, non può perdere fuori dal campo, perché quando perdi fuori dal campo, non rendendotene conto e facendo passare per cose normali, situazioni folli, per me non va bene. È finito il film, siamo ai titoli di coda e non va bene, perché la prossima volta c'è il rischio che facciano peggio. Vi aspetto per i commenti qui e vi auguro una grande settimana. Ciao.
1: Bene ritrovati, appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione attuale con l'immagine del satellite che mostra la perturbazione che scappa lungo lo Ionio. Questa perturbazione è stata responsabile della recente ondata di piogge temporali anche forti, ma anche della attesa diminuzione delle temperature. Dunque sul fronte termico la situazione è nettamente migliorata, perché adesso viviamo una fase di caldo tutto sommato più accettabile e non sperimentiamo più quelle temperature estreme che invece hanno caratterizzato le ultime settimane. Anticiclone delle Azzorre che si allunga in direzione della nostra penisola, come mostra la carta del tempo prevista per l'inizio della settimana. Le perturbazioni per il momento si mantengono lontane, però hanno tutta l'intenzione di raggiungere ancora una volta la nostra penisola. Poi notate, c'è quella bassa pressione al sud, questa bassa pressione sui mari meridionali potrà dar luogo ancora della instabilità, in particolare tra la Sicilia e la Calabria, ma queste basse pressioni sembrano avere un maggiore effetto poi sul Mediterraneo orientale e sull'Egeo. Adesso vediamo la carta del tempo prevista al suolo per la giornata di mercoledì 16 e notate che questa perturbazione fa degli enormi passi avanti, in avanti, e quindi è pronta ad attraversare la nostra penisola in seno a quelle ondulazioni che avevamo visto la volta scorsa che avrebbero riportato un nuovo peggioramento. Il tutto fa seguito anche a questa dinamicità della corrente a getto atlantica che proprio caratterizza il settore euroatlantico. Dunque ci attende un nuovo peggioramento tra mercoledì e giovedì sull'Italia, da prima al nord e poi anche al centro e su parte del sud, e dopo questo aumento delle temperature, perché le temperature sono destinate ad aumentare proprio inizio settimana, poi ci sarà una nuova diminuzione. Dunque le correnti atlantiche sono piuttosto attive, la corrente a getto è piuttosto attiva, e questo fa sì che l'anticiclone, che avrebbe tutte l'intenzione di mettere ancora una volta possesso sul bacino mediterraneo, sembrerebbe faticare proprio in questa sua intenzione, quindi non si esclude la possibilità che anche altre perturbazioni in seguito possano ancora una volta raggiungere l'Italia. Temperature dunque destinate ad aumentare e poi a scendere, però tutto sommato nelle sue linee generali rimaniamo sempre su valori nelle medie o poco di sopra la media tipica del periodo. Mi fermo qui, grazie, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste due squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come avevano sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria, sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' di difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì un po' di gioco, ma sicuramente dei risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati, certo non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore, e poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, una sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Siamo, credo, anche voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora dopo quattro partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza, che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché di Cosenza vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta, credo, col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico modesto Francesco, che ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato l'uomo decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico. E tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire alla classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così, il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Bala Malen, pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti, stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
4: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
4: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
5: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci sono stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: del No. Dove ve l'ho detto? No, no, no, no.
2: Aggiornamenti.
3: No, non ci sono mai stati.
4: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
4: Il
3: sì.
4: primo appuntamento, adesso c'è
3: No,
4: una
3: quella
4: notizia, dai.
3: no, no. Tra un po' lo
4: Una
3: saprete.
4: notizia.
3: No, non posso.
5: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
5: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua è una bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella
4: Cosa
3: squadra.
4: gli manca?
6: Francesco,
4: Cosa gli manca secondo te per essere molto?
3: ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
4: Non i giocatori quindi.
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta. Penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione d'Under 16, dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
7: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro, come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? di smettere?
7: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco. Non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
7: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità, però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati

0: sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
1: Pensi che la chiave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?
0: Beh, sicuramente è un punto importante, i giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Queste prime partite ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita, mi basta anche soltanto girare per Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
1: C'è una mission che ti proponi insomma in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
0: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante, si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria e i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
1: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi insomma sulle copertine, che assiste, come ci si deve comportare da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha, ecco, quale sarebbe la scelta?
0: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha, in questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post main nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia, adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
1: Invece come vedi questo avvio del Napoli un po' in salita?
0: Devo dire che all'inizio, quando cambi allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
2: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
3: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
4: Non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
5: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
4: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovaniere, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
2: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Bentornate cari amiche, bentornati cari amici, bentornati a Gossip, il salottino delle amiche, bentornati in questo nuovo inizio di settimana. Mi piace il lunedì, diversamente da quello che cantava Vasco, odio il lunedì. Mi piace il lunedì perché il lunedì, nella mia vita, il lunedì è sempre stata la giornata di riposo, sempre, perché ci portiamo, io, mia sorella, i miei fratelli, ci portiamo, portiamo con noi il bagaglio di quello che è sempre stato. La nostra famiglia è una famiglia di ristoratori, la nostra famiglia ha sempre avuto la domenica come giorno lavorativo e spesso anche il lunedì. Cioè, capitava che si decidesse la parte della ristorazione, la domenica rimaneva aperta fino a mezzogiorno. Ancora, se non sbaglio, mio fratello lo fa, la domenica lavora fino a mezzogiorno, una alle tre, insomma, quell'orario, poi chiudono e riaprono martedì. Quindi c'è sempre il lunedì. Ma perché? I miei genitori, quando avevano il negozio, il lunedì era sacro. Perché? Perché il lunedì hai le incombenze, hai la banca, hai il commercialista. Il lunedì devi sbrigare delle commissioni che durante la settimana non fai, non hai tempo, se no magari correndo il tardo pomeriggio. Quindi il lunedì è sempre stato un lunedì di vacanza, il lunedì dove io, vacanza, scusa, non è esattamente vacanza, però per noi ragazzi, per noi ancora bambini, il lunedì era il giorno in cui la mamma aveva più tempo di preparare la colazione, quindi noi andavamo a scuola, però c'era la colazione speciale perché non ti alzavi all'alba e venivi trasportata dai nonni, ma lunedì la mamma aveva più tempo, quindi il pranzo era più buono, insomma il lunedì era una giornata meravigliosa, quindi per mamma e papà probabilmente no, perché dovevano correre, papà a fare la spesa, mamma in banca, una serie di cose per cui, però per noi bambini che quando tornavamo a casa trovavamo la mamma, era bellissimo perché tendenzialmente abbiamo fatto tutto il doposcuola, ovvero le classiche ore canoniche, poi ci veniva a prendere la signorina del doposcuola e ci portava al doposcuola perché mamma e papà non c'erano, erano al lavoro e quindi il lunedì era una bellissima giornata. Ecco perché tutt'oggi, che sono passati tanti tanti anni, il lunedì rimane comunque una giornata dove cioè, deceleri. È la giornata in cui cominci, cioè deceleri perché fisicamente, mentalmente per me è così, attenzione, non inizierò mai nulla fatto di corsa, ce l'ho nel DNA. E quindi mi piace l'idea di sicuramente preparare la settimana, ma non di corsa, perché è qualcosa che vi invito a fare anche voi. Sapete che avete una marea di cose da fare, una marea di cose da fare, ma ho imparato a mie spese anche che se non le programmiamo, certo, ok, a volte può succedere che qualcosa non vada come i programmi, ma ci sta, cioè, ecco perché mi piace nella vita anche avere un piano B, però iniziare con calma, iniziare con quella e dire ok, oggi è lunedì, mi alzo con tranquillità, faccio colazione se ho voglia di fare colazione e comincio a mettere le basi per la settimana, non solo il lavoro del lunedì, perché anche il lunedì è comunque una giornata lavorativa, ma con quel senso di non voglio fare le corse, perché se inizio il lunedì correndo come una disperata, io manco ci arrivo a mercoledì. E allora hai questo modo di dire ok, va benissimo, allora programmo la settimana, quindi io lunedì avrò questo. Il martedì devo fare questo e poi ovviamente arrivano altre cose, tipo che ti chiamano e hai un appuntamento, devi disdire una cosa, fai un'altra, poi arrivano gli imprevisti che non sono sempre brutti gli imprevisti, a volte gli imprevisti sono anche molto belli. E con le amiche si parla e si dice: ma sai che, oh, vieni tu, guarda, facciamola. Allora, io la settimana prossima vado a trovare la mia famiglia, vado a trovare mamma e papà, che non vedo da gennaio. E quindi probabilmente mi vedrete in un'ambientazione diversa dallo studio. Io sarò a casa mia, quindi dovrò studiare anche probabilmente il classico mobile dietro, quello con le tendine, fighissimo, quello un po' provenzale che ha mia madre. Però sarò a casa mia, sarò a casa, quindi avrò questo.

questa sorta di spero di tranquillità emotiva. Probabilmente voi sentirete le 33 campane di mio padre, ovvero gli orologi che mio padre tiene su in ogni centimetro quadrato del libero di casa, a tutti i pendoli, orologini, pendoli, tutti che lui ama caricare, lui ama prendersene cura, lui carica sempre, lui mette a punto. Poi quando io arrivo e dormo nella mia pseudo cameretta, io li fermo, tac, tutti, tutti, perché le prime, la seconda notte faccio sempre fatica ad addormentarmi con il ticchettio e poi cioè, c'è una pendola soprattutto che ogni ora si mette a suonare. E no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Quindi spiego. Comunque, detto questo, i lunedì bisogna prenderli con lo spirito giusto, come tante cose. Io, questo è il mio spirito giusto, questo è il mio spirito del lunedì. L'altro giorno parlavo con un'amica e dicevamo: beh, guarda, ma in realtà è sempre stato un discorso che facevo con mia sorella. Gli ho detto: senti, ma amica, sorelle, quello che volete voi. Qua se mai dovessimo rimanere vedove, andiamo a vivere insieme. E certo, e questa è la cosa fighissima, perché ho letto un articolo molto bello e lo leggeremo insieme, che sta nascendo questo coaching al femminile, che è una sorta di premessa che sta diventando realtà, cioè le ragazze vogliono andare a vivere insieme. Ora, funziona dal momento in cui siamo molto giovani, si è single, stiamo studiando, abbiamo le nostre realtà focalizzate sullo studio e il lavoro che magari ci aiuta a campare meglio, perché non è che possiamo pesare tutte sui genitori, quindi quel lavoro extra piuttosto che. Allora, stare insieme si dividono le spese, perché è bello anche questo. Quando si è giovani, poi si dice: no, guarda, se facciamo il moroso, ma deve essere una cosa non pesante, ma non lo puoi sapere. Io ho visto molte di queste cose, di queste ragazze che vanno a vivere insieme per dividere le spese, eccetera. Poi finisce sempre. Perché finisce? Perché ci si innamora, ti innamori e non è più come prima, cioè hai esigenze diverse, però la tua amica, che non è fidanzata, non è che ama proprio vederti chiuderti in camera tutte le sere col tuo fidanzato, piuttosto che studiare con lui, piuttosto che si emarginano. Cioè, ci sono degli equilibri che inevitabilmente vengono intaccati dalla coppia, no? E l'armonia della precedente coppia, che è fatta di amicizia, amica, amica, ne risente. Diversamente, perché ho detto: se mai un giorno rimarremo vedove, andiamo a vivere insieme, perché hai già un'età tale per cui. Ma è col piffero che ti porti a casa un altro uomo, ma è col piffero che ti prendi cura di un'altra persona. Ti devi prendere cura di te stessa e della tua amica. Anzi, insieme c'è una coesione, una felicità nel prendersi cura l'una dell'altra quando serve, perché altrimenti ognuna è indipendente, ovviamente. Ma è diverso. È diverso perché a 65-70 anni non è che non ti puoi più innamorare, eh? Però ripeto, se siamo persone che hanno vissuto una vita felice, una storia d'amore felice, a 65-70 anni, figlia mia, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare di portarti in casa un Romeo che probabilmente vuole magari pizzicarti un po' di pensione o vuole essere servito e riverito? Se invece vai a vivere con una tua amica, ma è che poi non è detto che sia la mia Sabri o che ne so, o un'altra amica, perché nella vita, quando sei una bella persona, non sai mai il destino, chi ti fa incontrare. Magari ti fa incontrare in un corso, fai un corso di ginnastica, fai un corso di risveglio muscolino, fai un corso di pittura, fai un corso di tu, con qualsiasi cosa, incontri una donna che ti piace, che ti fa ridere, che ti fa star bene, una donna che non è invidiosa, una donna che non vuole fare la prima donna, che non vuole prima. E allora ti dici: ma sai che bello che è? E nasce un'amicizia, una condivisione, un raccontarsi, un farsi compagnia.
anche se magari si è sposate, perché non è che il fatto che siamo sposate

ci possa portare via la gioia di poterci anche confrontare con un'altra donna, perché per quanto il nostro marito lo amiamo, sia importante, sia intelligente, sia bonazzo, tutto quello che vuoi, confrontarsi, il confronto con un'altra donna della quale abbiamo stima, è bellissimo. Cioè, per quanto io ami e rispetti il mio compagno e futuro marito, io non credo proprio che potrà mai essere come una donna, intendiamoci, ok? Avere questa affinità, perché per quanto i nostri uomini possano essere sensibili, non riusciranno mai a capire magari quel tipo di dolore fisico, quel tipo di disagio. Magari ci rispettano, lo capiscono e sono comprensivi, ma lo fanno perché ci amano, ma non capiranno mai cosa si prova. Solo un'altra donna può capire il dolore del ciclo, per dirvi, o le disgrazie della menopausa. Cioè, mi capite cosa intendo? Ecco perché è meraviglioso pensare. Sì, mi piace che le ragazze giovani possano creare una sorta di alleanza, ma sono giovani. Sono destinate comunque a non durare, è un rapporto destinato a non durare, perché chi si innamora, chi vuole viaggiare all'estero, chi va bene così, è perfetto così. Diversamente, quando diventiamo più grandi, è bellissimo pensare di poter contare su un'altra persona. È bellissimo poter comprare. Non pensate cioè quando per esempio c'è vediamo un uomo anziano con una donna giovane, ah, si è fatto la badante. Queste cose a noi non interessano. Non interessano cosa pensano, cosa vogliono fare, cosa. Non facciamoci, no? Ognuno è libero di fare quello che ne ha voglia. Dal momento in cui lei viene pagata per fare la badante o qualsiasi altra cosa, questo vecchio riccone. Non sono affari nostri, sono affari nostri quando decidiamo di dire: ascoltami, io sono da sola, tu sei da sola, stiamo bene insieme. C'era, tra l'altro, mi viene in mente, negli anni Ottanta c'era una sitcom di tre o quattro donne che vivevano insieme, Maje, una di queste donne era fenomenale ed era la mamma di una di queste, e vivono tutti insieme, ognuna con la sua stanza, poi si trovavano insieme. Beh, era molto bella questa cosa. Delle battute che probabilmente io non capivo all'epoca perché ero molto piccola, però mi piacevano perché erano tutte estremamente signorili, molto eleganti, cioè non c'era sciattume. Mi piace questa cosa. Quindi, tornando a noi, se arriviamo a 65-70 anni, siamo vedove o divorziate e abbiamo avuto dei figli, sono ormai grandi, emancipate e ve ne vanno per. Non è bellissimo poter dire: senti, allora, uniamo le nostre forze e viviamo insieme in maniera dignitosa e decorosa. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, ma non dov'è che dobbiamo vivere nella stessa stanza da letto. Viviamo in una bella casa, in una bella qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Per esempio, ci possono essere un sacco di esempi, tipo io posseggo una casa, faccio un esempio, io posseggo una casa, questa casa non pago l'affitto, in questa casa ho una stanza in più. Mi piace questa persona che anche lei sola, cerchiamo di conoscerci, di capire un po' cos'è, cosa non è, perché ci si può anche aiutare. Cioè, non è che una per forza deve pensare di fare la furba e andare a vivere, farsi piacere una persona, andarci a vivere insieme, andarci a vivere insieme per approfittarsi di lei. Ma non ce n'è di bisogno, assolutamente. Io credo che l'onestà se paghi sempre, sempre, sempre, comunque. Gli dici: guarda, io prendo questo di pensione, oppure lavoro ancora, perché magari c'è anche chi comunque ha ancora qualche lavoretto, credo, comunque. E dici: io posso pensare, dici: guarda, io ho la casa, è di proprietà, non pago l'affitto, però dividiamo le spese. Più limpido di così non si può. Ci sono tante cose, ma la cosa fondamentale è che se stai bene, ci puoi vai in vacanza insieme, poi da due potete diventare tre, potete diventare quattro amiche, non tutte magari nella stessa casa, ma fate quello che ne avete voglia. Ma l'importante è prendersi cura, perché non c'è nessuna, nessuna, nessuna al mondo che quando nasce un'amicizia, nasce un legame che fa in modo di preoccuparsi l'una dell'altra.
di avere cura del cibo, di cucinare, le pulizie in casa. Insomma, per me

nuovo la sera. Se non hai nessuno con cui chiacchierare, nessuno con cui condividere il tuo giardino e i tuoi fiori, fatelo questo. Signore, se mi state ascoltando, pensateci, prendete in considerazione il fatto di poter andare a vivere con una vostra amica. O di fare, ma certo, ci sono le persone diffidenti, per l'amor del cielo, certo, è giusto così. Allora passate al vaglio, no? Fate una radiografia, cercate un attimino di capire se potrebbe essere una persona che vi piaccia a tal punto da poter condividere anche la colazione, l'inverno, le vacanze, perché anche le RSA sono piene di persone sole, che poi nascono le amicizie, e dico, ma se voi state bene, ok, e siete ancora in grado di intendere e di volere, perché non uscite, perché non prendete quello che è la vostra pensione, i vostri soldi, e andate con un'altra persona che è lo stesso incapace di intendere e volere? Poi ovvio signore, che se dovesse aggravarsi magari una patologia, o non essere voi in grado di prendervi cura più di nessuno, e tantomeno se io non sono più in grado di prendermi cura di me stessa e non posso gravare sulla mia amica, così no, allora le strutture servono, quelle strutture servono, ma diversamente se siamo tutte in gamba e siamo, possiamo fare un sacco di cose, cioè, si possono fare una marea di cose insieme. Poi quando hai una certa età hai anche la consapevolezza di avere acquisito delle doti e delle capacità, tipo a 70 anni sei diventata cintura nera di uncinetto, sai creare cose, sai dipingere molto bene, allora facciamo corsi, tu che sei brava a dipingere, conosci, facciamo un corso, e lì entrano comunque dei soldini, magari non essere così esosa, però ci sono una marea di cose, e io sono assolutamente, assolutamente pro, a favore di questa cosa. Infatti c'è questa cosa, questo articolo molto carino, che dice che in un mercato immobiliare sempre più complesso, in una società segnata dall'isolamento, la risposta al futuro potrebbe arrivare da una vecchia promessa tra amiche: andare a vivere insieme. Nato in Danimarca negli anni 70, il coaching al femminile si sta trasformando in un fenomeno globale, un modello che cambia l'idea di famiglia e di vicinato, offrendo alle donne uno strumento concreto per rivendicare l'indipendenza, serenità e mutuo a qualsiasi età. Io lo trovo un'idea geniale, io lo trovo veramente un'idea geniale. Spazi privati per mantenere la propria autonomia, abbinati a luoghi condivisi come giardini, orti, cucine e sale ricreative. È il Cushing, un modello abitativo a lungo termine che unisce l'indipendenza individuale alla forza della comunità, perché poi è questo. Io parlavo di appartamenti perché io pensavo in piccolo, ma se si vuole pensare in grande è ancora più potente come cosa. Pioniera del modello è stata la Danimarca negli anni 70, che oggi conta circa 400 comunità. Oggi la tendenza sta conquistando tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, guidata soprattutto da gruppi di donne over 50 decise a rivedere le basi della convivenza. L'avevo detto che over 50 è la cosa più fighissima che esista. Tra le storie più emblematiche c'è la Bird's Nest, una comunità nata in Texas dove vivono 11 donne tra i 60 e gli 80 anni. Un'alleanza basata su mutuo soccorso, gestione condivisa delle spese e la volontà di non affrontare l'invecchiamento da sole. È la cosa più bella che ci sia. Infatti l'ho detto, da ragazze è inutile questa cosa. Sì, può essere carina dividere le spese. Mia nipote che studia al San Raffaele di Milano condivide un bellissimo appartamento con altre, credo, quattro ragazze giovani che stanno studiando anche loro. L'appartamento è bellissimo, è veramente molto molto molto bello. Però è destinato a durare per i prossimi 2 anni, perché lei ha passato egregiamente il primo, e dopodiché finisce lì, no? Finisce lì, non nel senso che ognuno può andare per la sua strada, ma questo già aiuta moltissimo, trovarsi bene con le persone. Tra caro affitti e epidemie di solitudine, fare rete diventa la risposta. Riconquistare il proprio spazio vivendo tra amiche è una forma di autonomia condivisa che protegge l'emotività e il portafoglio.
La

distanza sembra quindi essere la risposta all'epidemia di solitudine e al caro vita sempre più insistenti. Io dico, a me questa cosa è piaciuta moltissimo e ve lo ripeto, ve lo ripeterò sempre, perché mi è piaciuto anche andare a vedere i commenti delle persone. Io ho commentato, ovviamente, come sapete, io non riesco a esimermi dal commentare, però so che ci sono, allora, ci sono quelle persone che dicono, per l'amor del cielo, vivere con altre donne, no, no, non sia mai, perché è risaputo che quando c'è una sorta di convivenza tra donne, succedono sempre casini. Io, per esempio, sono dell'idea che gli spazi dedicati, riservati agli uomini, debbano rimanere solo degli uomini. Con Mauro sono entrata a far parte di un mondo che è il mondo delle motociclette, e io vi assicuro che sono molto diversi tra club e chapter eccetera eccetera. Non abbiatene, ma ci sono mondi che è giusto che noi ci entriamo come ospiti, noi donne, ma ci dobbiamo fare gli affari nostri, perché questo è il mondo, è il momento per i ragazzi di riunirsi e di sì, certo, poi uno ha una bella moglie, una bella fidanzata, la porta a far vedere, perché quello è fondamentalmente. Poi ci sono i vari tipi di rispetto, ma non entriamo in questo argomento perché non mi interessa parlare. Però ci sono mondi riservati agli uomini, mondi riservati per le donne. Il problema è che, come dicevo prima, se nascono invidie, gelosie, se ci deve essere sempre quella che fa la prima donna e non si sa che problemi psicologici tu possa avere, nascono sempre e comunque delle invidie, delle gelosie e il malessere, soprattutto quando in un gruppo di donne arriva un uomo, chissà per quale diavolo di motivo, fosse anche brutto, come veramente, come, non dico, un faccio nomi, non posso, impazziscono, ma non gli frega niente dell'uomo, però devono mettersi in mostra, è lì che si rovina. Però è quando io dico che il mondo delle donne è molto bello quando c'è serenità, quando c'è saggezza, quando non devi dimostrare più niente, ecco perché dai 60 anni in su è l'ideale. È proprio un mondo ideale, quando ormai sai chi sei, sei arrivato ad ottenere quello che volevi o quello che non volevi, ma non è che qualcuno ti dice qualcosa. Però in questo mondo è veramente, mi piace molto la parola mutuo soccorso, ovvero potersi prendere cura l'una dell'altra, avere i propri spazi, tipo che non è necessario passare tutto il giorno insieme. Ok, io ho voglia di isolarmi, di leggere tutta la mattina, tu hai voglia di fare l'orto, fallo, è questa la bellezza, è questa la bellezza. E mi viene in mente che si potrebbe veramente, volendo, creare un villaggio di questo genere, sarebbe stupendo se ci pensate, tanti bungalow che diventano benissimo arredati, zona pittura, zona orto, zona pollaio, tantissime cose, e c'è una quota, una piccola quota per far andare tutto, perché anche se metteremo dei pannelli solari, non è che, cioè, insomma, che le utenze vanno pagate, quindi c'è qualcosa che poi ci sarà la lavanderia, ci sarà anche la zona infermeria, perché quelle provare la pressione, tutto, ci sarà un medico che verrà tutti i giorni o un giorno sì, un giorno, insomma, sì, uno volendo può veramente creare una comunità sana di sole donne. E ragazzi, devono essere solo donne, solo donne, non ci deve essere nessun uomo, e i pettegolezzi, e ci deve essere un capo, che sarò io, che i pettegolezzi vanno banditi, ci saranno delle regole che dovranno essere rispettate, e non potrà mai essere fatto nessun male, né fisico né verbale, nessuna pena, l'allontanamento al terzo richiamo, una roba del genere. Sì, una si diverte a parlare male di un'altra, a mettere in cattiva luce un'altra persona, l'allontaniamo, il suo posto verrà preso da un'altra persona, una cosa di questo genere. Ci sono tanti commenti, tante idee. Una dice, per esempio, io e le mie amiche storiche ne abbiamo iniziato a parlare a 40 anni, ora che ci avviciniamo ai 60 cerchiamo il posto carino dove sistemarci. È così.

Forse anche, avete presente, le vecchie, come si chiamano, quei vecchi rustici di corte dove ci sono tutti i balconi, dove ti conoscevi, era una realtà del dopoguerra, però è molto bello se ci pensate, ognuno ha la sua casetta, ma siamo comunque tutti insieme, è molto bello questa cosa. E poi c'è uno che dice, lo scopo di stare solo tra donne quale sarebbe? Nessuno, una risponde, stanno solo romanticizzando il fatto che una persona di 60 anni, dopo averne lavorati 35, non possa comunque permettersi di vivere da sola. È anche vero, ma non solo, non solo. Ci sono anche persone che hanno aiutato i propri figli. E la propria pensione, il proprio comunque stipendio, l'hanno utilizzato per aiutare i suoi figli e arrivano a un certo punto dove ovviamente sperano che i figli prendano il volo da soli e quello che gli rimane per vivere. Questa polemica è abbastanza stupida per quanto mi riguarda. Maria dice: non avere rotture di coglioni date dai bisogni infantili di un uomo e vivere felici ridendo e gioiendo. E ci sta benissimo. Creare legami liberi dalle aspettative romantiche e sessuali che, quando c'è un uomo di mezzo, saltano comunque sempre fuori. Siamo esseri sociali, in solitudine, non viviamo bene. No, io non avrei. Scusate. Io non avrei problemi però a vivere in un co-housing misto. Confido, no, non sono d'accordo che anche un uomo che fa questa scelta abbia una certa maturità nel gestire le relazioni sociali. No, non sono d'accordo. Deve essere solo e esclusivamente donne. Devi sapere che qui ci sono solo donne e ci si aiuta tra donne. Gli uomini, no, è bandito, un po' come una sorta di Amazzoni no, tra di noi. Ok, Amazzoni, l'uomo porta scompiglio, porta solamente rotture di. E quindi è giusto così. Abbiamo avuto 40 anni, 50 anni, 60 anni di esperienze con gli uomini. Basta, basta, siamo tra di noi e cerchiamo di vivere al meglio. Quindi dice, ah, ok, la tizia, no, che risponde, sarà che io dopo quasi 60 anni di famiglia starei volentieri da sola se non fossi in coppia. Vabbè, ma sei stata assoggettata, 60 anni di famiglia, 60 anni con tuo marito, probabilmente davvero vorresti solamente silenzio e pace, però questo silenzio e pace quanto può durare? E soprattutto se hai 65-70 anni, io penserei. Non è pensare egoisticamente, ma è pensare a stare sereni. Non devi per forza vivere con qualcuno in casa, però l'idea di poter creare una comunità dove ci si aiuta e una comunità ha anche sovvenzioni dallo Stato, ha anche aiuti dallo Stato se uno vuole proprio buttarsi l'idea, è stupendo. Io mentre vi parlo. La sto già progettando, la sto già progettando. Ma che sono fissata, io voglio le anatre, le oche. Voglio le anatre, le oche del Campidoglio e voglio le anatre, quelle tutte bianche col becco. Io voglio dei recinti a prova di volpi e di faine. E ci sto pensando tutte queste cose. Sto pensando dei piccoli bungalow che ognuno si arreda come vuole. Sto pensando a tutto. Vabbè, prima o poi, magari, non lo so, adesso sono troppo giovane, però, insomma, stiamo arrivando, ecco. Io vi saluto dopo questo lunedì di estremo comfort. Vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo domani.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

I barbari russi sono già alle vostre porte. Il drammatico allarme del ministro degli esteri ucraino Andrei Sybiha dopo l'attacco di droni contro una stazione di servizio e un treno con 206 passeggeri a Yodin, a soli 2 chilometri dalla Polonia. Il convoglio Kiev-Varsavia è rimasto danneggiato ma senza feriti, mentre Mosca sostiene di avere colpito infrastrutture adibite al trasporto di materiali militari europei. Il presidente Zelensky ha denunciato l'incendio della locomotiva poco dopo il passaggio dei consiglieri di sicurezza occidentali. L'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas, dal vertice artico di Rovaniemi, ha definito l'azione un tentativo di intimorire l'Occidente, mentre il cancelliere tedesco Merz ha sollecitato a prendere la minaccia con la massima serietà. Arriva una dura presa di posizione dalla Francia per bocca del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, esponente del governo di Parigi, ha giudicato inaccettabile il raid al convoglio ferroviario, ravvisando l'obiettivo preciso di disunire gli europei e scoraggiarli proprio mentre l'Ucraina ospitava questo importante forum di sostegno economico alla presenza di aziende e diplomatici da tutto il mondo. Attraverso un lungo intervento sul social True, Donald Trump ha attaccato chi chiede un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che l'unico vero controllo necessario è la presenza di un presidente forte e intelligente. Trump si è scagliato contro Dario Amodei di Anthropic, che ha denunciato una cospirazione malata contro i data center di cui beneficerebbe soltanto la Cina. Mentre Pechino bolla gli allarmi americani come allarmismo e competizione, l'alto commissario dell'ONU, Volker Turk, ha inviato una lettera formale chiedendo urgentemente una governance globale per limitare i rischi esistenziali legati alla tecnologia. Forte fiammata del greggio sui mercati internazionali, con il WTI che sale a 102,73 dollari al barile più 2,68% e il Brent raggiunge 107,32 dollari più 2,59. Il forte rincaro delle quotazioni fa seguito alla chiusura ad un primario oleodotto da parte dell'Arabia Saudita in risposta agli attacchi con droni effettuati dalle milizie filo-iraniane in Iraq. A pesare sui mercati energetici si aggiunge anche il rinvio dei colloqui strategici sullo stretto di Hormuz tra l'Iran e i paesi del Golfo. Con un apposito motu proprio, Papa Leone ha annullato le misure di contenimento salariale introdotte nel 2021 da Papa Francesco. Il pontefice ha spiegato che i tagli del 10% applicati agli stipendi dei cardinali furono indispensabili per far fronte all'emergenza della pandemia, ma che adesso possono considerarsi superati nella certezza che la sostenibilità economica della Santa Sede verrà perseguita attraverso differenti strumenti di gestione. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la nuova richiesta di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato per l'uccisione di 2 rapinatori a Grinzane e Cavour. I giudici hanno chiarito che concedere la sospensione della detenzione costituirebbe un'impropria ingerenza nelle prerogative esclusive del Capo dello Stato, unico competente a pronunciarsi sulla domanda di grazia avanzata dalla famiglia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Castellammare di Stabia verso un 26enne con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni aggravate. L'indagato ha adescato su Instagram una ragazza di 22 anni, la quale è stata poi attirata con un inganno in una cantina condominiale barricata dall'interno e privata del cellulare. L'incubo della giovane si è protratto per ore tra percosse, minacce di morte e violenze prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Prosegue presso la sala della Promoteca in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, la presenza di esponenti di ogni parte politica, tra cui ministri Tajani e Crosetto. Dopo la veglia civile serale promossa da Più Europa, con la partecipazione di leader politici e personalità della cultura, martedì alle 12.30 sono in programma i funerali di Stato in forma laica, nei quali si registrerà la presenza del Capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Avvicinare la giustizia ai cittadini.

0: cittadini, soprattutto a chi incontra maggiori difficoltà nell'accesso ai servizi. È l'obiettivo degli uffici di prossimità al centro del primo incontro territoriale del progetto promosso dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Giustizia e realizzato da Formez PA, che si è svolto al Tribunale di Ragusa.
1: L'evento di oggi è un evento che consideriamo particolarmente importante, essendo noi impegnati ormai da tempo nel disintermediare tra valore pubblico e interesse collettivo. Gli uffici di prossimità sono un passo importantissimo per portare il pubblico nelle case dei cittadini. Stiamo parlando di un progetto estremamente importante che coinvolge circa 300.000 persone ed è solo un primo passo, il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno la Regione Sicilia e del quale siamo assolutamente orgogliosi.
0: Gli sportelli, attivati presso i comuni, offrono informazioni, orientamento e supporto, in particolare nell'ambito della volontaria giurisdizione, riducendo la necessità di recarsi direttamente negli uffici giudiziari.
2: La digitalizzazione degli atti ha un impatto essenziale, oggi come oggi, perché siamo in una fase di processo civile telematico che viene in questo caso, diciamo, dato come occasione di miglioramento a tutti i cittadini e non solo agli avvocati.
0: Il progetto punta inoltre a rafforzare la collaborazione tra tribunali, amministrazioni locali, servizi sociali e distretti sociosanitari.
3: Siamo nell'epoca della digitalizzazione, ma ci rendiamo conto che grandi fasce della popolazione rimangono tagliati fuori da queste opportunità e quindi è giusto che le istituzioni si interroghino su come poter rendere più facile possibile l'accesso a determinati servizi a fasce fragili, tra queste soprattutto gli anziani, dei nostri cittadini.
0: Quello di Ragusa è il primo appuntamento di un percorso che proseguirà in altri tribunali siciliani.
4: Un saluto a tutti e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando un'area di bassa pressione ancora apporterà qualche fenomeno su parte del nostro territorio. Infatti, dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni si concentreranno su parte delle regioni meridionali. La giornata di martedì sarà caratterizzata da ampi e schiarite spazi assolati. Qualche rovescio coinvolgerà ancora la Sicilia, ma anche parte del sud, e non si escludono locali temporali. Temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30-32 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sconfitta pesante per la Juventus di Luciano Spalletti, battuta 3-2 al Mapei Stadium dal Sassuolo in un finale concitato. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i neroverdi sbloccano la gara al 60° con Sebastiano Esposito su assist di Matic. I bianconeri reagiscono, impattano all'82° con la prima rete di Zekrova, ma nei minuti conclusivi succede di tutto. Bovi riporta avanti gli emiliani all'89°, la doppietta del kosovaro firma l'illusorio 2-2 al 91°, finché nell'ultima azione utile l'ex Hadžić condanna la Juventus firmando il definitivo 3-2 per il Sassuolo. Con questo successo gli emiliani agganciano proprio la Juve in classifica a quota 7 punti. Torna al successo il Napoli di Massimiliano Allegri, che al Maradona supera 1-0 il Bologna e riscatta i capò subiti contro Como, Inter e Arsenal. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, caratterizzato da un gol annullato bolognese Tiat, a far la differenza nella ripresa sono le mosse del tecnico toscano. Gli ingressi di Lang e Fafasuli cambiano l'inerzia della gara e al 66° è proprio l'ex Catanzaro a servire a Stanislav Lobotka il pallone decisivo per l'1-0 finale. Il Napoli sale così a quota 6 punti, mentre resta in piena crisi la squadra di Tedesco, ferma un solo punto in classifica. Il programma della quarta giornata di Serie A si chiude stasera con tre posticipi. A San Siro l'Inter ospita l'Udinese. Mister Christian Chivu punta a dare continuità alla squadra e lancia dal primo minuto John Stones in difesa al fianco di Akanji e Bastoni, confermando Joseph Martinez tra i pali. All'Olimpico la Roma di Giampiero Gasperini affronta il Torino con Paolo Dybala titolare per cercare il quarto successo consecutivo. Infine a Sinigaglia si gioca Como Parma, con le due formazioni a caccia di punti pesanti. Non c'è due senza tre per l'Ital Volley di Ferdinando De Giorgi, che al Palapanini di Modena sconfigge 3-1 la Slovacchia e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale degli europei maschili. Gli azzurri partono fortissimo, spinti dalle giocate di Mati, e conquistano il primo set 25-17 prima di subire il rientro degli ospiti, che pareggiano i conti ai vantaggi 27-25. Nel terzo parziale l'Italia alza il ritmo con il rientro di Micheletto, domando il parziale 25-10, per poi chiudere definitivamente la pratica nel quarto set 25-19 grazie a un ritrovato bottolo. Martedì la sfida contro la Cecchia. Trionfo straordinario per Gianmarco Tamberi nella prima edizione degli Ultimate Championship a Budapest, sulla stessa pedana che lo vide campione del mondo nel 2023. Il 34enne azzurro si aggiudica la gara di salto in alto volando a quota 2,37 metri, misura che vale la migliore prestazione mondiale dell'anno e che si avvicina a soli 2 centimetri dal suo record italiano. Jimbo supera nettamente lo statunitense Harrison, secondo a quota 2,30, e conquista così il 12° titolo internazionale d'un palmarès leggendario, confermando una ritrovata condizione fisica in vista dei mondiali di Pechino 2027 e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Formula 1, straordinario successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spagna. Il giovane talento italiano coglie l'ottava vittoria stagionale approfittando del tempismo perfetto del muretto Mercedes, che lo richiama ai box per il cambio gomme in regime di virtual safety car appena prima che la corsa riparta. Beffato il campione del mondo Lando Norris, costretto a accontentarsi del terzo posto alle spalle di Max Verstappen dopo aver guidato la gara nelle prime fasi. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton è costretto al ritiro per un problema mai freni. MotoGP, dopo la vittoria nella sprint, Marc Marquez domina anche la gara della domenica nel Gran Premio di San Marino. Il pilota della Ducati firma la doppietta a Misano, precedendo sul traguardo il fratello Alex e la KTM di Pedro Acosta, un successo fondamentale che gli permette di balzare al comando del mondiale a pari punti con Jorge Martin, solo quinto. Domenica da dimenticare per i colori italiani, con il pullman Marco Bezzecchi che scivola subito nel corso del primo giro, seguito poche tornate più tardi dalla caduta di Pecco Bagnaia. Tennis, Alexander Zverev si aggiudica per la prima volta in carriera agli US Open, superando in finale lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 7-6, 7-5, 6-2. Dopo il trionfo a Roland Garros, il 29enne tedesco firma la coppiata nello stesso anno e balza in testa la race ATP con 8.650 punti, superando Jannik Sinner, che resta comunque al comando del ranking mondiale. Shelton sale al quarto posto, suo nuovo best ranking, mentre Flavio Cobolli scala in settima posizione pur restando in top 10. Storico cambio nella classifica ATP con Novak Djokovic, che esce dai primi 10 tennisti al mondo dopo oltre 8 anni.
1: Il turno di campionato non è finito, anzi il meglio, Como, Inter, eccetera, si gioca stasera. E ne approfitto per annunciare una cosa importante, che è anche in parte una vittoria personale, alla fine di una lotta che è durata anni. è praticamente sparita la VAR, così come avevo augurato al calcio italiano succedesse, perché era nata solamente per creare dei problemi e soprattutto annullando l'esistenza degli arbitri. E invece è stato orsato il designatore degli arbitri e anche il mondo arbitrale, che proprio dopo il mondiale ha recuperato la sua fisionomia storica, ha recuperato il suo potere storico, che, voglio dire, si era intravisto nelle gesta mondiali di Collina e si è realizzato nelle gesta italiche di Orsato. Praticamente in questo turno di campionato, a parte quello che può succedere stasera, la VAR è stata chiamata un paio di volte, rigore ne hanno assegnato uno, cioè è pian piano tornato in vita il campionato con le sue antiche regole, con i suoi giusti comportamenti che erano stati così dirottati in una polemica continua dall'attrezzo, ripeto, la VAR, che era stata annunciata come pacificatrice, e invece no, eravamo tornati alle risse interminabili che poi sfociavano in un risultato inconciliabile con la realtà. La decisione l'ha presa una macchina, e allora ben venga questo nuovo comportamento, e mi auguro che non sia solamente un regalino d'inizio del campionato, ma una scelta duratura. Buon divertimento senza VAR.

0: di rabbia, si può dire così, era deluso da cosa in particolare? E poi ecco un bilancio sulla partita, perché comunque insomma il Napoli l'ha vinta con due insospettabili quasi, Favasuli e Lobotka.
1: Infatti il calcio è bello per questo, perché è imprevedibile, e perché comunque sono due giocatori, Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto, poi come ho detto anche prima inserimenti Lobotka e di Gilmour non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica. Quindi per quanto riguarda, no, deluso di niente, ero arrabbiato, concitato quel momento della partita dove Luca era un contropiede, potevamo fare il 2-0, bastava avere un attimino più di lucidità su cose su cui deve imparare, però è entrato molto bene, hanno fatto bene quelli del primo tempo e hanno fatto bene altrettanto quelli che sono entrati nel secondo tempo, e questo è una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
2: Gazzetta dello Sport, a seguire Kiss Kiss.
3: Salve mister. Napoli cercava da tempo un vice di Lorenzo, forse invece ha trovato un esterno con una gamba diversa, vi ha dato molta più verve, più profondità anche il cambio. Se lo aspettava lì, cioè, quando ha deciso, ha capito che un giocatore può giocare anche alto, magari a 4.
1: Ma io credo che in questo momento lui possa giocare alto da quinto, diciamo che dà una mano al terzino quando ce n'è bisogno, e è offensivo perché è molto aggressivo e riesce a far tenere così la squadra più alta, ma in futuro dovrà, credo, andare a giocare da terzino.
2: Kiss Kiss e poi seguire Repubblica.
4: Buonasera mister, lei parlava prima dei cambi, è entrato bene Favasuli, grande corsa, ce l'aveva fatta vedere anche questa energia in Champions League, che cavallo è questo calciatore?
1: Ma è un cavallo giovane, un cavallo che ha un entusiasmo pazzesco, perché credo che non se l'aspettasse neanche lui di arrivare a Napoli, è arrivato con grande fiducia, ci ha dato grande energia, però non scordiamoci che sia Matteo Politano che Vergara al primo tempo hanno corso, hanno spinto, le partite durano 90 minuti, in quel momento lì hanno fatto quello che dovevano fare e ho preferito mettere due giocatori più freschi dentro, così come Lang, che è entrato bene, però deve essere ancora molto più decisivo, perché ha le qualità per essere molto più decisivo nel chiudere l'azione, nel chiudere a far gol. Su queste cose bisogna migliorare, ma non è una questione tecnica, ma è una questione proprio di testa.
2: Repubblica, per chiudere il Corriere della Sera.
5: Sì, eccomi, buonasera, complimenti. Questa vittoria è importante anche dal punto di vista mentale, no? Vi siete un po' sbloccati dopo tre partite in cui avete comunque giocato, fatto delle prestazioni, ma non erano arrivati i risultati. Grazie.
1: Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti della partita, come a San Siro, come oggi a un minuto alla fine del primo tempo, due minuti, abbiamo subito due cross, due situazioni dove potevamo pagare perché avevamo proprio staccato la spina. Alla fine invece si vedeva che la squadra era dentro la partita ancora e era difficile che ci facessero gol con le due o tre situazioni che hanno creato, e questa è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como.
2: Chiudiamo col Corriere della Sera.
6: Mister, uno dei grandi miglioramenti di oggi, secondo me, è da un aspetto a cui lei tiene molto, la pulizia nel giro palla, soprattutto per 80 minuti, tranne un po' nel finale, e poi sull'ultima cosa che diceva, la testa, l'occasione nel fine del primo tempo, come si allena, come si migliora questa questione?
1: È una questione di entrare dentro avere chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, quello di essere competitivi e a lottare insieme a tutte le altre squadre, e l'obiettivo di incominciare a fare dei punti in Champions per passare intanto come primo obiettivo il turno. E se è questa rabbia che i ragazzi hanno avuto oggi nel voler portare a casa la partita, con le qualità tecniche che hanno è più facile portarla a casa.
2: Grazie.
7: No, assolutamente.

0: niente, però sono veramente contento perché sto vivendo un sogno, però è un punto di partenza. Sono veramente contento in primis per la vittoria perché è la cosa più importante. Però è stata una bellissima settimana, dai.
1: Radio Kiss, a seguire il canale 8.
2: Ciao Costantino, nella prima intervista che ti feci tu dicesti: voglio farmi trovare pronto, sono sicuro di potermi far trovare pronto. Beh, direi che queste due partite ce l'hanno dimostrato. Che rapporto stai sviluppando con la squadra e con il mister? Grazie.
0: No, sì, sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, però la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. Infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato dai bene, però ancora la strada è lunga, la cosa più importante è la vittoria.
3: Ciao Costantino, ci ritroviamo, sono qui, guarda, girati un po' dall'altro lato, ecco qua, ci ritroviamo, ciao. Dopo la partita di Champions questa volta è andata bene, ti rinnovo ancora una volta i complimenti, però volevo un commento sul giudizio tecnico che ha dato il mister sul tuo ruolo. Insomma, tu arrivi come esterno basso, però puoi essere utilizzato anche come oggi più in alto, anche se lui ha detto poi alla fine tornerà a giocare più basso. Tu in realtà come ti senti? Un quinto come ha detto lui, oppure in realtà vuoi soltanto giocare nella parte più bassa del campo? Grazie.
0: No, io sinceramente dove in qualsiasi posizione mi metta io darò sempre il massimo, questa è la prima cosa, però basso, alto non ha importanza, perché cerco di dare tutto quello che ho per la squadra, per il mister, lui fa le sue rotazioni, mi sta mettendo un pochino più alto, io cercherò di farmi trovare sempre pronto.
1: Sky a seguire il pianeta Napoli.
4: Sì, buonasera, ben trovato, complimenti innanzitutto. Qualche mese fa hai vissuto l'esperienza meravigliosa in nazionale con Baldini, ci avviciniamo alle convocazioni, insomma c'è voglia di aria nuova. Ecco, ti chiedo, proprio pensando a quel che è stato, che tipo di sogno è e quanta voglia ci avresti evidentemente di riprovare quel tipo di esperienza.
0: Ovviamente la nazionale è il sogno di tutti, perché soprattutto per me sarebbe un sogno incredibile, e l'ho vissuta con Baldini, è stato un sogno, se potessi riandare sarebbe qualcosa di unico, però vediamo. Io mi concentro per il Napoli perché per me ora è la prima cosa e non esiste altro, però magari un giorno sarebbe un sogno, ecco.
1: Pianeta Napoli a seguire Info Napoli 24.
5: Sì, buonasera, complimenti, hai eguagliato il record, cioè, o meglio, diciamo l'esordio in Serie A di un difensore del Napoli come Paolo Cannavaro, capitano, che al suo esordio fece un assist, lo scorso anno tre assist nel Catanzaro. Cosa significa per un difensore, oltre difendere e spingere, regalare assist, quindi occasioni gol al compagno?
0: Sì, no, è una cosa importantissima, soprattutto per la squadra, fare assist. Io cerco di mettere qualche palla interessante per gli attaccanti. Oggi per Lobo sono stato fortunato, ma sono contento, è una cosa importante, una cosa in più per gli esterni, fare assist per gli esterni, terzini, quinti, quello che è importantissimo, ti fa fare il salto di qualità.
6: Buonasera, allora, per me complimenti perché sei stato il migliore in campo nettamente. Detto questo, guardando anche i compagni, sono naturalmente più esperti di te, qual è l'aspetto secondo te sotto il quale tu pensi di poter migliorare in questa tua esperienza, in questa nuova tua avventura? Una cosa sulla quale pensi e speri di poter migliorare in maniera veloce per poter offrire ancora un contributo più importante. Grazie.
0: Ma guarda, sinceramente devo migliorare in tutto, in qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti, da De Bruyne, di Lorenzo che mi sta aiutando tantissimo, quello è il segreto, prendere tutto da tutti, perché ci sono dei campioni incredibili, dal mister che è un allenatore vincente, è fortissimo, quindi io cerco di migliorare ogni giorno su qualsiasi cosa, non è solo una, veramente tante cose devo migliorare.
1: Da qua
7: posta, eccoci. Ci dici un po' a chi ti ispiri come, diciamo, modello proprio per la crescita di cui parlavi, per il giocatore che vuoi diventare, ricollegandoci anche al discorso tattico, terzino, quinto, esterno alto? Grazie.
0: Uno ce l'ho in casa, che è Di Lorenzo, che per me innanzitutto è un capitano esemplare, e poi un giocatore fortissimo, poi mi piace tanto Cancelo, mi piaceva Zambrotta, però non lo so, io cerco di fare la mia strada, però mi piacciono quei giocatori come pure Cancelo, sì.
1: Ragazzi, devo chiudere perché c'è già l'allenatore del Bologna e credo ancora di venire. Grazie.
0: Buonasera, grazie.

0: Non mi sembra giusto dire che è una squadra con poca personalità, è una squadra che ha fatto la sua partita, che secondo me nel primo tempo meritava di andare in vantaggio, ha creato le occasioni. Abbiamo preparato una partita molto verticale, sapendo le loro caratteristiche, insomma, di aggressività, di uomo a uomo, quindi non abbiamo visto il solito gioco che a volte abbiamo fatto, siamo andati molto in verticale, secondo me davanti siamo stati bravi a tenere palla, e abbiamo fatto la partita dopo fare, secondo me oggi più che mai gli episodi non ci sono girati a favore, fa parte di un percorso, fa parte del nostro gioco, fa parte dell'inserimento di alcuni giocatori, fa parte anche del momento, e dobbiamo andare avanti e lavorare. Però dire che i giocatori non hanno personalità o che la squadra non ha personalità, che poi la stessa cosa, mi sembrerebbe un po' ingeneroso.
1: Cioè, dà la sensazione più che altro di avere dei giocatori, dei buoni giocatori, ma che la squadra non abbia ancora quell'identità che forse tu nella tua testa invece hai.
0: Allora, se non hai identità è un altro discorso, questo io ve lo lascio dire perché magari dipende da me. Secondo me oggi abbiamo trovato un avversario che, se avessimo giocato come giochiamo di solito, ci avrebbe creato problemi, ci avrebbe recuperato tanti palloni nella nostra metà campo, perché è quello che fanno di solito e lo fanno bene. Andargli alle spalle, andargli lunghi, per noi era l'opzione migliore. L'identità di strategia è quella lì, non so bene a cosa si riferisce. Io penso che il primo tempo potevamo fare tre gol facilmente, e magari avreste visto una partita con identità o con personalità. Siamo aperti alle critiche, siamo aperti al fatto che i risultati le condizionino, le critiche positive e negative, però secondo me noi abbiamo un'identità ben precisa che crescerà in base alla conoscenza dei giocatori, in base anche all'entrata in condizione di alcuni giocatori che sono arrivati da poco e che sappiamo che hanno dei minutaggi molto ristretti.
1: Emanuela Mortari. Vado avanti, grazie.
2: Nella ripresa con Messias ed El Shaarawy hai alzato la qualità della squadra. El Shaarawy ha fatto anche due diagonali difensive senza palla che non si erano ancora viste in campo. Come giudichi la loro prestazione? E Messias in futuro avrà la possibilità anche di partire dall'inizio?
0: La giudico positivamente la loro prestazione, come sono entrati, anche l'attenzione che hanno avuto. Stefano aveva un cliente molto scomodo, due clienti scomodi, soprattutto quando è entrato Seydou. Era difficile, sarebbe stato difficile per chiunque. Per quanto riguarda il discorso di Junior, dall'inizio è sempre lo stesso. L'altro anno l'abbiamo fatto giocare dall'inizio quando proprio non potevamo farne meno, ma se posso e riesco lo tengo in panchina per l'ultima mezz'ora, per il secondo tempo, perché sta meglio, ma il suo fisico a volte, quando l'abbiamo stimolato troppo dal punto di vista del minutaggio, ne ha risentito, insomma.
1: Gambaro,
3: ciao mister, continua la maledizione dei rigori come l'anno scorso, questa volta Colombo. Cosa ci puoi dire in merito? L'ha rincuorato, abbiamo visto alla fine, è lui quello designato nel battere i rigori ora che non c'è più Malinowski, o ci sono anche altri candidati?
0: Il discorso è lo stesso, abbiamo provato tanti queste settimane, abbiamo provato tanti ogni giorno lì a fine allenamento. Se devo pensare a un rigore che ha sbagliato in allenamento negli ultimi 10 giorni, non lo so, devo andare indietro di non so quanto tempo. I rigori si tirano, si sbagliano. L'importante, secondo me, ma non è una critica, è avere un'identità, torno al discorso vostro, avere un modo di calciarlo, un modo di rincorrere, un modo di partire, di tirare. E a volte è buffo, ma i giocatori è così, insomma, se tu provi rigore in allenamento poi cambi completamente modo di tirarlo, a volte ti fa pensare. Però sono stato giocatore, mi è successo pure a me, e adesso continueremo a provare.

0: continuiamo a vedere anche altri giocatori che insomma che sanno tirarli.
1: Maurizio Moschetti
0: ha fatto una grande partita, secondo me Colombo ha fatto una partita incredibile dal punto di vista dell'impegno, del tenere palla, del creare spazio per gli avversari, perciò è ovvio che quello rimane un po' come non macchia ma come episodio evidente che ha pesato, ma sono soddisfatto della sua prestazione.
2: Mister, invece io passo indietro, nel senso passo alla difesa, oggi l'errore di Vasquez, nel senso che non deve farsi ammonire per proteste, ma soprattutto Marcandelli in difficoltà, ma aveva qualche problema fisico, qualcosa, perché così non l'abbiamo mai visto.
0: Non so se aveva qualche problema fisico, ho avuto un cliente tanto tanto difficile, perché Fernanza è un giocatore di alta categoria, secondo me ha fatto una partita attenta anche nel primo tempo, è una partita tanto verticale dove devi stare sempre ad accorciare, tornare indietro, accorciare, andare indietro, e all'ultimo era, lo vedevo che era un po' cotto, ma i cambi erano quelli, mi ha chiesto il cambio Gibril, aveva i grampi anche Mike Ellerson, quindi devo scegliere che cambi fare, e lui è rimasto in campo, penso che abbia sofferto soprattutto verso la fine, dove ci siamo un po' allungati, la voglia di far gol ci ha fatto prendere un po' di fretta, un po' di frenesia, ci ha fatto trovare un po' disordinati, ed è gli unici secondo me 10 minuti in cui abbiamo sofferto e rischiato. Per il resto penso che abbia fatto la partita come tutti gli altri, una partita di grande sacrificio, di grande verticalità e di fatica.
3: Mister, ti chiedo un giudizio sulla prestazione di Make 3, che è entrato molto bene, è saltato anche, è sembrato uno dei pochi a provare almeno a puntare l'uomo e a saltarlo.
0: È entrato benissimo, era già entrato benissimo un'altra partita e deve farmi riflettere questa cosa qui, perché è entrato veramente molto bene. Soprattutto prima palla tirava subito in porta, non so dove sarebbe finita quella palla, ma come attitudine, come atteggiamento è uno pronto sempre a determinare, grande passo e grande utilità, perché sa giocare un po' in tutti i ruoli e li fa con grande intensità, e secondo me ci darà una grandissima mano e secondo me avrà più spazio in futuro.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia bollette.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, via Duomo 339, Napoli.
1: Che corda hai toccato?
2: No, nessuna corda toccata, il merito è di quella che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio. È merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo. Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, secondo me, secondo tempo. Un po' di mentalità, di gambe, che riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Oggi abbiamo subito sicuramente i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità, e dispiace. Perché ci è andata anche bene, perché dopo 2 minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
3: Allora andiamo di là, Benedetti, poi abbiamo Marcangeli, sarà prenotato.
4: Ciao Rino.
3: Prego.
4: Sono qui. Ciao. Allora, io mi vorrei riferire alle dichiarazioni di Frattesi, che qui la prima volta che venne in conferenza stampa parlò di mentalità, no? Dice: io sono venuto qui anche per dare una mano alla Lazio a cambiare mentalità. Tu adesso hai parlato di mentalità, dando per scontato che il peperoncino sembra sia arrivato all'interno dello spogliatoio della Lazio, no? Ti ricordi, ne abbiamo parlato. Adesso io penso che, cioè, tu sei campione del mondo, hai vinto Champions League, sei riuscito a perderle pure quando vincevate 3-0, poi dopo 2 anni siete riusciti a fare una rivincita, le avete vinte, Champions League, avete vinto tutto. Sei praticamente il Dino Zoff di oggi, no? Perché
3: sì, la Lazio ha avuto
4: anche l'opportunità di avere quest'altro privilegio. Ti sei prefisso di portare un cambio di mentalità, oltre che dal punto di vista tecnico all'interno della Lazio? Cioè, tutta, calcisticamente parlando, dovresti avere un carisma particolare.
2: La mia storia dice una roba. Da allenatore, da calciatore, ho smesso tanti anni fa, sinceramente non ne voglio parlare, quello è il passato, ne voglio parlare del lavoro che faccio oggi, che è completamente diverso di quello che ho fatto da calciatore. Io vado via dal Milan e vinco nel campionato e ho lasciato mentalità e cultura del lavoro. Vado via dal Napoli e vinco nel campionato, e non è un caso, io ci tengo, io vivo per queste robe qua. E il fatto di andare alla ricerca della disciplina, della cultura del lavoro, far capire ai miei giocatori cosa vuol dire migliorarsi tutti i giorni, cosa vuol dire arrivare puntuale al campo, riuscire a dare delle regole, per me è importante. E penso che tutti i giocatori mi riconoscono questo, perché ci tengo. E noi abbiamo cominciato dal primo giorno che siamo venuti qua, il fatto di venire prima, di fare i loro lavori personalizzati, di venire in sala video, sforzarsi e non stressarli. Però io penso che è normale che quando hai a che fare con giocatori per bene, riesci a entrargli nella testa, sicuramente fargli capire che il lavoro alla fine paga. Questo è importante per me e ci tengo molto. E noi abbiamo cominciato questo percorso e devo dire che devo ringraziare questo gruppo di ragazzi per come si stanno comportando, per come stanno lavorando. E se siamo in questo momento che riusciamo a fare prestazioni così, il merito è loro, perché credono fortemente in quello che stiamo facendo.
3: Marcangeli, poi Rocca, prego.
5: Salve mister, Valerio Marcangeli, Radio Laziale, piacere. E Oggi la Lazio ha dimostrato di potersela giocare alla pari con una squadra che ha speso tanto sul mercato, che ha giocatori di livello mondiale e che parte con obiettivi differenti. Innanzitutto le volevo chiedere una considerazione su questo e poi mi lego per forza di cose a un'altra dichiarazione fatta in settimana al direttore sportivo, che ha dato come obiettivo minimo il raggiungimento dell'Europa. Se è d'accordo con questo e se vede che effettivamente...
2: Non prendete come una polemica, non è una polemica. Non dico se sono d'accordo o non d'accordo. Noi tutte queste pressioni, già abbiamo abbastanza pressione addosso e sappiamo bene quali sono le pressioni. Giocare nelle condizioni che stiamo giocando non è facile e secondo me non è corretto. E non è una polemica, che il direttore dice che l'obiettivo minimo è l'Europa. E non voglio scappare dalle responsabilità, perché dopo, quando uno allena una società come la Lazio, un club come la Lazio, è normale che pensa di fare sempre cose importanti. Noi dobbiamo pensare partita per partita. L'obiettivo nostro è questo. Dopo vediamo, dopo arriveremo e tireremo le somme. Ma sinceramente... non sono d'accordo quando si dice che l'obiettivo minimo è l'Europa, non è verità. Dopo, se vogliamo prenderci in giro, ci prendiamo in giro, ma non è una polemica, la penso così e difficilmente cambio idea su questa roba qua, perché è una pressione inutile, una pressione in questo momento non ce lo possiamo permettere. Ma guarda, è l'atteggiamento, non conta con chi giochi, dopo è normale che conta i giocatori che vai a sfidare in campo, la loro qualità, ogni singolo giocatore, e noi penso che dobbiamo essere bravi a proseguire su questa strada che ci stiamo lavorando. E abbiamo visto, abbiamo toccato con mano che quando cominciamo un po' a non essere brillanti diventiamo vulnerabili, e penso che noi dobbiamo migliorare questo aspetto qua. È solo la strada del lavoro ti può portare a questo. Dopo ci sta che soffri l'avversario come Milan per i giocatori che hanno, però ci teniamo questo punto e speriamo di migliorare ancora di più di quello che stiamo facendo.
6: 3 minuti ulteriori, prego.
7: Buonasera mister, di qua. Prima ha detto dell'importanza e del merito che hanno avuto i tifosi che vanno scortato all'Olimpico, spesso ricorda le difficoltà ambientali che vivete, la pressione che vivete in questa stagione, però le volevo chiedere, proprio visto il suo curriculum anche da calciatore, se le era mai capitato alla quarta giornata di campionato con ancora niente in ballo di essere preso dal centro sportivo e di essere accompagnato.

0: la loro squadra, e penso che nessuno è contento su questa roba qua. Io penso che tutti vorrebbero venire all'Olimpico e fare 50.000, 55.000, e penso che il fatto che i tifosi sono venuti è perché stanno vedendo un qualcosa che i giocatori gli stanno trasmettendo, il fatto di non mollare, il fatto di quando indossano la maglia la indossano con orgoglio, e io gli do questa lettura qua. E non ti nego che mi sono emozionato oggi, no? Vedere la gente che è venuta, persone anziane che facevano i cori avvelenati con grande passione. Queste sono cose belle. Come una cosa bella, per me il calcio senza tifosi, fatemela passare, fa cagare. Capisci? È meglio stare a casa, andare in giro con i cani, fare delle grandi passeggiate, perché non è calcio. Calcio è quando fai gol, vai sotto la curva, baci la maglia perché te lo senti, per me calcio è questo.
1: Chiamo l'ultima chiedendo via ai colleghi. Paglioni, Sport Italia, lì, prego.
2: Mister, buonasera, complimenti per la prestazione, torno proprio sulla partita. Il secondo tempo del Milan è stato molto buono, ancora di più il primo tempo della Lazio. Volevo chiedere se c'è un rammarico in particolare e poi se ha notato una posizione o un cambio di gioco del Milan che ha dato particolarmente fastidio alla squadra, no, da cui sono nati due gol e altre situazioni un po' critiche.
0: No, eravamo ragazzi troppo bassi, abbiamo commesso un errore, dovevamo difendere di reparto. Blocco basso ci può stare, però dopo andavamo, metà squadra andava sui riferimenti e metà squadra voleva fare blocco basso. Siamo stati pochissimi a loro metà campo, abbiamo sofferto loro con giocatori freschi che hanno messo, però io penso che siamo abbassati troppo e l'abbiamo sofferti. Anche sicuramente tanti di voi, ma è entrato Pinamonte, non ha tenuto un pallone, è dura 3 contro 1 riuscire a tenere pallone, e dopo quando non stai nella loro metà campo, squadre così con la loro qualità, con il loro modo di giocare, ti possono sempre trovare delle giocate che ti possono mettere in difficoltà. E penso che fra il primo tempo e il secondo tempo la differenza è stata questa: non riusciamo mai a rubare palla, siamo stati poco, abbiamo rubato pochissimi palloni, siamo stati là nel capanno, che è una roba che non ci sappiamo stare. Penso che abbiamo commesso questo errore qua.
1: Grazie a tutti.

0: I giocatori che hanno giocato male nel primo tempo hanno giocato indietro, anche il secondo.
1: Rimetteresti la stessa formazione, oppure il Milan del secondo tempo deve diventare il Milan che inizia le partite, quindi con Moreira a sinistra, con Pulisic titolare?
2: That is now it's easy to speak like that. If I'm not crazy, if I understand the game now, I will change for the second half team for the first game, for the first half. But we don't know. Even the pace of the Lazio was completely different in the second half, so we cannot do that. And for me, they are the same team. The spirit was completely different, the way we face the game. So we cannot start playing the game with 2-0. We need to start the game understanding that we don't know what is going to be the most important game for our season. And we still don't play like that. We play like that in the second half because we were losing 2-0. But I don't want to say that I will change the lineup. I will change, maybe I will do something more to provoke that energy to play a different game. The place, but like you see today, I just want to play with 3 defenders and 2 wingers outside. So sometimes they are going to play, and Moreira played really well on the left. He has experience playing on the left in Strasbourg. We know quite well the player, so it's going to happen in the future.
3: Averla già all'interno della seconda parte del primo tempo, dato che ha cambiato 3 giocatori e non tutti e 11.
2: Scusa, it was too fast for me, sorry. I'm really sorry.
3: In quale momento del primo tempo ha capito che nel secondo tempo avrebbe dovuto cambiare così tanto nella testa e nei giocatori del suo Milan?
2: It's hard to say one moment. I felt everyone in the stadium felt in the first 5 minutes that the game was, they were playing in a different speed. So I understood that, or we changed something in our team, not changing players, or we are going to suffer today. So I can tell you that by the way we start the game quite well with one opportunity, but then after 5 minutes already knew it, that they had more hunger than us. So I don't know the right moment that I felt that I needed to change, but I understood quite soon in 10 minutes that we were not in the game like compared to Lazio.
4: Riuscito a ribaltarla la partita, perché poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro la voglia e il fatto di averla ribaltata la partita.
5: Buonasera mister, Matteo Nava, Gazzetta dello Sport. Nel secondo tempo è successo di tutto, ma cosa non ha funzionato nel primo tempo che invece è sembrato un po', non so, forse piatto da parte della Juventus? Cosa non è andato?
4: Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, a trovare queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando poi loro ci avevano agganciato, che avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna giocare addosso alla prima punta e ribaltargli il senso delle intenzioni, perché allora sono costretti poi ad andare a trovare la possibilità di riconquistare palla girandoti le spalle, e noi si può andare a giocare in appoggio a Colomani. Però mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceição a mettere questa palla dietro, siamo fatte delle scelte che non hanno avuto poi un buon fine, ma anche nel primo tempo si è tirato 2 volte dal limite dell'area dove si aveva la possibilità di scegliere dove ci pare di poter colpire, e io ho visto che si erano creati i presupposti per vincere la partita anche nel primo tempo, però non facendo moltissimo, ma perché tu sbagli l'ultimo passaggio, perché tu sbagli

0: trovare l'uomo solo dentro l'area di rigore, perché il cross ti va lungo e non tu riesci a metterla con una traiettoria più corretta. Nel secondo tempo poi naturalmente volevamo tentare di fare di più e abbiamo perso degli equilibri, però a me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
1: Buonasera mister, Paolo Pierisi, Tutto Sport. Ti chiedo se un po' l'immaturità di certi momenti del secondo tempo è un aspetto che ti può preoccupare, e cioè se sì, come ci si può lavorare, perché la squadra a un certo punto non ha più saputo tenere la testa sulla partita, cioè pur volendola ribaltare, però sembrava più una reazione di cuore che di testa.
0: Reazione di cuore che di testa. È chiaro che vanno mantenute.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni

0: ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi, che ha fatto poi la superiorità quando siamo andati a pressare. Qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Guatemala quella palla dove aveva ricevuto palla gli ha passa prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che c'aveva, se Nick di testa, sempre Guatemala lì sul secondo palo la colpisce bene, quella è una palla di testa. Poi
4: no, rientra sempre su di me.
3: Queste volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti, poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. via del Fosso dell'Osa 500.

0: 876 00 132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Di fare o non vuole, io non lo so, cosa che ad esempio in questo momento, parlando di grandi squadre, Milan e Juve hanno difficoltà perché in poco si tira, in porta si tira poco.
2: Sì, anche se il Milan riesce a verticalizzare di più e che magari c'è più centrocampisti che sono in grado a farlo. Secondo te, e questa è una domanda complicata a cui rispondere, Modric quest'anno può essere più un valore o un peso tra mille virgolette per il Milan? Di Amorim.
1: Allora, per me sarà sempre un valore Modric. L'unica cosa, per come gioca Amorim, Modric potrebbe avere difficoltà. Ma io il problema è che adesso tutti hanno cominciato a dire a Modric, perché poi figlio delle parole di Boban, tutti che vanno sul carro di Boban perché ha criticato Modric. Per me Modric è un valore aggiunto, io continuo a esserne convinto, specie quando giochi certe partite con le squadre che sono chiuse e cercano al massimo il contropiede. Secondo me in quelle situazioni Modric è un valore aggiunto, perché sa fare costruire, sa verticalizzare. Quindi non lo so, per farvi un esempio, Milan Cagliari, che magari il Cagliari viene, o anzi il Parma, perché sono sicuro che succede, visto l'allenatore, il Parma viene a San Siro e fa la sua barricata. Per me avere Modric è un surplus, non è un problema. Se giochi con una squadra invece che vuole fare la partita, allora forse è meglio avere uno che ti recupera il pallone e abbia la fisicità per andare a aggredire l'avversario. Però secondo me in certe situazioni Modric è un surplus, e soprattutto anche se non parte titolare, farlo entrare l'ultima mezz'ora quando c'è bisogno di gestire o quando c'è bisogno dei calci piazzati. Secondo me Modric è tanta roba, e sono quelle giocatori che per me non avranno mai le mie critiche, anche se poi la carta entità è evidente per tutti e a un certo punto bisogna anche capire quando è il momento di ritirarsi. Però io non ho visto un giocatore che non riusciva a correre.
2: Jacopo, hai già espresso una preferenza per Mora, no? Se tu potessi portare al tuo Milan un giocatore dalla Roma, un giocatore dal Como, un giocatore dall'Inter, chi prenderesti e perché? In questo, allora, Milan, non in senso.
1: Sì, sì. Dalla Roma, Mora.
2: Dalla... E lo piazzeresti dove?
1: Beh, sulla tre quarti.
2: Al posto di?
1: Hutchinson.
2: Ok.
1: Ma anche dello stesso Pulisic, probabilmente.
2: Okay.
1: E dal Como, ovviamente, Nico Paz.
2: E lo piazzeresti dove?
1: Sempre lì, quella zona lì.
2: Ne devi prendere tre che devono giocare insieme, però.
1: Ah, ok, allora ti dico, dalla Roma... Mora, dal Como Ian Couto al posto di Chukwueze.
2: Mm-hmm.
1: E poi l'altra chi è?
2: L'Inter.
1: No, lì non
2: fai difficoltà, ce ne sono tante.
1: Ma io, ma ragazzi, tutti
2: Lautaro?
1: Pensano che io c'è, ma no,
2: Turam,
1: cioè, no, men che meno. Io, tutti
2: Barella.
1: Pensano che io ce l'ho su al posto di chi?
2: Di un centrocampista, vabbè.
1: Va bene, no. Barella al posto, ecco, sì, Barella al posto di Musa, sì. Cioè Barella, Modric e Barella Rabiot titolari, sì, tutta la vita. Ecco, non ci avevo pensato, quello sì. Però ecco, sì, dai.
2: Beh, ieri
1: bene,
2: ha fatto
1: Barella
2: un gol che secondo me veramente c'è tutto Barella, recupero della palla, si rialza, rimpalla e
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: vede
1: no,
2: la porta.
1: No, no, ecco, Barella sì, Barella sì. Però per dirti, nella Roma e Como posso anche invertire i giocatori, prendo Nico Paz e prendo Wesley. Però quelli sono i due ruoli dove posso inserire, potrei inserire qualcosa che veramente mi fa fare il salto di qualità. A me Ian Couto è il mio vecchio pallino, quindi a me piace tantissimo. Però insomma, va bene Nico Paz, va bene Mora, va bene Wesley, va bene Ian Couto. Insomma, scegliete
2: un altro giochino più complicato. Ti trasformo in Spalletti. Devi risvegliare per quanto possibile Colomani. Come lo risvegli? E sfruttare.
1: Ma non lo risvegli. Ma non lo risvegli. Allora, Colomani, a me dispiace perché c'è stata una narrazione dei tifosi della

0: la Juve per quel primo mese che aveva fatto bene, che sembra che fosse arrivato nuovo Ronaldo, fenomeno, o Van Basten, uno di questi giocatori, ma è un giocatore che la sua carriera parla chiaro, è uno che di gol ne ha sempre fatti pochini, non è neanche estremamente bello da vedere, io non vedo qual è la
1: Però
0: medicina
1: ce
0: per
1: l'hai e devi
0: risvegliare
1: cercare
0: Colomani.
1: di farlo segnare, almeno tirare in porta. Che fai?
0: Allora, io se devo farlo giocare per forza, piuttosto gli affianco un altro attaccante.
1: E Woltemade può essere l'attaccante ideale o Yann
0: Quello
1: Alfredo?
0: c'è, quello c'è, non è che ci sia molto da dire. E quello hai in rosa.
1: Nico Paz o avvicinargli alla Begovic? Ecco, per esempio alla Begovic ti piace come giocatore?
0: A me sì, tanto.
1: Ok.
0: Per me è un giocatore forte. Zegrova ha dimostrato che forse se lo fai giocare con continuità e magari un po' più vicino alla porta non è neanche lui male. Il colpetto ce l'ha, non stiamo parlando di un fenomeno, ragazzi, che sia chiaro, non sono fenomeni. Però secondo me la Juve sostanzialmente ha sbagliato il mercato, perché la Juve voleva un centravanti, o meglio, non la Juve, Spalletti voleva un centravanti con determinate caratteristiche e non gli è stato preso. Cioè, è brutto perché hai preso, voleva uno alto, gli hanno preso l'unico spilungone che c'è, penso, in Europa, che non è una prima punta, che non fa gol. È
1: L'hai visto il
0: dura,
1: colpo di
0: adesso.
1: testa con Sassuolo?
0: E purtroppo con Sassuolo ho visto solo gli highlights, non ho visto tutta la
1: Ti sei
0: partita,
1: perso
0: perché
1: niente.
0: non. No, ero via, non c'ero, quindi non ho proprio potuto vederla. E quindi non ho neanche. Non ho proprio un giudizio vero, però quello che continuo a dire è che secondo me se un allenatore ti chiede verde non puoi presentarti con una roba rossa, cioè punto, devi dargli il giocatore, cioè devi cercare un giocatore che ha delle caratteristiche che lui cerca, non continuo a non capire, poi un giorno qualcuno ci spiegherà cosa è successo, perché tu Spalletti, non sto dicendo che è forte, ma ti continuava a chiedere Vlahovic, io non ho capito perché non è rinnovato sto contratto a
1: Aveva una
0: Vlahovic.
1: cifra blu,
0: Ho capito, ma secondo me finché non trovava accordo con le altre, potevi trattartelo per andare a prendere Colomani che l'hai pagato un fottio perché oggettivamente è costato tantissimo. E non gli hai risolto i problemi. Poi è ovvio che Spalletti adesso dice che starà sempre sul carro di Vlahovic. E che deve dire?
1: di Colomani.
0: Sì, di Colomani,
1: Sì.
0: scusa. Che starà sempre sul suo carro. Cosa deve
1: Ma
0: dire?
1: secondo
0: È
1: te
0: un
1: comunque ha delle
0: giocatore che fa
1: responsabilità
0: schifo?
1: anche
0: No.
1: Spalletti?
0: Eh?
1: Ha delle
0: Sì.
1: responsabilità anche Spalletti?
0: Ha delle responsabilità per un motivo. Apro parentesi. Per me Spalletti rimane uno degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia. Chiudo la parentesi,
1: Ok.
0: ma per me un grande allenatore è anche uno che sa adattare le proprie idee ai giocatori che ha a disposizione. Secondo me, se tu giochi e mi stupisco che non riesca ancora a farlo perché Spalletti è stato uno dei primi a mettere un fantasista a fare la punta, e sto parlando quando a Roma aveva messo Totti. Allora a sto punto mi chiedo. Prova una soluzione simile, trova uno da mettere lì. Woltemade può essere quello, perché alla fine non è una punta, è
1: Però ti apre gli
0: uno.
1: spazi, dici tu.
0: Esatto, prova a giocare in questa maniera. Adesso sicuramente lo farà, ma secondo me devi cercare di fare necessità virtù. Perché se no diventa essere ostinati e fai questo braccio di ferro infinito con la società, che tanto non lo vincerai mai. Non lo vincerai mai perché tanto la società è la società. Grazie
1: Jacopo, grazie. Un grande abbraccio a Jacopo
0: a
1: Colomani. A
0: voi.
1: martedì prossimo ti mandiamo la
0: Come
1: puntata.
0: sempre vi aspetto.
1: Certo, ciao
0: Ciao.
1: Jacopo. Noi invece ci fermiamo al rientro, ascoltiamo le parole di Giulini sul caso Maldini e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Chimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Il rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luca Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in

0: Allora, adesso, come promesso, ci andiamo a sentire le parole di Giulini, che appunto parla del caso Maldini, intercettato da Ivan Cardia. Ecco le immagini e ovviamente le sue parole. Al rientro andiamo da Lembalmeti.
1: Presidente, una bella vittoria quella di Bergamo. Non erano tanti anni che il Cagliari non era lì con quel punteggio, ed è anche una vostra vittoria, perché in questo tecnico ci avete creduto anche lo scorso anno. In qualche momento di difficoltà, la linea giovane paga per il Cagliari.
2: Sì, ti ringrazio. In realtà anche l'anno scorso con lo stesso tecnico all'esordio avevamo 7 punti, mi pare, dopo 4 partite, quindi in realtà abbiamo solo 2 punti in più rispetto all'anno scorso. Quest'anno sicuramente il nostro obiettivo sarebbe quello di provare a salvarci un po' prima rispetto agli altri anni, e abbiamo sempre detto che ci piacerebbe riuscire a far meglio della scorsa stagione, quindi sicuramente iniziare il campionato alla 4ª giornata con 2 punti in più rispetto all'anno scorso ci soddisfa, ma è solo l'inizio di un percorso. La strada, sapete benissimo, è ancora lunghissima, e speriamo di non cadere più in prestazioni come quella di Coppa Italia contro il Verona.
1: Senta, lo scorso anno Palestra, quest'anno Romano, insomma, i giovani a Cagliari performano al massimo.
2: Sì, beh, la grande differenza è che per fortuna Romano è il nostro calciatore, quindi siamo molto contenti ovviamente per Marco. So che è un piccolo infortunio, adesso gli auguro di riprendere al più presto, perché sarà fondamentale anche per la nazionale, e siamo anche ovviamente molto contenti che Alessandro ha scelto anche lui la nazionale italiana, e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito, perché questo è un allenatore che sui giovani ha sempre creduto. Noi lo sappiamo bene, perché Nicola Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari, e sono veramente felice che Alessandro Romano avrà la stessa opportunità.
3: Presidente, nelle ultime ore c'è stato ovviamente il caso legato a Maldini, il Cagliari ha espresso una posizione molto chiara al riguardo, di solidarietà rispetto, insomma, cioè di vicinanza rispetto al caso, rispetto più che altro anche a alcune discrezioni sui media. Cosa si sente di aggiungere?
2: Ma guarda, ci sono due aspetti. Da padre, ovviamente, quello che dico anch'io dei figli giovani, maggiorenni, è quello che gli dico sempre chiaramente, e che spero sempre, che quando escano e bevono 2 gin tonic escano senza la macchina o senza il motorino. Quindi da quel punto di vista lì, più che dirgli che, ma credo che lo sappia anche lui, che la prossima volta che decide di andare in un locale a bere qualcosa è meglio che vada con un taxi, con un Uber, piuttosto che con qualcuno che guida, che non bevo, che torna a casa magari a piedi. Quello evidentemente è assolutamente scontato, sia per l'incolumità sua, ma soprattutto per l'incolumità di tutte le altre persone. Ma penso che tu ti riferisca più all'aspetto legato agli stupefacenti.
3: Sì.
2: Beh, quello sicuramente è qualcosa che ci lascia assolutamente basiti, sorpresi. Francamente non capiamo come possono uscire notizie di questo tipo. Cioè, a me sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti. Questo secondo noi è molto grave. Molto grave, perché noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo, che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza, se non come vi dicevo aver bevuto magari 2 cocktail o 3 birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto, seppur ovviamente non è un valore con cui è raccomandato guidare. Quindi non capiamo come possono essere uscite queste notizie. È evidente che c'è qualcuno all'interno della polizia locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno, ma è tutto molto particolare, innanzitutto perché questi pretest, ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise, e quindi uscire a vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita. Dopodiché io ho visto il verbale della polizia municipale quando lui è entrato al pronto soccorso, probabilmente quando è uscito dal pronto soccorso, e quel verbale parla unicamente di...

0: di uno screening fatto con questi famosi pre-test, dove tendenzialmente sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora mai si fosse fumato una canna, e non credo, credo che c'è una distinzione enorme tra fumarsi una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini, peraltro figlio di Paolo, perché altrimenti probabilmente la notizia non sarebbe così diffusa ampiamente, addirittura ha assunto sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro anche convocato dalla nazionale italiana, e far credere che potenzialmente possa aver assunto sostanze, peraltro quelle che ho letto oggi, gravi, e non droghe leggere. Penso che chi l'abbia fatto se ne dovrà assumere le sue responsabilità, sia chi ha dato questa notizia ai vostri colleghi, e probabilmente anche ai vostri colleghi che l'hanno scritta, ma soprattutto chi ha dato la notizia ai vostri colleghi.
1: Già parlato con il ragazzo, Presidente.
0: No, ragazzo, lo vedo domani. Però, ripeto, ci hanno parlato i miei, e ovviamente noi crediamo a ciò che ha detto il ragazzo, a ciò che il ragazzo immediatamente, ieri mattina a Cagliari, ha voluto fare l'analisi appena gliel'abbiamo chiesto, così come immediatamente si è prestato a farle al pronto soccorso quando gli ha chiesto gli agenti della polizia. Quindi riteniamo che se il ragazzo ci dice che non ha assunto nulla, è perché non ha assunto nulla. E poi, ripeto, mi chiedo come può aver assunto chetamina se entra al pronto soccorso con scritto su un verbale che magari c'è qualche traccia di THC. Quindi, ripeto, lo ritengo molto grave, ma lo ritengo grave non solo per il Cagliari, ma anche potenzialmente per la nazionale, soprattutto per un ragazzo che comunque già in passato è stato, come sapete bene, discusso ampiamente in altri episodi di cronaca, sul quale mi sembra che in questo momento ci sia assolutamente la volontà di calcare la mano, e questo sicuramente mi dispiace per lui, ma un po' anche per noi, visto che quell'estate è stata abbastanza tormentata fra episodi vari, quindi ne avremmo fatto volentieri a meno. Poi verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue, che ha fatto poi il pronto soccorso, e in quel momento, che sia lui o che sia chi ha scritto queste cose, si dovranno assumere le responsabilità di conseguenza.
2: Queste le parole di Giulini, che dunque chiarisce il caso Maldini in maniera molto netta, inequivocabile, e quindi insomma caso chiuso, diciamo così. Adesso poi ci saranno naturalmente altre fasi per chiudere questa vicenda che ha tormentato il Cagliari, che peraltro veniva da una vittoria netta anche dal punto di vista del gioco sul campo dell'Atalanta, e quindi magari non si vuole rompere un equilibrio e si vuole cercare di dare le giuste colpe a chi ha le colpe, non aggiungere note particolarmente esagerate a una vicenda senza prove, diciamo così, sostanzialmente per sintetizzare il discorso di Giulini. Allora, nota di servizio a questo ragazzino che avrà tipo 15-16 anni e continua a scrivere gli stessi messaggi. Ridere, ridere, ridere, ridere. Io gli dico, siccome per agevolare la nostra messaggistica fatta di messaggi di tanti di voi, veramente di ogni squadra che è riuscita a dare tanto, tanta qualità, spunti di riflessione, e non vederla intasata da questi messaggi purtroppo infantili, ma chiaramente poi l'accesso al numero ce l'hanno tutti. Io il prossimo messaggio che leggo faccio bloccare il numero, ma ci metto 30 secondi, così evitiamo appunto di intasare la messaggistica con messaggi di gente che manco sa il nome delle squadre che cita. Detto questo, andiamo da Alain Valnega. Alain, buongiorno!
3: Oh. Ciao, ciao Vince, come stai?
2: Bene, bene, tu dove stai? In che parte del mondo stai adesso?
3: Sono a Barcellona.
2: Ah, dai, sei tornato alla base, dai, sei tornato alla base. Mi mandi messaggi in francese, sei a Barcellona, ogni tanto mi scrivi anche in napoletano, sei veramente un poliglotta straordinario. Allora, queste tre che ieri hanno giocato hanno dimostrato ancora una volta che saranno loro, principalmente, salvo sorprese clamorose, a giocarsi i primi tre posti. Chi ti ha impressionato di più? La reazione dell'Inter dopo essere andati in svantaggio ancora una volta, la stabilità mentale e caratteriale del Como, o l'aggressività e il tambur battente della Roma?
3: Ma perché impressionarmi? La Roma comunque mi stuzzica tanto, perché comunque se riesce a giocare a questi ritmi con questo calcio gasperiano, secondo me la Roma sta fino alla fine se si giocherà lo scudetto, e non lo dico per guffare,
2: no ma siamo convinti
3: proprio
2: in tanti,
3: sta convincendo la struttura della Roma, come difende. I gol ormai male non lo scopriamo, però come difende, come gioca di squadra, la capacità che ha di alternare l'altezza del baricentro, mi piace, sinceramente col Como sono le due squadre che mi piace più guardare quest'anno in Serie A. Il Como ormai, fino a quando durerà la benzina, un po' la domanda, sembra che comunque Fabregas stia gestendo bene la sua rosa, e l'Inter, la solita Inter, va sotto di due gol, però ha quella capacità che quando decide, quando vuole, è e rimane la squadra più forte d'Italia.
2: Alen, però, allora andiamo ad analizzare un po'. L'Inter ha un problema portiere in questo momento?
3: Sì, secondo me sì.
2: E quanto può incidere in questa lunga corsa?
3: Io punterei su Provedel alle spalle per poter gestire questa pressione. Però sì, ormai il portiere è un ruolo chiave. L'Inter è andato comunque su dei costi contenuti. Il portiere devi andare a prendere uno che ti fa la differenza. Guarda la Roma, Svilar comunque fa la differenza. Guarda la Juve senza portiere negli ultimi anni, quanti punti ha persi. Alla fine, quando il portiere para, non se ne parla tanto. Però quando non para, lì capisci che comunque quando hai un portiere dominante ti cambia tante cose.
2: Anche perché, per altre vicende, ovviamente una squadra di altre qualità in questo momento, la Juventus l'anno scorso ha pagato a caro prezzo, no? Un portiere che non riusciva a parare e si è messa subito a lavorare su questo. Ma prendeva gol al primo tiro in porta e non aveva chiaramente la capacità, in questo momento invece all'Inter, che è molto più strutturata e attrezzata anche qualitativamente, di poter spesso riprendere. È chiaro che più vai avanti, più aumentano le difficoltà, più aumenta il livello di difficoltà, più magari si avvicinano le grandi, ma io direi anche già dalla prossima gara con la Roma, ed ecco che la sfida dei portieri può essere un po' l'ago della bilancia tra due squadre che hanno caratteristiche diverse, ma che hanno la qualità di vincere l'una con l'altra. Se io sono il portiere che para e l'altro che sta un po' in confusione, abbastanza in confusione, è chiaro che è un problema da risolvere.
3: Ma è chiaro che un portiere, quando non gioca con la fiducia necessaria, hai le squadre rivali che lo sanno e comunque tirano anche di più, vanno a cercare, provano a provocare l'errore. Il portiere è un ruolo chiave nel calcio, tutte le grandi squadre hanno sempre avuto dei grandissimi portieri. Adesso l'Inter ha un problema col portiere, questo è esplicito, deve valorizzare cosa c'ha in casa, e secondo me Provedel può tornare o può avere comunque il rendimento che ha avuto nella Lazio. Non è un portiere top, forse sta soffrendo un po' quel che ha sofferto Di Gregorio a Torino, è la teoria che sempre ti avanzo, che comunque fare il portiere in una grande squadra hai un altro tipo di concentrazione, le esigenze sono diverse e qualcosa cambia nell'interpretazione del ruolo, perché se ti arrivano tre volte e ti fanno due gol, è chiaro che poi comunque la stampa, i tifosi comunque ti attaccano da tutte le parti. Se ti tirano 20 volte e prendi quei due gol, si guarda più le 18 parate, ed è proprio la differenza secondo me tra un portiere normale e un grande portiere.
2: Esatto, e questo sicuramente è importante. Malen, Dybala, la Roma si può appoggiare a questa asse magica per andare al di là? Poi
3: la Roma ha una struttura centrocampo,
2: sì. No, ci aggiungo anche una cosa, comunque... prima di ti fermo un attimo al volo, così ci aggiungiamo anche questo. Io ieri ho visto ancora una volta una prestazione di Mancini eccellente, e soprattutto per come ha recuperato la palla, per l'azione che poi ha portato al gol di Pisilli, cioè ha fatto una roba da difensore, sembrava un centrocampista aggiunto che ci mette grande voglia.
3: Ma Mancini si è calmato, perché Mancini è sempre stato troppo aggressivo, e questo secondo me è merito di Gasperini. Gasperini è l'allenatore che comunque è riuscito a tirar fuori il meglio di Mancini, sia a Bergamo, che gli ha permesso di andare a Roma, e poi a Roma ha ritrovato un calciatore molto attaccato alla maglia, però a livello emozionale era uno che comunque a livello dell'aggressività ogni tanto comunque non era del tutto equilibrato.

0: Gasperini ha trovato proprio, gli ha dato le chiavi della leadership di questa squadra, e lui ha assunto la responsabilità, sta giocando ad alti livelli. Quando gioca a nazionale Mancini non gioca a questi livelli, eh. Ricordati in Bosnia, comunque Mancini, vabbè, non bisogna rimuovere il passato negativo, però con la Roma comunque è tra i 5 miglior centrali che esistono in Serie A al giorno d'oggi, chiaramente.
1: No, non ho veramente dubbi da questo punto di vista. Del Como abbiamo detto, ti voglio riportare un attimo in casa Juventus e ti voglio chiedere se secondo te c'è un problema anche Spalletti, al di là di rosa, di qualità di giocatori.
0: Ma questo, guarda, sei molto meglio informato di me, Enzo. La rosa dà per qualcosa in più rispetto alla gara contro il Sassuolo. Ma sono anni comunque, la Juve spende sul mercato, quest'anno no, o meno, però la Juve spende sul mercato. Colomoni quanto l'ha pagato la Juve?
1: 50
0: ha pagato milioni. 45 milioni. Ragazzi, 45 milioni è una spesa comunque importante. Cioè, non bisogna dire che la società non spende. Cioè, adesso Spalletti si deve responsabilizzare e smettere di fare il filosofo. Perché comunque al giorno d'oggi con Spalletti mi diverto di più quando lo ascolto in conferenza stampa che rispetto a quando gioca la Juve. La Juve rimane noiosa, non sta applicando un calcio spallettiano.
1: Perché secondo te?
0: Poi comunque c'è la pressione di Antonio Conte. Io sinceramente, per quel che ho visto da quando è arrivato Spalletti a Torino, per la mancata Champions, perché comunque questo pesa tanto, forse non se ne parla, ma pesa tantissimo, e per l'inizio del campionato io andrei su Conte, non penserei troppo, non darei troppo credito a Spalletti, andrei su Conte. Conte
1: ormai, ma che è Conte successo, si sveglia i
0: morti, Conte si sveglia un morto, la Juve è morta in questo momento. Ma a livello animico, non ti parlo solo del calcio giocato, a livello animico ha bisogno di un elettroshock, non ha bisogno di un filosofo come Spalletti. E secondo me Conte cambierebbe tante cose a Torino adesso.
1: Ma che cosa è successo a Spalletti per chiudere secondo te?
0: Non lo so, ma forse con l'età, sai, non so, con l'età sono certe cose che cambiano, forse non si trova bene nell'ambiente Juve, non lo so, forse è rimasto deluso dall'esperienza nazionale, non lo so, non è più lo Spalletti brillante di Napoli che ha vinto lo scudetto, ma anche in conferenza stampa comunque era molto più vivo, molto più diretto. Sì, sinceramente le conferenze stampa, sì, fa il filosofo, ma quasi sopra un po' di egocentrismo,
1: Si è un po' perso dentro se stesso.
0: Sta mancando qualcosa, secondo me ha perso lo spogliatoio.
1: E si è un po' perso dentro i suoi pensieri, dentro se stesso, non può essere anche, sì. Alain, ci ritroviamo domani, grazie. Alain Valnegri,
0: bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
1: Pronto Maracanà a tenervi compagnia per tutto il pomeriggio. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo,
1: ringrazio naturalmente tutti quanti voi ancora una volta con tutte le riflessioni, devo dire, estremamente interessanti, con che ci hanno permesso appunto di spaziare un po' su tutti quanti i temi. Abbiamo sentito le parole di Giulini, che le riascolterete evidentemente anche durante Maracanà. Noi ci diamo appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio S.p.A., società quotata.
3: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
4: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato

0: scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni. Poco prima del voto finale i senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
0: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo però il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
1: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti.
2: Questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim secondo me ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce.
3: Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non ti aiuta nessuno. Però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi sai, però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere.
4: La partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata.
5: È vero il Bologna rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
6: non è facile,
5: la metà campo, è sempre difficile trovare degli spazi, e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti di Allegri, e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato.
7: Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde, quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Maracanã.
8: Bene. Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã, Marco Piccari e
9: Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao Francesco, oggi hai una maglia, per chi sta in video, te l'hanno autografata?
9: Sì. Cos'è?
8: Bella.
9: Sì, sì.
8: È una firma, cos'è?
9: È la firma di Marc Márquez.
8: Dai, che buffone che c'è. Allora, bentrovati. A proposito di Marc Márquez, mi hai dato un assist, perché domani andrà la puntata di Motorbike, una puntata curata con Daniele Petroselli. Abbiamo fatto una parte dedicata alla Formula 1 e poi c'è tutto un po' il racconto dei 3 giorni a Misano, di questa 3 giorni di MotoGP, dalle prove, cioè, ci sono anche un po' di cose di colori, tifosi, un po' di racconti, interviste, insomma. Non ve lo perdete a partire dalle 18:30.
9: Mi sembra un motomondiale più equilibrato rispetto a quanto non lo sia la Formula 1, caro Marco.
8: Sì, però lo squalo ha dato il morso quello certo. Profondo nell'ultimo weekend, quindi penso che vediamo che succede, perché già prossimo fine settimana si corre in Austria, quindi vabbè, lasciamo stare le moto, andiamo al calcio, caro mio, perché ieri sera si è conclusa la quarta giornata con le 3 lì davanti, le 3 squadre che sono candidatissime alla corsa al titolo, sono loro 3, dai, e tra l'altro hanno già occupato 3 piazze, quindi rimane un solo posto per la Champions League. Questo è un altro tema che affronterà, un solo posto rimane.
9: Sì, un solo posto, perché le 3 continuano, a nonostante anche l'impegno in Champions League, ad essere dominanti nel gioco, nel risultato, attraverso i calciatori migliori.
8: Nella qualità.
9: Ieri l'unica che ha faticato, ma soltanto il primo quarto d'ora, è l'Inter. Per il resto alle 18:30 si era vista una altra prova muscolare da parte della Roma, che ha tenuto sotto scacco il Torino con poi un bel 2-0 del solito male, nel gol di Pisilli, ma praticamente poca sofferenza, vittoria pulita con i suoi interpreti migliori, Gasperini che continua a far giocare i giocatori migliori nonostante insomma un turnover che al tecnico non piace, e poi in contemporanea il Como 2-0, stessa situazione della Roma, ma gol finale è da parte del Parma, è totalmente ininfluente, è un'altra grande partita del Como. In serata invece sembrava poterci essere insomma una sorpresa, la sorpresa nel primo quarto d'ora c'è stata, ma è un'illusione che è durata veramente molto poco.
8: Ci si illude facilmente, ma quando si ha di fronte lì

0: Inter c'è poco da illudersi, e quindi no, al di là di tutto dobbiamo dire una cosa: è una corsa sicuramente a tre, poi vediamo se è una corsa a tre, perché oggi dobbiamo anche farci una domanda: chi è la vera antagonista dell'Inter? Perché noi l'Inter la dobbiamo, come dice anche Kivu, siamo la squadra da battere, e quindi sono una squadra che segna a raffica, è vero, incassa qualche gol, questo è vero, ma quando suona la carica, perché sembra come che ci sia una trombetta, a un certo punto decidono, qualcuno la suona, no? Sai, il vecchio Torino, il grande Torino, quello di Superga, di Mazzola, quando
1: il risveglio della truppa,
0: suonava una tromba in quel mitico stadio, si tirava sulle maniche Mazzola e il Torino travolgeva praticamente gli avversari. L'Inter è la stessa cosa, cioè qua dice agli avversari, vabbè, facciamoli giocare un pochettino, poi quando proprio suonano questa carica, loro sono come un fiume in piena che esonda e non c'è niente da fare, in quel momento vieni travolto. Ricordiamoci che ha travolto l'Udinese, che era partita bene in questo campionato, aveva dato dei segnali positivi come squadra, una squadra fisica tra le altre cose, quindi non... E niente, ieri è stata praticamente spazzata via dall'Inter con questa forza, con Lautaro che guardava.
1: Sì, Lautaro Di Marco in panchina, l'hanno risolta in poco tempo con due gol in pochi minuti, tra il bellissimo gol di Carlos Augusto da fuori, poi Barella, poi la festa, il banchetto, il festival del gol nel secondo tempo con un clamoroso 5-3. Rimane soltanto, diciamo, l'appiglio, il tema portiere, perché caro Marco,
0: ne parliamo oggi, perché quello è un tema,
1: definisce un Martinez non all'altezza di questa titolarità in casa Inter. C'è da dire però che ieri Kivu lo ha difeso allo stesso modo, stesso identico modo in cui Spalletti continua a difendere Colomboni, ha detto semplicemente e Pepo Martinez continuerà ad essere il primo portiere.
0: Beh, ma lui però sta bene, perché tanto sa che lì davanti c'ha l'artiglieria pesante che gli risolve le situazioni, quindi tra virgolette sta tranquillo sotto questo aspetto. Però dobbiamo dire, l'Inter veramente, adesso al di là di tutte le battute, ha una forza travolgente impressionante, quando decide non ce n'è proprio per nessuno. La Roma ha fatto bene, perché la Roma ha giocato una partita, io dico sempre quelle partite complete, perché ha dominato secondo me il primo tempo, poi nel secondo tempo ci sono state delle difficoltà, le ha gestite, è una squadra che sa difendersi anche bene, pronta a colpire, ha fatto i cambi Gasperini senza guardare in faccia nessuno ancora una volta, il Como possiamo dire stessa cosa, altra squadra completa che sa attaccare, sa difendersi, ha qualità, quindi sicuramente sono loro due che contenderanno il titolo all'Inter, ma io credo, e lo dico subito, che la vera antagonista dell'Inter è l'Inter, cioè per me fa tutto l'Inter, cioè se vuole vincere questo scudetto secondo me lo vince. Vediamo adesso la prossima partita, che è molto delicata, è un passaggio già importante alla quinta giornata, la sfida con la Roma, perché se dovesse vincere questa partita
1: chi?
0: L'Inter. Veramente ha ragione Recalcati, si rischia di vincere lo scudetto a gennaio.
1: Allora noi dobbiamo, la partita di sabato è...
0: Per l'interesse del campionato noi dobbiamo sperare che non ci sia una vittoria, adesso lo dico, i tifosi dell'Inter si arrabbieranno tutti, però per l'interesse del campionato sarebbe meglio che l'Inter non vincesse, perché se batte pure la Roma, questa Roma che sta così in condizione così e tutto, allora sarebbe un segnale di forza enorme, l'Inter può dare questo segnale di forza.
1: Sì, è una partita particolarissima, arriva la quinta giornata, già il vero scontro diretto del campionato è questo, soprattutto perché aumenta l'importanza, considerando che si gioca in casa della Roma e sappiamo quanto in questo momento l'entusiasmo dei giallorossi sia un fattore in questa classifica così splendida, e soprattutto l'aumenta, caro Marco, perché ci apprestiamo poi a vivere una sosta molto lunga, che di fatto insomma farà bollire ancora di più un risultato a favore dell'uno o dell'altro, perché pensiamoci lunedì, pensati lunedì, caro Marco, con 2-3 settimane davanti senza campionato,
0: due settimane nette,
1: due settimane senza campionato,
0: guarda che questa partita qui è importante per tutti,
1: con l'Inter o con la Roma che vincono.

0: perché pensa che
1: è l'onda lunga che ti porti dietro per due settimane, cioè te la porti dietro in modo positivo se vinci e in modo negativo se perdi. Poi bisogna vedere come perdi, perché c'è modo e modo per perdere. È una partita veramente bella, è una partita
0: oppure sana. L'altro scenario, scusami,
1: che ne approfitta il Como,
0: è un pareggio con vittoria Como, del Como, sorpasso,
1: e anche lì sarebbe onda lunga,
0: primo
1: proprio
0: posto.
1: Tu immagina Braglia qui, se succede una cosa del genere, noi non siamo più, non viviamo più con Braglia che mi bombarda continuamente di messaggi sul fatto che,
0: anche se mi devo correggere, perché se Como e Lazio vincessero e Inter Roma finisse in pareggio, ci sarebbero 4 squadre a 13 punti. Perché il Como noi ce lo pensiamo a punteggio pieno, ma in realtà il Como ha pareggiato la prima partita con l'Udinese, e quindi ci potrebbe anche essere uno scenario di 4 squadre a 13 punti.
1: È il Como che conta.
0: 4 in testa.
1: È il Como che conta, le altre insomma. So squadre che mettono paura per la lotta per lo titolo,
0: no.
1: Proprio numericamente.
0: No, numericamente.
1: Va bene. Quindi chiediamo anche veramente chi secondo voi è la vera antagonista dell'Inter, perché ieri sera, insomma, al di là di tutti, grande forza, le altre sono forti, non c'è dubbio.
0: È chiaro che per caratura di squadra ti verrebbe da dire subito la Roma, perché
1: sì,
0: è il centravanti più forte del campionato, perché ha una struttura di squadra anche con più esperienza, più quantità rispetto al Como, che ha un gioco bellissimo, per carità, però poi è il risultato che conta. Tu puoi giocare bene, però devi avere una caratura di squadra per rimanere nel ritmo, no, da maratoneta fino alla fine.
1: Non c'è dubbio. Allora, poi dobbiamo dire anche che questo Balerdi è veramente bravo,
0: Molto bravo.
1: Ha fatto una gran partita in difesa della Roma.
0: Molto bravo. No?
1: Gasparini ha detto conferma che gli ricordava Baresi. Baresi, che è veramente un accostamento importantissimo contro il miglior attacco. Queste sono belle cose. Quindi l'Inter che segna tantissimo, ha un reparto offensivo che forse in pochi possono vantare in questo momento. Leggevo una statistica proprio questa mattina, adesso se la riprendo la vado a recuperare se ci riesco, però insomma ha
0: sì,
1: un
0: gol fatti, allora Roma gol subiti 1,
1: sì,
0: gol fatti 12, Inter gol subiti, scusami, gol fatti 13, quindi siamo lì.
1: Miglior attacco contro la migliore difesa. Poi dice, leggevo questa, che i numeri e profondità da big europea, solo il Bayern Monaco ha più marcatori diversi rispetto all'Inter. I nerazzurri hanno mandato in gol 9 giocatori, 5 dei quali già a quota 2. Soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio. Hai capito? Qui a livello europeo c'è questo paragone, niente male, di una squadra che manda in gol parecchi giocatori. E questo è sicuramente un grande merito, no, di quello che ha costruito Christian Kivu.
0: Sì, dall'altra parte invece c'è un giocatore come Malen, che è anche il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di 5 reti, 6 nelle prime 4 gare stagionali della Roma, dopo Pedro Manfredini negli anni 60-61 con 7 gol e poi Francesco Totti nel 2001-2002. Quindi numeri incredibili, in 4 giornate 6 gol, e viaggia verso una media e dei numeri pronti a battere quelli che sono i record e in condivisione di Higuain e Immobile con 36 gol.
1: Adesso tra poco sentiamo qualche audio dei nostri ascoltatori sulle domande che abbiamo fatto, anche sulle loro riflessioni. Poi ricordiamo anche che alle ore 14 parla Morim, poi lo andremo a commentare nel corso del pomeriggio, perché il Milan si avvicina all'impegno di Europa League, poi ci sarà anche la Juventus già da domani, quindi vigilia pure per la Juve, le due squadre italiane impegnate appunto in questa competizione. Un Milan che deve fare anche delle scelte, un Milan che deve ripartire secondo me dal secondo tempo di Roma, e quindi capire se verrà un po' confermato in blocco quel Milan lì che ha fatto bene e che però porta al sacrificio di qualche giocatore importante, tra cui Modric. Ieri per esempio Bucchioni nel suo editoriale ha scritto che in questo momento diciamo frena un po' il Milan.

0: secondo lui, mentre per le gatti difende Modric, non può essere messo in discussione. Io su questa cosa non sono mai d'accordo fino in fondo, perché tutti possono essere messi in discussione, e quindi vabbè, un altro punto di vista delle scelte che Amorim dovrà fare. Ecco, per esempio c'è un messaggio di un ascoltatore che adesso prendiamo. Ieri l'ho detto anche, Francesco, lo ribadisco, rimango convinto che tra Juventus e Milan il Milan ha più margini per poter crescere.
1: Il Milan deve trovare innanzitutto il prototipo di formazione, esatto, migliore, l'11.
0: Però si può capire che lui adesso sia un po' disorientato, no? Adesso, cioè, sta facendo delle prove.
1: Adesso sta migliorando questo Milan soltanto con i cambi del secondo tempo, perché a Torino rischia di vincerla grazie agli ingressi di Sisse e Chukwueze, e vince, sì, per poco non vince la partita. A Roma la risolve nel secondo tempo con i cambi Moreira su tutti. Quindi secondo me ancora non ha le idee chiare di quale sia l'ossatura forte di questo Milan. Noi non abbiamo la possibilità di fare un 11 specifico, però ci sta lavorando, ma ci sta lavorando con anche questa fragilità di un centrocampo che non sopporta un tipo di gioco. Lui, parlando di Modric, ha detto: se noi impostiamo la gara con corse frenetiche avanti e dietro, non diventa una gara poco diciamo incline alle caratteristiche di Modric. E però io sono del parere che in questa squadra tu debba rinunciare a grande malincuore, vedendo la potenza e la leggenda in questo caso di Modric, ma devi fare di necessità virtù. Allora fare una scelta coraggiosa e fare un centrocampo un po' più di gamba, perché è quello che sta mancando in questo momento al Milan.
0: Vediamo che scelte farà, e anche in occasione di questa partita di Europa League. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire un po' di audio, poi recuperiamo ancora qualche approfondimento, e dopo avremo nella seconda parte anche l'arrivo di Marco Palma, che ci presenta altri tre giocatori che sono arrivati nel nostro campionato tre giovani, e con lui andremo ad analizzare un po' questi ragazzi. Vai! Andiamo a qualche altro.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Per quanto riguarda le partite di ieri, bene, diciamo tutte. Dopo la Champions le partite sono sempre un po' particolari, perché qualche cambio viene fatto, però come sempre l'Inter c'ha queste partenze d'amnesia che io non riesco a concepire in una squadra top. Cioè, gli succede troppo spesso, non puoi partire sempre 2-0 per quegli altri o subire sempre due gol, anche perché non sempre ne fai tre o più. Questa è una cosa da bar risolta e a più presto. E soprattutto l'Inter, e ormai sono diversi anni che non ha un portiere top.
0: Eccolo. Vedi, questo è uno dei problemi. Secondo me è questo il problema. Poi va bene, poi ci torneremo su questo. Un altro messaggio, dai, poi devo leggere due cose, vai.
3: Ciao Marco da New York.
0: Ah, New York.
3: Premesso che l'Inter è la più forte e sicuramente vincerà lo scudetto, ma perché diciamo è più forte anche della Roma e del Como, ma non pensi ci sia un problema in difesa e in porta? Perché tre gol ieri, due con Napoli, uno col Monza, Martinez che fa più quattro papere. Che ne pensi? Perché a lungo andare per me vince lo scudetto, però è una cosa diciamo non bene. Che ne pensi? Ciao.
0: Ma ci può stare che ci sia un problema in porta in questo momento, Martinez insomma ultimamente non benissimo, però io vi devo dire la verità, non sono così preoccupato, perché poi ci sono dei momenti dove puoi subire dei gol, ma quando una squadra produce così tanto, ma ieri avete visto quanti tiri in porta ha fatto l'Inter? Gli avete dato un'occhiata? Quanto ha prodotto? Quante occasioni ha creato? Finché c'è una squadra così io mi preoccupo meno dei gol incassati. Perché sono convinto che poi arriveranno anche partite dove i gol non li prenderà l'Inter, però una squadra che produce così, che ha una forza propositiva di questa portata, ieri mi sembra che abbia fatto 12 tiri in porta, nello specchio, perché per me contano quelli, noi tiri totali, e ha prodotto un'enormità di occasioni,
1: sì,
0: ha degli X gol, degli XG clamorosi, se andate a vedere, altissimi.
1: Gol. 3-11,
0: una roba altissima. Quindi io sinceramente, se vedo una squadra che produce questa portata, cioè l'Inter gol è proprio, mi sembra, me lo diceva Stefano, è nell'aria quando attacca, dice adesso arriva. Io sul 2-0 non mi sono preoccupato per niente, devo essere sincero. Ho detto grande partenza dell'Udinese, adesso vediamo che succede. Adesso
1: sì,
0: vediamo se il tornado comincia
1: però
0: a girare.
1: Cosa, io sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema difensivo, che in questo momento stai pagando un portiere a cui manca un po', che ha perso sicurezza, sì, e deve ritrovare un po' più di serenità. È una difesa che, se ecco, tu prima parlavi giustamente parlavamo dell'anti-Inter. In questo momento la difesa dell'Inter, allora, se l'attacco ci piace, è strepitoso, manda in gol tantissima gente, la difesa dell'Inter in questo momento rispetto alle altre ha un problema che adesso devi chiamarlo così, perché non ha la stessa solidità che ha sicuramente più la Roma e forse anche più il Como. Nonostante hai messo dentro gente importante, il portiere sta un po' mancando e soprattutto tra Pavard, Stones e i tanti cambi non riesci in questo momento a trovare una solidità netta, precisa e forte così come ce l'hanno le altre due.
0: Vediamo, dai, vediamo, già le prossime partite ci potranno dare delle indicazioni migliori. C'è una domanda che ci rigira un ascoltatore che gli rispondiamo al volo. Merck scrive: ciao Marco e Francesco, ma mi spiegate com'è possibile che Milan e Juventus, che hanno speso più di 150 milioni, non hanno costruito una squadra competitiva per lo scudetto e addirittura per i primi quattro posti? La Lazio, senza purtroppo soldi, ha creato una squadra molto più competitiva. Un abbraccio, Merck.
1: No, fermi tutti. Non puoi dire che la Lazio, secondo me, sia più competitiva di Juventus e Milan. La Lazio è una squadra forte, ma che è destinata ad arrivare sotto a Juventus e Milan. Poi, se non arriva, grideremo al miracolo o alla grande delusione di una delle due o di entrambe o nessuna delle due. Ma in questo momento non ci possiamo, diciamo, far illudere dai risultati che la Lazio sia più forte di Juventus e Milan, Marco.
0: No, però
1: identità più precisa,
0: costruita meglio.
1: È costruita in un certo
0: meglio,
1: modo.
0: Cioè nel senso, nella diciamo anche forse fortuna, la Lazio ha il centrocampo più forte di quello di Milan e la Juve in questo
1: possiamo
0: momento.
1: Essere
0: cioè
1: d'accordo.
0: Più completo, non più forte, più completo. E quindi questa è una carenza importante che ha ad esempio la Juve. La Juve non c'ha qualità in mezzo. La Juve c'ha due giocatori che vanno a rallentì. Corro più io che ho 54 anni. Cioè ha due giocatori che sono fermi. Ed è grave, lì in mezzo non c'è qualità, ma questo è un problema che c'era l'anno scorso. Io quando quest'anno ho detto: signori, guardate che la Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, qui mi ricordo uno che è sparito, magari, che mi mandava le formazioni e me le metteva a confronto. No, ma la Juve se recupera questo, se Douglas Lins torna calciatore e Kop Manners c'ha un centrocampo più forte della Juve, dove sei finito, amico mio? Scrivimi ancora, magari condividiamo questa cosa, perché è sparito dopo la partita dell'altra sera. E io dicevo: no, guardate che il centrocampo è rimasto come l'anno scorso, anzi forse peggio. L'attacco, vogliamo parlare dell'attacco? L'attacco non esiste in questo momento. In questo momento non esiste l'attacco della Juventus.
1: Se deve entrare Zegrova,
0: ragazzi, non esiste,
1: ragazzi.
0: L'acquisto vero della Juventus è uno solo, è il portiere. La Juve, quindi io oggi lo dico, voglio criticare anche il mercato di Carnevali, perché con tutto il rispetto e il grande, diciamo, stima che ho per questa persona, però noi siamo qui per analizzare quello che è il campo. Oggi il mercato fatto della Juventus non va. E questo mercato qui, se lo faceva il signor Giuntoli o il signor Comolli, che hanno fatto Comolli soprattutto, perché poi Giuntoli, ci sono dei giocatori che adesso sono fondamentali, se no non cammini più, non cammini nemmeno. Se lo facevano questi due, qui partiva la rumba, il Maracanà, ricordiamocelo. Sì. Dobbiamo essere onesti, questo mercato ad oggi non ha prodotto niente, c'è soltanto il portiere. Su Lugumì lo sapete quello che penso, un buon difensore, ma non stiamo parlando di un fenomeno che svolta la difesa. Quindi attenzione, Spalletti ha tante colpe, però mettiamo anche un pochettino di pressione su chi ha costruito questa Juventus, perché insomma anche questi fanno parte del gruppo Juve. Il Milan, io vi dico, continua ad avere una sensazione positiva e quindi io mi aspetto ancora un po', perché credo che Amorim possa, se riesce a trovare la giusta, diciamo, strada, questo Milan qualcosa può fare per il quarto posto, non di più, per il quarto posto. E dopo lì c'è tutta una serie di squadre, vediamo. se la Fiorentina risale

0: perché la Fiorentina comunque i giocatori li ha comprati, con Vanoli troverà un assetto per poter fare più risultati, e la Lazio può rimanere in quella zona? Anche perché il Bologna è crollato, Bologna è in zona retrocessione, il Bologna ha fatto 2 gol in 4 partite, non gioca.
1: L'Atalanta,
0: punto interrogativo. L'Atalanta ritroverà Sarri? Perché questa è la domanda, cioè la Dea ritroverà Sarri? Perché al momento non si vede Sarri, è inutile fare i discorsi di Federico, ci servono i mesi, gli anni, i giorni, lasciamo perdere, parliamo di calcio, non si vede. Quindi vediamo, ma la quarta posizione, le prime 3 sono quelle, non c'è niente da fare. C'è un altro audio? Vai, e poi ci fermiamo, siamo già in ritardo. Vabbè,
2: ciao Marco, allora io sono d'accordo con te, l'Inter è fortissimo, che gli vuoi dire. Però se questi pensano di prendere sempre 2 gol prima di reagire, prova a farlo con la Roma, vediamo se poi riesce a recuperarli.
0: Beh, questo è vero,
2: io
0: poi
2: non sono convintissimo, non è che gli può girare sempre bene, perché Napoli elogi, ma torniamo sempre là, se anche sano si mangiava quello che stai mangiando, staremmo parlando d'altro.
0: Però Thuram si è divorato un gol prima, sai, con i gol di 6 mai si va lontano. Però dobbiamo fare, allora la domanda che fa lui è giusto, la difesa, ok, però rigiriamo un attimo anche il discorso, la difesa della Roma reggerà l'urto dell'Inter? Perché anche questa è una domanda che bisogna, cioè affronta una squadra, la più forte squadra in questo momento, la Roma, che ha trovato fino ad oggi a livello offensivo, quindi deve sostenere un urto anche la Roma, quindi se c'è il problema difensivo dell'Inter c'è anche il problema dell'urto che deve subire la Roma, e quindi vedere se questa poi squadra riesce a sostenere anche un urto offensivo così forte. Vediamo. Ci sono tutti quei siti, dai. Vediamo. Ci dobbiamo fermare? Io sarei andato avanti. Vabbè, fermiamoci. Pausa, che arriva Marco Palma tra pochissimo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Chimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto a 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame.

0: E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TM Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ci siamo, ben trovati di nuovo da Marco Piccoli e Francesco Tringali. Stavamo dando un'occhiata un po' di news e aggiornamenti. E allora, dobbiamo dare il buon pomeriggio a Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato.
4: Ciao Marco, come stai? Hai fatto una bella trasfertina, eh? Hai fatto una trasferta simpatica fuori dal calcio, che ti ho invidiato tantissimo, e ti ringrazio soprattutto per avermi coinvolto con i video e le foto, che sono state spettacolari. Parliamo della tua esperienza a Misano.
2: Grazie. Poi prima di andare da Marco, c'è qualche messaggio, non so, Giacomo dice ha fatto 7 tiri in porta. Chi l'ha fatti però? Perché messo così noi non capiamo chi l'ha fatto. Abbiamo parlato di tante cose.
3: L'Inter
2: ha fatto 12 tiri in porta, le statistiche ufficiali dicono questo, quindi forse Giacomo le hai quelle non aggiornate, ti sei fermato prima al settimo tiro e non hai quelle successive. Allora, Marco, chi ci presenti oggi?
4: Beh, andiamo sempre, Marco, con altri tre ragazzi che sono arrivati in Serie A nell'ultimo calciomercato. Tanto li stanno praticamente inserendo. Il primo di cui parliamo è uno che gioca nel Genoa, l'ha preso il Genoa e piace tantissimo a Daniele De Rossi. Si chiama Franz Ethan Meichtri, è un ragazzo del 2005, è un ragazzo svizzero, a 186 centimetri e piede destro. Lo vediamo nella grafica in mezzo al campo, perché sì, è vero, lui nasce proprio come centrocampista centrale, ma la sua duttilità ha fatto sì che si sappia esprimere benissimo anche sulla fascia, tant'è che, come dicevo prima, piace molto a De Rossi, l'ha inserito nelle 4 partite che ha giocato il campionato. Meichtri è sempre entrato, anche se il Genoa non ha avuto grandi risultati, sia come centrocampista centrale sia come esterno a destra, perché è dotato anche di un'ottima corsa. È un ragazzo che ha raggiunto la prima squadra nel 2024, è cresciuto in Svizzera nel Thun, una squadra che l'altro anno ha stupito un po' tutti, essendo neopromosso ha vinto il campionato svizzero, il Thun, e immaginate che il ragazzo è stato uno dei protagonisti proprio anche di questa vittoria del campionato, ed è piaciuto tanto. Il Genoa già lo seguiva da tempo, De Rossi gli è piaciuto e hanno investito ben 6 milioni con dei bonus per portare questo ragazzo, e come dicevo prima l'hanno messo subito dentro. È uno che c'ha ritmo, ha un'ottima struttura fisica, velocità, esplosività nelle ripartenze da fermo, e proprio questa è una caratteristica, nei ribaltamenti di fronte lui è molto bravo, e infatti lo stanno usando un pochettino, visto che il Genoa ha qualità in mezzo al campo, De Rossi gli sta dando un po' spazio sulle fasce, e magari la crescita del Genoa passerà anche per la crescita di questo ragazzo, che ha fatto sempre bene anche nelle nazionali giovanili svizzere. Devo dire che per la sua vitalità, per la sua capacità di giocare al centro e giocare sulla fascia, ho azzardato un paragone con Joe Ellington, il brasiliano del Newcastle, che è anche un altro giocatore che abbiamo visto nascere esterno quasi, per poi andare in mezzo al campo e diventare uno che fa legna e dà classe. 6 milioni di euro, quanto l'ha pagato il Genoa, quindi un giocatore da seguire, Franz Ethan Meichtri.
3: Io l'ho visto dal vivo in Lazio-Genoa, caro Marco, e mi ha fatto una bellissima impressione. Gli stanno però dando pochi minuti, cioè nel senso che 10 minuti massimo, un quarto d'ora gli ha dato. Secondo me se lo sfruttano di più, perché è un giocatore che c'ha gamba e devo dire anche una bella personalità. Però non ho capito perché questo momento in cui Genoa sta, no, a cui manca un po' di quel cambio di passo, lo stanno... Secondo me meriterebbe un po' più spazio, perché è un giocatore molto interessante. Ho visto tutte e 4 le partite, ma dal vivo l'ho visto a Roma ed è un bel, mi sembra molto interessante.
4: Sì, che poi può essere utilizzato anche sulla fascia destra, è partito Norton Caffi che l'hanno venduto, quindi magari potrebbe essere messo anche lì, e come diciamo, hai visto, dinamicità, gamba, ripartenza, poi quando dovesse adesso durare posto al centro, l'esterno potrebbe essere un ruolo. Comunque, come hai detto tu, l'ho visto anche io contro la Lazio e c'è avuto un buon impatto in campo, quindi sì, un ottimo giocatore.
2: Bene, andiamo al secondo.

0: gioco aereo, perché questi 190 centimetri li fa pesare, ma poi è bravissimo nell'anticipo, nel recupero di palla, nonostante 1,90, pure questo sulla fascia c'è una gran corsa, tant'è che lui è un prodotto del Troyes e nel Troyes si è esibito sia da centrale sia da terzino sinistro, e da terzino sinistro ha comunque dimostrato corsa e soprattutto la capacità di dare assist e dare passaggi precisi, perché il sinistro è molto molto educato. Questo ragazzo inoltre ha una grossa personalità, perché nelle giovanili che ha fatto con il Troyes era sempre il capitano, era sempre quello che guidava la difesa, sia in una difesa a 4 particolarmente con gioca al Troyes in Francia, lui da centro-sinistra però era un po' sempre il leader. Questo ha fatto sì che il Milan l'ha seguito, Amorim lo seguiva a Manchester, l'incontro delle cose hanno fatto sì che il Milan ha investito 2 milioni di euro, non tantissimo su questo ragazzo, però ci sono una serie di bonus facilmente raggiungibili, tra cui le convocazioni o proprio le panchine che sta facendo, per dare qualche denaro in più al Troyes. Però, come ho detto, Amorim piace, perché questa sua proprio capacità di essere attento in marcatura, di essere aggressivo e soprattutto questa capacità di saper trattare il pallone e di ripartire, caratteristiche che poi al tecnico portoghese piacciono tanto. Quindi questo ragazzo è stato inserito 3 milioni d'euro. Devo dire, chi ci può ricordare? Ci può ricordare Anwar, il ragazzo Anwar, il ragazzo quello che è stato comprato dal Chelsea in prestito dal Crystal Palace in Italia, dall'Atalanta, quel tipo di ragazzo là, anche lui è un mancino, anche lui sa fare il centrale, sa fare l'esterno, quindi può far ricordare quel giocatore. Anwar era forse troppo caro, il Chelsea ha investito tantissimo, però per avere uno con quelle caratteristiche il Milan ha puntato su Sakun Diawara.
1: Beh, dai, speriamo che possa trovare spazio, magari a dare una mano anche in difesa, essendo molto molto giovane.
0: No? Visto che lo stanno facendo benissimo in difesa. No,
1: poi se Amorim lo conosce e ha dato il suo benestare.
0: Lo conosceva.
1: Anche, esatto, ci sarà anche un motivo, no? Altrimenti poteva evitare. Bene, andiamo al terzo.

0: il terzo, forse dovrei dire che abbiamo detto sicuramente il giocatore più tecnico, educato, ma veramente educato, un trequartista, l'ha preso il Venezia, forse anche lui passato un po' sotto, ma questo ragazzi secondo me è un grande acquisto, perché e soprattutto lui da piccolino proprio comincia nelle spagnole, ma è cresciuto nella Masia del Barcellona e ne ha preso proprio le caratteristiche che ti danno se fai quel ruolo crescendo in quella scuola, cioè la fantasia, cioè l'imprevedibilità, cioè la capacità di dribbling, di battere le punizioni, di calcio d'angoli, di saper saltare l'uomo, ce l'ha tutte queste caratteristiche. Barcellona, la Masia ne crea tantissimi e tanti rimangono a Barcellona, forse i più grandi, ma tanti vengono dati anche un po' in giro per l'Europa, e Tony Fernandez fa parte di questo caso, perché lui è un trequartista, basta andare anche sulla fascia, ha molta eleganza, è pericoloso al tiro, bravo nell'assist, e nonostante un 2008 il Venezia lo tiene in gioco, che può cambiare le carte in gioco facilmente con un dribbling saltando l'uomo, poi è 177 centimetri, quindi non altissimo, veloce di gambe, ma soprattutto c'è un'ottima visione di gioco, un'ottima visione proprio di gioco in tutto il campo. E il Venezia si sono informati, per far capire bene questo ragazzo mi piace dire le cifre. Il Venezia ha dato 5 milioni e ha garantito 5 milioni a Barcellona con l'obbligo di riscatto che verrà fatto la prossima estate, questa estate la passa in prestito, ma il Barcellona si è riservato due diritti di ricompra, uno nel 2028 a 27 milioni di euro e uno nel 2029 a 35 milioni di euro. Hanno stabilito queste cifre, immagino, perché le potenzialità di Tony Fernandez ci sono sempre state, e una squadra come Barcellona col talento che c'ha si riserva nel 2009, lui è un 2008, quindi a 19 anni, la possibilità di comprare il ragazzo a 35 milioni d'euro. Quindi penso che se possa sviluppare quello che si è visto fino adesso di Fernandez, magari darà una mano al Venezia. A me ricorda, anche se penso che possa avere uno sviluppo maggiore, Asensio, Marco Asensio, che adesso gioca nel Fenerbahce, cioè non l'abbiamo visto con la Roma perché penso che era squalificato, infortunato, però Asensio è il giocatore che stava a Real Madrid, piede sinistro, quel tipo di adattabilità per quartista sulla fascia. Il valore? I 5 milioni dell'obbligo di riscatto, poi vedremo se si arriveranno le cifre insomma altissime che ha fissato il Barcellona per la ricompra. Quindi un occhio a Tony Fernandez, soprattutto a Roma, ci sarà Venezia Lazio e magari chi segue la Lazio in primis potrà vedere questo ragazzo e probabilmente potrebbe entrare. Quindi Tony Fernandez.
1: Bene, bene, bene, bene, questi sono questi tre profili che sono stati scelti da Marco, che sono arrivati.
2: Sono tutti molto interessanti. Lo conosco meglio rispetto agli altri, però anche quello che ci diceva sulla compra del Barcellona, evidentemente esiste la possibilità che Fernandez possa essere un...
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Sì.
1: Marco, come sempre, non so se vogliamo aggiungere qualcosa di particolare, oppure diciamo possiamo anche terminare qui il nostro collegamento.
0: Beh, Marco,
1: devo far vedere una cosa. Vai, vai.
0: Abbiamo presentato uno del Venezia, ma ne ha presi diversi di ragazzi. Venezia e Monza, voglio segnalare, anche se non stanno ancora facendo risultati ottimi, hanno inserito una serie di ragazzi, che ce ne sono delle quali cerca di ragazzi, forse anche a discapito di fare questi instant team, le squadre che andano a salvarsi mettevano questi mamma santissima, passatemi il termine, adesso invece si sta provando a inserire anche i giovani, che se ci si salva forse c'è anche più soddisfazione.
1: Bene, bene, bene, bene. Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo la prossima settimana, prepara altri tre giovani e quindi a presto. Grazie e buon lavoro e buona settimana, Marco.
2: Ciao Marco, grazie.
1: Allora, poi vi devo far vedere una cosa che magari domani presenteremo ancora un po' più nel dettaglio, tra poco ve la faccio vedere, però andiamo a sentire ancora qualche audio in questa anteprima, vai.
3: Buongiorno Maracanã, saluti da Alessandro. Allora,

0: Le tre hanno giocato ieri. Il Como sarà, secondo me, darà filo da torcere quest'anno, ancora più in alto dell'anno scorso, secondo me. Perché la squadra sembra anche acquisito una maturità. La Roma, la sensazione che abbiamo tutti, una squadra di Premier, non lo so, però troppi svarioni difensivi. Già se lo fai all'Olimpico ho i miei dubbi che riesca a rimontare. Due gol, quindi per il momento secondo me la Roma parte avanti a tutti.
1: Vabbè, vediamo, vediamo la Roma davanti a tutti. Poi ci sono per il quarto posto, penso andrà a chi tra Napoli, Juve e Milan sistemerà e avrà il miglior centrocampo. Che ne pensate? Si sistemerà. Sì, momento la
2: E
1: fotografia è
2: quella è la
1: questa, la
2: battaglia,
1: fotografia è
2: è
1: questa.
2: quella la battaglia. La battaglia in questo momento è chi tra i tre allenatori, tra Allegri, Amorim e Spalletti, che mi sembrano comunque tre allenatori per certi versi ognuno a modo suo in difficoltà, perché ognuno ha le proprie
1: Chi sta peggio è
2: problematiche.
1: Spalletti?
2: Chi sta peggio è
1: Allegri così e
2: Spalletti
1: così?
2: e
1: Noi secondo me
2: Amorim.
1: sta meglio di tutte e tre. Di questi tre io vedo meglio, però nelle difficoltà, perché ci sono delle difficoltà.
2: Ecco, chi riuscirà a sistemare presto i suoi problemi e a uscire da questa situazione deve mandare sicuramente un segnale al campionato. Fammi dire molto bene il Cagliari, perché è lì a 9 punti, con una bella vittoria di sabato contro l'Atalanta, ma Cagliari bene. Cagliari è ripartito bene, non ci avrei scommesso all'inizio vedendo la formazione del Cagliari, invece evidentemente hanno fatto un buon lavoro, bravo Pisacane, che adesso deve mantenersi lì.
1: Tuso abbia bloccato tutto?
2: Ma secondo me più vicino non è mai stato. Adesso secondo me più Icardi che vorrebbe.
1: Sta premendo?
2: Sta premendo per andare, accetterebbe
1: E Gattuso ha
2: anche
1: detto
2: Gattuso, non è convinto,
1: no. Non è
2: pare, non è
1: convinto di Icardi.
2: convinto più che altro perché
1: Vabbè, l'allenatore è lui.
2: crede tanto nel gruppo che ha creato, crede tanto in Pinamonti, per cui hanno fatto un investimento, Pinamonti di sentisse più alto in questo momento di un gruppo che non ha prime donne,
1: Ho
2: non
1: capito.
2: ha no, giocatori di. E quindi non è un top player, sì, che però l'anno scorso un po' a singhiozzo a livello fisico, e rischia di inserire un giocatore che vuole giocare a tutti i costi, nonostante non abbia una squadra
1: Cioè, temi che possono essere
2: Teme che
1: turbati
2: possa
1: degli equilibri,
2: alterare
1: ecco.
2: i famosi l'alterazione dell'equilibrio tanto caro al presidente Lotito.
1: Che ti devo dire, l'allenatore è lui, io penso che questo sia un giocatore che potrebbe in questo campionato fare ancora bene, però questo è un pensiero nostro, poi l'allenatore conosce il gruppo, sta là dentro, ha costruito, ha lavorato, certe cose le percepisce e noi non le possiamo percepire. Sta di fatto che mi sembra un attaccante, ripeto, come centravanti più forte di quelli che ha adesso la Lazio nella sua rosa e che in questo campionato secondo me ancora potrebbe dire qualcosa. Vediamo. Sentite, vi voglio far vedere una nuova iniziativa editoriale del nostro gruppo, poi la presenteremo meglio nei prossimi giorni perché è appena nata e quindi lo trovate, eccolo qui, gratis online, sportissimo. Questa iniziativa il direttore Fabrizio Ponciroli domani sarà con noi e ci spiegherà un po' questo progetto, caro Francesco, perché Sportissimo si occupa un po' di tutti gli sport. C'è questa, vedete, in prima pagina, nel primo numero c'è Sinner con Kimi Antonelli, naturalmente si parlerà anche di calcio, quindi il padel, la nuova tela scoperta del padel, quindi servizi e curiosità. Questo magazine che appunto uscirà, poi si è scelta questa linea appunto.

0: editoriale di dare spazio agli altri. Sport, quindi il tennis in prima pagina, così come la Formula 1, non mancherà la MotoGP. Ci sarà naturalmente il calcio e tante altre curiosità che vi verranno appunto proposte. Si tratta di un mensile, quindi adesso
1: caricare tra l'altro gratis online,
0: non vi chiediamo soldi, non chiediamo mai soldi, insomma, da questo punto di vista.
1: Vedete anche in televisione, potete scaricare il primo numero di Sportissimo gratis.
0: Bene, bene, bene. Allora, c'è qualche news che dobbiamo così riprendere, Francesco, e poi
1: no,
0: andiamo
1: la buona notizia per la Juventus e il recupero verso il NEC, che è la squadra che la Juventus affronterà giovedì alle 21 in Europa League, che per il calciatore che si recupera è importante per dare numericamente modo a Spalletti di poter alternare e soprattutto di provare specialmente con McKennie ad alzare un po' la qualità di questa Juventus.
0: Qualche messaggio al volo, Salvatore scrive: l'Inter troverà nuovamente difficoltà in Champions e prenderà una batosta e poi si sgretolerà.
1: Chi?
0: Questo sarà l'anno della Roma, uno perché fortissima, due per la legge dei grandi numeri. Poi c'è Federico che arriva con la visione del calcio totalmente diversa dalla vostra: non amo il calcio pane e salame, ma solo quello dei veri maestri di calcio che impiegano mesi, anni, possiamo dire, sì, anni proprio per costruire qualcosa di solido, duraturo, sostenuti dalla loro società a suon di acquisti milionari, risorse economiche molto importanti, ed è un po' diverso in Italia. Queste risorse economiche così importanti non ci sono, ma soprattutto manca la competenza, che è ancora peggio, perché qualche squadra ha speso tanto ma non riesce a trovare la via per costruire, e non paragonerei Arteta a Sarri, sono due cose diverse, quindi grande rispetto per Sarri, però sono un po' due cose differenti,
1: molto lontane tra di loro.
0: Io credo che Arteta sia il rappresentante di un calcio più moderno, più fluido, con un'impostazione differente, quindi io penso che, lo dico veramente con grande rispetto, che Sarri ha avuto un picco altissimo con il Napoli. Dopo quel tipo di calcio non si è più visto, o si è visto a sprazzi.

0: qualità, perché adesso seppure l'Atalanta non c'ha qualità, allora fermiamoci un attimo e riflettiamo, no Francesco?
1: Sì.
0: Ci fermiamo noi.
1: Sì.
0: Ci fermiamo, break, perché arriva Stefano Impallomeni, di parte Maracanã, quindi a tra poco.

0: Buon pomeriggio.
1: Sta delle opposizioni, poco prima del voto finale, i senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Siamo alla cronaca, è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo apparte.
1: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 20. Due di questa sera.
1: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della Difesa Merito.
2: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a
3: TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.
5: Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: In campo le tre squadre che un po' tutti riteniamo in questo momento quelle più indicate per la corsa al titolo, no? E quindi ieri tutte e tre hanno vinto, tre vittorie che adesso vi chiedo subito, chiedo a te e anche a chi sta arrivando con noi che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, un giudizio su queste tre vittorie. Il Como batte il Parma, la Roma prestazione di qualità e anche di solidità secondo me ieri contro il Torino, vittoria, poi arriva l'Inter che fa un po' quello che vuole, crea un po' di pathos, un po' di hype e poi dopo suona la musica come il tambù. E quindi tre vittorie e chiedo a te un po' il tuo, pensiero.
1: Voglio dire, hai detto tutto tu, tre vittorie diverse, diciamo un pochino più di sistema di quello che stanno facendo vedere Roma e Como, è costruita proprio sul lavoro dei due allenatori. Chivu pure sta facendo un ottimo lavoro, però insomma l'Inter, l'abbiamo sempre detto, ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche ribaltando l'Udinese, la seconda remontata che fa dopo quella con il Napoli, è stato il turno dell'Udinese, sembrava una partita già persa, cioè persa, difficile da recuperare dopo sotto, dopo 15, è entrata in ritardo in campo e poi però si è svegliata e ed è una macchina da gol, ci sono 5 giocatori a 2 gol, sabato si affronterà un miglior attacco, 13 contro la miglior difesa, facendo cose straordinarie, ha cercato di lanciare Ken dal primo minuto, ho detto anche Fabregas a fine partita ancora ci deve conoscere, poi Caighi, questi nuovi si inseriscono.
0: Caighi ha fatto bene,
1: Sono bravi tutti e tre, meritano di stare lassù insieme alla Lazio di Gattuso che non va sottovalutata.
0: No, loro sono loro tre. Tra l'altro leggevo poi di questo piano di Fabregas che coinvolge la società, l'ho letto pure stamattina un po' nel dettaglio, che lui presenta un...
1: Il presidente Suarzo ha raccontato...
0: Al presidente, gli presenta il piano come vuole impostare la partita e poi se sceglie una strada, dopodiché a fine partita se quel piano è stato praticamente raggiunto ma il risultato non avvenuto, che ne so,
1: cioè si affrontano, ha fatto anche, voglio dire, un passaggio specifico sugli avversari che si difendono con blocco basso,
0: esatto,
1: se noi dice facciamo 0-0 però noi abbiamo espresso un calcio, sì, la strada giusta,
0: la strada giusta, sì. Quindi coinvolgimento della società, della attraverso società, il riconoscimento, certo, di tutto quello che fa l'allenatore sul
1: bello
0: campo,
1: questo confronto.
0: No, molto bello, non è una cosa che non ho mai letto da altre parti, cioè lui praticamente coinvolge
1: un rapporto trasparente, esatto, da chi ti dà dei soldi, ti paga a fine mese e poi non so adesso come funziona il Como, si dice che Fabregas possa avere anche delle quote ma insomma poco cambia,
0: sì, sì.
1: E quindi anche un confronto, diciamo, sui contenuti che secondo me è bello, è importante,
0: molto
1: sportivo.
0: Molto, ecco, guarda, ce l'ho qui, dove lui praticamente coinvolge pienamente la società nelle scelte che fa lui sul campo, quindi questo mi ha fatto veramente, vedi, 24 ore prima di ogni gara Fabregas presenta alla proprietà il piano partita, in questo modo i proprietari possono capire meglio le dinamiche della gara, dopo la partita Fabregas redige un altro secondo resoconto spiegando come la gara si è evoluta rispetto alle previsioni iniziali. Contemporaneamente un nostro data team prepara una sua analisi indipendentemente dall'andamento della gara e da fine giornata condividiamo i dati. Ad esempio, quando giochiamo contro un blocco basso possiamo prevedere un XG tra 0.80 e 0.90. Se a fine partita dovessimo essere arrivati a 1.3 XG, pure se dovessimo aver pareggiato 0-0, siamo soddisfatti perché avremmo superato le aspettative. Cioè, quindi c'è l'analisi dettagliata di tutto quello che era la partita, hai capito? Una cosa curiosa, cioè nel senso,
1: sì,
0: un far partecipe il presidente di tutto quello che avviene in campo, scelte, piano gara e via dicendo. Va bene, intanto Çalhanoğlu salta la Roma, ultima ora, era un po' nell'aria questa situazione, questa potrebbe essere una perdita importante. importante per l'Inter, anche se ha una squadra, come abbiamo sempre detto, con una rosa molto lunga, però sappiamo

0: vinte 10 di fila.
1: È vero, è vero.
0: Poi c'era la Juve di Conte.
1: Insomma. Andiamo ai titoli e poi cominciamo, vai. Inter travolgente, va sotto di due gol e poi aziona il tornado e spazza via l'Udinese. La Roma risponde contro il Torino e il Como vola, sono le due squadre subito ad inseguire l'Inter, almeno così sembra. Poi cercheremo di capire chi è la vera antagonista dell'Inter. Carnevali, il mercato non va. Eh sì, perché sotto accusa c'è Spalletti, ma oggi proveremo anche un po' ad analizzare l'operato di Carnevali. Bologna allarme totale, due gol fatti in quattro partite, la squadra è in ultima posizione, nelle ultime posizioni, un avvio shock per la formazione rosso-blu. Milan tempo di scelte e quindi si avvicina questa Europa League contro il Benfica, cercheremo anche di capire che scelte farà Amorim per questa partita. Allora caro Stefano, ci siamo, pardon, arrivano messaggi come sempre al 331-8200-213. C'è un messaggio di Antonio: sapete da quante partite Gasperini non batte l'Inter? 17 era il nel 2018, 5 pareggi, 12 sconfitte per la... ed è cresciuto tantissimo il Como, l'ha detto. Beh, fare molta attenzione al Como,
0: è cresciuta pure l'Inter secondo me.
1: Sì sì, no no, lui l'ha detto, è la squadra,
0: cioè, è la squadra più forte, però è cresciuta rispetto allo scorso anno
1: per me. Sì, per me sì, sai, c'è questa situazione
0: al netto adesso... della classifica, guadagnando a 6 punti in più dello scorso anno, però Marco ha un insieme che
1: io vedo una forza
0: e ancora non sta al top,
1: insomma. No, qualche problema in difesa c'è. Subisce un po' troppo,
0: molti.
1: Subisce un po' troppo, però c'è una capacità.
0: Ieri poi anche Kivu, poi adesso gli daremo spazio ai nostri amici,
1: sì, sì.
0: Ha difeso Martinez,
1: sì.
0: Però insomma poi possiamo pure anche discutere, io sono d'accordo con Kivu, insomma non fate titoli e cose, non è in discussione, avete cominciato lo scorso anno con Sommer e via dicendo, però insomma volte a delle indecisioni e poi in altre circostanze invece è decisivo, quindi però Provedel non è uno qualsiasi.
1: No, non puoi capire i messaggi di De Calcati che oggi avremo, che mi ha mandato su Martinez, poi figurati. Allora diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo,
2: ciao Enzo,
1: ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: E poi un buon pomeriggio e ben ritrovato al nostro caro Guido De Carolis.
0: Ciao,
1: ciao Guido.
0: Guido.
1: Tutto questo tema dei gol che incassa, però insomma siamo di fronte ad un attacco, il miglior attacco del campionato e soprattutto la capacità di mandare in gol ben 9 giocatori. In questo momento 5 di questi hanno già fatto 2 gol. Mi sembra che in Europa meglio ha fatto soltanto il Bayern Monaco, Enzo, e questo è ancora sottolinea la forza offensiva, cioè uno si deve preoccupare così tanto,
2: lasciano rimontare e quindi lì sì che nascono i problemi, perché purtroppo l'Inter ha delle amnesie abbastanza evidenti. Difensive, secondo me Akanji ha iniziato male questa stagione,
1: sì.
2: Perché si dimentica ogni tanto di essere un difensore o di marcare. Secondo me ieri sera la scelta di

0: Stones, difensore, regista difensivo, spesso nell'uno contro uno contro Davis, che è un centometrista, mentre lui è un lentopede. Secondo me non è stata azzeccatissima ieri. Per fortuna c'è Bastoni, che si è finalmente ripreso dopo gli shock della scorsa stagione, però c'è qualcosa ancora da registrare. Manca, secondo me, qualcosa a livello di intimidazione. L'anno scorso c'era Acerbi, che quando serviva a intimidire qualcuno, tirava una scarpata al momento giusto e magari svegliava anche tutti gli altri. Lo stesso Fry qualche volta ha svolto questa funzione. Quest'anno qualcosa c'è da sistemare. Poi è chiaro che contro squadre dal sesto posto in giù, puoi anche dimenticarti di giocare 20 minuti, andare 0-2 e poi ti scateni perché con perdato, perché tira più calci d'angolo, non ha fatto il Di Marco e quindi e comunque questo è stato sufficiente.
1: Con la tra l'altro non ci sarà Çalhanoğlu, come abbiamo letto prima con Stefano, e questo, insomma, al di là di tutto, sì,
2: molto
1: però male. Si è fatto anche male,
2: ecco, chiudere la giornata negativa, sì. male, molto male.
1: Guido, c'è da preoccuparsi incontrando la Roma, perché poi anche la Roma avrà un test importante per la sua difesa, no? Se è vero che la difesa Roma dell'Inter balla, però
3: quella c'ha ragione Enzo, non puoi prendere due o tre gol a partita, quando poi trovi l'avversario che non ti rifà non ti fa rimontare, alla fine perdi, per cui come è successo a Madrid, dove pure hai giocato bene una partita, hai fatto una buona partita, però poi dopo si è andato su, gli hai regalato due gol e quei due gol non li hai più rimontati. È chiaro che l'Inter un problema dietro ce l'ha, poi resta per me la squadra più forte, più completa del campionato. La Roma è partita molto bene, Gasperini che è pure un altro che quest'anno ha iniziato a curare molto molto più attentamente anche la fase difensiva, perché un gol in quattro partite prese. È chiaro che l'Inter, ripeto, secondo me è più forte, è un bel test per entrare. Se l'Inter va sotto bisogna vedere poi se riesce a recuperarlo, come ha sempre fatto, come ha fatto anche ieri sera, 2-0 sotto, poi insomma l'hai rimontata, vediamo, dai.
1: Vi posso chiedere una cosa, dopo quattro giornate queste squadre che sono tutte e tre strutturate, no? Quindi hanno un'identità di gioco, hanno una qualità, sanno interpretare le partite in corso d'opera, tutte e tre hanno una maniera, difesa 5 a 4 eccetera eccetera, no? Ad oggi chi ritiene, l'Inter ha dato una dimostrazione anche di ieri di grande forza. cosa, parliamoci chiaro, perché sì, andare sotto e poi ribaltare così con quella prepotenza, con quella forza, se li può permettere.
2: Sì, però sono d'accordo
1: te...
2: con Enzo, una cosa fare con la Roma, col Como, cioè squadre forti, insomma vai sotto 2-2. Due gol, sì, magari ne fai due, ma insomma non è certo che puoi perdere anche 3-2. Non lo so, io credo che stanno sul 6,5, ancora certo, devono crescere certo, tutti, sì, quindi ancora più forte può diventare questa squadra. Però poi ci sono gli equilibri, e Zielinski a fine la partita è stato molto chiaro, Marco, ha detto se continuiamo così insomma
1: è dura.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
10: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
12: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
13: Sessuale, sequestro di persona e lesioni aggravate. L'indagato ha adescato su Instagram una ragazza di 22 anni, la quale è stata poi attirata con un inganno in una cantina condominiale barricata dall'interno e privata del cellulare. L'incubo della giovane si è protratto per ore tra percosse, minacce di morte e violenze prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Prosegue presso la sala della Promoteca in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, la presenza di esponenti di ogni parte politica, tra cui ministri Tajola Veglia e della Premier Meloni. Avvicinare la giustizia ai cittadini, soprattutto a chi incontra maggiori difficoltà nell'accesso ai servizi, è l'obiettivo degli uffici di prossimità al centro del primo incontro territoriale del progetto promosso dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Giustizia e realizzato da Formez PA che si è svolto.
14: Sono un passo importantissimo per portare il pubblico nelle case dei cittadini. Stiamo parlando di un progetto estremamente importante che coinvolge circa 300.000 persone. Ed è solo un primo passo, il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno la Regione Sicilia e del quale siamo assolutamente orgogliosi.
13: Gli sportelli. Lì attivati presso il
15: civile telematico che viene in questo caso diciamo dato come operazione di miglioramento a tutti.

Un saluto a tutti e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando un'area di bassa pressione ancora apporterà qualche fenomeno su parte del nostro territorio. Infatti, dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni si concentreranno su parte delle regioni meridionali. La giornata di martedì sarà caratterizzata da ampie e schiarite spazi assolati. Qualche rovescio coinvolgerà ancora la Sicilia, ma anche parte del sud, e non si escludono locali temporali.

I bianconeri reagiscono, impattano all'82esimo con la prima rete di Zekrova, ma nei minuti conclusivi succede di tutto. Bovi riporta avanti gli emiliani all'89esimo, la doppietta del kosovaro firma l'illusorio 2-2 al 91esimo. Finché nell'ultima azione 1 torna al successo il Napoli di Massimiliano Allegri, che al Maradona supera 1-0 il Bologna e riscatta i capò subiti contro Como, Inter e Arsenal. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche caratterizzato da un gol annullato bolognese Tiat, a far la differenza nella la ripresa sono le mosse. Il programma della quarta giornata di Serie A si chiude stasera con tre posticipi. A San Siro l'Inter ospita l'Udinese. Mister Cristian Chivu punta a dare continuità alla squadra e lancia dal primo minuto John Stones in difesa al fianco di Akanji e Bastoni, confermando Josef Martinez tra i pali. All'Olimpico la Roma di Giampiero Gasperini affronta il Torino con Paolo Dybala titolare per cercare il quarto successo consecutivo. Infine a Sinischili. Gli azzurri partono fortissimo, spinti dalle giocate di Mati, e conquistano il primo set 25-17, prima di subire il rientro degli ospiti che pareggiano i conti ai vantaggi 27-25. Nel terzo parziale l'Italia alza il ritmo con il rientro di Micheletto domando il parziale 25-10, per poi chiudere definitivamente la pratica quarto set 25-3. Nerazzurro si aggiudica la gara di salto in alto volando a quota 2,37 metri, misura che vale la migliore prestazione mondiale dell'anno e che si avvicina a soli 2 centimetri dal suo record italiano. Jimbo supera nettamente lo statunitense Harrison, secondo a quota 2,30, e conquista così il 12° titolo internazionale di un palmarès leggendario, confermando una ritrovata condizione fisica in vista dei mondiali di Pechino 2026. Formula 1 Stargardes, che lo richiama i boss per il cambio gomme in regime di virtual safety car appena prima che la corsa riparta. Beffato campione del mondo Lando Norris, costretto a accontentarsi del terzo posto alle spalle di Max Verstappen dopo aver guidato la gara nelle prime fasi. Quarta la Ferrari di

Top 10. Storico cambio nella classifica ATP con Novak Djokovic. Che esce dai primi 10 tennisti al mondo dopo oltre 8 anni.

praticamente sparita la VAR. Così come avevo augurato al calcio italiano succedesse, perché era nato solamente per... Dopo il Mondiale ha recuperato la sua fisionomia storica, ha recuperato il suo potere storico, che, voglio dire, si era intravisto nelle gesta mondiali di Collina e si è realizzato nelle gesta italiche di Orsato. Praticamente in questo turno di campionato, a parte quello che può succedere stasera,

conciliabile con la realtà. La decisione l'ha presa una macchina, e allora ben venga questo nuovo comportamento, e mi auguro che non sia solamente un regalino d'inizio del campionato, ma una scelta duratura. Buon divertimento senza VAR.

realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: Rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo montieri di Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 20.
2: Cosa ha detto questa giornata? Intanto la vittoria del Napoli, che merita un cenno. Non di più, e sono particolarmente contento per Favasuli, che è entrato e ha fatto la differenza. Un ragazzo positivo, propositivo, volitivo, che ha dentro il prossimo pirotecnico, il 3-2. Del Lecce sul Monza, il Monza non ha fatto male, ma in difesa ha fatto peggio. In difesa è stata una cosa allucinante, incredibile, inguardabile. Ma

che il reparto da rafforzare sempre a prescindere a occhi chiusi, che è il centrocampo, la prestazione di Koopmeiners oggi è stata imbarazzante come tante altre. Un po' meglio Douglas Luiz che ha anche sfiorato il gol, ma manca l'energia, la qualità con Seisao che è stato sostituito. Il primo tempo è stato abbastanza piatto, la Juventus ha avuto un paio di occasioni, una all'inizio con Nico González.

nella possibilità di trovare soluzioni alternative giocando con un 4-2 più 3 dietro una. Una punta, ma Kolomouani da attaccante è sempre più spaesato. Inizio pure è meglio non provarlo, ma è una squadra che non ha un perché, è una squadra che non ha qualità e quindi non avendo qualità in mezzo e deve trovare gli episodi. Il Sassuolo molto bene, io metto Aquilani, non ho

sul filo del fuorigioco Sebastiano Esposito, e poi è partita una sarabanda che poteva finire in qualsiasi modo. È finita con la vittoria del Sassuolo, ma la Juve non può permettersi di far partire una sarabanda quando giochi contro il rispettabilissimo e decorato con tante medaglie al petto Sassuolo. Non voglio sminuirlo. La Juve deve avere un'impostazione tale, momenti, responsabilità dei singoli. Non c'erano equilibri, le diagonali non fatte bene, interventi a vuoto, non si salvo sinceramente nessuno, e non puoi prendere il terzo gol in quel modo, perché vede tre del Sassuolo da soli, uno a destra, uno in mezzo e l'altro un po' defilato a sinistra. Azic, che riceve il pallone e fa gol. Non è possibile. Quindi, ci sono degli allenatori. Ecco, Gasperini è l'allenatore della vecchia guardia che ha trovato tutti gli esaltante, ne ho parlato prima, ma bisogna dare a Gasperini ciò che spetta a Gasperini. Cioè, Gasperini ha trovato la formula. Non è un problema di carta d'identità, è trovare la formula. Spalletti non è arrivato gol e tenerti scoperto per prendere dopo che è rimontato due volte. Non lo puoi fare, non è ammissibile da parte di nessuna squadra. Quindi è la solita Juve, cantiere straaperto, errori di commessi. Non vado a infierire sul fatto che un tuo prestito abbia deciso la partita, perché poteva andare al Cagliari, al Sassuolo, o da qualsiasi altro, è un grande problema. Sar non è giudicabile, ma Sar non è la qualità. Sar ti potrà dare altro. Manca la luce, nessuno l'accende, devi improvvisare. Se trovi una squadra rapida, di pensiero, di gambe, che è una buona tecnica individuale, perché Bove ha fatto un grande gol, ma Bove è un grande

spostata da questa perturbazione e man mano che arrivano i temporali arriverà anche aria un po' più freddina, quindi tra fine di mercoledì e venerdì progressivo nord-est e medio adriatico. Quest'altra perturbazione sul Mediterraneo centrale porterà qualche acquazzone sulla Sicilia orientale e sulla Bassa Calabria tra oggi e domani. Ma per ora solo qualche pioggia sulla Sicilia orientale e sulla Bassa Calabria, specie nelle ore pomeridiane, e anche che martedì stessa cosa, Sicilia orientale, Calabria, anche il versante ionico. E qualche acquazzone probabilmente anche sull'Appennino calabro-lucano e nell'area delle Murge. In Puglia raggiungerà anche le nostre regioni con un calo delle temperature che però per ora stanno ancora

per un senso di coerenza che ha sempre avuto, ha perso qualche partita in più. Nel primo anno, ma non gli è andato tutta la rosa, ha centrato la Champions, ha dato un'identità, il suo moto ondoso in Allegri e c'è la vicenda Spalletti. Che sta tenendo banco per tanti motivi, oggi ci dobbiamo tornare, però per ora onestà della vecchia guardia, Gasperini pronti via. È stato quello che il baluardo, poi non è il momento dei programmi definitivi.

a dire altro che quanto detto stamattina. È un grande allenatore, non sono abituato a lesionare gli allenatori. È vero, contro nel Sassuolo all'interno di qualità, di leadership prima di tutti gli altri, di quella sequenza di trequartisti esterni offensivi, poi un altro attaccante. Tutto a posto, tutto vero, ma mancava quella cosa lì. E in partita è come quella di ieri, se tu hai Matic dalla tua parte che ti prende per mano la squadra, non dico che la Juve avrebbe abituata a prendere per mano una squadra, paghi. Ma quello che ha fatto Spalletti in campo è per come l'ha spiegato, è una roba che non si può accettare. Intanto,

desiderio di ribaltare una partita, ma senza fare in modo che gli ultimi 10, 12, 13, 15 minuti diventino una roba da torneo dei bar, perché altrimenti, con tutto il rispetto per i tornei, dei bar, che sono dei tornei anche molto combattuti, molto competitivi, ma tanto per rendere l'idea, l'aspetto tattico non è che sia un aspetto, ma a parte che Bremer oggi fa delle robe che non possono essere accettate, fa delle cose, delle scelte assurde. Lo stesso Kalulu gioca una partita, minuto Zegrova fuori lista, ma devi tutelare un minimo di equilibrio. Può succedere? No, succede cosa mi aspetto dall'allenatore quando spiega, e mi aspetto che lui dica una cosa essenziale: apprezzo comunque il tentativo, ascoltate queste parole, apprezzo comunque il tentativo, il desiderio e la volontà, e non va bene, perché allora io non ho più bisogno di

equilibri e queste robe qui non hanno più un senso. Mi sarei aspettato che tipo di spiegazione da parte di Spalletti dopo aver tenuto determinati atteggiamenti senza andare a sfidare. Un inviato dicendogli quelle cose che non hanno un senso. Ripeto, è giusto non presentarsi in sala stampa

0: ma dello Spalletti che incideva, non di questo Spalletti che non incide, non di questo Spalletti che fa dei danni quando parla e che fa dei danni quando spiega. Spalletti deve pensare che alla Juve sono stati impiegati mesi per portarli a casa. Poi la squadra mercato non ha completato la cosa partendo dal principale problema, cioè io a giugno prendo 40-50 milioni e prendo un centrocampista per risolvere il problema. Poi faccio la collezione di trequartiste esterni offensivi. Marcare acqua e perdere terreno già a ottobre, novembre per uscire fuori dalla corsa, scudetto. Non per vincerlo lo scudetto, perché è possibile che non ci siano le condizioni, ma per non attardarti perdendo partite in campo, perché quando perdi fuori dal campo, non rendendotene conto e facendo passare per cose normali situazioni folli, no, per me non va bene. È finito il film, siamo ai titoli di coda e non va bene, perché la prossima volta c'è il rischio.
1: Bene, ritrovati, appunto. Con il medio lungo termine partiamo dalla situazione attuale con l'immagine del satellite che mostra la perturbazione che scappa lungo lo Ionio . Questa perturbazione è stata responsabile delle Azzorre che si allunga in direzione della nostra penisola, come mostra la carta del tempo prevista per l'inizio della settimana. Le perturbazioni per il momento si mantengono lontane, però hanno tutta l'intenzione di raggiungere ancora una volta la nostra penisola. Poi notate, c'è quella che potrà dar luogo anche mentale e sull'Egeo. Adesso vediamo la carta del tempo prevista al suolo per la giornata di mercoledì 6.

2013 e notate che questa perturbazione fa degli enormi passi avanti, in avanti, e quindi è pronta ad attraversare la nostra penisola.

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot sommiso al montaggio finale attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea con 01 Studio. Finalmente se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili, di vario genere, su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda . Comi si occupa della tua immagine.

Allora, lui è Harry Styles e vorrei farmi quasi cose. Adesso chiedo a Simona se mi posso fare il taglio di capelli. Vorrei fare il mullet. Con questo siamo pronti ad iniziare con la prima parte di questo programma. Nella seconda e la terza ovviamente lo saprete. Al mio fianco ci sarà Simona Monaco, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

non solo di guardare e osservare tutto ciò che ci riserverà Full Gas, ma anche di realizzarlo. Che bello, non vedo l'ora, anche perché poter provare che ne so, la nuova Audi, sarebbe sarebbe bello, divertente anche farlo, ma di sicuro ciò che faremo è...

Io oggi ho due argomenti in realtà di cui vi volevo parlare. Perché? Sentivo l'altro giorno che parlava, adesso non mi ricordo dove, comunque della differenza tra divisa, la divisa e l'uniforme. Questa cosa un po' cosa significa uniforme? Uniforme significa che è tutto uguale. Divisa significa che ora divisa.

può essere che abbia un significato o serva a questo, nel senso che solitamente vedi la divisione. Alla divisa in quello, non lo so, e quindi da lì mi è venuto, ho fatto un iniziato a fare una ricerca un po' particolare. Infatti oggi vi parlerò di un argomento che hanno un'azienda, non so di che cosa, non dico il nome, uno perché non me lo ricordo, due perché tanto è inutile, non so neanche di cosa si tratti, ma a quanto pare è un'azienda importante che è stata addirittura intervistata, a degli a vari programmi TV, e loro hanno imposto a tutto il loro personale, a tutti coloro che vogliono lavorare con loro nella loro azienda, è più importante dare produttività e quindi avere dei risultati che la parte estetica. È importante estetica, è importante una squadra un po' squadrista, ok? E faceva riferimento ai famosi Balilla. E allora sono andato a cercare e leggiamo, cari amici. Chi erano e come si diventava Balilla, eh? Senti che bella questa cosa, ve la racconto un po'. Fu fondata nel 1999 l'opera. Ora, non diciamo così, però avete pensato anche voi, dando questa età dai 6 ai 18 anni, visto quelle che sono le realtà di oggi, eh? La realtà di oggi di determinati percorsi di studio o carriere pubbliche. Quindi vuoi entrare in quel, vuoi fare vuoi fare quell'altro, come dire, era una grande accademia dove tu, se volevi a diventare un notaio, volevi diventare, che ne so, un grande avvocato. L'organizzazione era divisa in per fasce d'età e genere. I maschi c'erano i figli della lupa, dai 6 agli 8 anni, i Balilla, c'era una crescita e poi diventavi facevi quello che era il famoso, diciamo, servizio militare in qualche modo per dover svolgere le funzioni, soprattutto magane e le giovani italiane orientate alla cura della casa e alla futura maternità.

di inquadrare le persone, i giovani, di farli crescere di farli diventare in qualche modo più forti. Evoluti, più intelligenti, ci sia tutto quanto, ogni ideologia poi deve diventare io sor migliore, sor meglio, basta. Esisto solo io, senza né valutare né conoscere le altre, il sabato festivo, lavoratori e studenti erano obbligati a dedicare pomeriggio a parate, esercitazioni militari e sport. Quindi la domenica era di riposo per la Chiesa, il sabato era per quello. La divisa, ed ecco che entriamo.

modo sei soggetto al a questo. Puoi essere libero quanto vuoi, ma sei inquadrato.

motto che era il famoso me ne frego, ok? Motto che è, in realtà è bellissimo. Adesso vi racconto il perché. Il motto de me ne frego è una delle espressioni più cariche di storie, contraddizioni e miti del Novecento. Nato in un contesto di estremo eroismo e gli anni, si è trasformato da grido di battaglia della fanteria d'assalto a simbolo di ribellione individualista per essere tragicamente poi cooptato dal regime fascista. Quindi ha avuto dei passaggi.

Sei stato nei Lagunari? Che scaglione sei? Perché se no, perché ti devi iscrivere? Quel tipo di motto? Perché devi, vuoi appartenere? Tenere a qualche cosa che non è la tua, lo stesso. Se me ne frego, amici, nemiche, incidendolo spesso sui muri delle trincee o sui pugnali d'assalto, ad assalto come segno di disprezzo del pericolo. Voi state per fare una guerra, siete giovani, avete 20 anni, 18 anni.

c'è ora. Cioè, ce n'è parlato ormai anche questo fine settimana. E il tempo cambia in maniera repentina il

0: scatole perché sicuramente
1: a
0: dobbiamo...
1: A noi ci danno, a noi ci danno il bricchetto dell'estate con la cannuccia di carta. Voi capite? Beh. Capite che disagio che avete nella testa? Che lui, poverino, il signor Ferrero, fa il suo, fa il tutto il suo possibile per rendere tutto anche ecologico, ma l'estate con la cannuccia di carta è la cosa più...
0: Voi...
1: Sigla!

Tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full gas.

0: passano perché avanzano i giorni.
1: E avanzano i giorni, ma essendo alla rovescia, e questo vedi è il paradosso spazio-temporale spiegato da Doc Brown in Ritorno al futuro. È questo il tempo, è questo, cioè, e le parole rappresentano.

0: indietro,
1: dai, vabbè, quella
0: e questa
1: è il meno
0: sarà
1: peggio.
0: L'Aprilia RSV 1000. Quella lì era già una moto da pista, ma ci andava in strada. Però, per esempio, mi trovavo a, come dire, parlare quando mi trovavo in strada con, attaccavano pantaloni e diventava una tuta. Poi volevi stare solo col gilet, metterti jeans, con, scusa, il gilet, col giubbotto e metterti jeans, ti mettevi solo il giubbotto.
1: E va di
0: ok, e quelli

0: Per uscire loro indossano per sicurezza la tuta intera. Perché? Perché se tu dovessi cadere con una tuta spezzata, cioè con una tuta spezzata anche se fosse incernierata, comunque l'attrito te la stacca e ti fai male, la protezione. Cioè,
1: sì,
0: in moto le protezioni
1: sempre
0: sempre no,
1: certo.
0: Cioè nel senso sempre sì, sarebbe una regola, soprattutto vabbè, la base, il casco, però sai, gli incidenti ci sono e la gente si va.
1: La base del carro.
0: Quindi ecco che ti ritrovi a rischiare la vita perché se non cioè se cadi a terra con i jeans o in braghette corte, ed è quello, spesso l'errore che fa, con le vecchie Harley, certe velocità non le raggiungevi, cioè mentre con una moto alla strada, se vuoi fare il pazzo, raggiungi,

0: non vai forte, o meno mi avvisi, fai piccoli tre. Tratti, ma tratti sicuri.
1: Harley riescono a raggiungere velocità molto più importanti rispetto
0: A quelli di
1: a
0: prima.
1: quelle di prima, hanno anche se pesano qualche kg, hai dei motori, la mia è un 1920, al tempo la moto più pesante, più tutto il resto, più Mauro, più Simona. Ehi, do, cioè...

arrivi a 600 kg di moto e anche un 1.900 per raggiungere 100 un po' delle volte. Ci mette due borse, un posto veramente pericoloso.

0: perché c'erano delle alghe, c'erano state delle maree,
1: Ah,
0: quindi
1: ok.
0: c'erano. No, non le alghe, quei filettini
1: Sì,
0: che
1: sono
0: ci
1: alghe.
0: sono, però.

0: era di un viaggio e hai la vegetazione vicino. Cioè, se tu hai anche tutte le piante, sono la spiaggia vicina alle piante, al
1: Vero,
0: mare.
1: verissimo, sì.

Senti l'odore delle fabbriche. Io sono stato a Taranto e lo sentivo. E alle volte anche andando a Venezia, quando c'erano la tutte le fabbriche a Marghera, si sentiva. Una bella spussettina.

Prove. Motorsport. Cultura. Futuro. Tutto ciò che corre. Tutto ciò che emoziona.

qualcuno che dice porco cane, io non mi posso fare un bagno, dopo la cosa. Allora, quella di l'isola che dicevi tu si chiama Pacific Trash Vortex. Il Pacific Trash Vortex Vortex, noto anche come Great Pacific Trash Patch, in italiano grande chiazza di immondizia del Pacifico, o anche del tutto probabilmente isola di rifiuti plastici.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari.

gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: puoi farci più di tanto.
1: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso.

0: Figa! Chi se ne frega, mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco un mino
1: Ma
0: l'inglese?
1: no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime, cioè quelle ti
0: Allora.
1: dovrebbero commuovere, no? No, perché è la voce di un vecchio.
0: La voce di un vecchio.
1: Cioè,
0: Quando
1: capito?
0: morirà Clint Eastwood, più tardi possibile. Io piangerò
1: Sì,
0: come
1: tanto
0: quando
1: come quando è morta
0: con
1: per
0: George
1: Dolly Parton.
0: Michael.
1: Giorgio
0: George Michael,
1: Giordano,
0: quasi
1: qualsiasi
0: in un'aria.
1: migliorato.
0: Qualsiasi.
1: Simona Monaco è da.
0: Sigla.
1: Mauro Caputti, che aspetta
0: Ah
1: che
0: no,
1: sigla,
0: scusa.
1: aspetta Mauro Caputti, grazie a
0: Sei
1: tutti,
0: tutti.
1: sai.

0: aggiornamento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia. Hanno un solo nome, Fenix 2020.

0: poter avere anche costi di gestione contenuti. Sono tutti strumenti indispensabili per una serie C che può guardare al futuro.
1: Direttore, prima di salutarla, le faccio fare invece un salto di una

0: barra due categorie
1: che hanno maggior militanza. In Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie. A perdere, vuole fare bella figura, poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia... No, l'abbiamo fatta in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione.
0: Sì.
1: Però pochi... poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua.

0: nel Lazio, però se dovesse tornare noi l'aspettiamo.
1: Sarà un piacere, grazie dell'invito. Buon pomeriggio.
0: Grazie mille direttore, un saluto a .com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano.

Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia.

un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto

in su è una delle squadre più forti, non solo in Italia. Ma anche in Europa, però deve trovare le

qualcosa tu, avendo già tenuto conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari anche per la corsa scudetto. Il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque

0: difensori di ottimo livello non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto. Sabato con il Sassuolo.
1: Dicevi che il progetto è all'inizio, però...

0: stare fermo un anno, fare un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientra. Sicuramente e la Juve
1: è il nuovo che avanza secondo te?
0: Hai fatto bene a sottolinearlo perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo. E devo dire che ho visto che vuol fare Aquilani, che è Matic dai tempi di gioco, è un giocatore.

0: Qui adesso ambiente del Roma, Inter e l'altra squadra. Adesso che non mi viene nulla. Mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po'. L'allenatore.
1: Roma Inter.

qui in Italia, seppur non molto elevato, ma però nonostante l'età lo può anche.

reputo sia assieme a Morin tra quelli che vanno. La maggiore in Portogallo con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimo. Quello che può partite che ho visto le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non merita. Sia anche qui a Battersea. Fanno fatica soprattutto in offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono ad avere. L'italiano e tutto quanto, per conoscere sicuramente il campionato nostro, però

da nessuno. Però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi

Il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. E non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle.

0: nonostante insomma un turnover che al tecnico non piace, c'è poi in contemporanea il Como 2-0. Però stessa situazione della Roma, ma il gol finale
1: è c'è poco da illudersi. E quindi, no, al di là di tutto, dobbiamo dire una cosa, è una corsa sicuramente a tre. Poi vediamo se è una corsa a tre.

0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Seiecom Entrapcem opera nel mercato della prefabbricazione.

0: direzione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Se questa poi squadra...

uno che c'ha ritmo, ha un'ottima struttura fisica, velocità. Possibilità nelle ripartenze da fermo, e proprio questa è una caratteristica, nei ribaltamenti di fronte.

campionato è sempre stato in panchina, quindi aggregato fisso da Amorim. Nella prima squadra, che proprio Amorim ha dato

però come ho detto a Amorim mi piace perché questa sua capacità di essere attento in marcatura, di essere aggressivo. E soprattutto questa capacità di saper trattare il pallone, di ricordare quel giocatore. Anor era forse troppo caro, il Chelsea ha investito tantissimo, però per avere uno

comincia nell'Espagnol, ma è cresciuta della Masia del Barcellona. Fa parte di questo, di questo caso, perché lui ha un trequartista, basta andare anche sulla faccia.

segnare al campionato. Fammi dire molto bene il Cagliari, perché è lì a 9 punti con

calciatore che si recupera è importante per da a dare numericamente modo a Spalletti di poter

risorse economiche molto importanti. Ed è un po' diverso. In Italia queste risorse economiche così importanti non ci sono, ma soprattutto manca la competenza, che ancora

può sviluppare, non ce n'è. No. Lui ha perso col Cagliari. Ha detto abbiamo perso nella gara più sarriana che abbiamo fatto, perché ha paragonato anche a quella di Roma che

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano.
1: Quelle più indicate per la corsa al titolo, no? E quindi

0: Secondo me è bello, è importante.
1: Molto,
0: molto, molto sportivo.
1: Molto, ecco, guarda, c'è qui dove lui praticamente, sì,

pareggiato 0-0, siamo soddisfatti perché abbiamo avremmo superato le aspettative. Cioè, quindi c'è l'analisi dettagliata di tutto quello che la partita, hai capito? Una cosa curiosa, cioè nel senso un far partecipe il presidente di tutto quello che avviene in campo, scelte, piano gara e via. Dicendo, va bene, intanto Çalhanoğlu e

Angie ha iniziato male, questo è un po' gli sci. Shock della scorsa stagione, però c'è qualcosa. Ancora da registrare, manca secondo me qualcosa.

non ti fa rimontare, alla fine perdi. Per cui così siamo. E un altro Gasperini che all'Atalanta chiudeva sempre attorno a 100 gol all'anno in stagione, le stagioni.

non è ancora al top, ha dei problemi in difesa, non ha i giocatori, diciamo, più importanti in grande forma, adesso Barella. Entrando in forma, ce ne sono altri. Stanno facendo, stanno sul 6 e mezzo ancora, certo, devono crescere, certo, tutti, sì. Quindi ancora

cose complete, però secondo me la Roma ha trovato un po' sorpresa alcuni rinforzi che forse non si aspettava nemmeno di avere. Vabbè, uno è Lulli, perché secondo me è un giocatore che ha una gamba straordinaria. È un giocatore da Gasperini, un giocatore

0: che è molto attrezzata pure il Como, ci mancherebbe. Vi posso chiedere invece un'altra cosa che riguarda il Milan: vi aspettate da Amorim contro il Benfica la mossa di non scegliere Modric dall'inizio? Ha spiegato un po' lui, no? Se vado avanti con il mio calcio, metto un po' in difficoltà Modric, è nato subito una polemica, come si fa a mettere in discussione Modric e compagnia cantando?
1: C'è poco da fare, gli allenatori devono anche fare i conti.

c'ha ancora troppe incognite il Milan, sì. Non è solo Modric, perché anche la punta l'altro giorno contro la

finirà così, probabilmente una stagione non molto gloriosa come ultima. Stagione da giocatore, però

sicuramente sì, perché non è stato preso nemmeno un regista. Che voleva Spalletti e un terzino sinistro che voleva Spalletti.

0: E quindi i tre desideri dell'allenatore
1: non
0: sono
1: sono
0: stati
1: stati
0: rispettati,
1: esauditi.
0: e adesso lui si prenderà le colpe, però non sono
2: qualcun altro, eh.

0: qui con me Stefano Impalomeni come sempre. Stefano, senti, ti posso... dire una cosa perché poi la commentiamo adesso, aspettiamo. Ma ieri era sembrava una
1: Ora fa
0: spiegazione.
1: bene, che tu.
0: Tu dici che fa
1: Sì.
0: bene? Va bene Gattuso a fare

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Che dici, Franco, che mi dici? Su questa scelta di Gattuso, sembrerebbe essere questa, diciamo. La motivazione, no, del suo. O no, stavo leggendo un po' di cose.
0: Sto sempre con gli allenatori che fanno delle.

0: Stefano, mi sembra che stavi su questo piano anche tu più o meno, no?
1: Sai, se la Lazio avesse avuto due punti in classifica, ce n'ha dieci. Non è facile,
0: Dibbe, come sta?
2: Tardi sia il male, mi viene da dire. Però
0: Sì.
2: io sono più dell'idea che insomma io tra averlo e non averlo Icardi preferisco averlo. Ma non è un
1: Ha
2: attaccante,
1: giocato
2: cioè non è un
1: 35 minuti.
2: centravanti, non è un centravanti, è un
0: Sì.
2: attaccante che fa 10 gol quando va bene, ma deve andare.

0: tanto per prenderlo. Secondo me non rientrava proprio. In quel discorso
1: no, terribile però.
2: Generale, in generale è.
1: Quel colpo di testa ci ha fatto venire un brivido, mi sembrava di rivedere Jan Rush, ve lo ricordate?
3: Quel colpo di testa si è interrogato anche Spalletti dalla panchina.

0: anni che possono fare pure questo, poi Riccardi farà benissimo.
1: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti.

0: Atti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Sei Ecommen Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

sia per tre allenatori diversi che non funzionano. Quindi evidentemente il problema non è solo il mercato, non è solo l'allenatore, ma è il match delle due cose. Perché se oggi funzionano i giocatori che sono stati presi 2 anni fa per altri allenatori che non li facevano giocare,

Ma Lorenzo, no, nel senso perché Franco ha lanciato un tema e io aggiungo, ma da un po' te lo dico, ma se, con tutto il rispetto per Spalletti che secondo

0: Da Cozzelli, che è il sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino. Da votare? No, Di Marco la... A votare, quindi da Gasperini, i difensori scelti per quel contesto lì, quello fa due gambe.
1: Vabbè, ma non mi avete risposto, mi sa che mi deve rispondere Lorenzo, perché...
0: L'Atalanta, mette Baerbi e quell'altro, sono presi

Io allora... ragazzi, per me spalle. E che è quello della nazionale italiana, sta entrando in vigolo, poi vediamo.

0: Che cosa ha fatto Spalletti? Siamo sinceri.
1: È giusto, ragione. Così. Sono d'accordo.
0: Ridò Napoli, si è arrabbiato.
2: Il titolo è vedi Napoli e poi

0: Va bene, sì. Vediamo, vediamo.
1: Vecchio,
0: va bene, vediamo. No. Vediamo.
2: Sa fare anche dei sani catenacci.
0: E come no? Proprio, capito?
2: Ragazzi, attenzione
0: al catenaccio di Fabregas, e quando lo fa bene.

c'era lo scudetto, perché io ho chiesto chi ritenete come vera antagonista. Agonista dell'Inter in questo momento dopo quattro partite, quello che abbiamo visto sul oggi sembrano tre squadre.

però io vorrei dire oggi. Come oggi l'Inter è stratosferica, come ne ha presi 3 o 4. Io dico che oggi come oggi

0: la partita è spostata un pallone. Cioè Fabregas è uno che non si vergogna di niente. No. Che comunque quando
1: dietro a questi tre allenatori però...

0: Per il Como. Sì.
1: Il Como,
0: sono d'accordo quello. Con Brasi.
1: Male, ne sei d'accordo? Mimmo, ci scrive un ascoltatore? Fabio. Scrivete pure da dove scrivete, no, da dove, cioè, ci seguite, vai. Dice. No.

0: È vero, Malen e Dybala sono i due grandi protagonisti. È chiaro che non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi sei mesi, infortuni.
1: Roma è come Roma attualmente. Le vedo molto più forti della fortissima Inter, soprattutto nella fase difensiva, ma non solo.

0: L'Olimpico va più 6.
1: Ma io sta, tutta sta cosa del questa contentezza secondo me nasconde qualcosa. Dobbiamo indagare su questa cosa di tutta. Simone, hai capito? Però il Napoli perché non lo considerate? Adesso, a parte le battute, avete detto questi tre allenatori,
2: solo queste tre però squadre, ascoltami, ma il problema è allora.
1: Napoli lo hai tagliato fuori da tutto, di la verità, devi, questo il Napoli non hai garanzie sul Napoli tu.
2: No, non ho garanzie perché non vedo dei miglioramenti, pur essendo una rosa comunque valida, anche se un po'. Scarna,
0: però, il signor Cugini.
1: Però è sinonimo di grande educazione,
0: sì,
1: da parte
0: no.
1: Di no, Braglia, ha detto
0: che è
3: bello,
0: bello,
2: è
0: bello
2: pulito. È la
1: prima volta che
0: di
1: lo
0: grande
1: sente,
0: rispetto,
1: di grande Cugini, rispetto, sì. Simone. Su questo è impeccabile.
2: È la duttilità oltretutto tecnica degli allenatori, è perché sono gli allenatori che migliorano le squadre. Poi possiamo dire che ci sono i giocatori che
0: vede anche chi ti prende,
2: cioè il discorso grazie della validità soldi, oltretutto manageriale, no, non è questione.
0: Beh, però Chievo pure ha preso Bonnia, ha preso Suci, il giocatore che voleva.
2: Non è questione. Vabbè, di soldi.

certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza da 20 anni sul mercato opera. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Martedì 15 settembre è un grande... Io penso che sia opportuno tornare sul caso del giorno, perché la Juventus è il caso del giorno, le spiegazioni di Spalletti sono il caso del giorno, poi farò in giornata... un altro video, anche prendendo spunto da quanto è accaduto ieri, spiegando la vicenda.

degli errori, è stato un po' ingenuo. Fatto trovare con qualche bicchiere in intervento di Giulini.

mandarle e richiamarle un'altra ancora sono delle scelte sbagliate. La Juve ha commesso un sacco di errori, poi passi a un altro, poi prendi Pirlo, poi torni a un altro, poi prendi Thiago Motta, poi dici Thiago Motta non mi sta più bene, lo mando.

e farsi consigliare prima di parlare, perché sennò dice delle cose, per affidarsi a un centrocampo a due e due esterni per ridurre il numero dei trequartisti. E per inserire una sola punta.

un doppio centravanti è sfumata definitivamente, quindi sarebbe sempre Colomani il tuo terminale offensivo, quindi leitmotiv, e poi una cosa che ti fa entrare in un quiz, in un

Gli esperimenti, ma più che un caso del giorno o un quiz del giorno, è un caso molto più aperto a quelle che sono le scelte. È un caso epocale che appartiene a un'era, l'ultima, la più recente delle scelte sull'allenatore. Poi

al centro nord e poi venerdì anche parte del sud. Intanto però ecco le mappe per le prossime ore, con ancora fenomeni convettivi temporaleschi su parte del sud, soprattutto dicevamo Calabria, Sicilia, ma qualche fenomeno anche sul Salento Ionico, sulla Basilicata e il Cilento. Altro anche temporali localmente di forte intensità che nel corso di giovedì si estenderanno a tutto il centro nord e anche la Sardegna. Le temperature sono estive, visitando il nostro sito web.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS, WhatsApp. 3-3-1-8.
1: Como, cominciamo per ordine cronologico, e la Roma giocano nel pomeriggio di ieri. Como primo a passare in vantaggio, chiude la partita con il Parma, con 2-1, senza grosse sofferenze, con una grande serenità riesce a portare a casa tre punti fondamentali per essere lì. La Roma non molla assolutamente, rete di più Sili, che praticamente segna con le ultime gocce di forza che ha nei muscoli, con un destro potentissimo, la palla in rete, poi il giocatore crolla, negativo in casa Inter, e sono veramente pochissimi, anzi forse uno, è Martinez, che sta vivendo un momento di grande, grandissima difficoltà, anche ieri protagonista di tanti errori su tutti e tre i gol, lo possiamo ritenere responsabile. Tempo in mezzo c'è stata la reazione da grandissima squadra dell'Inter, da grandissimo carattere dell'Inter, da grandissimo coraggio. Dell'Inter, che non si scompone, riprende in mano

0: Como a vincere, la Roma a pareggiare e le sconfitte di Inter e Napoli, giusto per aumentare il nostro coefficiente. Giornata per auto succede, il procuratore generale dello sport Ugo Taucher ha discusso ieri il fascicolo dopo aver giudicato irragionevoli le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chinè, che era favorevole all'archiviazione. Taucher ha formalmente archiviato la posizione di di Malagro, il cui te anche magari dal punto di vista del mercato. E qui intanto buongiorno da Vincenzo Malangia, Andrea Maiocca e cabina di regia, diamo il buongiorno al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
1: Sì, sono impressionato soprattutto, come dicevi te, e anche da questa continuità della Roma, che davvero è una squadra che va a vincere.

0: quella della Roma.
1: Sì, quanto erano? 25 milioni, mi sembra.
0: 28. Persone. 28 complessivi.
1: Ecco, questo giocatore prima che arrivasse a Gasperini. Poi mi dirai la fiducia, il fatto che comunque se lui ci ha puntato, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, tutte cose vere.

E oggi Como è una bellissima realtà. Io ho sempre detto e mi ripeto, no perché voglio portare un po' di sfortuna al Como, però sono convinto che questa 100 su un po' l'accuserà, perché non sono molto abituati. È vero che hanno un bel organico, ma non sono abituati a questa manifestazione. È un

nazionali a quel ritmo, che secondo me la può. Fino in fondo. È chiaro che in certo stile tutto questo non può essere alla stessa stregua.

la prestazione, perché Vanoli può aver fatto sicuramente 3-4 allenamenti, ma non penso abbia riaggiustato la Fiorentina come avrebbe voluto, però guarda un po' la differenza di mentalità e di atteggiamento. La Fiorentina ha perso molto male con la Roma, molto

0: Adesso domenica prossima
1: sì, c'è Fiorentina Napoli,
0: Fiorentina Napoli alla mezza, intanto la Fiorentina affronterà il Pisa in Coppa Italia, una partita sempre delicata, perché comunque è una partita delicata.
1: In derby la vittoria contro il Genoa.

non visti proprio, praticamente non timbrano il cartellino. Quelli che erano destinati invece al mercato in uscita stanno

dici te il mercato della Juve, perché gli hanno preso volte male. Ma Oltemade era il giocatore che veramente aveva bisogno, cioè di cui avevano veramente bisogno.

stata la sua ombra fin dal primo giorno di ritiro. Perché tanto lo sanno tutti, no? Che Conte alla Juve ci tornerebbe volentieri, che comunque è una

0: cioè da finire di giocare il 20 per poi ricominciare il 10. Dicevo il 9 quando è, mi sembra una cosa anche su questo il calendario è assurdo, capisco che debba essere concentrato, ma troppi dopo neanche un mese di campionato.
1: Però Paolo, poi l'azione è stata leggermente interrotta per un rinvio e hanno segnato poi con tiro fuori da tre.

0: cosa molto al limite, diciamo così. Ti sta convincendo questa questione?
1: Allora, io sono l'idea che il VAR debba essere utilizzato solamente in questioni veramente evidenti, quando siamo di fronte a un errore, quindi alla prima versione, però non

offensivo 4-2-3-1, 3-4-2-1, senza avere la rosa, la qualità è lì. Per sostenere questo tipo di gioco. Possibile che butti

0: motivazione, però d'altra parte così. È andata e ora non so se a gennaio interverranno.
1: Esatto. Altra domanda invece che ti fa un altro nostro amico che tu in parte hai già risposto. Napoli che ti ha convinto poco. Credi che De Laurentiis abbia comunque una timeline su Allegri, cioè se a un certo punto arrivasse anche la sconfitta, che ne so,
0: lavorare 2 settimane e mezzo, come dicevo, quindi quasi una mezza preparazione, se ci pensi bene. E quindi se devi prendere un provvedimento, è il momento più giusto, il momento più chiaro, perché dopo 5 giornate, se non si porterà avanti, aspettiamo, vediamo, ecco, io

0: Saluto con una previsione, torno su Fiorentina-Pisa, che partita
1: al campionato e alla Coppa Italia. Ho visto, avrebbe, mi sembra, il Napoli dell'Atalanta, nel caso se dovesse andare avanti, dai, insomma.

Italia. Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.

edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento, progetta e realizza il restauro. Anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: il risultato. Quale dei due? Diciamo dei due stati d'animo e dei due sentimenti. Prevale alla fine di questa partita?
1: 3 punti. Che sono la cosa più importante, e mi prendo quello.

0: E buonasera Cristian.
1: Buonasera.
0: Come sta Çalhanoğlu? Negli ultimi due anni ha saltato, se non sbaglio, una trentina di partite e quindi ti chiedo se ti...
1: Tutti questi anni da... Quando è arrivato all'Inter, che tipo di giocatore è? Noi abbiamo bisogno di un giocatore come Hakan, non so come sta perché ancora non ha fatto, continuava ad averlo, quindi abbiamo deciso di lasciarlo fuori.
2: Qui davanti, prego.
3: Cristian, buonasera. Carlo Bianchi di Italia dei Derby in Football Press. Alcune volte si dà la colpa ai centrocampisti che tipo capo protezione della difesa, ma i gol qui incassati sono un discorso di meccanismi ancora non ben oliati e forse meno preoccupante.
1: Nelle ultime tre partite su due Napoli, due là, tre oggi, sono 2, 4, 7. Sì, sono errori individuali, quindi quello

E grazie a Dio che ci sono, perché questo ci permette di continuare a lavorare. Di marciare e martellare su determinati principi che noi vogliamo aggiungere o che vogliamo migliorare. Siamo appena, il campionato è appena iniziato, è normale perché ci abbiamo avuto tanti giocatori al mondiale che hanno saltato la preparazione in queste partite.

questa cosa, perché l'anno scorso abbiamo battuto il chiodo sempre su Jan, e si voleva

0: Non è mai stato un problema, al suo valore e lo farà vedere come lo ha fatto vedere, come lo farà vedere. Poi errori fanno parte del gioco.
1: Çalhanoğlu la scorsa stagione e anche oggi. E poi vediamo come starà Çala e se ci sarà bisogno di giocare in quella posizione. Ti sei particolarmente abituato a giocare lì? Ti piace forse di più?

0: dare sempre il massimo.
1: E fece Inter 1908.
2: Ciao, ci racconti? La lettura all'interno dello spogliatoio di quella che è stata la partita.
0: Concentrazione, cioè abbiamo lasciato troppo spazio, poi ero individuali, ma ci sta, poi una grande squadra come noi sa reagire

0: abbiamo fatto alla grande, quindi con nostre qualità sicuramente in qualsiasi momento della partita possiamo riuscire a capovolgere la situazione e vincere.
1: Grazie mille a tutti.
0: Grazie.

negli ultimi 20 metri di solito. Lo siamo un po' di più, poi però abbiamo siamo riusciti a fare un bel gol e secondo tempo è stato più sofferto, abbiamo fatto anche con forza. Non era facile perché c'era anche un po' di fatica, però non abbiamo mai, ecco, forse ci è mancato un po' la capacità di creare, che c'erano gli spazi per poterlo fare. Lì dobbiamo sicuramente

0: calcio, e probabilmente c'era anche qualche paragone molto importante. Ecco.
1: Sai, perché tutti i giorni mi fanno fare un paragone. È diverso, no? Allora, una volta tiriamo fuori Mili. Chi ha salvato? È stata una situazione veramente difficile. Abbiamo preso un bel giocatore.
2: Grazie.
3: Come mister.
1: Eccomi.
3: E poco fa il collega gli ha chiesto se c'era qualcosa che non l'aveva soddisfatta anche magari da chi era entrato, e lei ha detto ci sono ragioni.

0: di muscoli, di forza e poi quello che ci ha garantito De Ron, quello che insomma che ci ha garantito un po' tutte le squadre a un certo punto della partita, perché non tutte le partite ci nascono in modo, ma si possono anche prendere delle pieghe diverse, bisogna saper giocare anche tipi di calcio
1: con molto competitiva per tutte e due le competizioni. Poi sappiamo che la Champions è un cammino molto difficile.

che guardo loro, figurati loro per hanno degli infortuni che magari anche dei semplici infortuni di 2-3 settimane perdi 5-7 partite.

0: Fortunato fino ad oggi, ma quando arriverà il primo gol?
1: Sei stato
0: sfortunato, scusami, no, fortunato.
1: Questi 2 mesi sono stati belli, imparare un altro stile di gioco. Nuovo perché lo stile di

Italia Opera S.p.A., azienda a locazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il

0: avere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto e vediamo. Come andrà a finire, ecco, insomma, questo è presto ancora per il campionato, per decidere un po' tutto questo.
1: È definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto.

Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi nel reparto difensivo, l'Inter trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu e dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire.

0: vince la finale.
1: Facciamo le ultime, Michael e poi giornalista portoghese.
2: Buongiorno, ieri avete avuto il supporto, la visita di Zlatan Ibrahimovic, che oltre a essere... l'advisor della proprietà, da ex attaccante ad attaccante del Milan. Magari ti ha detto qualcosa, c'è stato un consiglio, cosa vi ha detto ieri Zlatan? Grazie.

più verso l'interno, sanno giocare molto bene a livello di rotazione e abbiamo visto ad esempio tra i nomi Paligna, ad esempio sappiamo che giocherà, probabilmente giocherà ancora per altri match, non solamente per quello di domani, e il Benfica ancora una volta ha chiaramente una, un allenatore di grande qualità, abbiamo visto individualità e loro ci metteranno sotto pressione, ma noi saremo pronti e cercheremo di fare il contrario anche nel loro caso.

vissuti, sai perfettamente di cosa si parla. Ora, negli anni 80, io posso dire di aver vissuto di più negli anni 90, dove ero forse più consapevole, dove ero un po' più grandicella, dove le cose non erano solamente le cose che facevano le persone.

Comunque ormai i 70 li ha passati, però è una donna che comunque come papà, che era un classico figaccione, hanno vissuto appieno gli anni 70, anche se erano genitori, fortemente genitori, comunque hanno vissuto quell'epoca in modo molto più consapevole di quanto noi potessimo essere bambini. Chi invece negli anni 80 era un teenager ha avuto, secondo me, una grandissima fortuna. Avevamo pochi soldi, enormi sopracciglia e però una vita sociale pazzesca. A un certo punto, negli anni Ottanta, il sabato pomeriggio ci si trovava davanti alla chiesa. Non perché fossimo particolarmente devote, semplicemente la fede era quel che devi aspettare lì, perché lì era il punto d'incontro. Io ero molto piccola, quindi non avevo sicuramente il permesso di uscire, però vedevo le ragazze più grandi di me che si trovavano sotto. All'epoca vivevamo in una via molto bella, beh, adesso è diventata molto bella, prima era comunque una via in costruzione. E si trovavano, ciavo dal balcone e vedevo le ragazze più grandi, i ragazzi più grandi che man mano che arrivavano tutti, poi partivano e andavano in centro città. Eravamo diversissime, quella alta, quella bassa, quella magrissima, quella più grassoccia, quella con i capelli lisci e li voleva ricci e viceversa. Non eravamo ancora.

fugate. Eravamo riconosciuti. Anche da proprio anche un codice a barre. Le pinzette probabilmente esistevano, ma la notizia era che ancora la notizia era non era ancora arrivata nel nostro quartiere. Gli anni 80 eri così, non so cos'è meglio. Io penso sempre, molto onestamente, che l'omologazione non è bella. Avete tutte, le ragazze hanno tutte le stesse scarpe, che sono quelle Nike tutte bianche, col baffo bianco. Tutte hanno tutte quelle scarpe, ragazze e ragazzi. Io penso che siano anche super comode, ma Nike ci ha comprato un'altra fetta d'America. Gli introiti dei ragazzi è molto meglio sbruciarsi i capelli, che non vi basterà. Poi arrivi in rete adulte e ci sarà un parrucchiere che vi brucerà i capelli. Comunque, il trucco era semplice: terra di sole, fine, niente primer, contouring illuminante. Niente di questo, niente, solamente un po' di terra di sole. Basta, non c'era niente primer, niente contouring, niente illuminante. Avevo delle amiche che avevano 4 anni più grandi di me e me la ricordo questa cosa. Oh mio Dio, questo articolo è meraviglioso. Probabilmente chi di voi si riconosce, che ha qualche annetto in più di me, si riconosce, è veramente molto romantico. Aveva il collo bianchino, però tutte scure. E che cosa carina, perché non eravamo totalmente incapaci nel fare le cose, e tutto ciò che eravamo in grado di fare perché guardavamo le nostre mamme truccarsi, ma loro non si truccavano. Entrò con pochi soldi e nessuna possibilità concreta di comprare qualcosa. Facevamo le vasche, guardavamo le vetrine e merenda con due pezzi di schiacciata a ripiene inverno. E poi c'era la cabina telefonica. Ci entravamo in quattro per chiamare quello che ci piaceva. Una monetina una metteva la monetina, l'altra cercava il numero e due facevano da sostegno psicologico. Lui pronto. Noi attaccavamo 200 lire per sentire una consonante e avere materiale di discussione fino al sabato successivo. Non c'erano cellulari, Instagram, TikTok, nessuno fotografava la schiacciata, parlavamo, camminavamo, ridevamo e passavamo. Ore a discutere. Questo è un format molto carino, l'ho trovato per caso, devo essere onesta, l'ho trovato per caso e mi è piaciuto veramente molto e mi piace l'idea di potervi regalare questa cosa. Per esempio, poi c'era a un certo punto negli anni 90, perché c'è poi anche gli anni 90, scusate, ma io sono rimasta un pochino indietro, certo, prima del registro elettronico c'era la BIC, è un sacco di reati minori. Quando chi se ne frega significava sto per noleggiare un aereo. E questa cosa era di Maurino, ve lo ricordate? 4 in televisione.

E questo canale 34 ha riproposto questo sapore di mare dove io mi sono sentita strana nel guardare Marina. Una meravigliosa, perché non lo so spiegarvelo, non so spiegarvelo, ma lui ha questo modo io ho visto diversi suoi film, perché chi non li ha visti, voglio dire, cioè, non siamo mica tutti nati per forza per guardare solo film impegnati. Ci sono anche cose meravigliose da guardare. Insomma, per farvela breve, ho visto questo film, abbiamo visto un pezzettino con la meravigliosa Myrna Lisi, una giovanissima Isabella. La Ferrari e indica perfettamente perché noi donne cresciute negli anni Ottanta abbiamo sviluppato aspettative sentimentali assolutamente ingestibili. Mauro Di Francesco è innamorato di Alina. Alina però a un certo punto se ne va con un ricco e lui reagisce con quella compagnia.

fuoco, cioè mi autocombustiono, tanto mi piaci, tanto mi surriscaldi. Ci sono arrivata dopo, che non capivo, non lo capivo, ma l'ho capito dopo. Comunque, veramente. E tu dovresti pure emozionarti per quel fuocherello, amore mio. Io vengo da tutte quelle o chiami l'aviazione civile o ti levi. Scrivo di sapore di mare in rovinarsi la vita. Se non sbaglio lavora in banca, però ha scoperto di avere questo talento per la scrittura e di arrivare alle ragazze. Soprattutto perché lei scrive per tutti, ovviamente, quella è una scrittrice, scrive per tutti, ma diciamo che mi piace molto il fatto che poi raccontate anche quelle che sono le vostre esperienze, quel gloss con la pallina, il rappeggio del latte, che ve lo ricordate? Quella pallina che

girava e poi ti faceva lucida, lucida, poi nello stesso tempo ti seccava le labbra.

nastro delle cassette con la matita, fare le collaline con le perline colorate, giocare a pallavolo nelle stradine poco frequentate, senza rete, naturalmente. Le sopracciglia con vita propria e la permanente, tutto vero, tutto, tutto. Tutto fatto con felicità e amore per la vita. Più diritto anche di raccontarla rispetto a me, che ero veramente una bambina che era ancora aggrappata ai pantaloni di sua madre. Però è molto bello sentirli raccontare. Ripeto, noi siamo più anni 90, abbiamo

divertirci. Sono stata fortunata ad aver vissuto quel tempo spensierato e il bonbon malizia, presi su cioè, con profumazioni discutibili, erano veleno puro, secondo me. Da qualche parte, in qualche mercatino, girano ancora, li ho visti ancora, colori veramente shocking, proprio anni 80, ma girano ancora. Così è stato anche per me la cabina telefonica. Poi un cult, grazie per dare, ringrazio ovviamente la scrittrice per aver dato un'immagine di quello che è bellissimo poter poi rivivere determinate cose. Dunque, ma il vestito elastico generalmente molto lungo, perché aveva una giusta metratura, la mamma o la nonna prendeva i lembi finali, li cuciva molto bene insieme e si giocava elastico, si facevano un sacco di formule ed era un passaggio che facevamo, anche i ragazzi giocavano, ma era più un gioco per ragazze, c'era quello più semplice, a quello più, c'erano varie forme da fare, forme si dice, vabbè, vari passaggi da fare, dal più semplice al più super mega difficile, e il super mega difficile era, si partiva dalle caviglie ed era facilissimo, era veramente facilissimo, e piano piano che superavi i livelli, l'elastico saliva. Finché l'elastico arrivava alle mani in alto, delle due persone che pazientemente aspettando il loro turno ti facevano che sapore incredibile. La nonna ha vissuto 100 anni, ha visto due guerre e l'evoluzione di un secolo. Dalle lettere agli smartphone, eppure quando parlava della sua giovinezza, nulla era meglio di

di quel tempo sarà felice. Secondo me dipende tanto anche dai genitori, come riescono a creare stati di tranquillità e di felicità per i propri figli. Noi siamo cresciuti un po' da soli tra gli anni 80 e gli anni 90 perché i nostri genitori lavoravano tantissimo. Siamo state ancora di quelle generazioni fortemente legate ai nonni perché per fortuna c'erano i nonni e i nonni sono quelli che ci tenevano quando fratello all'epoca preferiva mangiare da nonna. Però mi piaceva che mamma e papà tornavano a casa e trovavano già pronto. Una cosa, per esempio, che io non farò mai più nella vita sono le uova al sugo. Penso di avergliele fatte mangiare in tutti i modi possibili, immaginabili. E ora questa cosa non. Non riesco, non è più forte.

ma i jeans, la felpa, perché in realtà c'era una qualità che era ancora quella ancora che pagavi, perché io ricordo perfettamente le felpe della Best Company, che ancora c'è. La Best Company è una delle marche più belle, più romantiche che esistano. Io adoro la Best Company e mi ricordo ancora perfettamente quando è stato Natale che chiesi quella felpa, mi arrivò una felpa verdone, verde, con la scritta Best Company, un rosa, ma un rosa, non un rosa fucsia, ma più un rosa Barbie, c'è cioè una via di mezzo, non un rosa romantico, ma è un rosa molto bello che io ancora ho negli occhi. E sapete che c'era il pino, no, della Best Company, e il pino aveva dentro una stoffa di una fantasia bianca con dentro, ora non ricordo se erano dei fiorellini o erano dei bastoncini di Natale, io non me lo ricordo, ma questa felpa mi è durata tantissimi anni, io ci sono praticamente cresciuta dentro in quella felpa, lasciamo stare, panchine piene di ragazzi, ragazzi, la città. Piena di compagnie diverse dove ci si spostava per vedere altri amici ed altri quartieri. Domenica al mare, pallone, zaino, a fine anno passare dal parco a cazzeggiare giustifica la sorella, con la giustifica che ti faceva la sorella maggiore, che ormai la firma te la mamma la faceva precisa, precisa. Io penso che ognuno di noi ha vissuto davvero questi momenti, queste estati meravigliose.

in crema in città, in centro storico. Notare che la mia casa era quella più vicino al centro, ma dovevo essere io andare a prendere lei e poi insieme andare. E ricordo lei che era sempre molto stilosa, molto originale, diversamente da me, che ero una ragazza molto semplice. E lei aveva questo ciuffo, metteva il cerchietto sempre, e aveva questo ciuffo che stava dritto così, ma proprio a torre, sembrava un muretto. E guai, credo che il buco dell'ozono l'abbia fatto lei.

e guai, io non so come facesse. Non ho idea. E quindi sapevo che prendeva questi capelli, poi li faceva doppi in questo modo, e poi la parte finale, che praticamente era questa del capello, rimaneva sotto il cerchietto. E poi tantissimo gel, tantissima lacca, tantissimo phon. Io non so se rivedersi potrebbe farci bene in queste cose, non lo so proprio. E poi negli anni 90 ci si vestiva. Vi ricordate le spalle finte delle giacche? Tutte noi avevamo queste spalline che sembravamo veramente Mazinga Z. Cioè, non so per quale motivo. Tra l'altro, poi io avevo nella compagnia, si aveva anche un'amica che non aveva collo, a pochissimo collo, e quindi queste spalle, si vedeva solamente la testa e queste spalle. Vabbè, scusate, mi è venuta questa cosa. E infatti, no, le spalline. Allora, poi c'era il. Giustamente, non ho il ricordo di come fossero i miei capelli. Sicuramente non ero bionda, ma non ho il ricordo di come fossero i miei capelli, perché ricordo che intorno ai 16 anni, per un litigio con mia madre, o no, con un litigio con mio padre, andai da. Aspetta, non mi ricordo come si chiama. Comunque, andai da un parrucchiere e mi feci tagliare i capelli cortissimi. Ma cortissimi, da lì poi li avevo anche poi rasati, mio padre non mi parlò per una settimana, ma queste pazzie, queste avevo i capelli lunghissimi, lunghissimi. Infatti quando andai a casa in bicicletta, mio padre non mi aveva riconosciuto. Pensava che fossi un ragazzo e invece ero io, ma ci rimase malissimo. Però del resto era, se tu mi rimproveri sempre perché ho i capelli lunghi, perché dici che consumo troppo corrente, che consumo troppo, non posso farlo, e allora io mi taglio i capelli completamente e levo la spesa. L'ho fatto, 18 anni avevo i capelli ancora un po' cortini, però piano piano stavano ricrescendo. Ecco, forse la mia disperazione era quella che avevo i capelli troppo corti, e quindi disperazione, più che altro non ha più un problema. È stata la ricrescita avendo i capelli ricci che poteva essere un problema. Gli orecchini erano dei lampadari, mancavano soltanto le lampadine e mia nonna che mi dicesse: accendi quello buono che vengono gli ospiti. E infine la permanente, che non era più una permanente, era un crespo talmente infido e talmente che poi ti aprivano, diventavi, non solo avevate i capelli ricci, ma erano enormi, talmente voluminosi che in macchina non c'entravate, e quelli che si facevano il frisé anche per. Anche peggio, però almeno il frisé, sai che la piastra, e dopo un po' ti lavi i capelli e va via, ma con la permanente no. Grazie a Dio io non ho mai avuto bisogno, perché di mio avevo già abbastanza ricci. A un certo punto i capelli avevano smesso dentro una giacca che avrebbe potuto contenere anche mio fratello, serissima, convinta di essere una figa pazzesca, e probabilmente lo ero, perché negli anni 80 la sicurezza in noi stessi era inversamente proporzionata alla quantità di prove fotografiche disponibili. È vero. Quindi adesso tocca a voi. Ditemi come avete passato gli anni 80? Avete delle prove fotografiche? Grafiche. Io no, qualcuno ogni tanto veniva a fare, no, non lo so, non lo so, però c'è un bug di 20 anni, dagli anni 80 agli anni 90, che noi non abbiamo foto di famiglia, non ci sono, non esistono. Forse qualche zio ai compleanni,
ma diversamente non esistono le fotografie.

Ma perché non siamo mai stati una famiglia che si è mai prodigata nel fotoricordo? È un peccato, però adesso che ci pensi, però tornando ai miei capelli, probabilmente è anche meglio così. Io vi auguro una fantastica giornata. Se avete voglia, scrivetemi, se volete mandarmi su WhatsApp delle vostre fotografie, ne parleremo insieme e vi auguro una splendidissima giornata. Ci vediamo domani. Domani sarà mercoledì e non lo so di cosa parleremo, ma non c'è bisogno che vi annunci nulla.

Martedì 15 settembre è un grande saluto a tutti voi. Ringrazio, ho avuto un po' di influenza. Io penso che sia opportuno tornare sul caso del giorno, perché la Juventus è il caso del giorno, le spiegazioni di Spalletti sono il caso del giorno. Poi farò in giornata un altro video, anche prendendo spunto da quanto è accaduto ieri, spiegando la vicenda Icardi nel vero senso del termine, andando anche su quella che è stata la sentenza di Milano, Inter-Udinese. Poi Chivu, io lo stimo, lo apprezzo, lui dice delle cose anche per difendere i suoi calciatori, ma è un problema il portiere. Sarebbe non troppo onesto intellettualmente disconoscere che il problema Martinez punto a capo non esiste. Il problema esiste, c'è insicurezza, il gol di Madrid ha lasciato il segno.

bicchiere in più, ci mancherebbe, non è bello, non è stata una bellissima figura, ma da qui ad attribuirgli cose che non ha mai avuto e non ha mai fatto, ho apprezzato l'intervento. Purtroppo anche questo fa parte del gioco. Abbiamo un turno di Serie C infuocato. Perché vi dico infuocato? Perché qui dopo due, tre, quattro partite saltano gli allenatori. A Catania, Longo, Emilio Longo, un allenatore che stimo, ma evidentemente non basta l'allenatore della Sampdoria, sono tutti a rischio perché molto spesso, parlo in generale, le scelte che vengono fatte sono a rischio. Poi vorrei tornare sul Torino, sulle scelte, sul mercato, su questo vezzo di prendere i portieri stranieri, ma ne parlerò in un altro momento. Il caso del giorno, secondo me, il quiz del giorno, secondo me, è la Juventus. Della serie Carnevali ha detto delle cose condivisibili, nel senso che lui dice non è abituato a cambiare

Poi passi a un altro, poi prendi Pirlo, poi torni a un altro, poi prendi Thiago Motta, poi dici Thiago Motta non mi sta più bene, lo mando per prendere chi? Tudor, per poi mandare Tudor. Fai pace, devi far pace, perché almeno per un anno e mezzo devi pensare di dover tenere un allenatore. Spalletti è lì da un anno scarso, a fine ottobre farà un anno e spegnerà le candeline. Io spero che possa permettersi di spegnere le candeline, ma dipenderà tutto dai risultati. Quindi le parole di Carnevali sono condivisibili, apprezzabili, ma se perdi le prossime due, le prossime tre, o fai due sconfitte e un pareggio, ti tagliano tra virgolette la testa. Quindi cosa fa Spalletti? Per cercare di salvare la pelle, per rimettersi sulla riga dritta, per non sbagliare e non sbandare, gli consiglio di assumere un ufficio stampa personale e farsi consigliare prima di parlare, perché sennò dice delle cose non controllabili che non gli fanno molto onore. Lo dico per lui, per la stima e anche per la conoscenza che ho nei suoi riguardi. Il diktat adesso è: cambiamo o proviamo a cambiare per salvare la pelle. Quindi c'è la rivisitazione possibile del modulo per tornare a una difesa 3, per schierare contemporaneamente Kalulu, Lukumi e per questa in linea di massima l'idea potrebbe essere un'idea per salvare la pelle. Ma io mi chiedo e vi chiedo: secondo voi un allenatore per salvare la pelle deve cambiare il sistema di gioco ogni 3 minuti? Per salvare la pelle non basta fare con coerenza le cose che devi fare, trovando sempre più lo 3 come se nulla fosse, e viceversa come se non occorresse allenamento? Cosa pensa all'inizio della stagione quando fanno il mercato? Nel momento in cui prendono Lukumi, che lui ha chiesto con forza, non è forse anche quello il caso, il momento di dire prendiamo una decisione a titolo definitivo su quello che dobbiamo fare piuttosto che cambiare idea? Cioè, intendo dire che la pelle non la salvi cambiando e rifugiandoti in un sistema diverso rispetto a quello che hai proposto. La pelle la salvi mantenendo una coerenza e insistendo su quel modulo se tu pensi che quel modulo sia quello giusto, anche perché c'hai una quantità industriale di esterni offensivi o trequartisti, i nomi li conoscete, ma Ildiz è infortunato ma tornerà, Boga è infortunato ma tornerà, quindi c'è con Seisao, quindi hai Zegrova, quindi hai Nico Gonzalez, quindi ne hai talmente tanti che non hai Begovic, che è un tuo investimento e quindi deve giocare. E secondo me devi pensare prima, non devi pensarlo dopo eventualmente come soluzione piano A o alternativo per salvare la pelle. La pelle si salva mettendo un minimo di raziocinio e non di confusione, perché io mi chiedo e vi chiedo: se poi giochi a tre, se poi giocherai a tre, di tutti questi trequartisti esterno offensivi che sono stati un po' i leitmotiv del mercato, di cosa facciamo? Di dove li mettiamo? Devi giocare con due? Quindi la possibilità di giocare con un doppio centravanti è sfumata definitivamente, quindi sarebbe sempre Colomani il tuo terminale offensivo. Quindi il leitmotiv è poi una cosa che ti fa entrare in un quiz, in un concorso a quiz. Quindi per questo io dico: gli allenatori che hanno un'idea devono portarla avanti con dei piani B e dei piani C, ma non puoi all'improvviso il piano A di inizio anno farlo diventare il piano A opposto perché cambi in corsa e vai un po' a sradicare quelle che erano le certezze del mercato e soprattutto gli investimenti fatti per assicurarti. Cosa si diceva? Ti mancano gli esterni, devi andare a prendere gli esterni. Adesso che fai? Giochi con due e cambia il mondo da un 4-3-3, da un 4-2-3-1 a un 3-4-2-1, cambia il mondo
con la difesa a 3. Mi sembra che nella Juve attuale, ormai da troppi anni a questa parte, sulle scelte legate all'allenatore e soprattutto sulle scelte dell'allenatore, ci sia una confusione che mi verrebbe voglia di dire: fermate il tempo per un anno e mezzo, andate avanti a prescindere con un allenatore, perché cambiando e ricambiando, cambiando e ricambiando, pensi di stare meglio, ma probabilmente stai peggio. Quindi vedremo gli esperimenti.

Ma più che un caso del giorno o un quiz del giorno, è un caso molto più aperto a quelle che sono le scelte, è un caso epocale.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni che vedranno cambiamenti importanti sull'Italia. Guardiamo intanto il satellite perché c'è un minimo di bassa pressione ciclonica che interessa centro-nord Italia, Sardegna, ma anche Francia e penisola iberica. Notate però sulle isole britanniche che questo fronte, questa perturbazione seguita da aria fresca oceanica, raggiungerà il nord Italia a partire da domani sera, quindi perderà di importanza questo minimo depressionale sullo Ionio che si sposterà verso Creta al centro nord e poi venerdì anche parte del sud. Intanto però ecco le mappe per le prossime ore con ancora fenomeni convettivi temporaleschi su parte del sud, soprattutto dicevamo Calabria, Sicilia, ma qualche fenomeno anche sul Salento Ionico, sulla Basilicata e il Cilento. Altrove sole. Domani invece notate come aumenta la pressione all'estremo sud, quindi minor rischio di precipitazioni. Arrivano però le piogge entro domani sera sull'arco alpino e al nord-ovest, anche temporali localmente di forte intensità che nel corso di giovedì si estenderanno a tutto il centro-nord e anche la Sardegna. Le temperature sono estive, ancora una giornata con temperature prossime ai 30 gradi nel corso di mercoledì. Guardiamo invece la tendenza per la giornata di giovedì, quando inizierà ad arrivare aria più fresca al nord, crollo delle temperature, alcune zone potrebbero rimanere anche sotto i 23-24 gradi, iniziano a calare le temperature anche al centro, invece a sud punte di 30 gradi, qui un calo è atteso nel corso di venerdì. Rimanete però aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati alla puntata 89 di Stadium in TV, il magazine in video del Centro Sportivo Italiano che promuove da sempre lo sport di base. Siamo alla metà di settembre, riniziano le scuole, riprendono gli allenamenti e riparte anche la stagione associativa del CSI. Ed allora eccoci, ci siamo, noi qui in studio, ci siamo ovunque in Italia troviate un comitato CSI ed eccola qui anche in video, noi ci siamo, la bella, colorata, intensa campagna creativa del Centro Sportivo Italiano. Ce la spiega meglio chi l'ha voluta e scelta.
1: Noi ci siamo, e questo è il titolo della campagna che il Centro Sportivo Italiano ha voluto realizzare e presentare proprio nei giorni scorsi a tutti i comitati territoriali. Con l'aiuto di Capusons abbiamo voluto realizzare appunto questa campagna di affiliazione e tesseramento per sottolineare la capillarità del CSI su tutto il territorio nazionale. Abbiamo studiato tre target, quindi vogliamo parlare e arrivare a raggiungere le ASD, le SSD, quindi le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, raggiungere le parrocchie e gli oratori, storicamente terreno del Centro Sportivo Italiano, e tutto il mondo del terzo settore dell'APS, quindi le associazioni di promozione sociale. Abbiamo realizzato anche la tessera, noi ci siamo, sempre il claim riportato appunto anche qui, che vuole essere disponibile sia in versione digitale attraverso l'app MyCSI con tutti quelli che sono gli strumenti di innovazione che il CSI ha portato avanti in questi anni, sia disponibile in PVC plastica riciclata, sempre per sottolineare l'attenzione e la sensibilità che il CSI ha anche verso la sostenibilità.
0: È davvero bella, mi piace assai, noi ci siamo, regia me la fate rivedere per favore? Grazie, questa è proprio la tessera della prossima stagione, mostra bene anche la capillarità, la presenza costante del CSI tradotta in quel verbo d'azione, noi ci siamo, che racchiude

in una frase, in uno slogan, la pluralità di persone che abitano il CSI. Diversi copi, simpatiche, ironiche, anche assai moderne, le grafiche scelte nella campagna, con un linguaggio visivo accattivante e d'impatto. Sentite allora cosa vi propongo. Dal momento che sono tante e assai carine, le alterneremo quest'oggi random tra un servizio e un altro durante la puntata, a mo' di spot per mostrarvi e far conoscere le diverse tipologie e creatività. Ma intanto, per una stagione che parte, ce n'è una non meno importante che si sta chiudendo. Ad inizio settembre il classico per il CSI è sempre il gran finale con la regina degli sport. Sto parlando naturalmente dell'atletica leggera su pista. Corsi e concorsi quest'anno ad ospitare il meeting di atletica nelle varie pedane è stata la città di Torino. Vediamo insieme com'è andata.

0: Per il quarto anno consecutivo festeggiano le canottiere gialle dell'Atletica Colli Iberici Vicenza, città di Torino, in collaborazione con il Comitato Subalpino del CSI. Torino saluta gli oltre 1850 finalisti con le staffette domenicali 4x100, 4x400 e svedese, che hanno chiuso il meeting arancio-blu cui hanno preso parte la bellezza di 127 società sportive rappresentanti di 37 comitati territoriali del CSI e di 12 regioni. Corse, salti e lanci dopo i 3 giorni di gara hanno incoronato il Comitato di Vicenza come re incontrastato del 2026 dell'Atletica Leggera CSI. Sul podio ben 158 fra atlete e atleti vicentini capaci di mettersi al collo 60 ori, 61 argenti e 37 bronzi. Nel medagliere per comitato distanziati Lecco con 59 medagliati e Milano Monza con 44, poi Trento, Belluno e Novara. La classifica generale di società che aggrega i risultati delle graduatorie giovanili ed assolute ha incoronato regina fra tutte le squadre CSI la Colli Iberici, che ha dominato sia nelle categorie giovanili sia nelle categorie assolute, dietro i cugini vicentini dell'Atletica Arzignano, bronzo societario ai lecchesi della Virtus Calco.
1: E andiamo adesso nelle Marche con altre maglie scudettate, quelle messe in palio nel ciclismo CSI. Il tricolore del Gravel è sventolato sulle colline nel Fermano.
2: 86 ciclisti di 8 regioni italiane rappresentate e un percorso capace di mettere alla prova gambe, tecnica e capacità di guida. La specialità ciclistica che meglio abbina le qualità sui pedali tra strada e fuori strada ha regalato al CSI un campionato nazionale gravel intenso e spettacolare. Quello andato in scena domenica 13 settembre a Servigliano, nel cuore delle colline fermane, laddove agonismo, natura e convivialità hanno trovato un perfetto punto di incontro. La gara tricolore ha portato i corridori a confrontarsi su un circuito di 13 km con circa 200 metri di dislivello a giro, immerso nel verde e caratterizzato da continui cambi di ritmo. Caratteristico l'attraversamento del fiume Tenna su un tracciato impegnativo ma al tempo stesso affascinante, che ha permesso ai ciclisti di apprezzare pienamente la conformazione del territorio fermano e di misurare la propria abilità in sella lungo ogni tratto del percorso. Quartier generale della manifestazione, l'Oleificio Miconi. Due le partenze, all'arrivo saranno in 13 nelle rispettive categorie a vestire la maglia tricolore da campione nazionale. Le Marche, con i suoi ciclisti di casa, danno il meglio di sé vincendo ben 7 categorie. Il CSI Fermo festeggia 6 volte re e regine sul gradino più alto del Gravel, mentre Macerata riporta una maglia tricolore a Porto Le Canati. Sull'Adriatico vince anche Pescara, mentre Roma e Frosinone conquistano 2 titoli per il CSI Lazio. L'Umbria, con Foligno, vince 2 volte grazie ai master del Bici Club Spoleto. A Brescia Five Team il titolo M1.
1: E lo abbiamo imparato a settembre, la bici diventa sempre più protagonista nel CSI. In Veneto c'è stata la Pedala Feltre.
3: Bilancio positivo per la 41esima edizione della Pedala Feltre, uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio feltrino. L'evento, con la complicità del bel tempo, domenica 13 settembre ha saputo unire ancora una volta attività sportiva, convivialità e valorizzazione del territorio, portando i partecipanti alla scoperta di scorci inediti e avvicinando anche i più piccoli alle bellezze naturali circostanti. Una partenza arricchita dall'esibizione degli sbandieratori dei quartieri del Palio di Feltre, a conferma di una sinergia consolidata. A dare il via ufficiale l'assessore allo sport del comune di Feltre assieme alla presidente del CSI di Feltre, Cinzia Lusa. Il percorso è stato strutturato in 2 parti per accogliere ogni tipo di ciclista. Un primo di 8 km ideale per le famiglie con bambini e, dopo il posto di ristoro, il prosieguo con il percorso di altri 15 km. Pensato per il piacere di una pedalata maggiormente intensa per i più allenati.
1: E pedaliamo adesso in Campania a San Giorgio del Sannio, dove la nona edizione della ciclostorica Maleventum tra borghi e sapori del territorio ha visto sfilare i gladiatori con le loro bici, riportando sulle strade del Sannio biciclette ante 1987 con leve del cambio sul telaio, cavi dei freni esterni e pedali con fermapiedi e cinghiette. Una settantina di partecipanti, con presenze anche da Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Puglia. Una rievocazione, una festa di comunità, mostre di bici d'epoca, mercatini vintage e momenti conviviali che hanno reso il weekend un'occasione unica per riscoprire il valore della lentezza e della memoria storica del ciclismo. E nel chiudere la parentesi ciclistica, ricordo infine che domenica 6 settembre si è corsa in Lucania la quarta edizione della Randonnée Parco del Vulture, organizzata dalla Vulture Bike. Ben 120 corridori impegnati su due percorsi, uno di circa 110 km e uno di circa 200 km con quasi 3.000 metri di dislivello, capace di mettere alla prova gambe e gestione della fatica. Partendo da Melfi, i ciclisti hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del Vulture Melfese, affrontando borghi, salite e vallate prima del rientro a Melfi. E nella città federiciana ovviamente non c'è il mare, ma a fine agosto spiaggia e beach assolutamente sì. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
0: Un vero successo la decima edizione della Beach Volley Cup Città di Melfi, promossa da CSI Melfi sotto ogni punto di vista. Ben 24 compagini e circa 170 partecipanti hanno dato vita all'appuntamento sportivo estivo più sentito della cittadina normanna. Il torneo 4 contro 4 misto ha regalato grande spettacolo, splendida la cornice di pubblico che ogni sera ha riempito i gradoni dell'ex campo sportivo comunale. Presente alle premiazioni il sindaco Giuseppe Maglione, che ha lodato inoltre l'importante risvolto sociale dell'evento. Quest'anno è stata sostenuta la campagna della presidenza nazionale CSI Sport contro la fame attraverso la vendita delle canotte ufficiali.
1: A Genova è stata invece un'estate calda all'insegna dell'outdoor. Guardiamo.
0: Altum Park 2026 saluta la nuova sede di Sant'Eusebio, 4.000 metri quadrati di bosco attrezzato dopo un'estate sportiva immersa nella natura. Arrampicata boulder, mountain bike, percorsi di una trentina di chilometri, orienteering con mappatura ufficiale fiso, trekking, tiro con l'arco, parco avventura, oltre ai tradizionali volley e basket. Il bilancio del primo centro estivo nella nuova struttura è ottimo, viste le circa 500 presenze di bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che hanno svolto l'attività per 13 settimane consecutive con il coordinamento di istruttori certificati del Centro Sportivo Italiano. Nella vicina Chiavari il CSI ha gestito al meglio la piscina comunale di Cicagna, una vera e propria oasi di fresco e di divertimento, punto di riferimento della Val Fontana. Oltre ad essere un centro di aggregazione di straordinaria importanza, ad agosto è stata frequentata dai bambini e ragazzi dei centri estivi del comprensorio, coordinati da istruttori del Centro Sportivo Italiano.

0: Ed eccola, è venuta a trovarci Angela Teglia, grazie di essere con noi e con Stadium TV. Angela è una storica della CESC, Comitato Europeo di Storia dello Sport, socia fondatrice di questa importante organizzazione. Il CSI lunedì 14 settembre ha promosso un webinar online con te sulla bellezza e sull'importanza degli archivi sportivi. Com'è andata? Parlacene un po'.
1: Allora, innanzitutto grazie dell'invito.
0: Grazie.
1: Certamente è stato un incontro utile, è stato certamente un evento seguito, molto seguito, perché è da un pubblico misto, nel senso che c'erano gli sportivi, gli operatori sportivi, molti del CSI, e poi c'erano gli archivisti. Gli archivisti di varia tipologia, principalmente diocesani, perché a organizzare è stata l'associazione appunto archivistica ecclesiastica, perché mi permetto di dirlo da sportiva, anche per l'approccio archivistico lo sport va conosciuto, va vissuto, sentito dentro, tant'è che la collega archivista con cui abbiamo lavorato in questo webinar, ma anche in passato in altri corsi, Rosalba Catacchio,
0: l'abbiamo vista,
1: che è stata una funzionaria della sovrintendenza archivistica delle Puglie e tra l'altro con la delega allo sport. Perché aveva avuto questa delega? Perché era una nuotatrice di buona carriera, nel senso che era a livello regionale, vinceva le gare, quindi aveva dentro di sé quell'esprit di sport che, tu sai, bisogna avere per avvicinarsi alla nostra materia.
0: E noi giornalisti spesso, no, ricorriamo alla Marcord, questo effetto nostalgico, trionfi, medaglie, documenti, immagini, foto, ecco, ma di cosa vive un archivio e quanto è importante fare memoria?
1: Certo, la storia è importante, ce l'ho... Ho notato che nell'enciclica di Papa Leone XIV, l'ultima, questa importante, sull'intelligenza artificiale, questa magnifica Humanitas, notavo che ogni tanto citava la parola storia. Le ho contate, sono 50 volte che nomina la parola storia, più una ventina di afferenti, insomma, termini simili. Dice che proprio la storia è un percorso che l'umanità deve fare per tener fede alla verità, e la verità naturalmente necessita di che cosa? Di documenti, di tutto quello che può effettivamente testimoniarla. Naturalmente quella verità era scritta con la V maiuscola e quindi il Papa aveva ben altra visione di questo termine, però teneva in quel momento a specificare che bisognava salvaguardare l'umanesimo. Quindi è l'uomo che deve percorrere questa strada mantenendo fede alla verità. E perché è necessario? Perché è un momento, quello che stiamo vivendo, di grandi cambiamenti, sfide tecnologiche, questa benedetta intelligenza artificiale che effettivamente può creare tanti problemi.
0: È davvero benedetta? Dico, che cosa succede quando l'intelligenza artificiale viene a contatto o entra negli archivi?
1: Di questo siamo proprio agli inizi del dibattito, della riflessione, perché qui bisogna ragionare bene su come utilizzare questo mezzo sicuramente miracoloso in tanti ambiti, eccetera.
0: Cioè, voglio dire, può portare alla luce.
1: Ma quello che è venuto documenti. Fuori da queste prime piccole riflessioni che facevo proprio con la collega Rosalba è che alla luce di quello che può fare l'intelligenza artificiale, che noi sappiamo è una elaborazione di dati, di statistiche, l'intelligenza sa quello che noi implementiamo, mettiamo dentro il web. Però qualche volta nel web, cioè qualche volta spesso nel web va un po' di tutto, vanno le fake, vanno le cose non vere, spesso no, tutte queste cronache.
0: Notizie non documentate appunto, non...
1: Certo, non storiche, non documentate.
0: Se non false.
1: E allora l'intelligenza artificiale non lo sa, ma potrebbe anche elaborare delle idee, dei concetti non esattissimi. A questo punto, ci dicevamo con Rosalba, ma lo vedi, gli archivi diventano preziosissimi.

0: perché la verità sta negli archivi, nel documento, non solo cartaceo, ma appunto.
1: Io ho un bellissimo opuscolo, Nati per correre, che poi lo faremo vedere, contiene tanti, tanti momenti, tante illustrazioni del Centro Sportivo Italiano. Ecco, prima parlavi di una strada da percorrere, che quanto è importante, diciamo, nella strada dello sport italiano, il CSI, se puoi ricordarlo tu magari.
0: Certo, per piccolo riferimento a Nati per Correre, è stata un'iniziativa brillantissima che il Centro Sportivo Italiano ha avuto nel 2017. Ha esposto le cose più preziose, le chicche. Mi ricordo che i comitati provinciali facevano un po' a corsa, no? Esponi questa medaglia, esponi questa coppa, questo trofeo. Quindi ecco il discorso dell'importanza che hanno i comitati provinciali nel raccogliere materiale.
1: Il territorio, insomma.
0: Certo, il territorio. Cioè, le storie, per carità, si fanno a livello nazionale sicuramente, l'archivio del CSI nazionale è in mani sicurissime all'ISACEM, quindi all'interno dell'archivio dell'Azione Cattolica.
1: C'è una medaglietta, una targhetta tua personale CSI, che cosa è per te?
0: Ho conosciuto il CSI all'epoca di Edio Costantini, che mi aveva chiamato all'interno della Commissione Cultura, e lì ho avuto modo di approfondire un argomento che effettivamente non conoscevo a fondo. Io mi sono occupata di storia delle donne, sport femminile, sport militare, e da quel momento in poi ho iniziato a avvicinare i cattolici, perché effettivamente mi rendevo conto ogni giorno di più che la storia dello sport cattolico è fondamentale per la nostra storia dello sport, cioè tutta la ricostruzione del dopoguerra, effettivamente, che si basa anche su una ricostruzione dello sport, e Gedda lo sapeva benissimo che doveva.
1: Era fondatore del CSI, ovviamente, ricordiamo,
0: il nostro presidente, certo, primo presidente, che aveva un rapporto continuo e diretto con Papa Pio XII, quindi c'era questa.
1: E anche lì abbiamo belle testimonianze fotografiche, e non solo.
0: Sì, fotografiche non solo, ma anche filmati, perché Pio XII era proprio famoso per questa sua apertura al mondo moderno, ed è famosissima la sua attenzione agli audiovisivi. Oltre, naturalmente, è rimasto colpito dallo sport, e quindi l'ha voluto incrementare.
1: E allora grazie Angela Teglia di essere stata con noi. Ricordiamo CESH, Comitato Europeo di Storia dello Sport, l'importanza degli archivi. Andate a rivedere anche il webinar, perché ovviamente rimarrà online, quindi l'importanza anche della storia dello sport. Grazie davvero tanto.
0: Grazie a voi tantissimo.
1: E dopo aver salutato la nostra ospite in studio, stanno facendo la storia nel CSI i piloti ed i bolidi dello Speed Down. La forza della Gravity Speed si è fatta sentire in questi giorni di fine estate. Vediamo dove ci portano oggi le curve decisive e le traiettorie gravitazionali.
2: Dopo il tradizionale appuntamento di fine estate a View in Piemonte, con ben 83 equipaggi partenti, portacolori di 7 paesi europei nella gara valida per la Coppa Europa, nel weekend del 12-13 settembre lo Speed Down CSI ha disputato la finale nazionale a Levizzano Rangone, a Modena. Due giorni intensi lungo l'inedito tracciato. Già dalla gara sprint del sabato si è capito che il percorso di 1700 metri, seppur lineare e molto bello, nascondeva delle insidie. Menzione particolare per l'equipaggio belga venuto appositamente per fare da apripista con la loro Saetta McQueen nella categoria C6. Le prossime gare in programma nell'Aretino a Bucine il 19 settembre, a Roggiano nel Varesotto il 27 settembre e a Verrucchio in provincia di Rimini il 3 e il 4 ottobre.
1: E non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e al benessere psicofisico. E allora, prima di salutarci, però, ritornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con il Centro Sportivo Italiano.
3: venerdì 18 settembre presso la Sala Convegni Hotel Holiday Inn ed il 19 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale in Palazzo di Città, l'inclusione fa squadra a Cava dei Tirreni. L'appuntamento formativo nell'ambito del progetto Give Me Five, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A Marnate, sabato 19 settembre, si corre il Campionato Nazionale di Ciclismo Strada, organizzato dal locale Rescaldinese, assegnerà la maglia tricolore alle 13 categorie in gara. 2 le partenze pomeridiane, 6 giri per complessivi 67 km da percorrere. Domenica 20 settembre in Umbria si corre la 12ª Francescana. Il cicloturismo d'epoca a Foligno promuove i campioni CSI del pedale vintage. 3 classifiche per 3 diversi percorsi con presidi da raggiungere ai 30, ai 60 e agli 80 km, attraversando i comuni della Valle dell'Umbria. Centinaia di partecipanti attesi in bici e abbigliamento anni 30.
1: Eccoci alle battute finali, dopo aver conosciuto Noi Ci Siamo, la bellissima tessera che accompagnerà la stagione associativa del Centro Sportivo Italiano, a me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata, ci vediamo ad ottobre. Ciao!

Proprio sì, vi aspettiamo cari amici, il 25, il 26 e il 27 di settembre all'Eternal City Moto Show, ci saremo anche noi, ben trovati cari amici di SVR, cari amici di Nexum Channel, cari amici di Teleroma 56, sono Mauro Caputi e iniziamo adesso la puntata di SVR, la prima parte di SVR, che sapete la puntata è divisa in tre, nella prima ci sono solo io che vi racconto, dico, parlo e converso con voi. E poi arriverà Simona Monaco. Oggi voglio far ballare, voglio vedere se riesco a farla ballare un po' con una delle sue canzoni preferite. E sapete qual è la sua canzone? Sapete quella che... Allora, vi faccio un esempio. Ci sono delle canzoni che io quando sento non riesco a non ballare. E anche Simona. Ma facciamo, partiamo con ordine. Signore e signori, benvenuti, per voi, sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel canale 403, l'appuntamento anche su Teleroma 56, quindi io ringrazio e saluto tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano in maniera così calorosa. Bene, ora vi stavo dicendo, oggi parleremo di altro, ma visto che oggi voglio provare a far ballare Simona, è una delle sue canzoni preferite che so che anche se lei vuole fare quella che no, non ballo, non faccio, non dico, eccetera, quando parte questa canzone vi posso garantire, lei non si, non, vi posso dire che non si fa, lei sono, guarda, scommettiamo in televisione che inizierà che sarà tutta seria. Inizierà che sarà tutta no, non ballo, tutta sai come fa lei, tutta ninini, eccetera. Poi dopo inizierà a salire la canzone e quando già inizia questo lei inizierà a muoversi un po'. Ma sapete quando si scatenerà? Quando inizia il ritornello. Questo qua. Guarda, state con noi, lo vedrete dopo cosa succede quando parte questo.
1: Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro.
0: Vi posso garantire, allora ci scommettiamo, poi dopo vi giuro, ve li do i soldi.

0: Se non è così, ve li do io. Invece a me è quello che invece scatena la parte proprio più che dice che inizia, io sto fermo, vedo, l'abbiamo fatto, lo facevamo tempo, è questo. Allora, quando mi parte sta canzone, la mia testa non può non sbattere con lei. Questa magari è Eternal City, le ha detto, Ragazzi, non capite che non si può stare fermi? Poi quando parte, ciao.
1: Ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Il momento tamarro, Gigi D'Agostino. Ognuno di noi, cari amici, ha delle canzoni che in qualche modo, grazie regia, che in qualche modo ci portano a partire con l'entusiasmo. Mamma, è così. Allora, di cosa vi voglio parlare oggi? Di due cose che c'entrano nella stessa maniera, ma sono successe recentemente e poi si contrappongono in maniera proprio fufu. Allora, la prima notizia è questa: potresti prendere una multa se attraversi la strada guardando il telefono. La proposta nel nuovo codice della strada. Quindi attraversare la strada con gli occhi incollati allo smartphone potrebbe presto costarti una multa di 75 euro. La sanzione è prevista nella bozza del nuovo codice della strada, che è ancora in fase di consultazione e quindi non è ancora in vigore. E non solo è una questione di distrazione, usare il telefono mentre si cammina può modificare il modo in cui ci muoviamo e aumentare il rischio di incidenti. In Corea del Sud hanno persino coniato un termine per chi cammina con lo smartphone davanti agli occhi, smombie, che significa è un incrocio tra smartphone e zombie, quindi smombie. A Seoul il 69% delle persone intervistate ha dichiarato di usare il telefono mentre cammina. Bene, questa è la notizia, adesso la andremo a commentare. Prima di arrivare a leggere anche i commenti che ci hanno scritto, passiamo all'altra notizia. Sicuramente avrete sentita Lido di Venezia: schiva il pedone in scooter, maxi multa per la bestemmia. Ecco qua, e qua già arriviamo al mood magnifico del Veneto, figurati al Lido, poi delicatissimi, come dire, no? E là gli è partita, perché giustamente. Adesso andiamo a leggere e a scoprire che cosa è successo a questo amico, perché attenzione, qui entrano in gioco tutte e due le cose. 102 euro di multa per una bestemmia è la sanzione inflitta ad un 22enne dalla polizia locale di Venezia. Il giovane era al Lido durante la mostra del cinema alla guida di uno scooter, perché sapete che al Lido si può girare, ci si arriva con il vaporetto, col traghetto, ma si può girare sia in macchina che in scooter. Stava percorrendo la strada quando una persona ha iniziato ad attraversare rischiando di essere investita. Il ragazzo è inchiodato all'ultimo momento, evitando l'impatto per un soffio. A pochi metri c'erano alcuni agenti della polizia locale che l'hanno fermato per il controllo. Il 22enne, oggi mi vengono le tigole di, il 22enne ha spiegato di essersi lasciato andare per paura e la concitazione del momento. Ragazzi, dovete pensare ai veneti e il bestemmione, lo so che è brutto, è bruttissimo, non va fatto, è orrendo, è tremendo. Però io me l'immagino sto povero 22enne che è cresciuto con i veneziani che hanno l'uso della bestemmia fantasiosa, capito? E gli parte, capito? Questo arriva col motorino, quello attraversa la strada con lo smartphone, quello inchioda e molla il bestemmione. Culo vuole, fortuna vuole che chi si trovano di fianco, la polizia, e la polizia municipale lo ferma e gli dà la multa. E questo è, loro dicono, il 22enne ha spiegato appunto di essersi lasciato andare per la paura e la concitazione del momento, ma per gli agenti quell'esclamazione è costata una multa di 102 euro. Il verbale finito sui social ha scatenato centinaia di commenti tra incredulità e indignazione. La bestemmia in luogo pubblico è infatti oggi un illecito amministrativo, con sanzioni da 51 a 309 euro. Allora, non vi leggo i commenti sotto perché è un insieme di bestemmie uno dietro l'altro, perché ovviamente, cioè, vabbè, poi c'è il solito, dice non si sa più come racimolare soldi, eccetera. Ora, lo stesso vale per tutte e due le notizie, quindi io attraverso la strada col telefonino, perché voi immaginate questa cosa, no? Perché poi dopo... io vado in moto e se uno con la, mi attraversa la strada con il telefonino mentre io sto arrivando, io sono costretto ad inchiodare. Alcune volte hai l'asfalto liscio, viscido, sbaglio, magari preso dal momento, freno con quello davanti e la mia moto c'ha l'ABS, quindi in qualche modo regge, mi è già successo, non si frena con quello davanti, freni con quello di dietro magari frena molto di meno, rischi di prenderlo, quindi comunque in qualche modo vai a inchiodare e cadi a terra, cadi tu, ti fai male, perché? Perché quello lì deve passare sulle strisce senza guardare, perché ah no, c'ho diritto, se mi, il famoso se mi viene addosso mi paghi. Ragazzi, mi viene addosso e io è vero che te devo rispettare, ma tu non è che puoi fare strun, cioè, capisci, no? il concetto, soprattutto se poi stai guardando quel cacchio di telefono, è quello il problema, perché se io ti vedo, tu ti metti con calma, io ti vedo, passo e io accelero per venire addosso, allora lì sono io lo strun. Ma se io sto camminando in moto e attraverso e tu ti devi buttare col telefono perché non vedi che sei sulle strisce e quindi rischi di farmi cadere, permetti un attimino che in qualche modo me parrode e magari il bestemmione mi esce. Ora, secondo me, allora, in parte è giusto quello che è il fattore dell'aver messo ed aver messo la multa. È un reato, lo so che uno potrebbe dire, ma no, ma come? Potevano eventualmente però valutare la situazione, perché se tu vai in un qualsiasi bar o in un qualsiasi luogo e ti metti davanti a una chiesa e ti metti a bestemmiare, capisci che magari, ecco, in quel caso può dar fastidio, magari ci sono dei bambini, ci sono altre situazioni, ci sono degli anziani, ci sono i miei genitori, ok, che non bestemmiano e non vogliono sentire bestemmie, perché loro, non è così, quella è l'educazione, no? E in quel caso, dai, quello, cioè, avreste dovuto multare il pedone anche a sto punto, perché quel poveretto veramente se l'è fatta sotto, e un'espressione colorita, sbagliata in quel momento, quello che ti pare, sicuramente poteva scappare, non dico a tutti, ma quasi, perché magari, sai com'è, cioè, una parolaccia te la devo dire, è avanti, che io poi te la dica, in veneziano, in napoletano, in romano, eccetera, quello sono altri discorsi, perché poi figurati, ogni regione ha le proprie bestemmie, le proprie parolacce, e sono sempre fantasiose, figuriamoci. Ci ascoltiamo la canzone, Giulia.
2: Mi cut. Poi mettono per spalta a pigliare acqua e vino come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini gelere, perché sto fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo di imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelere, mi chiama perché se lo vado avanti.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Joliet, Gue Pequeño, Cooking Soul, due brani, due canzoni meravigliose che fino a sentire un po' di quel rap che non è trap, che non è però bello, con dei messaggi, con figo, figo, bello, bello, bello, bello. Viva, viva Joliet, viva Gue Pequeño, ci piacciono, e questo è quello che è il porta avanti quel genere musicale di quel genere di musica per l'Italia. Bravi, bravi loro. Bene, stavamo parlando e stavo leggendo, stavo guardando dei commenti sulle due notizie. Cioè, la prima notizia è che se forse sarà attraversi la strada guardando il telefono potresti prenderti 73 euro di multa. Dall'altro lato, uno attraversa la strada guardando il telefono, uno in motorino rischia di cadere, lo evita per pura fortuna, però giustamente essendo veneziano tira giù un bestemmione.

apocalittico, e casualmente ci sono i vigili non multano, perché ovviamente non c'è ancora il reato per attraversare la strada col telefonino, ma multano il ragazzo perché ha tirato il bestemmione, e quindi da lì di conseguenza ecco che nasce il dibattito social. E sai come fioccano le multe? Partendo da quello dei telefonini, capace che almeno finalmente lo capiranno e smetteranno di attraversare pensando che solo e soltanto con quel cavolo di telefono, mentre se guidi un monopattino senza indossare il casco e senza fare i funzionanti ti fanno la multa. Capite che poi si apre un dibattito infinito, perché ora è vero, io vedo ragazzini sui monopattini che passano sfrecciando guardando il telefono e non si accorgono niente. Poi finisce addosso un camion, è colpa del camion, finisce addosso una moto, è colpa della moto, finisce addosso una macchina, è colpa della macchina. Vedete che bisogna. E mentre i commenti dall'altra parte, no, vedi come si fa facile a fare cassa, uno bestemmia e gli metti la multa. Non si è mai contenti di niente, però da qualche parte delle regole ci devono stare. Ora, io sono favorevole al fattore di passi al telefono, cammini guardando il telefono, multa. Te fermi piuttosto, cammini come a piedi, come in macchina, anche a piedi. Però il problema è che non lo fanno in macchina, figurati se lo vanno a fare a piedi, anche se a piedi è più facile, no? Comunque, detto questo, cari amici, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco con Simona, vediamo se vincerò la scommessa. Detto questo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla!

Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 403.

0: Ed eccoci pronti a partire con la seconda puntata di della nostra meravigliosa Yes We Are. Sì, è il nostro programma. Signore e signori, benvenuti, bentrovati. Abbiamo ascoltato prima Bob Marley, adesso ci siamo visti quello che sarà l'appuntamento del 25, 26 e 27 settembre a Roma con l'Eternal City Motor Show. Ma adesso possiamo aprire ufficialmente il programma, come ovviamente con gli applausi scroscianti dal cielo per la beltà e l'unicità di Simona Monaco e da Mauro Caputi. Benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, salutiamo gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ma voglio aprire la puntata in un modo diverso perché da un sacco di tempo, ma tanto tanto tanto tempo che...

0: Giulia.
1: Guarda, guardate come si sta trattenendo, guardate come si sta trattenendo.
0: Mi sento ancora a casa mia.
1: Non si va a trattenere.
0: Sensazione unica.
1: Si può trattenere quanto vuoi, ma...
0: Voglia di restare qui.
1: È difficilissimo. Guardate adesso cosa succede, guardate.

0: non è, è io lo so. Ah, io lo so. Ragazzi, va bene, è così, io lo sapevo, è come, cioè è proprio una cosa che parte e basta ed è insita in lei.
1: È impossibile. Non volevo rimanere impassibile, ma è impossibile.
0: Ti ho visto, cari, la bella che provavi, mi hai anche cacciato via brutalmente, perché giustamente il sound della musica di Raffaella Carrà non si batte, ce lo teniamo in sottofondo.
1: E poi parte Raffaella. Ma
0: E come will survive, sì. Allora,
1: oh, che belle tendine,
0: ma che belle tendine. No, un vero uomo non balla, capito? Un vero uomo non balla.

0: ci stanno sempre più sul campo. Ok? Cioè stanno sempre più antipatici, mettiamola così, sì, usiamo il termine più,
1: sarebbe, mamma mia,
0: più carino, anche se in realtà dire ci stanno antipatici ha un senso, dire ci stanno sul cazzo è proprio, ha un altro peso.
1: Sì, è vero, verissimo. Okay. È un rafforzativo, in questo caso non è più, sì, una parolaccia.
0: Esatto, perché diventa proprio un modo di dire basta.
1: Allora, hanno creato negli ultimi anni una finzione talmente nauseante che non se ne può più. Gente che finge di essere nel salotto della sua casa di Milano super fighissima e poi magari è in un super salone d'arredamento. Uno. Cucine meravigliose che fanno quelle che bevono questa cosa perché la pubblicità magari sta in un caffè o in un bombetone,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: cucine, sì, fighissime, quelle di, proprio di alta gamma, e poi siete in un altro salone. Oppure bellissime, fantastiche, tutte rifatte o tutte. Quello che mi spezza è quando le ventenne pubblicizzano creme antirughe. Amore, a 20 anni se c'hai le rughe, cioè no, non stai bene, non stai bene tu, non si può fare, non puoi dare in mano a una ventenne partiamo già dal fatto che sei che è una frode. È vero che io ho iniziato a 21 anni, me lo ricordo, a mettere la crema notte per le rughe.
0: Ma sì, cioè, nel senso, uno
1: era un
0: pezzo. In qualche modo uno si cura, cioè anch'io a 20 anni facevo, magari non ho più bisogno adesso, facevo lo scrub alla pelle, mi facevo le lozioni con il sale, con le cose, con la polenta, anche con la polenta,
1: sì, l'importante è che sia qualcosa che gratta.
0: Che grande,
1: però
0: esatto,
1: ti hanno dato proprio quest'idea di irraggiungibile, quindi vogliono essere idolatrate, vogliono essere invidiate, vogliono essere chiamate dai brand.
0: E infatti adesso andiamo a leggere che cosa è successo.
1: Sentiamo.
0: A qualche anno fa ostentare era quasi obbligatorio per diventare influencer. Ok, quindi l'ostentazione massima, quello di cui stavi parlando tu. Più la tua vita appariva esclusiva e irraggiungibile, più le persone volevano seguirti. Questo era secondo me, mentalmente era l'idea di io ti faccio vedere dove sono arrivato perché così tu impari, ti imparo io a campare e a diventare famoso perché sono a Dubai. Ma invece oggi, a quanto pare, dalle quelle che sono le varie interviste e vari articoli, qualcosa si è rotto. Perché?
1: Qualcosa si è rotto, non diciamo cosa.
0: Esatto, un esempio proprio appena nato, sì, appena fresco, OpenAI ha invitato 30 influencer in un resort di 50 ettari. L'abbiamo visto l'altra sera nel film, sai, ci sono questi resort dove sono delle house, delle workhouse condivise, dove si mettono assieme X influencer, ognuno da quella casa vive lì, paga un affitto, ma vive in queste ville meravigliose, condivise, che non è che pagano e paga uno, la pagano in 50, a 1000 euro al mese, sono 50.000 euro al mese.
1: Sì, sì.
0: Capito? Quindi hai la tua mini stanzetta dove tu realizzi i tuoi reel, le tue cose, e dove le camere costano, esatto, vedi, più di $2000, credo, e i social sono insorti, perché giustamente dici, in un momento in cui le persone perdono il lavoro per colpa dell'AI, il benessere generale diminuisce, il lusso viene visto come uno schiaffo ai follower, e non più come uno status symbol da ammirare, credo, perché oggi la difficoltà, uno, ci sono sempre più follower in generale, cioè tutti oggi voglio fare l'influencer, cioè tutti
1: voglio fare il follower,
0: tutti vogliono fare qualche cosa, essere noti, essere conosciuti, essere,
1: perché pensano che non fanno niente, perché fanno solo la bella vita, perché è quello che hanno dato loro in pasto.
0: Esattamente, esattamente, ed è proprio questo il problema degli influencer classici, sembrano non saper leggere il contesto intorno a loro. Mentre molte persone affrontano stipendi bassi, affitti altissimi e incertezza economica, loro continuano a mostrare collezioni di borse, hotel incredibili e shopping da migliaia di euro, quello che in generale non dovrebbero fare nessuno, nel senso che l'invidia, vedi, se tu te cat la borsa del Louis Vuitton o del Chanel da 5.000 euro, 3.000 euro e poi la mostri, so che sto toccando su un punto
1: non mi interessa proprio.
0: È normale che poi attiri l'invidia delle persone e le persone dicono, ma a me della tua borsa da 5.000 euro quando fai, che ne so, che me frega, perché mi devi per forza ostentare in faccia la tua ricchezza?
1: Allora, c'è da dire anche che a me queste cose fanno

0: veramente pena e io scrollo, cioè nel senso passo oltre, non mi sono mai soffermata su queste cose, anche perché purtroppo per loro c'è anche il risvolto della medaglia, cioè che molti brand stanno utilizzando delle donne fasulle per presentare il loro, quindi anche delle vere influencer in carne ed ossa, che poi veramente non sanno fare o col bicchiere se non leggono le istruzioni,
1: Certo.
0: diventa pesante, perché non fai più invidia, cioè rompi veramente le palle,
1: Sì, ti fa
0: perché
1: girare
0: ti fai
1: proprio.
0: girare, ma crea un contesto di semplicità. E qua io mi rivolgo anche a chi fa cucina,
1: Brava, è
0: perché
1: vero,
0: allora si è
1: giusto.
0: partito, scusate, si è partito con la Benedetta Parodi, te la
1: Sì,
0: ricordi? Con
1: sì.
0: Cotto e Mangiato.
1: Sì.
0: Siamo partite con lei di una semplicità che faceva piatticini per tutti. Da lì, poi, lei anche lei ha cominciato a diventare sempre più forte, sempre più forte. Da lì poi sono partite ed è partito tutto, Masterchef, è partito tutto un sacco di cose. Io adesso.
1: Diamo anche atto e merito alla Clerici per anche il
0: Ah,
1: programma,
0: scusatemi,
1: perché
0: certo, Antonella, scusami.
1: sì, giusto,
0: Che io,
1: Antonellina, no,
0: Antonella,
1: perché giustamente
0: no, che
1: tutte e
0: io
1: due.
0: adoro. Sì, scusami, Antonella, non volevo mancarti di rispetto, ci mancherebbe, anzi, lei è una pietra miliare, se vuoi,
1: Certo,
0: del programma di cucina.
1: cioè già dal 99-2000 avevo
0: Sì,
1: iniziato
0: forse
1: con.
0: anche. E tra l'altro, io, nella mia biblioteca personale, proprio nei libri di cucina, ho un libro scritto da Antonella. Non so se è il primo, non lo so, ma ho un suo proprio libro di ricette che appartengono alla sua famiglia. L'unica cosa che mi viene difficile è che è scritto in corsivo e quindi faccio un po' fatica, cioè, abituati con il carattere stampato faccio un
1: Certo.
0: pochino fatica. Comunque io ho uno dei libri di Antonella, ancora parliamo di 20 anni fa. E cosa succede ora? Ora se siete i vostri algoritmi cosa fanno? Se vi soffermate a vedere una ricetta, dopodiché arrivano fiordi di queste ricette. Io sto guardando fanno determinata cosa e mi arrivano tutti gli input, ma quello che io sto guardando ora cos'è? È sempre più egocentrici che fanno la haute cuisine, la haute cuisine, come diavolo la chiamate, cioè l'alta cucina,
1: Sì.
0: ok? È tutto molto bello, tutto molto coreografico, tutto molto wow, però nella semplicità regna la vera essenza della cucina. A me non mi dovete insegnare niente, io niente proprio. Io sono, ma non perché non mi devono insegnare niente, attenzione, io sono l'ultima ruota del carro, per l'amor del cielo, rimango umile, un'umile servitrice di queste cucine, ma.

0: Sì, perché mi hai pestato un piede nel giro di 3 secondi e io ho ammazzato un uomo.
1: Non puoi farlo, non puoi farlo questa
0: perché,
1: cosa.
0: No, è perché nella tua, capito, nella tua umile,
1: sì, nella mia
0: umile
1: umiltà,
0: ma onesta.
1: Umile ma onesta. E insomma, dico, raga, ma anche basta, perché tra un po' veramente siete gli diventate architetti della cucina, non siete più chef o cuochi, siete diventati architetti della precisione e delle pinze che manco un cardiologo a cuore aperto usa tutte queste pinze, okay, queste cosine. E io sono per il tornare a smetterla di creare sovrastrutture e rotture di palle infinite in cucina. Se siete bravi a cucinare, è il sapore che ne viene fuori. Se siete bravi a cucinare, è giusto l'impiatto, io sono per l'eleganza assolutamente, ma quando mi presentate un piatto di fettuccine o di tagliatelle al ragù, io non guardo se mi mettete sopra dei fiorellini bianchi perché sono carini da mettere sopra, guardo al sapore del ragù, a cosa mi trasmette. Se la vostra cucina è solo bella ma non mi trasmette un vero sentimento, siete molto bravi. Ma io rimango quella che cucina il ragù ancora col mestolo, col suo.
0: Ok, va bene, adesso siamo entrati nel
1: mondo. No, perché, scusami, è perché diventano influencer anche loro,
0: e sono diventati influencer
1: e
0: anche loro.
1: E mi stanno anche loro sulle palle.
0: Ma perché? Perché alcuni ostentano piatti che non, magari non sono loro, che fanno, rivedono e rigirano. E non creano, e poi dopo, ah no, perché ho inventato
1: l'altro giorno. No, io non faccio il vitello tonnato, io faccio il peperone tonnato. Io e lui ci guardiamo, gli detto, ma lo faccio già dall'anno scorso.
0: Ho capito, però, torno a ripetere, il mondo degli influencer o di quello che è il mondo di internet è fatto per quello: uno scopre una ricetta e la rifà, uno prende, vede, copia con tutte le sovrastrutture, copia le cose e tutti solo che poi arriva un momento in cui tutta la sovrastruttura va a crollare. Perché? Perché di base, che tu sia chef, che tu sia make-up artist, che tu sia quelli che vanno in moto e insegnano ad andare in moto alla gente, o qualsiasi altra, o i politici, o qualsiasi altra cosa, poi va a decadere quando poi non c'è più la sostanza. Quando è solo immagine, perché io adesso, tornando al discorso tuo, è bello vedere. Io ho visto magari, sai, degli chef o gente che dice creano degli architetti della cucina. È anche bello vedere quello, sì, perché sì, magari per arrivare a ottenere un piatto del genere che tu magari avresti servito normalmente, io ho visto tipo, credo fosse uno strudel scomposto, non so se avevo mandato qualcosa del genere, dove c'erano delle mele rosolate con la cannella. È fatto come se uno facesse lo strudel, e la pasta dello strudel fatta a una sorta di arco e le mele inserite all'interno come se fosse,
1: ecco,
0: una tartare.
1: L'ho visto ieri sera, dicevo, ma carina come idea, ma che è?
0: Esatto, vedo. E quindi era, okay. Però tu dici, perché farlo? Perché è bello,
1: diverte.
0: Anche perché uno e quando ti diverti è una cosa, quando lo fai perché devi in qualche modo
1: stupire
0: eccetera,
1: diventi pesante.
0: È un'altra, perché nella vita non è come il film.

0: Sono Eros Ramazzotti e Max Pezzali in un remake di quella che è la loro vita, no? Fatta anche con l'intelligenza artificiale nei percorsi loro di gioventù. Oggi l'intelligenza artificiale ti aiuta a fare anche questo e capite quante cose poi toglie e quanto lavoro può rischiare di andare in qualche modo a togliere, perché prima magari si facevano i fumetti e oggi i fumetti li fai con l'intelligenza artificiale. Continueremo a parlare ancora di influencer e di quanto ci stanno sul nella prossima, terza e ultima parte di SVR, ma intanto grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, per voi
1: sigla.

Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.

0: ti prego Gianna, io faccio un appello a Gianna Nannini dal cuore, veramente, ti prego, torna a fare il rock che amiamo. Cioè, quanto è figa questa canzone, quanto è bella America, come tutte le canzoni il rock che faceva Gianna Nannini e che andava contro anche appunto gli stereotipi in quegli anni. Ti prego, belle le ballad che fai, ci mancherebbe, nessuno ti dice di no. Ma fammi un altro pezzo rock di quelli che devi far alzare i tavoli, tutto quanto, come America. Io, poi il pezzo dove lei suona il violino è spettacolare, bravo.
1: Perché
0: bravo.
1: Tu ti stai riferendo al fatto che lei abbia, ci sia una nuova canzone di Gianna, di Gianna con Brunori.
0: Esatto, scritta da Brunori Sas, belle queste cose dei cantautori italiani che scrivono.
1: Ma sì, ma gliela fai fare.
0: Sì, sì.
1: Cioè, è una cosa, dici, ok, ho fatto pure questa nella vita
0: è
1: mia.
0: È vero che anche Gianna Nannini ha fatto la stessa versione di America
1: con
0: Marrakesh. Suona comunque bene, perché sicuramente suona bene.
1: Spavento,
0: ok, suona sempre bene, perché sentite, sempre quello... Il giro è sempre quello.
1: E beh, la potenza di questa canzone è anche...
0: Esatto, è quella. Poi ci metti la parte rap. Dov'è? Dove sta la parte?

0: ci sta perché comunque al tempo noi, però è vero quello che dici, cioè in quegli anni tu vedevi l'America in un modo e adesso l'America sta avendo lo stesso, e qua mi collego all'argomento che stiamo facendo, l'America sta andando
1: Come fai?
0: alla
1: Non
0: gente.
1: me la chiego, Vergata.
0: Va bene, adesso ne parliamo anche di questo, signore e signori, benvenuti, applausi scrosciati dal cielo per lei, per Simona Monaco, ma come fanno i bravi presentatori, da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, canale 403 e su Teleroma 56, grazie a tutti gli amici che ci ascoltano. Come avete visto all'inizio abbiamo mandato il trailer del 25, 26 e 27 di settembre a Roma al Gasometro, dove saremo presenti all'Eternal City Motor Show e poi all'apertura del canale Full Gas qui su Nexon Channel. Stavamo parlando nella puntata di prima di come gli influencer stiano iniziando ad essere antipatici alla gente. Perché? Perché la gente ha le difficoltà, ci sono le difficoltà, si vive di difficoltà, molti lavori tipo il grafico pubblicitario, ti faccio un esempio, sta venendo man mano sostituito dalle intelligenze artificiali, perché oggi se guardi i social, una qualsiasi locandina non è più fatta da uno che si mette su Canva o altre robe e si mette a fare la locandina.
1: Io ancora mi metto su Canva.
0: Sì,
1: e tu mi dici, ma che ti metto su Canva a fare?
0: Perché? Perché per esempio delle cose l'intelligenza artificiale aiuta, cioè se io devo fare il mio curriculum avendo anni di vita, anni di curriculum, l'intelligenza artificiale mi aiuta ad ottimizzare meglio gli spazi e tutto quanto, a presentare un curriculum diverso.
1: Un uomo che ha fatto la vita, una donna è...
0: uno non mi sarei mai permesso di dirlo comunque.
1: No, vabbè, mi ricollego con
0: certo, a quello che abbiamo detto l'altro giorno, settimana scorsa. E quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle locandine, poi le locandine sono tutte brutte.
1: Tutti uguali?
0: No, tutti uguali,
1: sono tutte uguali.
0: La stessa cosa, e quasi ti fa...
1: Anche del polisportivo sotto casa nostra.
0: Sì, che è uguale a quella dello yacht da 100 metri che
1: fa... Sì, ed è uguale a quella che hanno fatto a Vieste per le serate.
0: Le serate dell'animazione, quindi diventa uno standard di locandine che è uguale. Quindi già c'era questa perdita di lavoro in generale, già c'è questa difficoltà nel reinventarsi, perché tu immagini uno che ha studiato grafica pubblicitaria, fotografie eccetera, e mo viene bannato perché prima dovevi fare con Photoshop, sistemavi la foto, mo c'è la moda di tutti che tornano negli anni 80, c'è GPT, fammi vedere come fossi negli anni 80, e te crea la parrucca, i capelli eccetera. Non ci sei stato negli anni 80, non li hai vissuti, non è che se ti vesti da anni 80, caro mio, cara mia, diventi anni 80, non li hai vissuti, li abbiamo vissuti noi con tutto quello che era.
1: Io ero molto piccolo.
0: Sì, anch'io ero del 77, figurati, però li abbiamo vissuti. Cioè, di controbalzo, tu vedevi la gente, credo, che viveva negli anni 80, come si vestiva. Cioè, io me lo ricordo a mio zio Corrado, quando negli anni 80 era boom, sai, quello che sono io magari adesso, il quarantenne, e che andava in giro con i pantaloncini a Magnum PI, la camicia aperta, lo zoccoletto de come si chiama. Cioè, e pensa a Vieste, ne ho visto uno. Non te l'ho detto, mi sono dimenticato, scusate amici, quel signore che abbiamo intervistato, il bambino Salvatore,
1: sì.
0: Lui aveva lo zoccolo di legno, proprio old school, vecchia scuola, anni 80.
1: No, l'ho visto, era quello tipo grigio, no? Chiaro comunque, zucchero, la fascia.
0: La fascia, sì, era beige. Era classe dottor Schull di quegli anni.
1: Ho visto i piedi e non ho voluto guardare.
0: Stacca. Vabbè, comunque, a parte questo, cioè oggi con le intelligenze fai tutto, tra cui fai anche dei post.
1: Sì.
0: Cioè, volendo fare anche l'influenza, non voglio inventasse roba quando poi te li crea l'intelligenza artificiale. Però giustamente oggi i follower si straniscono un bel po' nel vedere questa ostentazione, che sia dal ristorante, che sia uno chef, che sia appunto qualsiasi tipo di lavoro, sui social dà fastidio. Continuando a leggere, non si tratta semplicemente di invidia, perché attenzione, l'invidia è una cosa e ci poteva stare prima, aspetta, invidio a quello eccetera eccetera, quindi non è invidia per chi ha più soldi, ma è qualcosa di molto più profondo. Mentre il mondo intorno a noi sembra andare a rotoli, la ricchezza ostentata ci suona subito come una narrazione che non sta bene. C'è un po' distopica nel mondo, quindi una bolla artificiale sconnessa dalla realtà e quindi in un certo senso complice delle catastrofi del nostro tempo. Quindi la cucina, tornando al discorso che facevi tu, se tu sui social fai vedere un certo tipo di cucina e che imposti che la cucina deve essere fatta in quella determinata maniera, automaticamente sono tutti Masterchef, so tutti i geni, so tutti, le pretese aumentano anche senza averne le competenze e le capacità.
1: Certo.
0: E cambia il modo e lo stile di cucinare. Ti faccio un esempio, influencer proprio per eccellenza all'inizio, Antonino Cannavacciuolo. Oggi se senti parlare molti chef, quando vanno in un ristorante, no, sai, questo menù, gente che fino a ieri mangiava pane e cipolla a mozzichi, vedo, no, sai, questo menù è troppo pieno, c'è troppa roba, dovrebbero snellire il menù, che era il classico menù che c'era negli anni 80. Quindi erano menù, dove nel menù c'erano le penne alla boscaiola. Te ricordi le penne alla boscaiola, buonissime, con i piselli,
1: i funghi
0: e la panna, sì. Cioè, capito? Oggi fai una penna alla boscaiola.
1: La mangiavo negli anni 90.
0: Beh, oggi falla una penna, prova a mettere nel menù una penna alla boscaiola.
1: O salmone vodka.
0: Vedo, solo a Modena ancora,
1: riso con le fragole.
0: Ancora resiste, solo a Modena ancora resiste quella che è la chiamata la gramigna, che è questa pasta rotellina di vari colori, che è fatta con il sugo, il ragù, e la panna, necessariamente deve esserci la panna, a Modena gli piace la panna, però

0: quando la fai la gente impazzisce.
1: Ma perché la panna è questo legame, è per assurdo. Allora, mia madre metteva, adesso non so se lo fa ancora, la panna ovunque. Faceva la pasta rossa con il tonno, ci metteva la panna. Faceva, ci metteva la panna. Mamma metteva panna ovunque. Perché nella sua, non sto scherzando, ma rendeva veramente tutto più buono, era tutto più buono quella panna.
0: Sì, sì,
1: perché,
0: è vero.
1: Non sto a spiegare, io non ho mai cucinato con la panna, al limite metto un goccio di latte, ma non riesco a cucinare,
0: certo.
1: Ma non riesco a cucinare con la panna, ma spesso comunque ci sta bene la panna, però io sono dell'idea, ma umilissima idea, che la panna la usa chi non è capace di cucinare. È come quando ti fanno la carbonara con la panna.
0: No, vabbè, certo,
1: non sei capace di farla.
0: Quello. Però ti fa esempio a Modena, io mi ricordo quando andavo le prime volte a casa dei genitori del marito di mia sorella, alle feste ti servivano il tortellino a Modena deve essere rigorosamente, ma non è una cosa fatta, è proprio la tradizione, ci deve essere il tortellino in brodo e il tortellino panna e prosciutto, cioè il tortellino è diviso, quindi cioè il tortellino in brodo e la panna e prosciutto, tu metti il tortellino senza niente dentro, prima lo mangi col brodo e poi lo mangi con la panna e prosciutto, e te le servivano a tavola tutte e due le cose, perché era tradizione,
1: sì.
0: Tradizione della panna e prosciutto, che tu dici, ma che è? Vedi lo chef, però ora vedi, sono delle tradizioni magari italiane che uno va che snobba perché dice la panna,
1: no, però la panna è sempre stata comunque nella cucina italiana, però un conto è se tu la utilizzi per un piatto di tradizione, un conto è se la utilizzi perché non sei capace a fare la cremina,
0: certo,
1: per la carbonara.
0: Ok, però entriamo lì nel gioco, la cremina, la carbonara è nata con gli chef e con quello che è il meccanismo moderno,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Condivisione, perché la carbonara un tempo a Roma, se parli con i vecchi, la carbonara non era per forza questa cremina che devono far saltare, eccetera, era un'altra cosa, la matriciana era un'altra cosa, oggi perché la bellezza del piatto è quello che è il vendertelo, no? Quando tu vedi un piatto con quella cremina lì ti viene l'acquolina in bocca.
1: Certo.
0: Se vedi
1: una pasta asciutta troppo asciutta non ti passa la poesia.
0: E c'è stato il periodo della pasta asciutta, che ci mangiamo oggi è una pasta asciutta.
1: Ah, ti avviso che voglia di farti una zuppa di zucca con gli anellini.
0: Bene, che mi piace, vabbè, ma quella tu la
1: e
0: fai
1: con il gorgonzola.
0: Perfetto, vedi? Vedi, allora non ci metti la panna, ci metti il gorgonzola. Se uno volesse, credo che.
1: Ma se io te la dovessi fare con la panna, ti lavoro la panna, ti faccio, non so, una panna allo zafferano, una panna alla paprika affumicata. Cioè cerco comunque di creare qualcosa che possa essere divertente, perché ricordiamoci sempre, cari amici e cari amiche, che è fondamentale divertirsi in cucina, non essere solo degli. Chi vuole essere architetto sia architetto, ma chi si vuole divertire si diverta.
0: Ah, ma tu.
1: Ma tu.
0: Ma tu.
1: Ma tu.
0: Tu hai fatto gli studi, tu hai studiato, sei una chef di professione, cioè tu nella tua vita hai scelto di fare quello con la tua evoluzione.
1: Sì.
0: Ok, i piatti che noi mangiamo e che uno può, vedi, ti ho parlato di tua mamma non ha scelto di fare la chef di professione.
1: Tua mamma non piace neanche cucinare.
0: Perfetto, tua mamma. Mia mamma, mio papà, le mamme dei nostri amici che ci guardano a casa, facevano le mamme, e dare da mangiare a dei bambini, magari come eravamo noi, okay, non è che loro si preoccupavano di fare il piatto che te devi mangiare, cioè mio padre metteva, che so, il giovedì io mi ricordo che faceva le conchiglie, la pasta quella delle conchiglie con la ricotta fresca. Ok, dice, che cosa? Niente, perché mangiavi della ricotta, mangiavi della cosa. Cioè, determinati piatti oggi devono avere la conformazione da influencer.
1: No, ma
0: altre volte, devi solo mangiare, cioè.
1: Sì, no, ma a tavola quando hai una famiglia, anche solamente che hai due figli, non stai lì a guardare e il coltello dalla lama dalla parte del piatto e il sottopiatto.
0: Cioè.
1: Tovaglia. tovagliolo di carta, forchetta, quello che è, e piatto sopra. Lo so.
0: Io ho capito, però credo, cioè, quando vai, entrano in gioco queste cose qui,
1: il
0: la televisione,
1: di tempo, di velocità.
0: Cioè, tu hai un lavoratore che torna a casa, deve cucinare suo figlio, ma mi pensa, no, perché devo pensare che devo fare, ma che me frega, prendo, butto, allora devo fare due spaghetti, o c'ho due tortellini che c'erano, ci metto un po'
1: sono
0: di panna, un po' di prosciutto e me le mangio.
1: Sono d'accordo, credo, perché hanno tutti i tempi più ristretti. La sera è già magari un pochino diverso.
0: Ma se hai voglia e tempo di farlo, sì, perché sì, te ne vai a dare... Entriamo in un meccanismo dove la gente sente tutta Masterchef, poi vai nei villaggi, come è successo a noi, si lamenta perché questo qui no. Ma se fino a ieri te facevi la pasta, capito, pasta alla boscaiola, che io adoro tantissimo, infatti non mi dispiacerebbe di mangiare una pasta alla boscaiola, capito, perché comunque è una pasta che era piacevole. Panna o non panna, però era facile, perché prendevi i funghi trifolati nella scatoletta, prendevi i piselli nella scatoletta, li mettevi dentro assieme, facevi cucinare con un po' di cipolla, si riscaldava tutto, mettevi la panna, mettevi la pasta, flat, finito, buh, ciao. Cioè, capito? Cioè, che problema?
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Come fanno i bravi presentatori, ovviamente, per voi.
1: Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma. Vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania. Vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato, il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
7: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
6: esatto.
7: E poi in queste situazioni, se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato, magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante.
6: E allora Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
7: Grazie a te, buon proseguimento.
6: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoci.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18.30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostia Mare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18.30, la Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi quattro match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, o meglio il 16 settembre, quindi domani si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il giovedì 17 settembre alle ore 18.30 si partirà con Albinoleffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dei quali sicuramente si avranno parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara a spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C, dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, la Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta. Perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro al di là del risultato, disattenzioni dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi e in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segna Russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro due ne promosse in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in uno contro uno a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari, il secondo tempo loro hanno tirato una sola volta nello specchio della porta, abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento, però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta, in questo senso. Poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore, perché così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, da una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno è contento.
3: Buonasera mister Marco Zappola per CityZone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, che il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è: quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi?
2: Lei ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile, rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita, quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati a andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi su come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
4: Mister, buonasera, Antonino Lore, Quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
2: Ma guardi, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità e questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, e che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello, sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire la seconda e l'ultimo 5 minuti, 10 minuti, dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici, di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere, in realtà poi abbiamo creato la palla gol, la traversa di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita. E su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
5: Salve mister, Stefano Uteri, Catanista e Sesta Rete. Io concordo con la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo, nella voglia anche di andare a prendere la partita, ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè, lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei, in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
2: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i

18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli, che in questo momento

0: Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
1: Buonasera mister Vittorio
0: Buonasera.
1: San Giorgi per il quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, i tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili oppure se insomma, ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
0: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
1: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia,
0: Buonasera.
1: Unica Sport. Vi faccio una premessa, io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni, un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è per esempio il ritiro estivo, lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione. Grazie, mister.
0: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho a mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chiuso così, nel senso non voglio assolutamente parlare di altro, abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto, e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto sono scuse che io non, in questo momento non ho proprio, i miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta, è stato fatto il meglio possibile e io devo fare meglio di quanto sto facendo.
2: Buonasera mister, Daniele Alessandro, Futura Gol e Quotidiano di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3 e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e non meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
0: Allora, la difesa a 3 era una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato, è normale che per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico, non basta mettere la squadra a 3 per lavorare a 3 davvero. E quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a 3, vorrei anche essere chiaro, me l'hanno chiesto di TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'OPA dalla parte della performance, e Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà, e Allegretto presenta

0: ancora questa rottura delle due dita della mano, che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi da questo punto di vista la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, e che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
1: Ultime due, grazie.
2: Mister, buonasera. La
0: Buonasera.
2: domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo avuto qualche difficoltà, e il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice
0: Sì,
2: considerazione.
0: facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima. Per poter giocare con una linea 4 avevo bisogno di un terzino, e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca sia il grosso infortunio di Pagliai. Dovevamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchi abbia fatto una partita di intensità e di volume, non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta è andato su. È stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di gennaio. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di mettersi in carreggiata, e ne dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
3: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano, tutto Mercato
0: Buonasera.
3: 24, prima stampa. Vallocchia secondo me ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
0: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, e quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile. In questo momento è così. Nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella. Per vincere, e si può assolutamente ancora farlo, bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi. Dall'allenatore, che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, dai calciatori, che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente, o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite. E quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, al ritardo, l'allenatore, bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne esca soltanto con una situazione. Il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare bisogna fare performance da 10 e se vado male da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza, può essere allenatore ma possono essere anche parte della squadra che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
4: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra a quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che ovviamente è regolare in questa trasmissione, torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco!

0: La terza e ultima parte di A Tutta Cibi, avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare e un attuale 5º posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso, perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita, per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile, perché 3 delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre?
1: Ma sì, io direi più. Sì, credo di sì, per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto, dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che insomma forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato, un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni, cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile, perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia chiede un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti, non credo di avere io, ecco no, infatti non è un problema mio

0: Di cuffie stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea dalla regia, appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della quinta giornata del girone B di Serie C che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Montecelio, due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi, ma l'avevo persa.
1: No, io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap, insomma, anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal Presidente Marani, anche più norme perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al Presidente e ai suoi più stretti collaboratori perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche, tra virgolette, complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose, però se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea, ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una strutturazione un po' differente delle squadre e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: Ah, l'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare. Quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti. Sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
0: Direttore, prima di salutarla, le faccio fare invece un salto di una barra due categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C, ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due sue ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
1: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano insieme all'Empoli un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Mi aspetto una partita da un punto di vista di contenuti sportivi sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partito nella partita perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole fare bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia. No, l'aveva fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione,
0: Sì.
1: però poche volte negli ultimi 10-20 anni e questa cosa qua.

0: sarà una partita nella partita, quindi la vedrò da spettatore privilegiato.
1: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia? Perché ha un po'
0: no,
1: una valenza ambivalente questo torneo.
0: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta, vincere aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
1: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, poi insomma una volta che tornerà in Toscana io la invito anche direttamente qua proprio nei nostri studi fiorentini, insomma so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare noi la aspettiamo.
0: Sarà un piacere, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
1: Grazie mille direttore, un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che al Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito, vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9.45, grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, insomma, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto, perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa. Però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez, che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però insomma devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore insomma non ti perdonano tanto facilmente, e dopo riprendere e ritornare a essere più sereni e sicuri delle tue potenzialità, insomma sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Certo, insomma ne sai qualcosa tu, avendo conosciuto a menadito
1: lo stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro. Non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como prima, ovviamente bisogna tener conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto. Il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus, che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calcio mercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana, che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva, pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche, e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre, che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fare un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere una, sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a queste soluzioni che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che ha un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne, perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra... è sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale, ecco, come lo vedi?
1: Beh, ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra, che ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva giocatori che non sono ancora pronti, però insomma, con Allegri insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché non posso, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
0: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli, lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
1: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione non solo per il Napoli ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti, perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
0: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
1: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, e lo vedevo spesso. E, le qualità, il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato, che non hanno cambiato allenatore, insomma non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra adesso che non mi viene in mente, mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
0: Roma, Inter e Como.
1: Come?
0: Roma, Inter e Como.
1: Esatto, e Como. Esatto, si è fatto bene a sottolineare. Loro, cioè nel loro percorso sono già molto ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
0: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
1: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a tre, in un centrocampo a due fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino uno, un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a tre poi trovare lui e le due mezzali, e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorim a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorim, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica, in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trovo una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia, assieme a Amorim, tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
0: Senti, un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime quattro giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
1: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Anche poi invece, sia con Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare, sulle conclusioni manca qualcosa sicuramente, una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo, e adesso diamogli tempo anche a lui, a Tedesco, insomma, cioè pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
0: Aderio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti.
2: Questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim secondo me ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce.
3: Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non ti aiuta nessuno. Però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi sai, però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere.
4: La partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata.
5: È vero il Bologna rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro la metà campo.

0: è sempre difficile trovare degli spazi e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti, di Allegri, e hanno portato a casa tre punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato.
1: Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Maracanã.
2: Bene. Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà, Marco Piccari e...
3: Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao Francesco, oggi hai una maglia per chi sta in video, te l'hanno autografata?
3: Sì.
2: Bella,
3: sì, sì.
2: È una firma, cos'è?
3: È la firma di Marc Marquez.
2: Dai, che buffone che c'è. Allora, bentrovati. A proposito di Marc Marquez, mi hai dato un assist perché domani andrà la puntata di Motorvalli, una puntata curata con sempre con Daniele Petroselli. Abbiamo fatto una parte dedicata alla Formula 1, poi c'è tutto un po' il racconto dei tre giorni a Misano, di questa tre giorni di MotoGP, dalle prove, cioè, ci sono anche un po' di cose di colori, tifosi, un po' di racconti, interviste, insomma, non ve lo perdete a partire dalle 18:30.
3: Mi sembra un motomondiale più equilibrato rispetto a quanto non lo sia la Formula 1, caro Marco.
2: Sì, però lo squalo ha dato il morso quello profondo nell'ultimo weekend, quindi penso che vediamo che succede, perché già prossimo fine settimana si corre in Austria, quindi vabbè, lasciamo stare le moto, andiamo al calcio, caro mio, perché ieri sera si è conclusa la quarta giornata con le tre lì davanti, le tre squadre che sono candidatissime alla corsa al titolo, sono loro tre, dai, e tra l'altro hanno già occupato tre piazze, quindi rimane un solo posto per la Champions League. Questo è un altro tema che affronterà, un solo posto, rimane.
3: Sì, un solo posto, perché le tre continuano a, nonostante anche l'impegno in Champions League, ad essere dominanti nel gioco, nel risultato, attraverso i calciatori migliori.
2: Nella qualità.
3: Ieri l'unica che ha faticato, ma soltanto il primo quarto d'ora, è l'Inter, per il resto alle 18:30 si era vista una altra prova muscolare da parte della Roma, che ha tenuto sotto scacco il Torino con poi un bel 2-0 del solito male nel gol di Pisilli, ma praticamente poca sofferenza, vittoria pulita con i suoi interpreti migliori, Gasperini che continua a far giocare i giocatori migliori nonostante, insomma, un turnover che al tecnico non piace, e poi in contemporanea il Como 2-0, stessa situazione della Roma, ma gol finale è da parte del Parma, è totalmente ininfluente, è un'altra grande partita del Como. In serata invece sembrava poterci essere, insomma, una sorpresa, la sorpresa nel primo quarto d'ora c'è stata, ma è un'illusione che è durata veramente molto poco.
2: Ci si illude facilmente, ma quando si ha di fronte l'Inter c'è poco da illudersi, e quindi no, al di là di tutto dobbiamo dire una cosa, è una corsa sicuramente a tre, poi vediamo se è una corsa a tre, perché oggi dobbiamo anche farci una domanda: chi è la vera antagonista dell'Inter? Perché noi l'Inter la dobbiamo, come dice anche Kivu, siamo la squadra da battere, e quindi sono una squadra che segna a raffica, è vero, incassa qualche gol, questo è vero, ma quando suona la carica, perché sembra come che ci sia una trombetta, a un certo punto decidono, qualcuno la suona, no? Sai, il vecchio Torino, il grande Torino, quello di Superga, di Mazzola, quando
3: il risveglio della truppa,
2: suonava una tromba in quel mitico stadio, si tirava sulle maniche Mazzola e il Torino travolgeva praticamente gli avversari. L'Inter è la stessa cosa, cioè qua dice agli avversari, vabbè, facciamoli giocare un pochettino, poi quando proprio suonano questa carica, loro sono come un fiume in piena che esonda e non c'è niente da fare, in quel momento vieni travolto. Ricordiamoci che ha travolto l'Udinese, che era partita bene in questo campionato, aveva dato dei segnali positivi come squadra, una squadra fisica tra le altre cose, quindi non... E niente, ieri è stata praticamente spazzata via dall'Inter con questa forza, con Lautaro che guardava.
3: Sì, Lautaro di Marco in panchina, l'hanno risolta in poco tempo con due gol in pochi minuti, tra il bellissimo gol di Carlos Augusto da fuori poi Barella, poi la festa, il banchetto, il festival.